0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Sono le 2 e 5 minuti.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
0: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

0: Caffè Corretto.
1: In diretta mercoledì 5 agosto alle 8:51 minuti di questa giornata, di questo inizio mattinata insieme. Ancora tanti saluti da Matteo Vercelli e da Fabio Leoni in regia, e do il benvenuto all'ospite in studio, Andrea Loi, presidente dell'Associazione Sagra del Pesce Vecchio Borgo Sant'Elia. Ciao Andrea, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
1: Allora, l'occasione per raccontare di una ormai fisso appuntamento nell'estate cagliaritana con la Sagra del Pesce a Sant'Elia, 18esima edizione?
2: Sedicesima,
1: scusami, mi ero...
2: Sarebbe stata 18esima se non fosse per il Covid.
1: Insomma, ha fatto saltare. Un appuntamento ormai diventato importante nell'estate cagliaritana, perché insomma per due giorni, in questo caso sono stati sabato e domenica scorsa, Sant'Elia è stata invasa da persone che sono venute non soltanto a mangiare bene, ma anche a godere di un panorama fantastico, perché il Lazzaretto di Sant'Elia, per chi non lo conoscesse, insomma... Vale la pena.
2: È un bellissimo posto, è venuta tanta gente, molti turisti, tanti complimenti, ne vale la pena per il quartiere, perché il quartiere è veramente bello e va conosciuto.
1: È un momento importante perché oltre a raccontare quello che è Sant'Elia, è anche un momento insomma di unione di tutto il quartiere, perché insomma si mette in movimento una macchina, e poi lo racconteremo nello specifico, davvero importante.
2: Sì, siamo quasi 120, dove ci sono questi 120 persone, ci sono cugini, fratelli, mogli, figli, nipoti, lavoriamo tutti, bambini, tutti vengono ad aiutarci.
1: Un aiuto importante, perché ricordiamo qualche numero, in due giorni siete riusciti a portare a Sant'Elia?
2: Almeno 10-12 mila.
1: Insomma, numeri importanti. Dietro c'è, ricordiamolo, una grossissima macchina organizzativa. Quando iniziate più o meno a preparare la Sagra del...
2: Almeno 4-5 mesi prima, però diciamo anche tutto l'anno ci stiamo dietro, perché è molto impegnativo, perché ci sono tante cose da... Per esempio le friggitrici, cioè abbiamo cercato di potenziarle, siamo dovuti andare a cercare un fabbro che ci faceva delle friggitrici in acciaio proprio su misura per noi. Dunque ci vuole tempo,
1: anche perché poi ricordiamo anche i numeri invece di quello che viene preparato sul momento e poi offerto a chi viene alla Sagra del Pesce.
2: E i numeri sono importanti, perché sono quasi 15 quintali di pesce, dove ci sono rate, spigoli e muggini. Poi ci sono altri 15 quintali di frittura, di calamari, gamberetti e frittura di pananza. Poi c'erano 800 kg di angurie e 800 litri di vino bianco.
1: Molto spesso, Andrea, quando si parla di sagra in generale, sì, parlo in generale, non molti, posto quelli con la puzza sotto il naso, storcono il naso, dicendo insomma la sagra sembra un qualcosa, invece insomma vogliamo ecco spezzare delle parole positive, perché ripetiamolo, è un momento, in questo caso nella Sagra del Pesce di Sant'Elia, un momento importante
2: di aggregazione, di
1: socializzazione e di valorizzazione di un
2: quartiere. Comunque venire, come abbiamo detto prima, a Sant'Elia, mangiare di fronte al mare, perché sì, a 2 metri dal mare, nella banchina, nel piazzale nuovo, non so chi lo conosce, ma cioè la gente ha la bocca aperta, cioè poi è un bellissimo posto. Poi la gente di Sant'Elia, per chi non la conosce, sono molto ospitali, molte volte giudicata male, ma poi la gente viene alla Sagra e si rende conto veramente come la gente di Sant'Elia.
1: Subito dopo ora il brano musicale parleremo proprio di Sant'Elia, dei suoi valori, dei suoi problemi, ma anche perché stiamo parlando di un quartiere che è quasi, anzi è molto più grande di alcuni paesi, quindi daremo sì, anche qualche numero su questo dopo il brano musicale. Okay.

0: Caffè corretto di mercoledì 5 agosto, nuovamente in diretta, sono le 8 e 58 minuti, con me in studio e Fabio Leoni in regia c'è Andrea Loi, presidente dell'associazione della Sega del Pesce del Vecchio Borgo Sant'Elia. Ecco Andrea, abbiamo già raccontato questo, il grande successo di questa sagra di queste, che si è svolta sabato e domenica, un'idea nata, non dico per caso, ma quasi.
1: Insomma. Sì, un'idea nata bevendoci una birra con un paio di amici, perché comunque c'era da un po' di tempo che non si faceva neanche più la festa patronale del quartiere, dove tra l'altro c'era una degustazione di pesce, e allora ci siamo chiesti ma perché non facciamo qualcosa per Sant'Elia, e allora ci è venuta di farci l'idea di fare la sagra del pesce. I primi due anni ci ha aiutato il prete Don Marco Lai, che poi è andato via, e poi dopo che è andato via abbiamo proprio fatto l'associazione Sagra del Pesce Vecchio Borgo Sant'Elia. Una cosa nata così, che dove i primi due anni è andata discretamente, ma poi è andata sempre di più a crescere e siamo andati a fare numeri incredibili. Poi
0: è diventata veramente un appuntamento e un evento ormai atteso da tutti, che come stavamo dicendo prima ha bisogno di una grande organizzazione, anche un'organizzazione burocratica tra virgolette, nel senso che servono autorizzazioni, documenti, dialoghi anche con le varie istituzioni, il comune indipendentemente dal colore politico mi sembra che vi sia sempre stato vicino,
1: sempre venuto incontro, ci ha aiutato in tutto e per tutto, sempre al nostro fianco,
0: quindi insomma. E poi all'interno dell'associazione di voi di Sant'Elia ci sono tante persone che appunto vi danno una mano, ci sono anche insomma persone che non hanno mancato neanche una sagra.
1: Sì, il più vecchio di tutti è Giorgio Allano, che è uno dei fondatori come lo sono io, è a quasi 70 anni, è uno dei più anziani, infatti l'hanno anche intervistato domenica. C'ha un po' di acciacchi, però è sempre presente.
0: Sempre presente. Ecco, l'unico neo di questa edizione probabilmente è stato il caldo. No, che non dipendeva da voi, ovviamente.
1: Il caldo è stato terribile proprio, ma per noi che stavamo lavorando specialmente, perché non faceva proprio. Però poi dopo la fine ci ha dato il coraggio, ci ha dato la gente, perché comunque ci applaudiva, ci incoraggiava, ci faceva video. Poi noi siamo dei ragazzi che mettiamo musica, ci improvvisiamo cantanti, ci sono tanti video, la gente ci applaudiva, no, ci ha fatto molto piacere.
0: Piacere anche poi ricevere non soltanto i complimenti per quello che viene appunto cucinato e offerto durante la sagra, ma anche i complimenti per Sant'Elia, perché spesso, è inutile che ci nascondiamo, purtroppo Sant'Elia viene associata in maniera del tutto sbagliata ai fatti di cronaca, anche se onestamente nell'ultimo periodo, negli ultimi anni, diciamo rispetto al passato,
1: è molto cambiato, è come Sant'Elia tanti altri quartieri hanno tutti i propri problemi. Adesso Sant'Elia è un quartiere normale dove c'è tanta gente per bene, che lavora molto, e come tutti i quartieri c'hanno i propri problemi, ma in tutta Cagliari anche.
0: Come in tutte le famiglie c'è sempre qualcosa.

0: ogni famiglia ha il proprio problema. Tra l'altro, insomma, Sant'Elia poi in particolare il vecchio borgo ha un legame strettissimo proprio contro il mare, quindi ovviamente sì, la saga del pesce diventa inevitabilmente il simbolo del vecchio borgo Sant'Elia.
1: Ci sono tanti pescatori che ormai sono anche abbastanza grandi, anziani, però si vive della pesca.
0: Invitiamo, insomma, chi non conosce ancora Sant'Elia a fare una bellissima passeggiata nel lungomare, nel sì, vecchio borgo, al Lazzaretto, insomma, c'è davvero
1: anche perché poi adesso c'è il completamento del parco degli Anelli, il secondo lotto, che concluderà col primo, che è lo stesso bellissimo, diventerà un posto bellissimo.
0: Il porticciolo,
1: poi lo stadio, con l'impianto dello stadio nuovo, diventerà un posto bellissimo.
0: Davvero invitiamo tutti a visitare Sant'Elia. Grazie ad Andrea Loi per essere stato con noi.
1: Grazie a
0: buon
1: tutti.
0: Lavoro e buona preparazione per l'edizione dell'anno prossimo della Sagra del Pesce.
1: Buona
0: grazie.
1: Giornata.
2: Radiolina Caffè Corretto. Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it. Radiolina. Caffè Corretto.
0: Le 9:11 minuti, mercoledì 5 agosto, Caffè Corretto con Matteo Vercelli e Fabio Leoni in regia. E nuovo collegamento, nuovo ospite in collegamento, Battista Cualbu, presidente Coldiretti Sardegna. Buongiorno.
3: Buongiorno a voi.
0: Allora, con il presidente della Coldiretti trattiamo un tema che viene approfondito anche oggi sull'Unione Sarda in edicola, i cambiamenti climatici che toccano e non poco anche il settore agricolo.
3: Sì, è un settore che subisce quindi le bizze climatiche sia per quanto riguarda l'agricoltura ma anche lo stesso allevamento. Per quanto riguarda l'agricoltura stiamo registrando difficoltà, in particolare sia pure a macchia di leopardo in alcune zone del Campidano, in particolare per le colture a pieno campo, mi riferisco a angurie, meloni per esempio, patate. Abbiamo problemi di cascola nella zona di Serramanna e Villecidro sugli agrumetti e nella Nurra, dove abbiamo il bacino del Cuga che è ai minimi storici, pensate che attualmente è l'unico, meno male, che ha solo 1 milione di metri cubi su una capacità di 20 milioni di metri cubi d'acqua, quindi potete immaginare lì le difficoltà che si hanno appunto nella Nurra, nella campagna irrigua, anche perché in quella situazione le malattie bloccate hanno fatto sì che ci siano stati grossi problemi di interconnessione dal Temo al Cuga, quindi situazioni molto difficili che hanno portato problematiche anche per quanto riguarda le api, per esempio nella zona del Sarrabus abbiamo avuto lì una forte muria e abbiamo scritto anche alla regione affinché anche il settore degli apicoltori venga sostenuto. Questo caldo eccessivo ha creato problematiche, sia pure contenute, grazie alla lungimiranza degli allevatori ovini che tengono particolarmente al benessere dei propri animali, ma in questo periodo, nel periodo della monta e quindi dei calori degli stessi animali, è fondamentale proteggerli all'interno di scuderie con ventilate, con la presenza dell'acqua pulita o dei miriarcos abbastanza ventilati e che possano proteggere dalle alte temperature gli animali. Questi problemi quindi di fertilità poi si trasferiranno con un ritardo delle nascite e quindi degli agnelli, ma ripeto, in questo caso la capacità degli allevatori di accudire i propri animali ha limitato a percentuali abbastanza basse questo problema appunto della fertilità e quindi di conseguenza delle nascite degli agnelli. Ecco
0: Presidente, le istituzioni, Stato e Regione, cosa possono fare?
3: Sicuramente un compito che è fondamentale da parte della Regione è quello di una programmazione complessiva. La stiamo chiedendo da tempo affinché la Regione, gli stessi enti, ma penso alle università, nuove organizzazioni, si possa fare il sistema nel programmare per tempo, perché non è possibile assistere, facevo poco fa l'esempio della Nurra, si parte con le campagne irrigue e poi nel bel meglio abbiamo restrizioni con giorni e giorni che non viene data l'acqua e quindi grosse sofferenze idriche da parte, penso all'America, lo stesso mais e altre colture. Per cui programmare assieme significa andare a vedere laddove poter intervenire, penso a dei sistemi di irrigazione a risparmio idrico, penso a delle colture nuove con un fabbisogno idrico sicuramente inferiore, ma le stesse sostituzioni delle reti colabrodo, ricordo che oltre il 40% dell'acqua che invasiamo poi viene persa dall'acqua, vi è la necessità di fare qualche altro nuovo bacino, penso alla zona del Maccheronis, la zona di Torpè, quest'inverno stavamo scaricando a mare migliaia di metri cubi, arriviamo poi in questo periodo anche per usi diciamo turistici, dove si scatena una guerra tra poveri, tra usi civili ed usi industriali, e le interconnessioni devono essere assolutamente efficienti in modo tale da poter trasferire l'acqua laddove c'è in abbondanza nei bacini dove invece ha piovuto meno e quindi si è invasato meno. Questi
0: speriamo,
3: sono compiti assolutamente che competono alla politica.
0: Speriamo che questo appello venga raccolto. Grazie al presidente di Coldiretti Sardegna,
3: grazie
0: Battista Quaglio.
3: Grazie a voi di averci coinvolto.
0: Grazie.
3: Buona giornata.
0: Altrettanto.

0: ultimo rush finale prima dei saluti. Tra poco ci raggiungerà in studio il direttore Emanuele Dessì per raccontarci tutte le news sul sito unionesarda.it e anche tutte le notizie in cottura, non soltanto su unionesarda.it ma poi anche nei TG di Videolina e domani sull'Unione Sarda in edicola. Tutto questo subito dopo la musica. Ora c'è Noemi, tu cosa fai questa sera?
1: Stare con te.

0: Nuovamente in diretta a Caffè Corretto, sono le 9:26 minuti di mercoledì 5 agosto. In studio ci ha raggiunto Emanuele Dessì. Buongiorno direttore.
1: Buongiorno, buongiorno Matteo, buongiorno e grazie a chi ti ascolta su Caffè Corretto su Radiolina. In primo piano ne hai parlato anche nel corso oggi di Caffè Corretto, c'è questo focus che l'Unione Sarda dedica alla situazione dei bacini nella nostra Sardegna. C'è un tesoretto, come l'abbiamo definito in prima pagina. Allora, tutti noi, mi associo, abbiamo, si può dire in radio, abbiamo frastimato il meteo anche quest'inverno e anche inizio primavera, perché è piovuto veramente tanto. Pensate se non fosse successo in questa situazione di caldo estremo che va avanti ormai da un mese, soffrire anche la sete. Per fortuna questo non avviene, grazie proprio a quella regalo, quella manna che è arrivata dal cielo nei mesi scorsi e che ha consentito di custodire un po' di acqua preziosa, non dappertutto, lo dicevi poco fa col presidente di Coldiretti, con Battista Qualbu, da alcune parti non c'è la possibilità di collegare, di interconnettere i bacini, e quindi ovviamente immaginate una bacinella, se piove 10 e tu consumi continuamente, non c'è nessun apporto, poi finisce, quindi non hai né l'acqua per l'Algherese, nemmeno quella soprattutto per le campagne. Quindi oggi in questo focus raccontiamo di una situazione che alimenta rispetto alle estati passate serenità, ma che non deve indurre nessuno ad abbassare la guardia, perché i lavori cui facciamo riferimento, cioè collegare i bacini più in sofferenza, vanno programmati oggi, quando abbiamo la pancia piena, e non invece quando siamo disperati, perché comunque ci vogliono anni per

0: sistemarli. E poi purtroppo, Matteo, diamo conto sul nostro sito anche della situazione della crisi internazionale, a parte la gestione dei migranti a Ceuta. Adesso pare che ci sia un altro invito social a tornare in questa exclave spagnola in Marocco il 15 agosto. I ragazzi dicono che questa volta arriveremo con acqua e cibo, quindi staremo a vedere all'indomani, peraltro, di un vertice dei ministri europei sulla gestione dei migranti, con questa polemica che continua tra Spagna e Italia. Ma anche il commissario europeo ha detto all'Italia, insomma, la sospensione del trattato di Schengen forse è superflua, considerato che la situazione è abbastanza sotto controllo. E poi pesantissimi bombardamenti di Mosca nelle ultime ore sulle città ucraine, si contano al momento 15 nuovi morti, quindi una situazione difficile. Poi stiamo monitorando ovviamente la situazione del caldo, la situazione degli incendi. È annunciato un leggero maestralino, insomma, però non ci fidiamo più delle previsioni, con rispetto assoluto che nutriamo nei confronti dei meteorologi, ma con questa quarta ondata poi viene difficile anche capire cosa possa succedere. E poi il racconto della tragedia di Bono, con qualche dettaglio in più su cosa è successo: padre e figlio che sistemavano una parete per le infiltrazioni della pioggia di domenica scorsa in Goceano, abbondantissima, è venuta giù la parete. Purtroppo c'è una tragedia che piangiamo e che cerchiamo di raccontare. Poi c'è la polemica politica con Alessandra Todde, che dice: rimarrò assessore alla sanità, lo diceva anche poco fa Sanità. Lo diceva anche poco fa Lele Casini in Radio Giornale: rimarrò assessore alla sanità sino a quando è necessario, posto che ho tanta gente, dei bravi professionisti che lavorano per me. Non abbiamo dubbi, aspettiamo fiduciosi che si possa toccare con mano anche il risultato di questo grande lavoro dei grandi professionisti.
1: Grazie a Emanuele Dessì, al direttore. Ovviamente tutto questo non soltanto su unionesarda.it, ma poi nei TG di Videolina, nei radiogiornali di Radiolina, e domani tutti gli approfondimenti e nuove notizie sull'Unione Sarda in edicola. Io vi ringrazio per essere stati con noi in questa mattinata. Ancora grazie da Matteo Vercelli, da Fabio Leoni in regia, e restate sempre su Radiolina.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 2:35.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Sara di Olina, so sonoro da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6:15, 16:15 e 22:15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.

0: ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
1: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: Sono le 3:00.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. Sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra.
4: Ascoltiamo Emanuele Grau in un serratissimo ballo. Il brano si intitola Toccos.

0: Nell'ampio ventaglio di studi e ricerche di Emanuele Garau figura anche il ballo, e questo brano ne è una ulteriore testimonianza.
1: Al tema dello spopolamento dell'isola, la Fondazione Maria Carta dedica un suo progetto chiamato Fremos. Lo racconta anche la canzone omonima, firmata da Mariano Melis e Michele Pioledda, con il coinvolgimento di diversi artisti sardi.
2: Perché mi stai dicendo?

0: Con Mariano Melis c'erano anche Tazenda, Bertas, Maria Giovanna Cherchi, Fanta Folk e Francesco Piu in questa Frimmos, brano ispirato dall'emergenza spopolamento in Sardegna.
1: Il cantante Luca Tirocca, originario di Putifigari, ha ripreso il brano Remember When di Alan Jackson, adattandovi un nuovo testo scritto da Michele Pio Ledda. È così nata La tua storia è la mia, che celebra un amore che cresce dalla dolcezza dell'infanzia all'intimità della vecchiaia.

0: senza te.
1: C'erano anche Davide Guiso e Francesca Lai, che hanno suonato, arrangiato e cantato insieme a Luca Tilocca in questo Che vuoi che sia, tra le più recenti produzioni del cantante nato a Genova, ma con origini di Putifigari.
2: Una leggenda narra di una strega che succhia il sangue dei bimbi non ancora battezzati. Le mamme, per ingannarla, nascondono nella culla un pettine e la strega, Sasurbile, cui piace contare, tenta di contarne più volte i denti, sapendo contare però solo fino a 7. Così sino all'alba, quando torna a casa per riprendere le sembianze di donna, lasciando il neonato incolume. È la storia raccontata in Surbile, dall'album Inghirios delle Valentes.

0: Erano i delicati tocchi di Surbile, il brano ispirato ad una leggenda popolare ad Orgali e cantato dalle Balentes nell'album Inghirios.
1: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Al repertorio religioso Elena Ledda ha dedicato un bellissimo album, Cantende a Deus, uscito nel 2009. Ma brani di questo tenore hanno caratterizzato anche la sua produzione precedente. Questa preghiera era contenuta nell'album Incanti del 1993.

0: I Son con Ellen Ledda al Dromos Festival Oristano nel 1999. Il brano si intitolava Preghiera.
1: Lezione di Knos Svossia Lava il 31 ottobre del 1998 avrebbe dovuto avere sul palco il progetto Acuncor, con insieme Romarras, Cordset Cannas, Tazenda e tenore Remuno.

0: Piero Marras sul palco di Piragua a La Habana sotto il caldo sole cubano per Ignos con uno dei suoi brani di maggior presa inciso nell'album Tumbu.
1: Sono le 3 e 33 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Rimani in contatto con Radiolinea. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolinea.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolinea.
4: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
5: Nel 2019 Michele Pio Ledda firmava i testi in sardo di 4 brani dei Karma nel loro album di debutto Equilibri. Il duo composto da Davide Guiso e dalla cantante Francesca Lai si è avvalso della sua collaborazione anche per predisporre un adattamento in sardo di un successo di Diodato, Fai rumore.

0: Mauro Tore al basso e Simone Floris alla batteria completavano l'organico dei Karma in questa rivisitazione in sardo di un successo di Diodato, Fai rumore, pubblicato nel 2020.
1: Nell'ottobre del 1997 Andrea Parodi tiene il suo ultimo concerto con i D'Azenda. Solo 5 anni più tardi e dopo una lunga gestazione trova luce il suo primo album solista. Si intitola Abacada, come il brano che ascoltiamo con l'introduzione al sax di Gavino Murgia.

0: C'era anche il compianto Gimiliano Cabras al violoncello ad affiancare Andrea Parodi nella sua esibizione al Dromos Festival di Oristano del 1999, da cui abbiamo tratto Abacada.
1: La raffinata cantautrice romana Grazia Di Michele ha riscoperto il repertorio di Marisa Sannia reinterpretandolo in un interessante spettacolo, nel quale è affiancata dai musicisti che lavoravano con la cantante scomparsa nel 2008. Qui la vediamo invece da sola con la chitarra eseguire Mela Granata Ruglia dall'album del 1997 di Marisa Sannia, su testi di Francesco Masala.

Su valente s'è morto, su zigante s'è morto, posto a mano si ruga, in salosa de frese.

0: e Marisa Sannia proprio in occasione della manifestazione svoltasi a Siligo nel 2022.
1: Radiolina presenta La Strambata.
2: 12:33 minuti, ben trovati da Stefano Birocchi e tutti gli ascoltatori. Un saluto anche da Manuel Cozzolino che ci assiste in regia. La nostra giornata insieme prosegue non solo sulle frequenze di Radiolina, ma come vi ricordo sempre anche in video, in diretta sul live streaming di radiolina.it, sull'app L'Unione Digital. Ci trovate anche su Radio Player, con Alexa, su Spotify. E ci vedete anche in differita dalle 17 su l'Unione Sarda TV al canale 12 del digitale terrestre. Subito uno sguardo alla homepage di unionesarda.it che apre con un fatto legato al gran caldo. Cagliari, blackout prolungato alla Marina, ristoranti costretti a chiudere, danni enormi da ieri sera fino a stamattina, gran parte del rione senza energia elettrica, locali chiusi, prenotazioni annullate, merci da buttare. È una delle conseguenze del gran caldo, c'è una richiesta enorme di energia proprio dovuta ai condizionatori, ai freezer, ai frigoriferi al massimo. Insomma, il sistema non regge, un caldo prolungato che ci sta veramente mettendo in ginocchio e la preoccupazione è che ancora non l'abbiamo vista tutta. L'emergenza caldo in Sardegna ha un po' sta cessando, nel senso che l'avviso regionale per temperature estreme era l'ultimo, perlomeno fino alle 20 di ieri sera. Resta però Cagliari da bollino rosso per le ondate di calore con livello 3 anche oggi e domani. Ci sarà però una lieve pausa, breve pausa per il maestrale, e però già dalla settimana prossima è previsto il gran caldo. Insomma, fa caldo, questo lo stiamo ripetendo, fa caldo in modo anomalo, perlomeno rispetto al recente passato, e noi ne parliamo con un climatologo del CNR e docente anche all'Università di Cagliari, Antonio Olita, bentornato su Radiolina.
3: Buongiorno Stefano, buongiorno a tutti gli ascoltatori e grazie per diciamo l'ospitalità e l'invito.
2: Benvenuto, benvenuto. Ecco, allora dicevo, insomma, questa è una situazione che ci preoccupa sempre di più. Antonio, tu ti occupi prevalentemente di mare, ma è proprio il mare uno dei punti critici, perché il mare si sta scaldando sempre di più e il mare è sempre stato, come dire, un elemento mitigante, no, della temperatura dell'entroterra.
3: Assolutamente, come hai ben detto, ci troviamo sempre in maniera più frequentemente sempre di fronte a temperature anomale nell'atmosfera che poi si ripercuotono chiaramente sul mare. Il mare che ci aiuta nella mitigazione delle temperature massime, quindi chi è lungo le coste beneficia di questo effetto mare, quindi un minimo comunque viene abbattuta la temperatura nelle massime, ma in questi giorni stiamo soffrendo per il motivo contrario, ovvero abbiamo dei massimi, la sentiamo tutti appiccicata alla pelle, l'umidità, un'umidità incredibile, che deriva anche dal fatto che il mare si è scaldato molto e quindi continua anche nelle ore notturne a cedere calore e umidità quando appunto la temperatura si abbassa dell'atmosfera, continua a cedere calore e umidità all'atmosfera e noi sentiamo appunto questa incredibile disagio che per via dell'umidità che si accumula negli strati bassi, diciamo, dell'atmosfera e lungo le coste.
2: Ecco, la Sardegna, in quanto isola circondata dal mare, si sta scaldando più velocemente rispetto ad altre aree italiane o europee?
3: No. Come dicevo, la Sardegna in particolare, diciamo, su scala meteorologica e climatica non può essere un unicum. Diciamo, l'unicum della Sardegna è dato dal fatto che è un'isola in mezzo al mare, quindi normalmente ha un'influenza, per fortuna, diciamo, della componente marina più ampia. Noi abbiamo delle criticità ancora maggiori se guardi le mappe. Se tutti guardate le mappe appunto di criticità delle varie città, abbiamo il problema, per esempio, nelle città dell'entroterra dello Stivale, delle isole di calore urbano, che sono soprattutto appunto date da città dell'entroterra, e lì entrano chiaramente altri discorsi che riguardano l'adattamento, quindi quello che la classe politica deve cercare di fare nelle nostre città, più verde urbano, banalmente, insomma, ci sono varie misure che si possono prendere in considerazione, oltre a accendere i condizionatori nelle case.
2: E il nostro mare comunque è in sofferenza sia per la vita che custodisce, ma anche per insomma tutti i fattori che derivano dai suoi cambiamenti. Ne parleremo tra pochissimo. Adesso Antonio resta con noi, ascoltiamo un po' di musica, rifiatiamo un po' con Anna.

0: 12.40, ancora Stefano Birocchi su Radiolina. Stiamo affrontando ancora una volta l'argomento del gran caldo, con un'attenzione particolare al mare, con Antonio Lita, primo ricercatore del CNR, dell'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima ISA, che è responsabile della sede di Cagliari e docente anche all'Università di Cagliari. Allora Antonio, insomma, abbiamo fatto un'introduzione, certamente il mare influenza anche l'entroterra, nel bene o nel male. E, ecco, però effettivamente le temperature dell'acqua sono insomma in aumento preoccupante. Cosa sta succedendo? Insomma, chi va a fare il bagno cerca un po' di refrigerio, ultimamente entra in acqua e sente una temperatura quasi sgradevole.
1: Sì, è esattamente quello. Si cerca il refrigerio dalle temperature estreme atmosferiche, quasi non lo trova in mare. Il problema per il mare in sé principalmente non è tanto dalla istantanea temperatura altissima che questo può raggiungere, perché le temperature sono, diciamo, in mare quasi autolimitate, perché un bacino con una certa profondità il calore si può disperdere anche a profondità più elevate, quindi inizialmente si scalda la superficie e poi man mano va a disperdersi sempre più in profondità. Questa dispersione in realtà dà un problema alle specie che magari sono abituate, alla specie, agli habitat, alle piante, anche piante superiori come la posidonia, certo, che sono abituate a temperature più non così alte, soprattutto non per così tanto tempo e non con questa frequenza. Il problema non è tanto il massimo di temperatura, ma quanto questo massimo resta in essere nel mare, ed è tantissimo adesso, diciamo.
0: Ecco, quindi quali sono i rischi che stiamo correndo, insomma?
1: Beh, ci sono rischi per gli habitat, chiaramente abbiamo citato la Posidonia oceanica, che

0: anche se non ci piace quando viene spiaggiata, abbiamo scoperto e stiamo scoprendo che è molto importante sia nella sua parte viva, nei fondali, perché funge da nursery per un sacco di specie, quindi funge da, come dire, da asilo per tante specie che vanno a riprodursi e ci fanno crescere i propri figli, diciamo, ed ha anche un ruolo molto importante, abbiamo scoperto, sulla diciamo, come ruolo anti-erosione. La posidonia, oltre un certo livello di temperatura, va a soffrire per queste temperature alte, e naturalmente quello che si potrà vedere nei prossimi anni è molto probabile, si vedrà un limite superiore, quindi la profondità più superficiale in cui si trova la posidonia che andrà a diventare più profonda. Altre specie che possono essere, diciamo, a rischio sono specie, per esempio, delle lagune, che sono abituate ad arrivare, come per esempio le nostre cozze, i mitili, che vengono allevate nelle lagune. Oltre i 30 gradi non vivono bene, anzi è già la loro temperatura limite.
1: Quindi una perdita dal punto di vista anche economico per l'allevamento di queste specie e la commercializzazione. Ecco, di fatto è, anche io, insomma, recentemente, facendo un bagno, un po' di snorkeling con la maschera, ho notato che, insomma, i pesci non si vedono più, o non si vedono più nella quantità di un tempo.
0: Bravissimo,
1: insomma, no?
0: Bravissimo. Chiaramente c'è anche un effetto rifugio, nel senso che una specie che non è un pesce, diciamo, che non è abituato a quelle temperature, andrà a cercare il ristoro negli strati più profondi, quindi per lo snorkelista andrà a scomparire o verrà rimpiazzato da altre specie che vengono fuori.
1: Questo è un problema, perché ovviamente si ribalta un equilibrio delicatissimo, e è importante anche per la sopravvivenza delle specie, ma anche, come dicevamo, per tutto ciò che ruota intorno, compresa la pesca, la commercializzazione, l'allevamento. Ecco, guardando in una battuta i prossimi 10 o 20 anni, che cosa possiamo aspettarci?
0: Purtroppo è una battuta amara, nel senso che stavo pensando, diciamo, ad un sistema per visualizzare, poco prima del collegamento, questa situazione. Possiamo immaginarci come lungo una rampa di scale, e le ondate di calore sono gli scalini, che possono essere più o meno alti, però il trend purtroppo è a salire, perché quindi ci sarà un aumento, o comunque ci saranno fasi alterne di aumento e diminuzione, ma il trend su cui ci poggiamo è un aumento delle temperature, purtroppo, perché dipende da decisioni che vengono prese a livello politico su scala globale, o quantomeno su scala nazionale.
1: Speriamo si riesca a dare un'inversione di tendenza, visto anche gli esiti di questa condotta che si sta prolungando fin troppo nel tempo. Allora, grazie Antonio Lita, a presto.
0: Grazie a te Stefano, un saluto a tutti gli ascoltatori.
2: La strambata su Radiolina. Sono le 4:01.
3: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
4: Ma stai leggendo un catalogo?
3: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
4: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
3: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
4: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

0: 12:49 minuti, ancora Stefano Birocchi su Radiolina in questo caldo inizio di agosto, 5 agosto, parliamo di calcio con Lele Casini che mi ha raggiunto in studio.
1: Buongiorno, ben ritrovato.
0: Lele, vigilia oggi di un grande evento proposto qui nella sede dell'Unione Sarda, in piazza l'Unione Sarda a Cagliari, la presentazione del trofeo Gigi Riva con due conduttori di eccezione,
1: Lele Casini e Maria Angela.

0: E poi c'è l'altro.
1: Anzi, prima Mariangela Lampis e poi c'è
0: l'altro.
1: E delle Casini. Ricordiamo subito che è un evento aperto al pubblico. Ci sarà anche il capitano del Cagliari,
0: Alessandro De Iola. Ci sarà l'amministratore delegato Stefano Meli.
1: Ci sono ancora dei posti. Bisogna però affrettarsi e iscriversi. È un evento gratuito su eventbrite.it. Sì. Quindi ci sono ancora dei
0: trovate
1: posti.
0: Su unionesarda.it.
1: Trovate tutto su unionesarda.it. Ecco, però, dacci qualche altra anticipazione.
0: Allora, innanzitutto in diretta su Radio Lina, su unionesarda.it e su Unione TV, come l'anno scorso, è la prima diretta storica su Unione TV, sul canale 12, anche quest'anno saremo in diretta, sarà una presentazione, partirà a mezzogiorno, questo secondo trofeo Gigi Riva dopo quello dell'anno scorso contro il Sant'Etienne, il Cagliari giocherà la Domus sabato sera, e anche quella seguiremo in diretta con una radiocronaca a partire dalle 20, contro il Nizza. Squadra francese che milita nel massimo campionato francese, l'anno scorso non ha fatto benissimo perché anche l'interesse del Nice ha fatto benissimo, perché anche l'interesse del Nice è un attaccante che interessa il Cagliari, quindi questa squadra nelle cronache in ultime settimane è stata data fuori anche per nome di Kevin Carlo, questo attaccante, però sembra renata per adesso, almeno bloccata la trattativa, vedremo se
1: farà gol,
0: se arriverà o se farà gol a noi, speriamo di. Ci sarà Sando De Iola, ci sarà Nicola Riva. Ci sarà Roberto Muzzi. Roberto Muzzi è l'ultimo bomber col numero 11 che ha vestito il numero 11. Sando De Iola è capitano del Cagliari. Sono stati tantissimi i capi del Cagliari sardi, e quindi anche con lui parlo anche di questo. E poi Stefano Meli si parlerà, l'amministratore delegato, parleremo chiaramente dell'evento e anche del fatto che comunque lo stadio, tutte argomentazioni che chiaramente tireremo fuori domani.
1: Ecco, si parte alle 12,
0: quindi sì.
1: Puntuali alle 12, sintonizzatevi, ne parleremo anche qui a Radio Lina, daremo la linea, poi avremo magari possibilmente anche degli ospiti e successivamente qui alla strambata, magari il capitano, chi lo sa, o Nicola Riva. Insomma, chi vuole venire, lo studio è eccezionalmente aperto, anzi è sempre aperto, non eccezionalmente, qui ospitiamo davvero tutti. Ecco,
0: ed è la prima uscita del Cagliari in casa,
1: infatti.
0: È interessante anche per quello, poi ci sarà la Coppa Italia che sarà il 14 e poi ci sarà il campionato il 22, ma è fuori casa, quindi diciamo che sono le prime uscite del Cagliari davanti ai propri tifosi in un periodo in cui l'ultima settimana diciamo è stata un po' travagliata sul mercato, sul caso Esposito, bisogna ripensare subito al calcio giocato, viene da quella bella prestazione in Germania contro l'Union Berlino, quindi speriamo di vedere i passi avanti della squadra di Pisacane che riprende oggi gli allenamenti questo pomeriggio dopo due giorni di riposo.
1: Alla Seminello.
0: Esatto.
1: E oggi c'è un po' più fresco, insomma, insomma rispetto a ieri perlomeno. È arrivato, è entrato un po' di maestrale, ne stavamo parlando
0: che
1: prima.
0: Tiri forte il maestrale.
1: È sempre una giornata da bollino rosso, soprattutto per le ondate di Cagliari. Di Cagliari è una città da bollino rosso per le ondate di calore, però l'allarme è cessato perlomeno per un paio di giorni, arriverà questo maestrale che ci farà tirare un po' il fiato.
0: Speriamo.
1: Comunque, invece caldissimo l'appuntamento di domani, lo ricordiamo alle 12 in sala Pisano, Giorgio Pisano all'Unione Sarda, si può partecipare, è sufficiente iscriversi su Eventbrite, c'è ancora qualche posto, altrimenti se non trovate posto potete collegarvi su unionesarda.it, c'è la diretta streaming o su Radiolina, insomma ci ascolterete, ci vedrete anche. Molte grazie Lele Casini, e adesso abbiamo la musica Parlar d'amore Saif.

0: 12:57 minuti, ancora Stefano Birocchi, ancora la strambata. Adesso parliamo del prestigioso riconoscimento per tre studenti dell'Università di Cagliari che sono entrati nella prima formazione dell'Orchestra Nazionale Universitaria. Ecco, davvero un bel risultato per il flautista Stefano Ligas, quinto anno di medicina, per la clarinettista, quinto anno di medicina, per la clarinettista Angelica Buanne, al terzo anno di lettere moderne, e la violista Teresa Lavena, studentessa di lettere classiche. Allora, li ascoltiamo, se ci state seguendo anche in video, li vediamo in questo contributo.
1: Sono Stefano, ho 23 anni, studio medicina all'Università di Cagliari e sono diplomato in flauto al Conservatorio di Cagliari. Per me questi due percorsi sono stati assolutamente vicini fin dal primo giorno. Penso che sia la medicina che la musica siano entrambe fondate sul ritmo e sull'ascolto. Per questo un'esperienza come quella dell'Orchestra Nazionale Universitaria finalmente mi ha portato a ricongiungere queste due realtà che sembrano diverse ma in realtà sono tanto vicine e anche a incontrare persone che condividono la stessa passione e seguono un doppio percorso come me.
2: Sono Angelica, ho 21 anni e ho frequento il terzo anno all'Università di Cagliari in lettere moderne e sono diplomata triennale al conservatorio in clarinetto. Questi due percorsi per me sono molto complementari fra di loro perché si completano a vicenda e guardano a orizzonti molto, molto ampi. L'esperienza di Union, sì, diciamo così, è stata molto importante perché abbiamo potuto condividere con altri ragazzi il sacrificio e anche la dedizione che richiedono questi percorsi molto belli ma, diciamo così, anche molto faticosi.
3: Sono Teresa, ho 21 anni, sono iscritta alla Facoltà di Lettere Classiche dell'Università di Cagliari e sono diplomata al biennio in viola al Conservatorio di Cagliari. Per me lo studio della letteratura e della musica sono da sempre andati di pari passo. Quando ho finito il liceo classico, da subito sapevo che avrei voluto continuare lo studio della musica, ma anche approfondire quello che avevo iniziato dal punto di vista del latino e del greco appunto all'università. Per me queste due passioni sono complementari nel senso che entrambe mi insegnano la disciplina, la dedizione, il sacrificio che serve per portare avanti degli obiettivi, per perseguire insomma dei risultati.

e in un certo senso mi allenano alla vita che in un futuro dovrò fare, nel saper equilibrare tutte le sfere della mia vita e fare tutto con passione, perché questi due percorsi sono entrambi molto faticosi e io credo che se non lo fai col cuore non esci vivo.

0: La strambata su Radiolina.
1: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: Ancora Stefano Birocchi in studio per La Strambata. Mi ha raggiunto Simona De Francisci, la condirettrice del telegiornale di Videolina, per le consuete anticipazioni. Allora, che cosa stiamo proponendo al TG?
1: Buongiorno, buongiorno Stefano, buongiorno ai nostri ascoltatori. 13:10, quindi il nostro telegiornale è iniziato da 10 minuti appunto, 5 i titoli in sommario, in apertura la presentazione del Consiglio Comunale Straordinario di Lula, che ha deciso di riunirsi dopo il fatto gravissimo di qualche giorno fa. L'abbiamo raccontato, l'abbiamo scritto, l'attentato ai due ricercatori, marito e moglie, dell'Istituto Nazionale di Geofisica, che da tempo lavorano al progetto dell'Einstein Telescope. Marito e moglie sono già andati via, hanno lasciato immediatamente la Sardegna, appare addirittura il biglietto l'avessero fatto prima, quindi evidentemente qualche modo, qualche minaccia l'avevano già ricevuto prima che ad entrambi venisse fatta saltare in aria la macchina. Un atto molto grave, un gesto gravissimo. La Sardegna si è compattata per dire avanti con l'Einstein Telescope, isoliamo quelle che sono i facinorosi, quelli che in qualche modo non vogliono si stranzos, no? Gli stranieri. Evidentemente c'è ancora in qualche modo, in qualcuno ancora questo retaggio. Evidentemente, sì, assolutamente per ignoranza.
0: L'ignoranza peggiore che possa esistere.
1: Esatto, non si comprende l'importanza per la Sardegna di un progetto così. Sardegna che, come sai benissimo tu che ti sei occupato più volte dell'Einstein Telescope, è veramente al centro del mondo con questo grandissimo progetto che anche il governo, la stessa Bruxelles, sta cercando di difendere insieme naturalmente a tutta la regione, al di là del colore politico. È un progetto straordinario, importantissimo, che vede la Sardegna davvero al centro dell'attenzione internazionale, con tutto l'indotto, certo, che un progetto come questo può portare.
0: Le prospettive di sviluppo economico per i territori è enorme, quindi è come dire diamo un calcio ai nostri figli, mandiamoli via perché tanto qui non c'è speranza.
1: Sì, come se un tempo
0: questo
1: negli anni...
0: Questo è il senso di questo,
1: sì, esatto,
0: che hanno fatto.
1: Come se negli anni 60, no, si fosse comunque messo in discussione
0: questi
1: il progetto
0: geni, no?
1: Esatto, il progetto della chimica che oggi magari mettiamo in discussione, no? I poli di Ottana e gli altri due, petrolchimico di Porto Torres, il San Roque, ma che in quel momento hanno portato tanto. Pensiamo solo davvero da un punto di vista economico, no? A quelle che sono stati gli aspetti positivi. Poi possiamo discutere sulla sensibilità che adesso abbiamo dal punto di vista ambientale, però certamente quella

0: una grandissima conquista di quel momento storico del Consiglio regionale. Ecco, se noi utilizzassimo quello stesso metro di misura, non potremmo davvero andare da nessuna parte. L'altra invece è la tragedia di Bono, secondo titolo oggi, la morte del 41 è sepolto dei detriti dopo il crollo del muro della sua casa, peraltro un muro danneggiato dall'alluvione di qualche giorno prima, seguita al grande incendio di Bono, quindi una comunità davvero sotto shock. Poi emergenza sangue, donazioni sono in capo, appello per l'azione arriva dal centro trasfusionale del Bros, collaborazione con il Rotary hanno avviato questa campagna. La cronica carenza di sangue penalizza la Sardegna, noi importiamo sangue dalle altre regioni, per esempio dalla Lombardia, perché nonostante la strada generosa non riusciamo a soddisfare quello che è il fabbisogno, solo per le urgenze e poi per i talamici. Ieri l'assalto dei ceristi in città, questo invece è un titolo leggero, sono tantissimi crocisti, questi giorni stanno affollando la nostra città, vanno anche per musei e per bellezza, non solo in giro per la città. E poi Cagliari sta per chiudere l'accordo per portare in sublu Maldini questa sera al Tuno a Pula, la presenzione delle squadre tifosi dirette nei nostri TG. E sabato invece Radina, come sappiamo, trasmetterà in diretta il trofeo Gigi Riva, Lele Casini fa crona, il nostro Andrea Secchi farà il bordo campo, questo è tutto.
1: Esatto, presentazione del trofeo Gigi Riva domani, lo ricordiamo,
0: domani la conferenza stampa naturalmente
1: sì, sala presentazione anche per tal pubblico, ci sono ancora posti su Eventbrite gratuiti, i fortunati possono trovarli se si legano subito.
0: Ricordiamo
1: come tutto questo e molto altro TG di Video Linea nelle edizioni meridiane fino a quella del 14:30, grazie a De Francisco. Abbiamo la musica, c'è Bruno Mars.

0: La strambada su Radio Rap. Cardiolina Prit, copri il sito grande Piuzzola. Potrai ascoltare la ditta online, la tua radio cuore a data di semplice clic. Radiolina Prit. La strambada.
1: Ancora Stefano Birocchi studio con voi, tra poco ascolteremo insieme direttamente della prima pagina dell'Unione Sarda che troviamo oggi in edicola, il Fescorretto a cura oggi Luigi Almiento, più tippa che gatti, tutto da ascoltare. Adesso abbiamo ancora la musica, Summer Funk, Francesco Gabbani.

0: La strambata su Radiolina.
1: Sono le 4:32 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Sara Diolina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6:15, 16:15 e 22:15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radiolina.

0: E siamo alle 13:31 minuti, ancora Stefano Birocchi con voi per questa mattinata insieme su Radiolina con la Strambata. Abbiamo parlato in apertura del gran caldo con Antonio Lita, climatologo del CNR, insomma le conseguenze soprattutto per il mare che si sta scaldando incredibilmente con gli effetti anche sull'entroterra. Una delle conseguenze del gran caldo negli ultimi anni è la vendemmia, che viene sempre più anticipata di anno in anno. Ne parliamo con Andrea Pala, che è già collegato con noi, enologo. Ciao Andrea, ben trovato su Radiolina. Ecco, dicevo, di anno in anno stiamo assistendo a una vendemmia sempre più anticipata. Anche quest'anno è così?
1: Esatto, anni che ormai stiamo cambiando le abitudini nell'epoca pandemiale, soprattutto quest'anno non è solo che ormai siamo già alla quarta ondata di caldo probabilmente anomalo, ma anche la costanza del caldo, perché siamo davvero 2 o 3 mesi con temperature

0: temperature molto alte e questo sta portando a degli squilibri in campo, sia sull'epoca vendemmiale ma anche sulla qualità delle nostre uve.
1: Ecco, quali vitigni e quali territori in Sardegna stanno risentendo particolarmente di questa situazione?
0: Beh, sicuramente i territori interni, anche quelli del sud dell'isola, dove le temperature sono leggermente più alte, ma anche su al nord ci sono stati veramente dei picchi importanti. Non è tanto il discorso di qual è il vitigno che soffre di più, ma è proprio quello che sta soffrendo la pianta. Bisogna stare molto attenti sulla gestione del verde, sulla gestione dell'irrigazione in soccorso, dove è possibile, dove è consentita. Il rischio è quello che queste temperature, oltre a anticipare l'epoca vendemmiale, vanno anche a incidere sulla qualità, perché non raggiungiamo a volte la maturità fenolica, dunque non solo gli zuccheri presenti, nell'uva, ma tutte le sostanze aromatiche e tecniche che si devono formare nel ciclo normale dell'acino, e in più queste temperature rischiano di togliere freschezza sia olfattiva ma anche gustativa al prodotto.
1: Ecco, quindi cosa succede all'uva sostanzialmente quando per troppi giorni, come in questo periodo, si stanno superando i 35-40 gradi, insomma, proprio l'acino si modifica, no? Perché insomma, non raggiunge la maturazione, ma viene questa maturazione accelerata in qualche maniera.
0: Sì, infatti l'acino può o andare in sofferenza, dunque per recuperare i liquidi assorbe l'acqua presente nell'acino, dunque va a disidratarsi, aumenta la concentrazione di zuccheri all'interno dell'acino, ma questo non è una maturità normale, cioè solo gli zuccheri che sono più concentrati. L'altra problematica può essere quello che la pianta può andare in blocco, perché per proteggersi blocca completamente tutte le attività all'interno e là rischiamo di avere una qualità inferiore rispetto alla normale.
1: Ecco, però insomma ci sono, proprio per correre ai ripari, tanti sistemi, no? La viticoltura è sempre più evoluta, no? Addirittura ci sono dei sistemi quasi scenografici, insomma si vendemmia all'alba, addirittura si usa il ghiaccio secco, soprattutto per proteggere le uve bianche, no?
0: Sì, ora negli ultimi anni si sta puntando molto su questo. La vendemmia notturna può sembrare scenografica, ma a livello tecnico viene fatta principalmente perché le temperature sono molto più basse. Molto, quest'anno non è proprio
1: insomma,
0: molto, però
1: infatti, abbiamo notti a 33 termico, gradi con un'umidità tropicale, però insomma meglio che farlo a 40 gradi, insomma.
0: Esatto, lo sbalzo termico non è più quello di una volta, però riusciamo a avere 10-15 gradi di temperatura in meno rispetto al giorno. Questo ci aiuta notevolmente sia per la qualità delle uva ma anche per il personale in campo, che non è molto simpatico lavorare a temperature troppo elevate.
1: Certo.
0: Altro è la gestione del freddo, dunque ci stiamo spingendo molto anche sull'utilizzo di celle frigo, dove l'uva viene raccolta e inserita all'interno anche in campo per diminuire la temperatura, non arrivare in cantina con uve che hanno temperature elevatissime, a volte possono anche rischiare che inizino fermentazioni non volute.
1: Certo, eppure insomma questa situazione, diciamo che possiamo dire non tutti i mali vengono per nuocere, perché in Sardegna abbiamo una enorme quantità di vitigni autoctoni, alcuni molto resistenti al caldo. Continueremo a parlarne con Andrea, resta con noi, adesso abbiamo un po' di musica, poi ancora parliamo di vendemmia anticipata, abbiamo Tommaso Paradiso.

0: Con Andrea Pala, enologo, stiamo parlando del grande caldo, gli effetti sulla vendemmia che rispetto al passato è sempre più anticipata. Prima si vendemmiava a settembre, adesso a settembre finisce la vendemmia, si inizia addirittura a fine giugno, primi di luglio. Ecco, Andrea, dicevamo, la Sardegna ovviamente è colpita nelle sue coltivazioni, però c'è un però, insomma, abbiamo dei vitigni autoctoni, tantissimi rispetto ad altre zone anche del Mediterraneo, che sono particolarmente resistenti rispetto a queste condizioni, è così?
1: Sì, esatto, ti ricordo che si inizia a fine luglio, primi di agosto, questi ultimi anni la vendemmia, si parte dalle basi spumanti. Noi abbiamo, come hai detto tu, una fortuna che sono quelli dei vitigni autoctoni o vitigni che noi utilizziamo molto nel nostro territorio, che si adattano a queste temperature. In primis mi viene in mente il Cannonau, perché il Cannonau come pianta in sé ha una caratteristica fondamentale, che è quella di gestire le sue risorse idriche. A differenza di altri vitigni che consumano tutta l'acqua immediatamente, il Cannonau è una varietà che gestisce bene le sue risorse. Ma possiamo parlare anche del Carignano, che è la sua massima evoluzione, c'era nel sud dell'isola, dove comunque su terreni sabbiosi e caldi, principalmente parliamo del Sulcis, ha la sua massima espressione. Dunque è un vitigno che è abituato e che vuole proprio il caldo quasi estremo. O il Vermentino, che è l'unica DOCG che abbiamo della Gallura, dalla massima espressione, perché si ambienta molto bene anche con la parte ventilata, la vicinanza al mare, quella ha un'ottima tendenza a abbinare il caldo con gli sbalzi termici. O il Nuragus, che comunque è un vitigno molto antico, quello che produceva di più 20 o 30 anni fa e che ha delle caratteristiche tecniche importanti per reggere, per sopportare questi sbalzi termici.
0: Hai citato i più conosciuti, ce ne sono altri dai nomi anche, come dire, che incuriosiscono, perché ancora davvero sono piccole coltivazioni, ma proprio grazie a queste loro caratteristiche stanno iniziando a essere considerati, ad avere anche un certo valore commerciale. Citiamone alcuni.
1: Sì, esatto, ci sono molti vitigni che fanno parte della nostra storia, poi per svariati motivi sono stati, diciamo, quasi abbandonati, e ora stanno riprendendo spazio nel mercato, che possono essere l'Arvisionado, la Caricagiola, il Morischello, il Cagnulari, che comunque non era proprio abbandonato, che si utilizzava molto. Sono vitigni che stanno prendendo grandi fette di mercato nel

0: nelle loro dimensioni, e si stanno riscoprendo comunque molto utili in queste fasi, perché anche la maturazione aiuta molto in questo periodo, e ci sono molte aziende che stanno puntando a questi mercati di nicchia con questi vitigni.
1: E sono particolarmente resistenti, no?
0: Esatto, sono molto resistenti, sia alle temperature ma anche alle sofferenze in campo. Ci sono vitigni che, faccio un esempio che conosco molto bene, la Divisionado, un vitigno particolarissimo, principalmente nel centro dell'isola, a Benetutti, e credo che sia uno dei punti più caldi della Sardegna. All'interno di una corona di colline superiamo tranquillamente i 40-45 gradi, e là è dove la massima espressione, poca acqua, ecco, tantissimo caldo, ha una vigoria bassa, e questo gli permette di gestire le risorse della pianta.
1: Ecco Andrea, tu hai collaborazioni importanti anche al di fuori dell'isola, ecco, però questa per la Sardegna invece potrebbe essere davvero la carta da giocare in questo periodo di cambiamento climatico.
0: Esatto, perché noi produciamo in Sardegna circa l'1% della produzione italiana. Dunque, se andiamo a confrontarci con gli altri mercati, è difficilissimo andare a competere, e soprattutto a farci conoscere fuori dal mercato regionale e nazionale. Questi sono uno dei punti che ci aiutano. Non dobbiamo puntare solo sul vermentino e, per fortuna, il Canonau, che sono quelli che ci spingono di più sul mercato. Però ci sono altri vitigni dove possiamo puntare, perché il vermentino sì, funziona, è uno dei vini più venduti in Horeca e in GDO, però è presente in tantissime altre regioni che stanno puntando tanto. Faccio l'esempio della Toscana, della Liguria, della Sicilia, della Puglia, è un vitigno che si sta diffondendo molto. Invece, se noi andiamo a raccontare non solo il vermentino, ma anche questi vitigni che raccontano la nostra storia di 100, 200, 300 anni fa, è una cosa importante. Io quando racconto, magari nel nord dell'isola, in Sardegna abbiamo anche il nebbiolo di derivazione piemontese, che c'è quasi 400 anni ormai nel territorio sardo, e si è ambientato, si è un po' modificato a livello genetico. Quando vado a raccontare in qualche degustazione, in qualche masterclass, la presenza del nebbiolo è quello che incuriosisce di più in quel momento. Dunque, raccontare qualcosa di unico che gli altri non hanno è la nostra carta vincente.
1: Benissimo, allora su questo dobbiamo puntare, questo è il messaggio. Allora, buon lavoro e molte grazie Andrea Pala.
0: A voi.
2: La strambata su Radiolina.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
2: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina. Radiolina. La strambata.
1: Ancora Stefano Birocchi su Radiolina, sono le 13.48, tra poco l'aggiornamento sulle news da unionesarda.it, ma adesso ancora musica con Peggy Gou, Woman.

0: Gigu Woman, e adesso ancora l'ultima parte della sabata con uno sguardo alle news dall'home page di unionesarda.it. Intanto in apertura il disservizio Cagliari, blackout prolungato alla marina e i ristoranti costretti a chiudere, danni enormi da ieri sera fino a stamattina, gran parte del rione senza energia elettrica, locali chiusi, prenotazioni annullate e merce da buttare. Conseguenza del gran caldo c'è tanta richiesta ai condizionatori, freezer e frigo alla massima potenza, il sistema non è pronto e non regge, e questo è l'esito. Insomma, bisognerà correre ai ripari con un potenziamento. E poi il meteo: nell'isola assediata dal caldo arrivano i temporali estivi, allerta nel pomeriggio, avviso di codice giallo della protezione civile dalle 14 alle 18 che riguarda quasi tutta la Sardegna. I bacini nell'isola, le scorte idriche sono al di sopra del 70%, ma nella Nurra la stagione irrigua è comunque a rischio, nonostante il caldo torrido, punte di riempimento oltre l'80%, nel Flu Mendoza, grazie alle piogge invernali, soffre invece il Cuga, ridotto a una pozzanghera. Ancora il caro carburanti in primo piano sull'home page di unionesarda.it, gasolio e benzina in Sardegna prezzi ancora sopra i 2 euro al litro, ieri il via libera del Consiglio dei Ministri alla proroga fino al 25 agosto del taglio delle accise, infatti il governo estende sino al 25 agosto. E poi il calcio, il trofeo Gigi Riva, domani la presentazione nella sede dell'Unione Sarda, un evento aperto al pubblico, interverrà anche il capitano Alessandro Deiola, oltre a Nicola Riva e altri rappresentanti della società rossoblu. Ricordo, evento gratuito aperto al pubblico, ci si può prenotare su eventbrite.it, dovrebbe esserci ancora qualche posto. Nell'eventualità non lo trovaste, potete seguire sui media dell'Unione Sarda, ci sarà la diretta streaming su unionesarda.it, ma anche su Radiolina. E poi ancora la cronaca con un incidente a Cagliari sull'Asse Mediano, auto semidistrutta, 2 chilometri di coda, pesanti disagio poco prima della rampa di via Cadello. La sanità ancora in primo piano, Cagliari all'ospedale Brozzu, un intervento all'avanguardia per la protesi d'anca, un impianto su misura stampato in 3D che restituisce autonomia a un paziente. Ogni tanto anche qualche buona notizia che arriva sul fronte caldino della sanità nell'isola. Poi ancora per la cronaca, gioielli e accessori griffati ma contraffatti, un maxi sequestro a Cagliari, requisiti dalla Guardia di Finanza 20.000 articoli taroccati o pericolosi messi in vendita in esercizi commerciali, 3 le denunce. Poi le indagini su un tentato omicidio a Olbia, 23enne arrestato, trasferito in carcere, si tratta appunto di un sudanese 23enne accusato di aver accoltellato un 38enne nordafricano durante una lite. Insomma, tutto questo e molto altro sulla unionesarda.it, in continuo aggiornamento in tempo reale. Per quest'oggi la strambata termina qui, un grazie da Manuel Cozzolino che ci ha assistito in regia e da Stefano Birocchi per averci ascoltato. Continuate a stare su Radiolina, noi torniamo puntuali domani alle 12.30.
1: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 4:58.
1: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
2: Ti serve una pergola bioclimatica.
3: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
2: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
3: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
2: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Perfetto, andiamo da Cifadda.
4: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
5: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10.

0: Sono le 5 e 29 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom ITER di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250

0: Matta io, ma sono matta.
1: Sono le 6:00.
2: Tra giardino, terrazza e giornate al mare, l'estate vola.
3: E quei lavoretti di casa restano sempre lì.
2: Quindi?
3: Quindi andiamo da Cifadda. Fino al 30 agosto ci sono i saldi estivi, tanti sconti incredibili per vivere alla grande l'estate all'aperto e sistemare quei piccoli lavori rimandati.
2: Quindi estate fuori e casa più in ordine.
3: Esatto, passa in negozio o visita cifadda.com.
4: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
5: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
6: Da Per Dormire trovi doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
7: Per dormire. Design for wellness.
8: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
9: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it

0: Crediamo nel progetto a cui lavoriamo? Crediamo che possa essere portato a compimento nel rispetto di tutti? Non possiamo permettere che un atto vile e ignobile arresti l'impegno e il lavoro di tante persone e comprometta la tranquillità della vostra comunità.
1: Firmato Carlo Giunchi e Spina Cianetti, ricercatori, sempre innamorati di una terra magica, nonostante quell'avvertimento con il fuoco in quel maledetto sabato notte. Le parole che tutti attendevano le ha lette l'assessora Teresa Loi, un dono in arrivo dalla penisola, fatto recapitare dai due studiosi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Lula riparte da qui, da frasi che scaldano il cuore, da una comunità compatta che ha partecipato numerosa al Consiglio Comunale straordinario per condannare un vile gesto. Soprattutto riparte dai giovani come Rosalina Sale.
2: Nel 2026 non trovo d'accordo che si arrivi ancora a questo e che Lula debba ancora finire in prima pagina per cose del genere, quando invece c'è gente che sta facendo davvero tanto per questa comunità e che sta investendo e sta cercando di sorridere.
3: Questo razzismo culturale ce lo dobbiamo scrollare di dosso prima di tutto noi che queste comunità le viviamo.
1: Questo è l'appello del sindaco alla sua gente.
4: Unito siamo forze, non lo firma nessuno. Buon saluto.
1: Infine la promessa dei ricercatori.
0: Torneremo presto a Lula e non vediamo l'ora di rincontrarvi. Carlo e Spina.
5: Il pronto soccorso dell'ospedale di Isili resterà operativo per tutto il periodo estivo. La ASL 8 di Cagliari ha confermato la copertura dei turni grazie a un piano straordinario che è stato spiegato.

0: Legato ai sindaci del Sarcidano e della Barbagia di Seulo durante una riunione che si è tenuta proprio nell'ospedale San Giuseppe di Isiri.
1: Il pronto soccorso di Isiri non chiuderà in questo periodo di Ferragosto, grazie anche alla rete che è stata messa in atto e alla collaborazione, in questo caso in modo particolare con il Brozzo, grazie ad un chirurgo vascolare che ci permette di mantenere in continuità il servizio.
0: Un incontro richiesto da tempo dagli amministratori locali che hanno sempre collaborato con i vertici della sanità proponendo soluzioni per garantire la continuità dei servizi.
2: Nel breve periodo verranno garantiti comunque i turni nel pronto soccorso, poi per quanto riguarda la situazione nel lungo periodo abbiamo deciso assieme all'azienda sanitaria di intraprendere un percorso con dei tavoli per cercare di trovare delle soluzioni strutturali al nostro pronto soccorso e all'ospedale nella sua globalità.
3: Il futuro di Cala Finanza è ancora tutto da scrivere. Il sequestro preventivo disposto dalla procura di Tempio Pausania ed eseguito dal corpo forestale apre un nuovo capitolo nella vicenda di Villa Gioi. Il provvedimento riguarda la villa e, secondo quanto emerso, anche i container comparsi nell'area dopo la vendita alla società Tavolara Bay. Moduli installati in relazione al progetto di riqualificazione e finiti ora al centro degli accertamenti. Sotto sequestro anche alcune piste e un'area di possibile interesse archeologico. Ma la storia di Villa Gioi è prima di tutto la storia di Peppino Leone. Originario dell'Ogliastra, partì da condizioni modeste, lavorò nelle miniere in Belgio e poi emigrò negli Stati Uniti. Qui costruì la propria fortuna nel settore immobiliare. Alla fine degli anni 60 scelse Cala Finanza per creare la sua oasi di pace. In un'area allora isolata portò acqua ed energia elettrica e costruì una casa affacciata su Tavolara con una piscina di acqua salata tra gli scogli, campi da tennis e l'accesso a due spiagge. La villa prese il nome di Gioi, il suo unico figlio, al quale passò poi la fortuna di famiglia. Nel 2023 ospitò il matrimonio dell'erede al trono di Giordania. Il punto di svolta arrivò nel 2025 con la vendita per oltre 10 milioni di euro alla società Tavolara Bay. Meno di un mese dopo, Peppino Leone morì. Con quella cessione finì la storia familiare della sua oasi e cominciò la vicenda amministrativa e giudiziaria arrivata oggi al sequestro.
4: Giorni di dolore e incredulità, Bono, dopo la morte nella sua casa di Luigi Solinas, 41 anni, travolto da un muro che stava sistemando assieme al padre. Gli incendi, il nubifragio dei giorni scorsi, questa tragedia che ha colpito una famiglia già segnata dal lutto. La perdita di una bimba 6 mesi fa, la figlia di Luigi Solinas e della moglie Alessandra, nata con gravi patologie, seguita a lungo al Gaslini di Genova. Davanti alla casa di via Guido Rossa, dopo la tragedia, tante persone in silenzio.
5: Riesco a dare un senso a tanta sfortuna, un destino veramente crudele nei confronti di una famiglia. Luigi era una persona solare, si è dato anima e corpo per la propria figlia, per la propria famiglia. Non ci sono parole, è solo un destino estremamente crudele.
4: Ci si chiede cosa abbia provocato il distacco improvviso del doppio muro nella grande abitazione di famiglia. Giovanni Solinas, ex autista pensionato, e il figlio stavano intervenendo perché le piogge avevano provocato infiltrazioni d'acqua. Al momento dell'incidente il padre, ricoverato in condizioni stabili all'ospedale San Francesco, era appena più lontano. Il figlio invece è proprio sotto la parete. I carabinieri di Bono hanno eseguito i rilievi di legge che sono stati poi trasmessi alla Procura di Nuoro.
6: Il filo è quello della memoria, quella mineraria che a Bacquavis ha segnato generazioni e identità e che oggi torna a vivere anche attraverso l'arte. Giorgio Casu ridisegna la piazza della frazione di Carbonia e trasforma uno spazio degradato in un luogo nuovo dove la storia incontra le nuove generazioni.
7: Uno spazio che è stato utilizzato, che è stato consumato e adesso è arrivata l'ora di fare una manutenzione, un ripristino per iniziare un nuovo ciclo. Non c'è vita, non c'è morte, c'è solamente un dinamismo storico molto, molto organico, molto bello, che è la continuazione con un po' di cura.
6: E c'è un altro filo che lega questa storia al territorio. I fondi utilizzati per riqualificare la piazza arrivano da uno stanziamento nato per sostenere i comuni colpiti da atti intimidatori contro gli amministratori. Risorse che oggi prendono una strada diversa, diventano colori, art e uno spazio restituito alla comunità.
8: Grazie all'arte si riqualifica una zona e si lancia un messaggio di riscatto della cultura per in qualche modo contrastare quelle che sono le attività di dispersione, le attività di inciviltà e le attività che denotano comunque una squalifica morale di determinate condotte. Speriamo che la comunità riesca a goderne.

0: Abbiamo tanti spagnoli, francesi e italiani.
1: E in tanti, dopo una prima visita, decidono di tornare.
0: Mi capita spessissimo. A distanza di anni fanno la stessa crociera oppure decidono di visitarla autonomamente senza la nave da crociera.
1: Voi arrivate da?
2: Pistoia. Il mare della Sardegna è unico. È inutile cercare bellezze altrove in giro per il mondo, le bellezze più rare, mari meravigliosi, posti stupendi ce li abbiamo tutti qui ed è importante goderseli e farli conoscere alle nostre famiglie.
3: We're from the States and England.
1: England, yeah. So why did you choose Sardinia?
3: Because it's beautiful and sunny and we wanted a beachy holiday.
4: Sí, me encanta bastante Sardegna. Ahorita acabamos de llegar, pero es muy lindo Sardegna.
1: Non solo mare e cucina a conquistare i croceristi e anche la storia di Cagliari. Abbiamo scoperto che questa città in passato apparteneva alla Spagna, più precisamente alla Corona d'Aragona, e ci interessava visitarla.
5: Difficile fare una conta precisa, possiamo stimare circa un migliaio di persone in Piazza del Popolo a Pula per l'abbraccio, il primo vero abbraccio della stagione 26-27 al Cagliari di Pisacane. Un abbraccio caloroso, il momento in cui la squadra si avvicina ai suoi tifosi, va dai tifosi. Possiamo anche in qualche modo sbilanciarci su un applausometro, possiamo dire che il più applaudito è stato inevitabilmente Elia Caprile, in questo momento il leader tecnico dello spogliatoio rosso-blu, i cori per Caprile, Elia e poi non solo, perché c'è stato anche un simpaticissimo lancio di palloni da parte dei tantissimi bambini che sono arrivati qui in Piazza del Popolo per salutare il Cagliari, un lancio di palloni per ricevere in cambio un autografo naturalmente. Dicevamo, un momento, il primo vero momento di saluto alla squadra, lo ricordiamo invece il primo momento agonistico sarà sabato alle 20:30 con quella che non è un'amichevole, è stato detto anche stasera, il trofeo Gigi Riva, la partita contro il Nizza, la stagione del Cagliari parte da lì, il primo abbraccio simbolico invece è quello di questo 5 agosto 2026 in Piazza del Popolo a Pula.
6: Una di quelle immagini, una di quelle storie, anzi, scusate, che non dà una bella immagine al nostro mondo del calcio e fa anche probabilmente un po' disinnamorare i tanti appassionati e i tifosi. Come club, vi dico, ci siamo ritrovati pur avendo un contratto importante, lungo, di 4 anni, volentieri a risederci al tavolo di una trattativa con l'entourage del giocatore. Abbiamo formalizzato un'offerta importante per adeguare il suo contratto, era una nostra liberalità e invece ci siamo ritrovati in qualcosa che assomigliava probabilmente di più a un'estorsione. Il ragazzo probabilmente consigliato male dal proprio agente, successivamente ha lasciato il ritiro della squadra nella notte, mancando di rispetto ai propri compagni, allo staff, all'allenatore che tanto aveva creduto in lui, in generale al club e ai propri tifosi. Ecco, un qualcosa che è sicuramente inaspettato, doloroso. Ci aspettavamo poi oggi che il giocatore rispondesse alla convocazione e tornasse ad allenarsi, così non è stato. Abbiamo ricevuto invece al suo posto un certificato medico il cui contenuto è quantomeno imbarazzante. Il giocatore è sicuramente sul mercato, però il Cagliari è un club serio che quindi si riserverà insomma di valutare qualsivoglia offerta se sia congrua con il valore tecnico del giocatore.
7: L'Olbia Calcio è stata esclusa dal campionato di eccellenza. Il Consiglio federale del Comitato regionale Sardegna della Lega Nazionale Dilettanti ha respinto l'iscrizione della società gallurese per la stagione 2026-2027. Al posto dei bianchi sarà ripescata l'Usinese. Non è soltanto una bocciatura sportiva, si tratta di una decisione che rischia di cancellare 120 anni di storia, identità e appartenenza. L'Olbia ha rappresentato per generazioni la città e l'intera Gallura, ha attraversato il calcio professionistico, vissuto stagioni importanti e portato il nome di Olbia negli stadi di tutta Italia. Negli anni, dalla presidenza di Alessandro Marino, il club era tornato stabilmente in Serie C. Poi erano arrivati gli svizzeri e infine la Pro Soccer. Ora quella storia rischia di interrompersi, un crollo che mette in discussione la stessa continuità della società fondata nel 1905. La presidente legale rappresentante Flavia Fiore ha annunciato ricorso. A livello personale, dichiara Fiore, posso dirvi che sono la prima a non voler gettare i 120 anni di storia del club e che anche da dietro le quinte stiamo muovendo tutte le nostre forze per proseguire e far onore al nome di questa società e la sua storia.

0: Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto de Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto de Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000. Venerdì 7 agosto con l'Unione Sarda torna l'Unione Speciale. I misteri e le leggende della Sardegna. Dall'Accabadora alle Guaritrici, dal Malocchio alle Domus de Janas. Un viaggio tra i misteri più affascinanti della Sardegna. In edicola e sull'app L'Unione Digital.
1: Sara Diolina. Il sonus de sa terra nostra.
2: Piero Marras è stato il primo artista a utilizzare le elettroneddas, particolari launeddas ideate dall'ingegnere sulcitano Francesco Capuzzi. Il cantautore nuorese le impiega in questo brano.

0: Era davvero una preziosa rarità il brano che abbiamo ascoltato da Piero Marras con l'utilizzo delle elettroneddas.
1: San Radiolina, i sonus tessa terra nostra.
2: Dopo l'uscita di Andrea Parodi dal gruppo, Itazenda attraversano una fase di assestamento che li porta a progettare nuove sonorità che pescano in ambienti latini e caraibici. Mescolano così anche le lingue sardo, spagnolo, inglese. Como se puede matar un hombre è uno di questi episodi firmati da Gino Marielli.

0: Erano i Tazenda dal vivo, sul palco di Dromos ad Oristano nel 2001, affiancati da un affollato organico di musicisti e sezione fiati.
1: Quando nel 1984 Leonard Cohen pubblicò il singolo contenente Hallelujah, quel brano passò pressoché inosservato. Esplose 10 anni dopo, grazie alla cover di Jeff Buckley. Anche in Sardegna alcuni artisti hanno ripreso questa hit internazionale, adattandovi un testo in sardo. Lo ha fatto anche Cecilia Concas, che ascoltiamo.

Diventa preghiera di pace la versione in sardo di Alleluia che abbiamo ascoltato da Cecilia Concas con gli arrangiamenti di

0: La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
1: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 6 al 9 agosto, come lo zafferano Monreale in confezione da 3 bustine a 2,59 euro, il prosecco DOC Santa Margherita da 750 ml a 4,99 euro, e nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai gli straccetti di bovino a 1,69 euro netto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità e iscriviti al servizio WhatsApp per ricevere le offerte sul tuo smartphone. La Coop sei tu.
2: Lunedì 3 e 10 agosto, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport, due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.
3: Sarra di Olina. Il sonus de sa terra nostra.
4: A 16 anni il terzo posto a X Factor che le spiana la strada verso le platee nazionali e la produzione di Los Angeles, singolo di platino nel 2019. Lei è Luna Melis e qui propone Farfalla.

0: Era Farfalla, un brano di Luna Melis, eseguito all'interno del programma Sala Prove in onda su Radiolina nel 2024.
1: Il modo tutto personale e divertente di interpretare il rock dei Bandabeni, gruppo che ebbe grande popolarità nell'isola agli inizi degli anni Ottanta. Eccone un esempio in questa Rock e poi mi croc.
2: Ah, sei tu? Sì, sono io.
3: Pessu te traballu bon mi borri vasi ai torra domo all'estru bon mi borri gorcai Cecilia c'è tu sciri e comenza a pariciai se arrivendi moi e mi deppu sciacquai

0: erano i Banda Beni con, nel video, Mario Biggio alla batteria e sax nel brano Rock e poi Mic Rock.
1: Ha avuto una popolarità straordinaria Anna Maria Puggioni, la cantante originaria di Berchidda che qui ascoltiamo in Suriumannu, incisa nell'album omonimo del 1983.

0: Era In Suriu Mannu, con la voce di Anna Maria Pugioni, accompagnata alla chitarra dal fratello Giovanni.
1: Maria Luisa Congiu e Giuseppina Deiana hanno dato vita a fine anni 90 al duo di Oliena, che ha avuto uno straordinario successo discografico, già con l'album Bandelas. Qui la ascoltiamo in Coros Cantende.

0: Abbiamo ascoltato il duo di Oliena in Coros Cantende, brano proposto nell'edizione di Sardegna Canta del 2002 e di cui fu anche sigla.
1: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
2: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.
3: Sarradiolina. I sonus tessa terra nostra.
4: Beppe Dettori, chitarra e voce, e Raul Moretti, arpa, sul palco di Fremmos a Monteleone Roccadoria nel giugno del 2020, propongono una loro personale lettura di una classica corsicana.

0: Altri popolari motivi della tradizione sono stati rielaborati dal duo in un originale lavoro, Incanto rituale, omaggio a Maria Carta, nel quale si può ascoltare anche questa corsicana.
1: Originario di Perfugas, Giampiero Luzzu ha all'attivo un album inciso nel 2000 intitolato Oios de Foza. Da quel lavoro è tratta questa Fizulughente.

0: era firmato da Paolo Pillonca, il testo del brano che abbiamo ascoltato da Giampiero Luzzu.
1: Sono le 6 e 59 minuti.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
5: Ad agosto, l'evento che unisce tradizioni, degustazioni, appuntamenti culturali e laboratori gastronomici. Il 12 agosto ti aspettiamo in Serzili per la sagra dei Scoccoeddas.
6: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
7: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
8: La Proloco di Ollastra in collaborazione con il Comune organizza domenica 9 agosto Ollastra in Mirto. Con degustazione di Malloreddus, maialetto arrosto, dolci e mirto. E la festa continua con A Ballare.
9: Lunedì 3 e 10 agosto, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.

0: Crediamo nel progetto a cui lavoriamo? Crediamo che possa essere portata a compimento nel rispetto di tutti. Non possiamo permettere che un atto vile e ignobile arresti l'impegno e il lavoro di tante persone e comprometta la tranquillità della vostra comunità.
1: Firmato Carlo Giunchi e Spina Cianetti, ricercatori, sempre innamorati di una terra magica, nonostante quell'avvertimento con il fuoco in quel maledetto sabato notte. Le parole che tutti attendevano le ha lette l'assessora Teresa Loi, un dono in arrivo dalla penisola, fatto recapitare dai due studiosi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Lula riparte da qui, da frasi che scaldano il cuore, da una comunità compatta che ha partecipato numerosa al Consiglio Comunale straordinario per condannare un vile gesto. Soprattutto riparte dai giovani come Rosalina Sale.
2: Nel 2026 non trovo d'accordo che si arrivi ancora a questo e che Lula debba ancora finire in prima pagina per cose del genere, quando invece c'è gente che sta facendo davvero tanto per questa comunità e che sta investendo e sta cercando di sorridere.
3: Questo razzismo culturale ce lo dobbiamo scrollare di dosso prima di tutto noi che queste comunità le viviamo.
1: Questo l'appello del sindaco alla sua gente.
4: Unito siamo forze, non lo firma nessuno. Buon saluto.
1: Infine la promessa dei ricercatori.
0: Torneremo presto a Lula e non vediamo l'ora di rincontrarvi. Carlo e Spina.
5: Il pronto soccorso dell'ospedale di Isili resterà operativo per tutto il periodo estivo. La ASL 8 di Cagliari ha confermato la copertura dei turni grazie a un piano straordinario che è stato spiegato ai sindaci del Sarcidano e della Barbagia di Seulo durante una riunione che si è tenuta proprio nell'ospedale San Giuseppe di Isili.
6: Il pronto soccorso di Isili non chiuderà in questo periodo di ferragosto, grazie anche alla rete che è stata messa in atto e la collaborazione, in questo caso in modo particolare con il Brosso, grazie ad un chirurgo vascolare che ci permette di mantenere in continuità il servizio.
5: Un incontro richiesto da tempo dagli amministratori locali che hanno sempre collaborato con i vertici della sanità proponendo soluzioni per garantire la continuità dei servizi.
7: Nel breve periodo verranno garantiti comunque i turni nel pronto soccorso, poi per quanto riguarda la situazione nel lungo periodo abbiamo deciso assieme all'azienda sanitaria di intraprendere un percorso con dei tavoli per cercare di trovare delle soluzioni strutturali al nostro pronto soccorso corso e all'ospedale nella sua globalità.
8: Il futuro di Cala Finanza è ancora tutto da scrivere. Il sequestro preventivo disposto dalla procura di Tempio Pausania ed eseguito dal corpo forestale apre un nuovo capitolo nella vicenda di Villa Gioi. Il provvedimento riguarda la villa e, secondo quanto emerso, anche i container comparsi nell'area dopo la vendita alla società Tavolara Bay. Moduli installati in relazione al progetto di riqualificazione e finiti ora al centro degli accertamenti. Sotto sequestro anche alcune piste e un'area di possibile interesse archeologico. Ma la storia di Villa Gioi è prima di tutto la storia di Peppino Leone. Originario dell'Ogliastra, partì da condizioni modeste, lavorò nelle miniere in Belgio e poi emigrò negli Stati Uniti. Qui costruì la propria fortuna nel settore immobiliare. Alla fine degli anni 60 scelse Cala Finanza per creare la sua oasi di pace. In un'area allora isolata portò acqua ed energia elettrica e costruì una casa affacciata su Tavolara con una piscina di acqua salata tra gli scogli, campi da tennis e l'accesso a due spiagge. La villa prese il nome di Joy, il suo unico figlio, al quale passò poi la fortuna di famiglia. Nel 2023 ospitò il matrimonio dell'erede al trono di Giordania. Il punto di svolta arrivò nel 2025 con la vendita per oltre 10 milioni di euro alla società Tavolara Bay. Meno di un mese dopo, Peppino Leone morì. Con quella cessione finì la storia familiare della sua oasi e cominciò la vicenda amministrativa e giudiziaria arrivata oggi al sequestro.
9: Giorni di dolore e incredulità a Bono dopo la morte nella sua casa di Luigi Solinas, 41 anni, travolto da un muro che stava sistemando assieme al padre. Gli incendi, il nubifragio dei giorni scorsi, questa tragedia che ha colpito una famiglia già segnata dal lutto. La perdita di una bimba 6 mesi fa, la figlia di Luigi Solinas e della moglie Alessandra, nata con gravi patologie, seguita a lungo al Gaslini di Genova, davanti alla casa di via Guido Rossa. Dopo la tragedia, tante persone in silenzio.
10: Veramente non riesco a dare un senso a tanta sfortuna, un destino veramente crudele nei confronti di, di una famiglia. Luigi era una persona solare, si è dato anima e corpo per la propria figlia, per la propria famiglia. Non ci sono parole, è solo un destino estremamente crudele.
9: Ci si chiede cosa abbia provocato il distacco improvviso del doppio muro nella grande abitazione di famiglia. Giovanni Solina, ex autista, pensionato, e il figlio stavano intervenendo perché le piogge avevano provocato infiltrazioni d'acqua. Al momento dell'incidente il padre, ricoverato in condizioni stabili all'ospedale San Francesco, era appena più lontano. Il figlio invece è proprio sotto la parete. I carabinieri di Bono hanno eseguito i rilievi di legge che sono stati poi trasmessi alla Procura di Nuoro.
11: Il filo è quello della memoria, quella mineraria che Abacuabis ha segnato generazioni e identità e che oggi torna a vivere anche attraverso l'arte. Giorgio Casu ridisegna la piazza della frazione di Carbonia e trasforma uno spazio degradato in un luogo nuovo dove la storia incontra le nuove generazioni.
12: Uno spazio che è stato utilizzato, che è stato consumato e adesso è arrivata l'ora di fare una manutenzione, un ripristino per iniziare un nuovo ciclo. Non c'è vita, non c'è morte, c'è solamente un dinamismo storico molto, molto organico, molto bello, che è la continuazione con un po' di cura.
11: E c'è un altro filo che lega questa storia al territorio. I fondi utilizzati per riqualificare la piazza arrivano da uno stanziamento nato per sostenere i comuni colpiti da atti intimidatori contro gli amministratori. Risorse che oggi prendono una strada diversa, diventano colori, art e uno spazio restituito alla comunità.
13: Grazie all'arte si riqualifica una zona e si lancia un messaggio di riscatto della cultura per in qualche modo contrastare quelle che sono le attività di dispersione, le attività di inciviltà e le attività che denotano comunque una squalifica morale di determinate condotte. Speriamo che la comunità riesca a goderne tutelando quello che di bello si è riuscito a realizzare.
14: Zaino in spalla, occhiali da sole e mappa della città alla mano. C'è chi si improvvisa esploratore, chi segue le guide turistiche e chi si concede una pausa nei locali del centro. Sono i croceristi che continuano ad animare le strade di Cagliari. Migliaia di visitatori che, nonostante il caldo intenso, scelgono di scoprire la città e le sue bellezze.
15: I tour più richiesti sono quello del centro storico, nel quartiere di Castello, e quello verso il mare. Vediamo tanti spagnoli, francesi e italiani.
14: E in tanti, dopo una prima visita, decidono di tornare.
15: E capita spessissimo, a distanza di anni fanno la stessa crociera oppure decidono di visitarla autonomamente senza la nave da crociera.
14: Voi arrivate da?
16: Pistoia, il mare della Sardegna è unico, è inutile cercare bellezze altrove in giro per il mondo, le bellezze più rare, mari meravigliosi, posti stupendi ce li abbiamo tutti qui. Ed è importante goderseli e farli conoscere alle nostre famiglie.
17: We're from the States and England.
14: England, yeah. So why did you choose Sardinia?
17: Because it's beautiful and sunny and we wanted a beachy holiday.
18: Sardinia. Sì, me encanta bastante Sardegna, ahorita acabamos de llegar, pero es muy lindo Sardegna.
14: Non solo mare e cucina a conquistare i croceristi e anche la storia di Cagliari. Abbiamo scoperto che questa città in passato apparteneva alla Spagna, più precisamente alla Corona d'Aragona, e ci interessava visitarla.
19: Difficile fare una conta precisa, possiamo stimare circa un migliaio di persone in Piazza del Popolo a Pula per l'abbraccio, il primo vero abbraccio della stagione 26-27 al Cagliari di Pisacane. Un abbraccio caloroso, il momento in cui la squadra si avvicina ai suoi tifosi, va dai tifosi. Possiamo anche in qualche modo sbilanciarci su un applausometro, possiamo dire che il più applaudito è stato inevitabilmente Elia Caprile, in questo momento il leader tecnico dello spogliatoio rosso-blu. I cori per Caprile, Elia, e poi non solo, perché c'è stato anche un simpaticissimo lancio di palloni da parte dei tantissimi bambini che sono arrivati qui in Piazza del Popolo per salutare il Cagliari, un lancio di palloni per ricevere in cambio un autografo naturalmente. Dicevamo, un momento, il primo vero momento di saluto alla squadra, lo ricordiamo invece il primo momento agonistico sarà sabato alle 20:30 con quella che non è un'amichevole, è stato detto anche stasera, il trofeo Gigi Riva, la partita contro il Nizza, la stagione del Cagliari parte da lì, il primo abbraccio simbolico invece è quello di questo 5 agosto 2026 in Piazza del Popolo a Pula.
20: Una di quelle immagini, una di quelle storie anzi, scusate, che non dà una bella immagine al nostro mondo del calcio e fa anche probabilmente un po' disinnamorare i tanti appassionati e i tifosi. Come club, vi dico, ci siamo ritrovati pur avendo un contratto importante, lungo, di 4 anni, volentieri a risederci al tavolo di una trattativa con l'entourage del giocatore. Abbiamo formalizzato un'offerta importante per adeguare il suo contratto. Era una nostra liberalità, e invece ci siamo ritrovati in qualcosa che assomigliava probabilmente di più a un'estorsione. Il ragazzo, probabilmente consigliato male dal proprio agente, successivamente ha lasciato il ritiro della squadra nella notte, mancando di rispetto ai propri compagni, allo staff, all'allenatore che tanto aveva creduto in lui, in generale al club e ai propri tifosi. Ecco, un qualcosa che è sicuramente inaspettato, doloroso. Ci aspettavamo poi oggi che il giocatore rispondesse alla convocazione e tornasse ad allenarsi, così non è stato. Abbiamo ricevuto invece al suo posto un certificato medico il cui contenuto è quantomeno imbarazzante. Il giocatore è sicuramente sul mercato, però il Cagliari è un club serio che quindi si riserverà di valutare qualsivoglia offerta se sia congrua con il valore tecnico del giocatore.
8: L'Olbia Calcio è stata esclusa dal campionato di eccellenza. Il Consiglio federale del Comitato regionale Sardegna della Lega Nazionale Dilettanti ha respinto l'iscrizione della società gallurese per la stagione 2026-2027. Al posto dei bianchi sarà ripescata l'Usinese. Non è soltanto una bocciatura sportiva, si tratta di una decisione che rischia di cancellare 120 anni di storia, identità e appartenenza. L'Olbia ha rappresentato per generazioni la città e l'intera Gallura, ha attraversato il calcio professionistico, vissuto stagioni importanti e portato il nome di Olbia negli stadi di tutta Italia. Negli anni, dalla presidenza di Alessandro Marino, il club era tornato stabilmente in Serie C. Poi erano arrivati gli svizzeri e infine la Pro Soccer. Ora quella storia rischia di interrompersi, un crollo che mette in discussione la stessa continuità della società fondata nel 1905. La presidente legale e rappresentante Flavia Fiore ha annunciato ricorso. A livello personale, dichiara Fiore, posso dirvi che sono la prima a non voler gettare i 120 anni di storia del club e che anche da dietro le quinte stiamo muovendo tutte le nostre forze per proseguire e far onore al nome di questa società e la sua storia.

0: Ardis, fino al 16 agosto, offerte di buon Ferragosto. Alcuni esempi: birra Ichnusa, lattina da 50 centilitri, 99 centesimi. Gamberi argentini categoria L1, 2 kg, 21,90 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
1: Ehi Sardegna, è tempo di sale.

0: 31, chilometro 10.500, fronte Pittarello. Aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Ad agosto, l'evento che unisce tradizioni, degustazioni, appuntamenti culturali e laboratori gastronomici. Il 12 agosto ti aspettiamo in Serzili per la sagra dei Scoccoeddas.
3: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
4: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Sono le 7:33 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Sara di Olina, so sonoro da terra nostra. Tutti i giorni dalle 6:15, 16:15 e 22:15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radiolina.
4: Dal 3 al 9 agosto, da Iperpan e Superpan c'hai sotto costo freschi. Alcuni esempi: formaggio grana padano DOP a letto, 99 centesimi. Melone retato al chilo, 1,29 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
5: L'estate di Barisardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Hunt, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
6: Si dura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
7: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
0: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Vi racconto un segreto. Il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
2: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
3: PAN, sardi come voi.
4: Ehi Sardegna, è tempo di

0: chilometro 10.500, fronte Pittarello. Aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
1: Ad agosto, l'evento che unisce tradizioni, degustazioni, appuntamenti culturali e laboratori gastronomici. Il 12 agosto ti aspettiamo in Serzili per la sagra dei Scocco Eddas.
2: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso.

0: Caffè Corretto. Rimani su Radiolina, tra poco Caffè Corretto. Approfondimento con interviste e ospiti sui fatti del giorno e la rassegna stampa. Caffè Corretto ti aspetta subito dopo le notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola. Il miglior buongiorno, tra poco in onda su Radiolina.
1: Sono le 8 e un minuto.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Buongiorno dalla redazione, apriamo con la politica. Bagarre in aula alla Camera ieri dopo il no all'uso delle chat del Mastro Caroccia, con le opposizioni sulle barricate. I deputati di Alleanza Verdi e Sinistra bendati per protesta, quelli del Movimento 5 Stelle agitano i cellulari. Bignami di Fratelli d'Italia attacca Scalfaro, scarcererò 300 mafiosi, il PD evoca il vilipendio. In serata la Camera ha approvato in via definitiva il DL Sicurezza Migranti, che introduce norme sulla giustizia e la professione forense e converte le direttive del Partito Europeo su migrazione e asilo. Gli esteri, l'Iran annuncia l'accordo con l'Oman sulla navigazione di Hormuz, presto una dichiarazione congiunta se non si intromettono parti terze, il messaggio di Teheran a Washington, accusata di sabotare l'intesa che potrebbe portare ad una tregua. Trump torna a minacciare colpi durissimi per l'Iran in caso di fallimento dei negoziati, poi aggiunge: stiamo parlando con l'Iran, vediamo che succede. Intanto una petroliera ha segnalato di aver udito delle esplosioni mentre transitava nello stretto di Hormuz vicino all'Oman. Il progressista Syed vince le primarie Dem in Michigan, l'esponente dell'ala sinistra Propal, sostenuto da Sanders e Ocasio-Cortez, la spunta su Stevens appoggiata dall'establishment. Ha vinto un perdente comunista che odia ebrei ed Israele. Le politiche Dem peggioreranno, ottima notizia per i repubblicani, attacca Trump gridando al voto truccato. Paura nei cieli di Lipsia, la minaccia dei droni sull'aeroporto tedesco, scalo principale per la rotta verso l'Ucraina. Un velivolo con esplosivo è stato trovato vicino a un cargo di Kiev, mentre un altro drone è entrato in collisione con un volo di HL e poi è atterrato in sicurezza ad Hannover. Berlino parla di scenario d'attacco ibrido. Ieri i raid russi sulla regione della capitale ucraina hanno provocato 17 morti. Trump ha respinto la richiesta di Zelensky di fornirgli nuovi missili Patriot, secondo i media americani. Il caldo non dà tregua all'Italia e continuerà a stringere nella morsa soprattutto il centro-sud, almeno fino a Ferragosto. Oggi bollino rosso per tutte le 27 città monitorate. Domani torna in arancione Bolzano. Allerta gialla per il maltempo oggi in Abruzzo, Alto Adige, Basilicata, Calabria, Molise, Sicilia e Umbria. Lo sport, il calcio. Gianni Infantino rimarrà presidente della FIFA dopo aver ricevuto il pieno sostegno dei dirigenti di alto livello in una riunione in Marocco. Nonostante l'organo di governo del calcio mondiale abbia ammesso che sono stati commessi degli errori, lo riporta la BBC. Infantino ha convocato i membri del consiglio direttivo in seguito alle crescenti critiche per il suo tentativo, poi fallito, di cedere quote delle competizioni FIFA a investitori privati. Tennis, Matteo Arnaldi soffre al debutto ma supera l'ungherese Marojan in 3-7 e vola al terzo turno del Masters 1000 di Montreal. Ora l'azzurro troverà l'olandese Griekspoor, già carnefice in Canada di Lorenzo Sonego e soprattutto di Sasha Zverev. È tutto, a più tardi.
1: Radio Lina, Radio Notizie.
5: Prima edizione del GR su Radiolina, buongiorno, buon giovedì da Lele Casini e dalla redazione. Come di consueto andiamo a vedere il titolo e l'apertura dell'Unione Sarda che trovate oggi in edicole sull'app Unione Digital. Assalto alla Sardegna selvaggia, da paradiso per pochi all'assalto che ricorda le spiagge, complice la forza dei social. Le piscine naturali all'interno della Sardegna vivono un'estate all'insegna del tutto esaurito, senza precedenti. A sollevare il caso è stato il sindaco di Ussassai, imponendo un divieto di balneazione che pochi rispettano. I casi anche di Villa Grande, di Sadali e Seulo, dove l'Ecomuseo gestisce gli accessi a sta fastidiosa. Le guardie mediche e turistiche chiuse a Ferragosto, l'estate difficilissima della sanità in Sardegna, dei turni comunicati dalle ASL, decine di presidi rimarranno chiusi per mancanza di personale. Non ci sono professionisti disponibili, la comunicazione delle ASL di certo non un incentivo, con una paga oraria tra i 20 e i 25 euro lordi. Ancora problemi nei voli aerei per la Sardegna dopo il rientro a Fiumicino nel pomeriggio di ieri di un volo diretto a Cagliari che per problemi di una depressurizzazione in cabina ha costretto il pilota a fare il rientro alla base pochi minuti dopo il decollo. Ieri notte l'ultimo volo sempre di Aeroitalia da Fiumicino a Cagliari è tornato indietro, anche in questo caso subito dopo il decollo, e nella serata era stato anche cancellato il viaggio dell'aereo attesa Elmas alle 18:30. Andiamo su unionesarda.it, l'apertura dedicata a Cagliari e il pasticcio dei lavori in via Roma, la rete del gas dimenticata e serve un nuovo cantiere, intervento previsto anche nel tratto del giardino riqualificato ed è giallo. Su una riunione del 2023 il problema era emerso ma si decise di accelerare per non perdere i fondi, si chiede unionesarda.it, eredità del passato, la replica invece del sindaco Zedda. Oggi alle 12 nella sala Pisano, nella sede dell'Unione Sarda, la presentazione del trofeo di Gigi Riva, il secondo trofeo Gigi Riva, in diretta su Unione TV, Radiolina e unionesarda.it. Immagini e ricordi dedicati al mito, ma anche l'attesa per la prima uscita alla Domus sabato contro il Nizza. Presenti la Di Rosso Blu Stefano Mellis, il club ambassador Nicola Riva, Roberto Muzzi e il capitano del Cagliari Alessandro De Iola. E a proposito di Cagliari, ieri la presentazione della squadra Pula, non c'era Sebastiano Esposito che non si è presentato al rientro degli allenamenti ad Assemini. Le dure parole a Videolina prima della presentazione proprio della Di Meli sul caso Esposito. Siamo rimasti sorpresi e delusi dell'evoluzione di questa situazione. Il Cagliari si era seduto in tempi non sospetti con l'agente e la settimana scorsa aveva formalizzato una proposta di adeguamento importante che portava Esposito a essere uno dei calciatori più pagati della rosa. Questa è la premessa della Di. Era una nostra liberalità. Alla fine ci siamo ritrovati davanti a qualcosa di più simile ad un tentativo di estorsione. Parole dure appunto di Stefano Melis. Con queste chiudiamo il nostro GR, appuntamento su Radiolina fra un'ora per le prossime news.
6: Vi racconto un segreto. Il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
7: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
8: Pan, sardi come voi.
9: La Faradda di Licandareri, il 14 agosto a Sassari. Tradizione viva, patrimonio dell'umanità. Un evento unico che unisce festa e devozione con la rete delle feste delle grandi macchine a spalla. Patrimonio culturale immateriale UNESCO. Sono le 3, il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
10: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
11: Venerdì 7 agosto con l'Unione Sarda torna l'Unione Speciale. I misteri e le leggende della Sardegna. Dall'Accabadora alle Guaritrici, dal Malocchio alle Domus de Janas. Un viaggio tra i misteri più affascinanti della Sardegna. In edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Radiolina presenta Caffè Corretto.
1: Buongiorno cari ascoltatori,
2: le 8 e 9 minuti di giovedì 6 agosto, Caffè Corretto con Matteo Vercelli e Fabio Leoni in regia. Prima di tutto vi auguro di trascorrere una buonissima giornata. Iniziamo questa parte di mattina insieme dalla rassegna stampa e in particolare dai quotidiani regionali, iniziando dall'Unione Sarda in Edicola Oggi, che dedica il suo focus, l'apertura del giornale e le prime due pagine a quello che viene definito l'assalto alla Sardegna selvaggia. Travolti dal tam tam dei social, i sindaci non riescono a reggere l'urto, il caso delle piscine naturali a Sastidiosa, l'Ecomuseo controlla gli accessi all'interno, le due pagine, i servizi a firma di Alessandra Ragas, che racconta appunto quello che è sono le piscine d'acqua dolce, il paradiso sotto assedio, in tanti alla ricerca di un tuffo lontano dal caos, ma l'invasione mette a rischio gli angoli più fragili, anche gli influencer frenano, meglio non esporre i siti. E poi Giorgio Ignazio Onano fa il punto su Sastidiosa, fa il pieno che di turisti, 20.000 presenze l'anno a Seul, il sindaco Murgia solidale con Usasai, tutela fondamentale. Dunque, e poi anche il punto su Sadali e altri posti veramente meravigliosi in Ogliastra, tra l'altro c'è anche una bellissima carrellata di foto in queste due pagine appunto che l'Unione Sarda dedica su questo delicatissimo tema. E poi i sassarini tornano a casa, la missione dopo 5 mesi in Libano per l'ONU, nel servizio a firma di Giuseppe Deiana i dettagli su quello che è il ritorno a casa dei militari della Brigata Sassari, concluse le attività in Libano, passato il testimone alla Pozzuolo. Sempre dalla prima pagina poi dell'Unione Sarda, solo il titolo perché ne parleremo poi in maniera più approfondita con il collega Lele Casini, orgogliosi di questa maglia, pure abbraccia il nuovo Cagliari, seria a caso Esposito la di Melis come un'estorsione, parole davvero molto dure che hanno già scatenato fortissime reazioni, ne parleremo appunto con il collega Lele Casini. E poi sempre dalla prima pagina dell'Unione Sarda, domani in omaggio con il giornale Lo Speciale, storia e leggende, l'isola dei misteri. Domani appunto in regalo i lettori dell'Unione Sarda troveranno al centro del giornale Lo Speciale misteri, leggende e tradizioni sarde, nuraghi, pozzi sacri, tombe di giganti, ma anche la guaritrice di Monti, la Cavadora, i Malocchio, insomma tutti i particolari misteri della Sardegna. E poi dalla prima pagina sempre dell'Unione Sarda il richiamo a quella che è la prima pagina dedicata alla cronaca di Cagliari e al caso di Via Roma, la beffa della passeggiata, Via Roma il pasticcio dei lavori, rete del gas dimenticata, nuovo intervento ZED, eredità del passato, il nuovo cantiere riduce la carreggiata e entra anche nella promenade inaugurata nel 2025 con il rischio appunto che si debbano fare degli interventi sui lavori invece già conclusi. E poi anche ora torna la vicenda traffico e viabilità, potature ad agosto nella strada per il mare, traffico in tilt e proteste in viale Poetto. E sempre dalla cronaca di Cagliari anche si torna anche sulla vicenda di via Falzarego con un immobile dichiarato inagibile parzialmente, cedimenti e proteste, chiusura per una buca vicino all'edificio, sgomberato martedì dei vigili del fuoco, l'emergenza in piena città. Uno sguardo anche alla prima pagina della Nuova Sardegna, turismo d'inverno, i voli ci sono, l'offerta no, questo il titolo di apertura. E poi anche la Nuova Sardegna torna sulla Brigata Sassari che ritorna oggi dal Libano per la fine della missione. Ora c'è Noemi, tu cosa fai questa

0: più. Radiolina Caffè Corretto.
1: Dal 3 al 9 agosto, da Iperpan e Superpan, c'è il sottocosto freschi. Alcuni esempi? Formaggio grana padano DOP a letto, 99 centesimi. Melone retato al chilo, 1,29 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
2: Pan. Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
3: Il tutto fuori di divani e divani by Natuzzi continua. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta ora e li paghi da gennaio a interessi zero. Fino al 31 agosto in tutti i negozi divani e divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
4: Sabato 8 agosto, il Cagliari sfida il Nizza, nella seconda edizione del Trofeo Gigi Riva. A partire dalle 18.30, musica, emozioni e grande calcio ti aspettano all'Unipol Domus con il DJ set di Radiolina e tante sorprese nel prepartita. Una serata speciale per rendere omaggio alla leggenda e vivere insieme la prima gara casalinga della stagione. Biglietti disponibili su Ticket One.
5: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più, lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.
0: Caffè Corretto.
6: Nuovamente in diretta, Caffè Corretto di giovedì 6 agosto, sono le 8 e 19 minuti in questo esatto istante. Ancora un saluto da Matteo Vercelli, da Fabio Leoni in regia. Proseguiamo con la rassegna stampa, passando questa volta ai quotidiani nazionali e in particolare al Corriere della Sera. Diciamo che vi anticipo che sulle prime pagine di tutti i quotidiani c'è il caso Del Mastro, e bagarre in aula su Del Mastro, il titolo del Corriere della Sera. Roma chiederà all'Unione Europea di spendere 36 miliardi per energia e difesa, Safi Paletti della Lega. No alla Camera, all'utilizzo della chat, protesta delle opposizioni. E quindi a pagina 2, nelle pagine interne, poi appunto tutte le novità sul caso Del Mastro, il sottosegretario alla giustizia per l'utilizzo delle chat appunto tra il sottosegretario e il ristoratore Mauro Carroccia, poi arrestato come prestanome del clan senese. Del Mastro, tensione in aula dopo il no all'uso delle chat, respinta la richiesta dei PM, bagarre alla Camera, Schlein, non citate più Borsellino. Un altro titolo dedicato a questo caso è politica e giustizia, e la procura ora pensa al ricorso alla Corte Costituzionale. La giornata raccontata appunto dal Corriere della Sera, la giornata in aula, deputati bendati e telefonini al cielo, il Parlamento vive un giorno da corrida, questo appunto un altro titolo. E poi anche i personaggi che sono coinvolti in questa vicenda, dall'oste in cella all'ex sottosegretario, tutti i volti della saga dei messaggi su questo caso che coinvolge politica e giustizia. Sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera anche il caldo record, mare a 32 gradi, il Po scende a quota meno 8,4 metri, allarme siccità, il Lago Maggiore è al minimo storico. Sempre Corriere della Sera in prima pagina, poi anche i dissapori all'interno del Campo Largo, mozione Filo Conte, psicodramma nel PD, Campo Largo spaccato sui fondi europei. E poi si torna anche sui conflitti, sulla guerra ovviamente, Lipsia, drone bomba trovato accanto ad un cargo ucraino, e a Hormuz intesa intanto Iran-Oman. Questo per quanto riguarda il Corriere della Sera. La Repubblica, come abbiamo detto, prima pagina dedicata anche in questo caso, il titolo di apertura dedicato sempre al caso Del Mastro, i segreti di Del Mastro, la destra vota contro la consegna ai PM delle chat dell'ex sottosegretario con il ristoratore di Camorra. Il governo intanto chiede all'Unione Europea 35 miliardi per difesa ed energia. Tensione nelle coalizioni sull'uso dei fondi. Questo il titolo principale, appunto, sulla Repubblica, che ritorna, come abbiamo detto, anche come ha già fatto anche il Corriere in Germania. Paura Lipsia, drone esplosivo sul cargo per Kiev, attacco ibrido. E per il Medio Oriente invece Iran e Oman trovano l'accordo su Hormuz. Questa un'altra notizia che sarà speriamo importante anche per le conseguenze sul caro benzina e gasolio che sta colpendo tutti e sarà un tema che approfondiremo in questa mattinata insieme su Caffè Corretto. La Stampa, due aperture con foto del mastro, caos in aula e il giallo del drone bomba in Germania, e poi un'altra apertura centrale con il giorno del caldo record, bollino rosso in tutte le città, frana sul Cervinio, i ghiacciai in agonia, si sciolgono a velocità doppia rispetto al passato. Il Messaggero, del mastro no all'uso delle chat bagarre in aula, bocciata la richiesta dei PM di Roma, il Movimento 5 Stelle sventola i cellulari, Schlein non nominate più Borsellino, Nordio nei telefonini c'è un'intera vita. Poi estate da incubo, oggi la giornata del record caldo senza fine, Italia tutta rossa, mentre Libero e il Giornale puntano invece su un altro tema, ecco tutti i misteri della casa di Conte, questo è il titolo di apertura di Libero, l'affitto dell'immobile di proprietà di una holding della compagna sarebbe pagato da una società indebitata con l'erario, mentre il Giornale, Covid, Conte nel mirino della NATO, ovviamente tematiche completamente diverse da quelle che sono state trattate, come abbiamo visto, in prima pagina dagli altri quotidiani. Ora c'è Irama con Cabana.

Irama Cabana, questo il brano musicale che abbiamo appena sentito, nuovamente in diretta con Caffè Corretto di giovedì 6 agosto, sono le 8:26 minuti, in diretta con Matteo Vercelli e in regia Fabio Leoni. Proseguiamo con la rassegna stampa, con le tematiche sportive, iniziando dalle pagine appunto dello sport dell'Unione Sarda, che dedica le sue due pagine di apertura al Cagliari e a diversi temi. Ovviamente non poteva purtroppo mancare ancora quello che è ormai il caso Esposito, però prima partiamo dalla presentazione della squadra rosso-blu ieri a Pula, a Pisacane. Ripagheremo tutto questo affetto, tra i più acclamati gli ultimi arrivati e il portiere Caprile: mio figlio sarà sardo per sempre, queste le sue parole. La nuova stagione, un migliaio di tifosi ieri alla presentazione ufficiale della squadra in Piazza del Popolo a Pula, questo il titolo del servizio a firma di Fabiano Gaggini, e poi una bella foto con la squadra del Cagliari durante la presentazione ufficiale appunto ieri a Pula nell'apertura della nuova stagione. Poi il trofeo Gigi Riva, oggi la presentazione nella sala multimediale dell'Unione Sarda, ne parleremo tra pochissimo con il collega Lele Casini. E sempre dalle pagine dello sport dell'Unione Sarda, purtroppo c'è ancora il caso Esposito, proprio il titolo del servizio sempre a firma di Fabiano Gaggini, caso Esposito, un tentativo di estorsione. Ai dettagli la trattativa con l'Atalanta per Maldini, accelerata con lo Spezia per Aurelio. Non si presenta da Seminello appunto Esposito, la società lo convoca per una visita medica, la di Melis, mancanza di rispetto, e poi le parole durissime appunto col tentativo di estorsione che hanno già provocato anche la dura reazione del procuratore del calciatore, al centro davvero di quello che è un tormentone che non sembra vedere per ora una via d'uscita. E poi c'era anche un richiamo in prima pagina: Zola ritorno in azzurro, Malagò lo nomina coordinatore dei giovani, Magic Box segue gli ingressi di Mancini e Ranieri, mi metto a disposizione, queste le sue parole dopo la nomina appunto di arrivata da Malagò. Gran colpo della Fiorentina invece per quanto riguarda il calciomercato delle altre, ecco Mastantuono, i Viola avranno in prestito l'argentino dal Real Madrid, Lukaku e il Napoli ai saluti, e Romero intanto si allontana dall'Inter. Sempre per il calcio, poi la pagina diciamo delle altre squadre regionali, con l'Olbia che purtroppo è fuori, mentre lì per l'Ilva sfuma il ripescaggio in serie.

0: ieri la villa cidrese lusinese ha messo in eccellenza appunto al posto del Carbonia dei galluresi dell'Olbia che sono appunto fuori, ma sempre nelle pagine dell'Unione Sarda c'è anche la battaglia giudiziaria sportiva che prepara appunto l'Olbia, ma i bianchi preparano il ricorso, la società non ci sta e preannuncia battaglia legale. I maddalenini intanto penalizzati da dei tornei giovanili non previsti in Sardegna, antiochense e Fonni in promozione, poi il tris in amichevole sul campo dell'Ossese da parte della Torres e gli accoppiamenti con la Coppa al via appunto la Coppa, il primo turno da domenica 30 agosto, dunque si va sul serio con la Coppa Italia di eccellenza e il primo turno poi della Coppa Italia di promozione. E poi per gli altri sport vi segnalo l'apertura dedicata alla scherma con Carlo Alberto Melis e l'intervista a Valentina Vezzali. Italia al top con il talento e il lavoro, la fuoriclasse in Sardegna, io ho avuto l'esempio della Trillini e ho trasmesso il mio, i segreti della discipline mai raccontati dall'Olimpionica che ha l'Academy a Santa Margherita. Questi il tema principale degli sport, delle pagine sportive dell'Unione Sarda, che poi chiaramente dedica anche tanti articoli e foto all'atletica, agli europei di nuoto e al tennis. Uno sguardo al volo sulla Gazzetta dello Sport, la prima pagina, il derby estivo Di Marco gol verso il rinnovo, ci metto la firma, protagonista anche ieri l'Inter vuole blindarlo, pari del Milan con Kunku su rigore dopo appunto il gol di Di Marco e Amorim lo promuove, queste le parole del tecnico Rieco Leao, mi prendo il Milan. Queste le notizie sulla Gazzetta dello Sport, anche sul Corriere e su Tutto Sport ovviamente molti temi sono dedicati al calcio mercato che ci accompagnerà ancora per diverse settimane. Ora c'è per noi il segnale orario.
1: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 8:31.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo. Ogni sabato alle 11:30 con l'astro.

0: giorno dalle 10 alle 21. Visita www.fieraartigianatosardegna.it per pianificare la tua visita.
1: Nei supermercati Coop di Sardegna fare la spesa non è mai stato così conveniente. Scopri subito gli spesotti Coop, la linea di prodotti con la qualità Coop a prezzi super convenienti. Come la bevanda alla frutta Ace, spesotti, da 1,5 litro a 1,69 euro. La pancetta affumicata cubetti spesotti, da 200 grammi a 1,99 euro. E il tonno spesotti al naturale, da 160 grammi a 1,39 euro. Supermercati Coop di Sardegna. La spesa conveniente, nella tua isola di qualità. La Coop sei tu.
2: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
3: Ehi Sardegna, è tempo di saldi! Da Diva Salotti, sconti fino al 60% su divani e poltrone di qualità, in pronta consegna. Diva Salotti, la più grande esposizione di divani in Sardegna. Ex strada statale 131, chilometro 10.500, fronte Pittarello. Aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
4: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
5: Radiolina, estate.
6: Caffè corretto.
7: Ancora in diretta alle 8.34 minuti, giovedì 6 agosto, Caffè Corretto con Matteo Vercelli e Fabio Leoni in regia. Tra poco il primo ospite, che è il collega Lele Casini, per trattare dei vari argomenti legati al calcio e in particolare ovviamente al Cagliari, la presentazione ieri a Pula della squadra, il caso Esposito, la presentazione oggi del trofeo Gigi Riva e poi anche il ritorno di Zola in azzurro con la nomina coordinatore dei giovani. Saranno tanti temi che potremo trattare con il collega Lele Casini, probabilmente non riusciremo a farlo con tutti. Ci proveremo subito dopo la musica. Ora c'è Anna, White Girl Wasted.

Eranna con White Girl Wasted, ora nuovamente in diretta con Caffè Corretto. Sono le 8:37 minuti di giovedì 6 agosto. Ancora un saluto da Matteo Vercelli e da Fabio Leoni in regia.

0: salutiamo anche Lele Casini. Ciao Lele, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora, davvero anche oggi tantissimi gli argomenti che possiamo trattare, vediamo se riusciamo a farlo con tutti. Iniziamo da quella che oggi è l'iniziativa, proprio qui all'Unione Sarda, con la presentazione del trofeo Gigi Riva, che insomma ti vede anche protagonista, tuo nostro malgrado.
1: Sì, no, protagonista è una parola veramente grossa per quanto mi riguarda, semplicemente mi affiancherò a Mariangela, che sarà veramente la vera protagonista, ma più che altro il protagonista è il trofeo Gigi, certo. Riva, il secondo trofeo Gigi Riva. Sabato, ricordiamo, culminerà questo evento con la partita tra il Cagliari e il Nizza. L'anno scorso è stato il Saint-Étienne, giusto per celebrare quella partita di Champions, quel doppio turno di Champions vittorioso per il Cagliari nella sua prima Coppa dei Campioni, più che Champions. Questa volta invece un'altra squadra francese della Ligue 1, l'anno scorso non ha fatto bene, però chiaramente una squadra di carattura europea, visto che negli ultimi anni, prima dell'ultima stagione, aveva disputato anche le Coppe Europee, quindi c'è molta attesa, soprattutto perché è la prima alla Domus del Cagliari, nella bufera Esposito. Quindi immagino che tu arriverai prima o poi anche a quell'argomento, perché continua la telenovela. Noi avevamo chiesto umilmente sì, che si concludesse il prima possibile, non siamo stati accontentati,
0: anzi
1: ma qua si va al rilancio, qua sì, si va anche peggio, perché qua chiaramente dopo le carte adesso sono anche parole pesanti quelle della D. Stefano Meris, che dovrebbe essere ospite anche oggi nella presentazione del trofeo Gigi Riva, assieme a Muzia, Nicola Riva e anche al capitano Alessandro De Iola, che saluto, ieri è stato sul palco di Pula assieme al nostro Alberto Masu per la presentazione della squadra.
0: Sì, oggi ricordiamolo alle ore 12 proprio nella sala multimediale dell'Unione Sarda, dunque Mariangela Lampis e il collega, appunto, Lele Casini avranno l'onore di presentare questo trofeo, che sarà trasmesso anche in diretta su Unione Sarda.it, su Unione TV al canale 12. Hai già detto tu Esposito, l'ho trattato ovviamente perché purtroppo le parole della D hanno rilanciato nuovamente questo caso eterno, e probabilmente ci saranno anche conseguenze di altri.
1: Ci sarà la replica sicura in qualche modo,
0: sta già circolando e non è di quelle proprio
1: il silenzio magari non è neanche una cosa da augurarsi, perché fa presagire cose non positive. È chiaro che la situazione di Esposito, come dicevamo, da risolversi il prima possibile, non si risolverà a questo punto molto velocemente. L'augurio è che ci possa essere veramente una cessione il prima possibile a una cifra congrua, che ritenga il Cagliari congrua e che vada bene anche al giocatore. Purtroppo però la situazione si è veramente avvelenata, e quindi speriamo che si risolva, anche perché tutto questo un po' distrae dal calcio giocato. La stagione sta per iniziare.
0: Assolutamente, ieri come hai detto tu a Pula la presentazione della squadra, un bel bagno di folla, significa che comunque i tifosi, come sempre dobbiamo dire, sono davvero vicini alla squadra. Belle parole sia da parte di Pisacane che anche di Caprile, mio figlio sarà sardo per sempre, insomma sono sempre parole che toccano il cuore dei tifosi rossoblu e che piacciono tanto.
1: Sì, anche perché lui, adesso non voglio fare paragoni chiaramente con altri giocatori della Rosa, lui sul campo ha dimostrato realmente di essere una spanna sopra gli altri. Le richieste io credo che ci siano per lui, nello stesso tempo però lui ha sempre detto, senza avere neanche un dubbio sul fatto che lui rimane volentieri a Cagliari. Chiaro, se dovesse arrivare una squadra top club dove giocare titolare, ricordiamolo, allora a quel punto per lui la carriera potrebbe anche cambiare destinazione. Se no sta benissimo a Cagliari, più volte ha sottolineato questo aspetto e noi gli crediamo.
0: Assolutamente. Dunque Lele, buon proseguimento di mattinata, tra poco appunto la presentazione del trofeo Gigi Riva qui nella sala multimediale dell'Unione Sarda, dunque buon lavoro a te e anche alla collega di Videolina Mariangela Lampis.
1: A più tardi, grazie Matteo.
0: Grazie a te.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Ardis, fino al 16 agosto, offerte di buon Ferragosto. Alcuni esempi: birra Ichnusa, lattina da 50 centilitri, 99 centesimi. Gamberi argentini categoria L1, 2 kg, 21,90 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Il tutto fuori di divani e divani by Natuzzi continua. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta ora e li paghi da gennaio a interessi zero. Fino al 31 agosto in tutti i negozi divani e divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
4: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
5: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
4: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
5: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
4: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
5: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
6: Sabato 8 agosto il Cagliari sfida il Nizza nella seconda edizione del Trofeo Gigi Riva. A partire dalle 18.30 musica, emozioni e grande calcio ti aspettano all'Unipol Domus con il DJ set di Radiolina e tante sorprese nel prepartita. Una serata speciale per rendere omaggio alla leggenda e vivere insieme la prima gara casalinga della stagione. Biglietti disponibili su Ticket One.
7: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice. È su misura. È Steel Glass.
8: Lunedì 3 e 10 agosto. Doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.
9: Radiolina. Meteo.
10: Un saluto agli amici di Radio Lina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Quadro meteorologico invariato sulla Sardegna, ancora molto caldo, un po' di variabilità sui settori interni sardi nel corso del pomeriggio, ma le temperature la faranno da padrona, temperature massime che si porteranno anche vicine ai 40 gradi sulle zone interne, qualche grado in meno lungo le coste, ma afa sempre accentuata, anzi in forte aumento. Ventilazione in aumento con mari a tratti mossi. E tutto, maggiori dettagli sull'app gratuita di 3B Meteo.
11: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
0: Radiolina. Caffè Corretto.
12: Ancora in diretta, Caffè Corretto di giovedì 6 agosto, sono le 8:48 minuti. Ancora una buona mattinata da Matteo Vercelli e da Fabio Leoni in regia. E ora, grazie al nuovo ospite in collegamento, trattiamo un tema molto delicato, che è quello dell'aumento incredibile dei prezzi del carburante, in particolare del gasolio, che chiaramente ha conseguenze dirette su chi va appunto a fare il rifornimento, ma poi anche sul costo della vita, perché tocca davvero tanti aspetti e tanti settori. Ne parleremo con Daniele Serra, segretario regionale di Confartigianato Sardegna. Buongiorno.
13: Buongiorno a voi e agli ascoltatori.
12: Allora, insomma, caro gasolio, come abbiamo detto, ovviamente quando uno va a fare rifornimento, qualsiasi cittadino va a fare rifornimento, insomma, si accorge del prezzo esorbitante ormai che ha raggiunto anche il gasolio, che è tornato nonostante i tagli a sopra i 2 euro. E in quel momento si accorge direttamente delle conseguenze che ha nelle proprie tasche, senza magari dimenticandosi che poi questo incide su una serie di altri fattori, in particolare su quello dell'autotrasporto e quindi dell'autotrasporto delle merci, che sta subendo davvero un durissimo colpo.
13: Sì, è così. Tenete conto che in Sardegna ci sono circa 1000 imprese artigiane che fanno autotrasporto e che occupano circa 4500 dipendenti. E ovviamente i margini per queste imprese si riducono, perché laddove il gasolio è ormai stabilmente sopra i 2 euro, nonostante i vari tagli che sono avvicendati in questi mesi, e questo va a incidere evidentemente sui bilanci, incide particolarmente sul margine operativo. Su questo c'è da fare qualche ragionamento, perché alcune imprese sono riuscite ad aggiornare ad adeguare i contratti con i propri clienti, altre no, e quindi questo è un problema molto serio che poi va a ripercuotersi, come diceva giustamente lei, anche sui consumatori, perché poi anche laddove l'impresa riesca in qualche modo a ricontrattare appunto le condizioni negoziali, poi però i costi delle merci, sia per le materie prime, per i prodotti finiti, sia per le merci allo scaffale, aumentano necessariamente anche per le famiglie, oltre che per le imprese, insomma.
12: Ecco, proprio uno studio di Confartigianato ha ricordato alcuni dati che fanno davvero impressione. Nel 2021 il prezzo del diesel era di 1,35 euro al litro. L'anno dopo, con la crisi in Ucraina, ha raggiunto 1,65 euro con un rincaro del 22,3%, e adesso siamo sopra i 2 euro. Davvero un'escalation, a leggere i numeri è davvero impressionante.
13: Sì, è così. Tenete conto che un mezzo di trasporto pesante consuma circa 3 km con un litro, e mediamente percorrono 100.000 km l'anno, per cui il conto è presto fatto. Davvero una situazione molto molto difficile, che occorre in qualche modo immaginare di risolvere con interventi strutturali, perché di questo passo evidentemente non si vede certamente il fondo.
12: Ecco, Confartigianato poi ha insomma fatto sapere anche che c'è il rischio, purtroppo, anche che sicuramente non tutti, ma magari anche le aziende più piccole di autotrasporto rischiano di dover spegnere il motore per non andare in perdita, proprio magari perché non si è riusciti a fare quell'aggiornamento dei prezzi di cui ha fatto cenno prima.
13: Sì, fortunatamente gran parte dei trasportatori riescono a rinegoziare i contratti, però specie quelli più piccoli, che hanno questa forza contrattuale, naturalmente non si può chiedere di viaggiare in perdita. Alcuni possono e devono valutare anche se e quando conviene effettivamente intraprendere appunto nuove commesse, nuovi trasporti, insomma, diversamente appunto i margini sono molto, molto, molto ridotti, se non addirittura in perdita. Ripeto, fortunatamente gran parte è riuscita in qualche modo a rinegoziare, però questo non vuol dire che il problema non ci sia, perché ripeto, si ripercuote dritto dritto sulle altre imprese, anche artigiane che acquistano prodotti e semilavorati, e sulle famiglie che vedono gli scaffali i prezzi maggiorati.
12: Ecco, dopo il brano musicale parliamo anche di quelle che possono essere le vostre proposte, anche cercare insomma di tirare in ballo chi può fare qualcosa e se si sta già facendo abbastanza, perché chiaramente il discorso poi coinvolge non soltanto l'Italia, ma insomma è una questione mondiale, dunque davvero di difficilissima risoluzione. E ne parleremo subito dopo la musica. Ci sono Merck e Cremon con Partenope.

0: Nuovamente in diretta, Caffè Corretto di giovedì 6 agosto alle 8:55 minuti. Siamo in diretta con Daniele Serra, segretario regionale di Confartigianato Sardegna, per trattare il delicatissimo tema dell'aumento dei costi del carburante, in particolare del gasolio, che sta incidendo davvero tantissimo sulle numerose imprese sarde di trasporto delle merci, che chiaramente stanno subendo un duro contraccolpo e di conseguenza poi a cascata anche tutta la filiera del mercato delle merci, che aumentano in maniera incredibile i loro prezzi inevitabilmente. Ecco, abbiamo già detto che c'è la possibilità di avvalersi della clausola di adeguamento del prezzo, se non dovesse essere possibile attuarlo perché ci si rifiuta, come si possono tutelare le aziende di trasporto?
1: Paola, c'è un tavolo negoziale al Ministero dei Trasporti, quindi il governo ha attivato un tavolo con l'associazione di categoria, perché diciamocela chiara, questa situazione è difficilmente sostenibile nel lungo periodo anche per le risorse pubbliche, perché interventi contraddittori poi impattano in maniera molto molto importante sul bilancio pubblico. Per cui esiste un tavolo aperto, ci sono misure già poste in essere, come per esempio per il credito d'imposta riservato agli autotrasportatori, però l'auspicio è che la questione rientri e si risolva il conflitto e quindi la crisi in Medio Oriente. Difficilmente è appunto difficile immaginare in qualche modo che misure di questo tipo possano essere proseguite nel tempo. Tenete conto però che oltre ai trasportatori anche altre imprese, per esempio anche altre imprese artigiane, hanno un impatto diretto. Per esempio alcuni panificatori utilizzano forni a gasolio, oppure immaginate tutto il mondo dell'estrazione di materie da cava, nei cui cantieri operano macchine operatrici che anche se consumano parecchio. Quindi ecco, ci sono interventi mirati, però o si risolve la questione del Medio Oriente, cosa non semplice purtroppo, oppure è difficile immaginare nel prossimo futuro una soluzione immediata, insomma.
0: Sì, anche perché l'abbiamo visto, insomma, sulla nostra pelle c'è il taglio magari delle accise di quei 10-20 centesimi, che poi viene praticamente assorbito quasi subito dagli ulteriori rincari, e quindi quel taglio alla fine purtroppo sparisce davvero nel brevissimo tempo.
1: Sì, viene bruciato in poche ore, si può dire così, e tra l'altro c'è un'elasticità nei prezzi a salire e una rigidità nei prezzi a scendere. Questo purtroppo occorre dirlo, perché lo vediamo tutti quanti, anche noi singoli cittadini che facciamo riferimento alla pompa.
0: Assolutamente, infatti questa era l'altra domanda, sicuramente ecco, non è un tema insomma propriamente ed esclusivamente di Confartigianato, ma sicuramente anche quello del controllo dei prezzi, che davvero a volte variano in maniera, diciamo, sospetta, è un altro di quegli aspetti che andrebbe trattato, cioè una maggiore verifica e controllo e attenzione di quello che succede poi in alcune stazioni di carburante.
1: Sì, è così, però è un tema davvero molto molto complesso, e soprattutto riguarda player internazionali che difficilmente hanno in qualche modo, abbiamo la possibilità di controllare o comunque sia di verificare, però ben vengono evidentemente i controlli, perché laddove ci sono delle pratiche scorrette occorre certamente intervenire.
0: Ecco, l'azione di Confartigianato dunque quella sempre di stimolo al dibattito e al cercare di affrontare le varie criticità, in questo caso appunto quello dei rincari del carburante. Avete insomma dei canali già attivi proprio tra virgolette di denuncia di questa problematica? Regione, Stato, com'è la situazione?
1: Sì, oltre a porre l'argomento e quindi sollevare la questione, come dicevo prima, c'è un tavolo nazionale in cui i nostri rappresentanti nazionali di categoria sono presenti ogni qualvolta venga convocato, che in qualche modo portano e riportiamo l'attenzione del governo nazionale, perché il tema a livello è quello, sia le criticità sia soprattutto le proposte. Per esempio, quello del credito di imposta che dicevo prima è una proposta arrivata appunto al Confartigianato.
0: Perfetto, speriamo davvero che, come ha detto lei, insomma, la soluzione, quella poi al di là non soltanto certamente per la questione carburante, ma in generale per il bene di tutto il mondo, ecco, sia quella della fine di tutti questi conflitti, che per finalmente si possa tornare anche a poter lavorare in maniera un po' più serena, con un prezzo del gasolio e dei carburanti che scendano nuovamente a dei prezzi accettabili, ecco.
1: Ce l'auguriamo tutti.
0: Grazie ancora a Daniele Serra, segretario regionale di Confartigianato Sardegna, e buon lavoro.
2: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 8:59 minuti.
3: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto: pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
4: Ma stai Stai leggendo un catalogo?
3: Certo, è il nuovo catalogo Arredo Esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
4: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale.
3: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
4: Ritira in negozio il catalogo Arredo Esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Apriamo con gli esteri. L'Iran nega di star negoziando al momento con gli Stati Uniti sullo stretto di Hormuz, ma solo con l'Oman in forma strettamente bilaterale. Donald Trump ha parlato più volte nelle ultime ore di ottimi colloqui in corso con Teheran. Durante un evento a Las Vegas, il presidente americano avrebbe inoltre ribadito che gli Stati Uniti erano pronti per il più grande attacco dalla Seconda Guerra Mondiale, prima che i funzionari iraniani li contattassero per chiedere un colloquio.
5: La politica, la Camera mette la parola fine sulla vicenda delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia, l'esponente di Fratelli d'Italia Andrea Del Mastro e l'imprenditore Mauro Caroccia, condannato in via definitiva per intestazione fittizia di beni con l'aggravante di aver agevolato il clan criminale dei Senese e ora indagato insieme alla figlia per riciclaggio. Ma è caos in aula tra proteste e accuse reciproche e sul finale lo scontro tra le forze di minoranza e capogruppo di Fratelli d'Italia Bignami, che citando il presidente emerito della Repubblica Scalfaro va all'attacco, liberò 300 mafiosi. Poco dopo, con voto segreto, l'Assemblea conferma la non autorizzazione alla Procura di Roma di sequestrare e utilizzare le chat incriminate.
6: La cronaca: il cadavere di un'anziana di 89 anni è stato rinvenuto nella tarda serata di ieri in un'abitazione di Altino, in provincia di Chieti, dai carabinieri della compagnia di Lanciano, allertati da una chiamata al 112. La donna presenta segni di violenza sul corpo. Sarebbe stata uccisa a colpi di martello. Al momento del decesso sarebbe stato presente in casa un familiare della donna, un nipote di 25 anni, la cui posizione è al vaglio degli inquirenti.
5: È morto l'uomo di 58 anni, residente nel Lazio, che era stato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Perugia in condizioni apparse sin da subito disperate in seguito al grave incidente domenica scorsa sulla statale 79 Ternana al confine tra Lazio e Umbria all'altezza del lago di Ventina. Le vittime salgono così a 7.
6: La morsa non si allenta, caldo afoso soprattutto al centro-sud almeno fino a Ferragosto. Se ieri le città con bollino rosso sono state 25, oggi saliranno a 27. Per la prima volta quest'anno l'allerta di massimo riguarderà quindi tutti i principali centri urbani monitorati in Italia. Aria meno calda e temporali potrebbero arrivare domenica 9 e lunedì 10 agosto al nord, con un'onda atlantica che potrebbe riuscire a valicare le Alpi. Ma bisognerà scavalcare metà mese affinché l'effetto arrivi al sud, spazzando via la quarta lunga ondata di calore di un'estate che ha già inciso diversi record.
5: Lo sport: si chiude la prima settimana di gare agli Europei di nuoto di Parigi. Sarà un giovedì interamente dedicato ai tuffi, con le ultime gare in piscina in attesa dei tuffi dalle grandi altezze. I riflettori saranno puntati su Chiara Pellacani, impegnata nel trampolino 3 metri sincro insieme a Elisa Pizzini, già vincitrice di 4 medaglie d'oro. L'atleta romana va a caccia di uno storico 5 su 5. Ad aprire e chiudere la giornata sarà la piattaforma 10 metri uomini, con i preliminari alle 10.30 e la finale dalle 19. Due azzurri al via, Simone Conte argento nel sincro con Raffaele Pelligra e Romano Wang.
6: È tutto, a più tardi.
7: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
8: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Radiolina, Radio Notizie.
10: Nuova edizione della GR di Radiolina, spazio alle notizie che arrivano dalla nostra isola. Ancora buongiorno da Lele Casini al microfono. L'assalto alla Sardegna selvaggia, questo è il titolo dell'Unione Sarda di oggi. Da paradiso per pochi all'assalto che ricorda le spiagge, complice la forza dei social, le piscine naturali all'interno della Sardegna vivono un'estate all'insegna del tutto esaurito senza precedenti. A sollevare il caso di tutelare la natura è stato il sindaco di Ussassai, imponendo un divieto di balneazioni che pochi rispettano. I casi anche di Villa Grande, Sadali e Seulo, dove l'Ecomuseo gestisce gli accessi a sa stidiosa. Ancora problemi nei voli aerei per la Sardegna. Dopo il rientro a Fiumicino nel pomeriggio di ieri, un volo diretto a Cagliari per problemi di una depressurizzazione in cabina che ha costretto il pilota a fare il rientro alla base pochi minuti dopo il decollo. Ieri notte l'ultimo volo, sempre di Oritalia, da Fiumicino a Cagliari, è tornato indietro anche in questo dopo il decollo. Nella serata era stato anche cancellato il viaggio dell'aereo atteso a Elmas alle 18:30. Tutti questi voli in continuità territoriale. Guardie mediche turistiche chiuse a Ferragosto. L'estate difficilissima della sanità in Sardegna. Dei turni comunicati alle ASL, decine di presidi rimarranno chiusi per mancanza di personale. Non ci sono professionisti disponibili. La comunicazione delle ASL di certo non un incentivo, con una paga oraria tra i 20 e i 25 euro lordi. E poi l'apertura di un'università da punti T dedicata a Cagliari, il pasticcio dei lavori in via Roma, rete del gas dimenticata, serve un nuovo cantiere. L'intervento previsto anche nel tratto del giardino riqualificato ed è giallo su una riunione del 2023. Eredità del passato, la replica del sindaco Zedda. Alcuni appuntamenti per oggi: alla Nusea, al sagrato del santuario della Madonna degli Astri, alle 21:30 per la pastorale del turismo, il concerto opera gala dell'orchestra e coro del Teatro Lirico di Cagliari. A Pula, l'area archeologica di Nora, alle 21:30 per Nora Jazz, sul palco Ayanna Witter Johnson con Chris Morris e Joshua Donfe. Chiudiamo con lo sport, con il Cagliari. Ieri la presentazione della squadra Pula non c'era Sebastiano Esposito, che non si è presentato al rientro degli allenamenti ad Assemini. Le dure parole a Videolina prima della presentazione della D. Melis sul caso. Proprio siamo rimasti sorpresi e delusi dell'evoluzione di questa situazione. Il Cagliari si era seduto in tempi non sospetti con la gente e la settimana scorsa, prosegue Melis, aveva formalizzato una proposta di adeguamento importante che portava Esposito ad essere uno dei calciatori più pagati della Rosa. Era una nostra liberalità e alla fine ci siamo ritrovati davanti a qualcosa di più simile a un tentativo di estorsione. Oggi alle 12 nella sala Pisano, nella sede dell'Unione Sarda, la presentazione del secondo trofeo Gigi Riva, in diretta su Unione TV, Radiolina, unionesarda.it. Immagini, ricordi dedicati al mito, ma anche l'attesa per la prima uscita alla Domus sabato contro il Nizza del Cagliari. Presenti la Di Rossoblu proprio Stefano Melis, club ambassador Nicola Riva, Roberto Muzzi e il capitano del Cagliari Alessandro De Iori. È tutto per adesso, a più tardi.
11: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
12: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
11: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
13: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Oristano, in via Bon, angolo via del Porto.
14: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili, in offerta dal 6 al 9 agosto. Come il cocco da bere a 3,59 euro al pezzo. Il pecorino Sepi, l'ovile di Gavoi a 1,89 euro letto. E nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai le polpette di bovino e suino a 1,19 euro letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità con l'app Just Eat, scegliendo la consegna a domicilio oppure ritirando la spesa in punto vendita. La Coop sei tu.
15: Ehi Sardegna, è tempo di

0: 1, chilometro 10.500, fronte Pittarello. Aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Venerdì 7 agosto con l'Unione Sarda torna l'Unione Speciale. I misteri e le leggende della Sardegna. Dall'Accabadora alle Guaritrici, dal Malocchio alle Domus de Janas. Un viaggio tra i misteri più affascinanti della Sardegna. In edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Caffè Corretto.
1: Ancora in diretta, Caffè Corretto di giovedì 6 agosto, sono le 9 e 9 minuti, ancora una buona giornata da Matteo Vercelli e da Fabio Leoni in regia. E ora un nuovo focus su un altro caso che da diverse settimane, forse anche più di un mese ormai, sta riguardando la Sardegna, il caso di Cala Finanza. Ne parliamo con il collega dell'Unione Sarda, Andrea Busia. Ciao Andrea, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno a te.
1: Insomma, è una vicenda che stai seguendo da parecchio. Prima, insomma, c'è stata tutta la parte più tra virgolette politica, adesso invece si è passati a quella giudiziaria con anche sequestri, indagini e appunto sigilli.
2: Sì, è una vicenda che va avanti nella parte più rilevante per la cronaca da almeno 2 mesi, è culminata appunto con questo sequestro preventivo che è stato eseguito l'altro giorno su ordine della Procura di Tempio, che è la parte, diciamo, penale del caso. Secondo i magistrati, la ex Villa Gioi, così nota questa bellissima residenza con vista su Tavolara, veniva utilizzata come un ristorante, come una struttura turistico-ricettiva, senza che però la società Tavolara Bay avesse avuto i permessi per farlo. Questo è il cuore del provvedimento che è stato eseguito l'altro giorno. Come dicevi bene tu, è la parte diciamo penale di una vicenda molto complessa, molto lunga, che ha toccato anche questioni amministrative, questioni politiche, questioni inerenti appunto anche alle competenze esclusive della regione in materia urbanistica. Tanti temi intorno a Cala Finanza sono stati, diciamo, si sono surriscaldati tante questioni, sono surriscaldate e hanno portato al dibattito pubblico tematiche molto delicate che riguardano l'autonomia della Sardegna e tanti altri temi.
1: Esatto, infatti abbiamo raccontato e avete raccontato soprattutto sull'Unione Sarda, su Videolina e di conseguenza che su Radiolina tutta questa vicenda che ha visto anche proprio una rivolta del popolo sardo.
2: Sì, ci sono stati degli episodi anche abbastanza, come dire, eclatanti. Dai primi di luglio c'è un presidio permanente che credo che in queste ore sia in via di smobilitazione, se non smobilitato, cioè il presidio dovrebbe avere ultimato la sua attività a Cala Finanza. Ci sono stati alcuni episodi eclatanti, ad esempio il 19 di luglio una irruzione dei mamutones nella spiaggia diciamo a ridosso della villa, e poi anche alcuni sit-in molto molto partecipati di diversi movimenti che appunto segnalavano gli aspetti di cui parlavamo prima, ossia l'utilizzo dell'autorizzazione unica ZES, che è uno strumento dello Stato, tra l'altro molto utilizzato a livello nazionale, devo dire, da quello che ho potuto verificare con grandi successi nelle regioni, però dove è consentito per le normative vigenti utilizzarlo. E appunto hanno sollevato il tema dell'utilizzo in Sardegna della ZES, che entra direttamente in una materia esclusiva che è quella dell'urbanistica, ossia con la ZES, con l'autorizzazione unica ZES che viene rilasciata dal Dipartimento per il Sud, che ricordiamolo è un'articolazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, quindi del Governo, è possibile bypassare tutta l'iter burocratico urbanistico di una regione. Quindi avviene un'interlocuzione diretta tra lo Stato e il Comune è interessato agli eventuali investimenti, agli investimenti, diciamo, oggetto della ZES, e questo in Sardegna ha creato un dibattito, la mobilitazione popolare. Io credo che sia un tema più generale che riguarda la Sardegna, che tocca anche ad esempio tutta la questione, anche quella attualissima e molto molto calda, fammi passare il termine, degli impianti fotovoltaici e degli impianti dei parchi eolici, ossia quanto la regione può incidere in queste tematiche, cioè quanto noi possiamo incidere in queste tematiche.
1: Insomma, davvero sono tanti temi infatti che siamo riusciti a toccare in così poco tempo e continueremo a farlo e continuerete a farlo soprattutto su Unione Sarda, sull'Unione Sarda e su Videolina con i vostri puntualissimi servizi. Grazie ad Andrea Busia e buon lavoro.
2: Grazie a te, Matteo. Grazie.

0: corretto. La Proloco di Ollastra, in collaborazione con il Comune, organizza domenica 9 agosto Ollastra in Mirto. Con degustazione di Malloreddus, maialetto arrosto, dolci e mirto. E la festa continua con A Ballare! Istituto di Radiologia De Riu. Investa tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari, in Vico dei 1011 e Sanluri, in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
1: Il segreto delle estati più belle? Gavì.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Ad agosto, l'evento che unisce tradizioni, degustazioni, appuntamenti culturali e laboratori gastronomici. Il 12 agosto ti aspettiamo in Serzili per la sagra dei Scoccoeddas.
2: Sabato 8 agosto, il Cagliari sfida il Nizza nella seconda edizione del Trofeo Gigi Riva. A partire dalle 18.30, musica, emozioni e grande calcio ti aspettano all'Unipol Domus con il DJ set di Radiolina e tante sorprese nel prepartita. Una serata speciale per rendere omaggio alla leggenda e vivere insieme la prima gara leggenda e vivere insieme la prima gara casalinga della stagione. Biglietti disponibili su Ticket One.
3: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
4: Caffè Corretto.
5: Le 9:20 minuti di giovedì 6 agosto, Caffè Corretto con Matteo Vercelli e Fabio Leoni in regia. Stiamo arrivando al rush finale. Tra poco in studio con noi ci sarà il collega di unionesarda.it Enrico Fresu per tutti gli aggiornamenti e le ultime news. Davvero tanti temi che si potranno trattare, in particolare quello dei trasporti con l'ennesimo caso, insomma, di disservizio sui collegamenti aerei dalla Sardegna, tra Cagliari e Roma in particolare. Ma ci racconterà tutto il collega Enrico Fresu, dando anche altre anticipazioni sulle novità più importanti e le notizie più importanti che ci sono sul sito unionesarda.it. Ora c'è Emma con Antidroga. Ma...

0: Era Emma con Antidroga, ultimi minuti di questo Caffè Corretto di giovedì 6 agosto, sono le 9:24 minuti. In nostra compagnia è arrivato, come vi avevo già preannunciato, il collega Enrico Fresu. Tante aspettative, Enrico, quindi insomma preparati perché ti ho annunciato con
1: grande
0: enfasi.
1: Ci si aspetta tanto da me.
0: Esatto.
1: Cerco di essere all'altezza, allora.
0: Dici tutte le news, ovviamente i trasporti in primo piano, stranamente con qualche problema.
1: Sì, trasporti che non funzionano, e non funzionano nel vero senso della parola, nel senso che ci sono dei problemi tecnici, perché nel pomeriggio di ieri abbiamo raccontato di un volo Aero Italia decollato da Roma poco prima delle 14, che dopo pochi minuti di volo è tornato indietro, è riatterrato a Fiumicino ed era diretto a Cagliari. Si è scoperto che, lo ha ammesso la stessa compagnia, che sono stati riscontrati dei problemi di pressurizzazione in cabina, non si sa se reali o se i sistemi di allerta abbiano segnalato il problema. Comunque l'aereo è tornato indietro. Abbiamo raccontato di questa vicenda e pensavamo fosse chiusa così. In realtà in serata un volo che sarebbe dovuto partire, è partito pure in ritardo, comunque è partito alle 22:50 da sempre da Fiumicino, ha fatto la stessa identica cosa, è salito a quota di 11.000 piedi mentre si trovava sul Tirreno, il pilota è tornato indietro ed è riatterrato a Fiumicino. Si è scoperto nel frattempo che di nuovo che l'aereo era lo stesso del pomeriggio, proprio lo stesso aeromobile, quindi è stato rimesso in pista probabilmente dopo gli accurati controlli, anche perché l'ENAC sappiamo è severissimo quando c'è da fare controlli sulla sicurezza. E questa mattina la compagnia ha fatto sapere, quindi questo lo leggo in diretta, non c'è ancora sul sito perché ci hanno risposto solamente questa mattina, perché parliamo di un fatto avvenuto poco prima della mezzanotte, alla fine si è concluso poco prima della mezzanotte. Ci fanno sapere che nella serata del 5 agosto, appunto ieri, il volo Aero Italia XZ2349 eccetera eccetera, con a bordo 69 passeggeri effettivi, non so cosa voglio dire effettivi, poi già oltre all'equipaggio, è rientrato precauzionalmente all'aeroporto di partenza a seguito della segnalazione di un'anomalia all'impianto di pressurizzazione. Il volo è venuto in sicurezza, l'atterraggio è venuto in sicurezza, i passeggeri sono stati riprotetti questa mattina su un aereo che è decollato alle 7 sempre a Fiumicino. Dovrebbe essere arrivato perché non abbiamo ulteriori segnalazioni, quindi oltre a, diciamo, io se fossi su un aereo in cui mi dicono c'è un problema, torniamo indietro, un po' mi preoccuperei. Parliamo di insicurezza percepita per evitarci, esatto, le querele. Comunque io mi preoccuperei, e poi c'è il disagio di qualcuno che doveva arrivare a Cagliari ieri e in realtà è arrivato l'indomani. Poi, a quanto sappiamo, sono stati offerti posti in albergo e almeno questo comfort per chi ha subito il disagio c'è stato. È ovvio che oggi durante la giornata si scatenerà, lo do per scontato, una polemica con la regione che immagino e spero prenda posizione. E c'è un altro dato, sono aerei questi che sono di appena di 118 posti in teoria su quelle rotte, per quanto ne so io dovrebbero essere aerei più capienti, quindi potrebbe emergere anche un altro tipo di problema politico.
0: Non ci sono soltanto questi temi del trasporti che non funzionano su unionesterda.it.
1: C'è tanto, c'è un altro tipo di problema, perché il collega Mauro Madedu ha scoperto una triste vicenda che riguarda il cantiere di via Roma. Tutti i cagliaritani hanno convissuto con la storica strada che era stata aperta per trasformarla in un viale che doveva, tra la creazione di giardini, in un viale che doveva essere meraviglioso secondo i progetti dell'archistar che l'ha partorito. Dopo un anno e mezzo però c'è da riaprire il cantiere, perché si è scoperto che ci si è dimenticati tra virgolette della rete del gas, che deve essere realizzata a ridosso della parte, diciamo, a verde, quindi nella zona del lungomare, nel lato del lungomare. Dico tra virgolette che si è stata dimenticata, perché a quanto pare nel 2023 c'era stata una riunione nella quale si era affrontato il problema lì dove passare il gas, e pare si sia detto: se facciamo questo intervento andiamo troppo lunghi con i tempi, perdiamo i fondi, lo facciamo più avanti. Quindi adesso ci sarà di riaprire un altro cantiere via Roma, oltre a quello del metropolitano e oltre a tutti quelli che vediamo quotidianamente a Cagliari.
0: Grazie a Enrico Fresu, poi c'è da tanto, c'è tanto altro, sanità, calcio, il caso Esposito, insomma davvero tantissimi argomenti, quindi leggete ovviamente il sito unionesarda.it, collegati su unionesarda.it, poi tutta l'informazione chiaramente su Videolina e Radiolina, e domani sull'Unione Sarda. Io devo ringraziare ovviamente Fabio Leoni in regia per la collaborazione e vi auguro di trascorrere una serenissima mattinata sempre su Radiolina.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 9:29.
3: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
4: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
5: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
4: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
6: In Sardegna, Globo e a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orisano, in via Bon, angolo via del Porto.
7: Ad agosto, l'evento che unisce tradizioni, degustazioni, appuntamenti culturali e laboratori gastronomici. Il 12 agosto ti aspettiamo in Serzili per la Sagra dei Scoccoeddas.
8: Da Per Dormire trovi doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per Dormire, design for wellness.
9: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
10: Formarsi vuol dire crescere, scegliere e costruire il proprio futuro. Mille Vaganti dà vita a un percorso che guida i ragazzi e le ragazze a sviluppare competenze reali e utili nel lavoro, nell'ospitalità, nel turismo, nella cura del territorio, con la sicurezza sempre al primo posto. Dalla formazione alle opportunità. Mille Vaganti crea autonomia, fiducia, possibilità. Mille Vaganti, il futuro che prende forma. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Media Sud 2021-26.
11: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. SDA Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: sottovoce gridata, digitata sul web, buttata dentro un respiro, respirato per te.
1: Ehi Sardegna, è tempo di saldi! Da Diva Salotti, sconti fino al 60% su divani e poltrone di qualità, in pronta consegna. Diva Salotti, la più grande esposizione di divani in Sardegna. Ex strada statale 131, chilometro 10500, fronte Pittarello. Aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
2: Sono le 3, il mal di denti ti sveglia, l'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria.

0: 125-828. Ripeto, 800-125-828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
1: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
2: Sabato 8 agosto, il Cagliari sfida il Nizza, nella seconda edizione del Trofeo Gigi Riva. A partire dalle 18.30, musica, emozioni e grande calcio ti aspettano all'Unipol Domus con il DJ set di Radiolina e tante sorprese nel prepartita. Una serata speciale per rendere omaggio alla leggenda e vivere insieme la prima gara casalinga della stagione. Biglietti disponibili su Ticket One.
3: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e

0: professionale. Sda Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. Luis Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
1: Radiolina Meteo.
2: Un saluto agli amici di Radiolina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Quadro meteorologico invariato sulla Sardegna, ancora molto caldo, un po' di variabilità sui settori interni sardi nel corso del pomeriggio, ma le temperature la faranno da padrona, temperature massime che si porteranno anche vicine ai 40 gradi sulle zone interne, qualche grado in meno lungo le coste, ma afa sempre accentuata, anzi in forte aumento. Ventilazione in aumento con mari a tratti mossi. E tutto, maggiori dettagli sull'app gratuita di 3B Meteo.
3: Il segreto delle estati più belle? Gavi

La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione.

0: talk about.
1: Sono le 9:59.
2: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
3: Ti serve una pergola bioclimatica.
2: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
3: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
2: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
3: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
2: Perfetto, andiamo da Cifadda.
4: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Un'intesa che potrebbe segnare l'inizio di una nuova tregua, ma che resta appesa a troppe incognite. Iran e Oman hanno raggiunto un accordo sulle nuove rotte di transito per le navi nello stretto di Hormuz, la strategica striscia d'acqua su cui entrambi i paesi si affacciano. Presto una dichiarazione congiunta se non si intromettono parti terze, il messaggio di Teheran a Washington, accusata di sabotare l'intesa che potrebbe portare a una tregua. L'Iran nega infatti di star negoziando al momento con gli Stati Uniti sullo stretto di Hormuz, ma solo con l'Oman in forma strettamente bilaterale. Intanto su Truth Donald Trump smentisce le rivelazioni di alcuni media sulla ridotta disponibilità di missili a causa della guerra in Iran. Abbiamo molte munizioni, scrive il tycoon, puniremo i divulgatori traditori.
5: Papa Leone è arrivato ad Assisi per il Go Franciscan Youth Meeting, folla ed entusiasmo all'arrivo a Santa Maria degli Angeli. Ai cristiani sarà sempre più chiesto di diventare operatori di pace all'interno di società tentate di strumentalizzare la religione nella contrapposizione delle identità, detto Prevost, esortando ad allargare la mente e il cuore al di là di paure indotte dalla cattiva informazione e dai muri del pregiudizio. Da San Francesco aggiunge: imparate la radicalità evangelica, che è l'opposto del fondamentalismo. Alle 10:30 in programma la celebrazione eucaristica presieduta dal Papa stesso.
6: Omicidio nel carcere di Prato dopo una colluttazione in cella fra reclusi. È stato trovato ucciso in una camera di sicurezza un detenuto di 32 anni della Nigeria. Il medico legale gli ha riscontrato un trauma cranico causato da un corpo contundente ed emorragia dal naso. Il decesso risale a ieri sera. La procura di Prato indaga per omicidio preterintenzionale.
5: Un uomo di 35 anni è ricoverato in condizioni gravissime a Milano dopo essersi dato fuoco davanti alla casa di una donna a cui era legato sentimentalmente, forse l'ex compagna. Ha riportato ustioni estese sul 70% del corpo. È successo poco dopo la mezzanotte in via Dante Alighieri a Cinisello Balsamo. L'uomo si sarebbe cosparso di liquido infiammabile all'interno della propria auto per poi darsi fuoco, gettandosi in un secondo momento fuori dal veicolo.
6: Una grande colata detritica ha colpito nella notte la zona di Gisse a San Giovanni in Valle Aurine in Alto Adige. A causa delle forti precipitazioni il materiale fangoso si è originato dal Rio Rosso, raggiungendo il letto del torrente Aurino e provocandone un temporaneo sbarramento. Attualmente la strada della Valle Aurina è completamente chiusa al traffico. Secondo le informazioni finora disponibili non si registrano feriti. A scopo precauzionale sono stati evacuati un albergo e 3 abitazioni, per un totale di circa 120 persone.
5: La morsa non si allenta, caldo afoso, soprattutto al centro-sud, almeno fino a Ferragosto. Se ieri le città con bollino rosso sono state 25, oggi saliranno a 27. Per la prima volta quest'anno l'allerta massima riguarderà quindi tutti i principali centri urbani monitorati in Italia. Aria meno calda e temporali potrebbero arrivare domenica. Aria meno calda e temporali potrebbero arrivare domenica 9 e lunedì 10 agosto al nord, con un'ondata atlantica che potrebbe riuscire a valicare le Alpi. Ma bisognerà scavalcare metà mese affinché l'effetto arrivi a sud, spazzando via la quarta lunga ondata di calore di un'estate che ha già inciso diversi record.
6: È tutto, a più tardi.
7: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
8: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Radiolina, Radio Notizie.
0: Una buona giornata da Virginia Devoto e dalla redazione del telegiornale di Videolina. Due emergenze in volo e altrettanti rientri all'aeroporto di Fiumicino in un solo giorno per l'aereo di Aero Italia diretto a Cagliari. In entrambi i casi la rotta è stata invertita pochi minuti dopo il decollo, l'ultimo nella notte, con il volo che avrebbe dovuto raggiungere Cagliari alle 23:20, decollato alle 22:50 da Fiumicino, è tornato indietro. Non è chiaro se per un altro guasto, rabbia a bordo e poi passeggeri a terra. Brozzu, senza aria condizionata in quasi tutto l'ospedale, bloccate anche le scale mobili. Il problema emerso martedì sera, a ieri non era stato ancora risolto, con reparti, pazienti e lavoratori al caldo. La CGIL attacca, l'azienda dia spiegazioni. Continua il braccio di ferro tra Sebastiano Esposito e il Cagliari. Dopo aver lasciato il ritiro di Ponte di Legno, l'attaccante non si è presentato alla ripresa degli allenamenti al Cry Sport Center di Assemini, presentando un certificato medico per stress e ansia. E sulla vicenda è intervenuto duramente l'amministratore delegato rossoblù Stefano Melis attraverso i microfoni di Videolina ieri a Pula durante la presentazione della squadra. Melis ha detto: siamo rimasti sorpresi e delusi dall'evoluzione di questa situazione. Alla fine ci siamo ritrovati davanti a qualcosa di più simile a un tentativo di estorsione. Il ragazzo, ha detto la D del Cagliari, sicuramente mal consigliato dal proprio agente, ha lasciato il ritiro mancando di rispetto al gruppo e ai tifosi rossoblù. Intanto Gianfranco Zola torna in azzurro ed entra nel Club Italia con il ruolo di coordinatore dei progetti delle attività giovanili. Lo ha annunciato il presidente della Federcalcio Malagò. Sabato alle 20:30 alla Domus si giocherà Cagliari-Nizza per la seconda edizione del trofeo Gigi Riva, e oggi la manifestazione sarà presentata nella sala Giorgio Pisano in piazza L'Unione Sarda alle 20:30 sabato su Radiolina, la radiocronaca di Lele Casini e gli interventi a bordo campo di Andrea Secchi. Ed è tutto per l'informazione regionale. A tutti voi all'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
9: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! Se lo svuota tutto!
10: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
11: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile
10: svuota tutto!
12: In Sardegna Globo è a Cagliari in via De Valenzani, a Sassari zona Preddanietta, ad Olbia zona Aeroporto, a Carbonia in via Nazionale a fianco Brico Cifadda e ad Orissano in via Bon angolo via del Porto.
13: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti.

0: come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, l'attack da 256 strati tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
1: Ehi Sardegna, è tempo di saldi! Da Diva Salotti, sconti fino al 60% su divani e poltrone di qualità, in pronta consegna. Diva Salotti, la più grande esposizione di divani in Sardegna. Ex strada statale 131, chilometro 10.500, fronte Pittarello. Aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
4: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radiolina Story.
1: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
2: Ehi Sardegna, è tempo di saldi! Da Diva Salotti, sconti fino al 60% su divani e poltrone di qualità, in pronta consegna. Diva Salotti, la più grande esposizione di divani in Sardegna. Ex strada statale 131, chilometro 10.500, fronte Pittarello. Aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
3: Nei supermercati Coop di Sardegna fare la spesa non è mai stato così conveniente. Scopri subito gli spesotti Coop, la linea di prodotti con la qualità Coop a prezzi super convenienti. Come la bevanda alla frutta Ace, spesotti, da 1,5 litro a 1,69 euro. La pancetta affumicata cubetti spesotti, da 200 grammi a 1,99 euro. E il tonno spesotti al naturale, da 160 grammi a 1,39 euro. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente, nella tua isola di cui sei tu.
4: L'estate di Barisardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Hunt, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
5: Sono le 3. Il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gianni Nicola Boero.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla!
8: Scialla, scialla!
6: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 i cami che Fabia sono tue con contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Vieni a scoprirla da Autobahn! Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
10: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60

0: Radiolina Story.
1: Sono le 10 e 29 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

0: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
1: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
0: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
2: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddaniedda, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bonn, angolo via del Porto.
3: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
4: Da Per Dormire trovi doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
5: Per dormire, design for wellness.
6: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
7: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla!
9: Scialla, scialla!
7: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Vieni a scoprirla da Autobahn! Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
11: Oh no, stanno tornando le zanzare.
12: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
13: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
12: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
13: 070 22 240.
14: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
15: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radiolina Story.
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
1: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
2: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
1: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
2: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
1: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
3: La Faradda di Licandareri, il 14 agosto a Sassari. Tradizione viva, patrimonio dell'umanità. Un evento unico che unisce festa e devozione con la rete delle feste delle grandi macchine a spalla. Patrimonio culturale immateriale UNESCO. Sono le 3, il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
4: Ehi Sardegna, è tempo di

0: Castello. Aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Lunedì 3 e 10 agosto, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport, due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.
3: Radiolina Meteo.
4: Un saluto agli amici di Radiolina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Quadro meteorologico invariato sulla Sardegna, ancora molto caldo, un po' di variabilità sui settori interni sardi nel corso del pomeriggio, ma le temperature la faranno da padrona, temperature massime che si porteranno anche vicine ai 40 gradi sulle zone interne, qualche grado in meno lungo le coste, ma afa sempre accentuata, anzi in forte aumento. Ventilazione in aumento con mari a tratti mossi. E tutto, maggiori dettagli sull'app gratuita di 3B Meteo.
5: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
6: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

Come sei bella, più bella stasera, Mariu. Splende un sorriso di stella negli occhi tuoi blu. Che se avverso il destino domani sarà. Oggi ti so.

che una bella e maliarda sirena sei tu. So che si perde chi guarda quegli occhi tuoi blu, ma che importa se il mondo si burla di me? Meglio nel gorgo profondo, ma sempre con te.

0: 70 Radiolina Storia.
1: Sono le 10 e 59 minuti.
2: Giardino, terrazza e giornate al mare, l'estate vola.
3: E quei lavoretti di casa restano sempre lì.
2: Quindi?
3: Quindi andiamo da Cifadda. Fino al 30 agosto ci sono i saldi estivi, tanti sconti incredibili per vivere alla grande l'estate all'aperto e sistemare quei piccoli lavori rimandati.
2: Quindi estate fuori e casa più in ordine.
3: Esatto, passa in negozio o visita cifadda.com.
4: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
5: Ben trovati dalla redazione.
6: Papa Leone ad Assisi per il Go Franciscan Youth Meeting. Folla ed entusiasmo all'arrivo a Santa Maria degli Angeli. Ai cristiani sarà sempre più chiesto di diventare operatori di pace all'interno di società tentate di strumentalizzare la religione nella contrapposizione delle identità, ha detto Prevost, esortando ad allargare la mente e il cuore al di là di paure indotte dalla cattiva informazione e dai muri del pregiudizio. Da San Francesco ha aggiunto: imparate la radicalità evangelica, che è l'opposto del fondamentalismo.
5: E Oman hanno raggiunto un accordo sulle nuove rotte di transito per le navi nello stretto di Hormuz, la strategica striscia d'acqua su cui entrambi i paesi si affacciano. Presto una dichiarazione congiunta se non si intromettono parti terze, il messaggio di Teheran a Washington, accusata di sabotare l'intesa che potrebbe portare una tregua. Iran nega infatti di stare negoziando al momento con gli Stati Uniti sullo stretto, ma solo con l'Oman in forma strettamente bilaterale. Intanto su Truth Donald Trump smentisce le rivelazioni di alcuni media sulla ridotta disponibilità di missili a causa della guerra in Iran. Abbiamo molte munizioni, puniremo i divulgatori traditori, ha detto.
6: Le forze armate russe hanno rivendicato di aver colpito due navi mercantili nei pressi del porto ucraino di Odessa sulla costa del Mar Nero. Secondo il comunicato del Ministero della Difesa di Mosca, le due imbarcazioni trasportavano materiale militare destinato all'esercito di Kiev. Il governatore di Odessa, Kiper, ha smentito Mosca. Una delle navi colpite trasportava grano e nell'attacco è morto un membro dell'equipaggio. Nelle ultime 24 ore gli attacchi russi nella regione del Donetsk hanno causato un morto e 9 feriti tra i civili.
5: Italia ancora nella morsa del caldo. Oggi 27 su 27 città da bollino rosso. La vasta cupola anticiclonica di origine nordafricana che da settimane si estende dal Sahara verso tutto il Mediterraneo centrale e buona parte dell'Europa occidentale, fa scorrere le perturbazioni atlantiche molto a nord. Almeno fino al 20 di agosto non si intravede una via di uscita. Le prime a beneficiare di un leggero calo termico saranno le regioni settentrionali ben dopo Ferragosto. Si soffrirà di notte in particolare.
6: Doppie attività eruttive in Sicilia. Sull'Etna un evento esplosivo è stato registrato all'alba di oggi al cratere Voragine, seguito da attività stromboliana con debole emissione di cenere. L'avviso per l'aviazione è salito da giallo ad arancione, ma non ci sono ripercussioni sull'operatività dell'aeroporto di Catania. In corso anche una tracimazione lavica allo Stromboli sulla Shar del fuoco.
5: Dall'antitrust multe da 2,675 milioni di euro a Bird, Dot e Lime, che hanno ostacolato la fruizione dei pacchetti di corse gratuite riservate agli abbonati al trasporto pubblico locale di Roma. L'autorità garante della concorrenza del mercato, si legge in una nota, ha concluso le istruttorie avviate a novembre 2025 nei confronti dei tre operatori autorizzati a svolgere il servizio di micromobilità, i bike e monopattini elettrici, nel territorio del comune della capitale per il periodo 2023-2026.
6: È tutto, a più tardi.
7: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
8: Ad esempio il generatore MOSA, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
1: Radiolina, Radio Notizie.
9: Una buona giornata da Virginia Devoto e dalla redazione del telegiornale di Videolina. Due emergenze in volo e altrettanti

0: Ti rientri all'aeroporto di Fiumicino in un solo giorno per l'aereo di Aero Italia diretto a Cagliari. In entrambi i casi la rotta è stata invertita pochi minuti dopo il decollo, l'ultimo nella notte, con il volo che avrebbe dovuto raggiungere Cagliari alle 23:20, decollato alle 22:50 da Fiumicino, è tornato indietro. Non è chiaro se per un altro guasto, rabbia a bordo e poi passeggeri a terra. Brozzu, senza aria condizionata in quasi tutto l'ospedale, bloccate anche le scale mobili. Il problema è emerso martedì sera, ieri non era stato ancora risolto, con reparti, pazienti e lavoratori al caldo. La CGIL attacca, l'azienda dia spiegazioni. Continua il braccio di ferro tra Sebastiano Esposito e il Cagliari. Dopo aver lasciato il ritiro di Ponte di Legno, l'attaccante non si è presentato alla ripresa degli allenamenti al Cry Sport Center di Assemini, presentando un certificato medico per stress e ansia. E sulla vicenda è intervenuto duramente l'amministratore delegato rossoblu Stefano Melis attraverso i microfoni di Videolina ieri a Pula durante la presentazione della squadra. Melis ha detto: siamo rimasti sorpresi e delusi dall'evoluzione di questa situazione, alla fine ci siamo ritrovati davanti a qualcosa di più simile a un tentativo di estorsione. Il ragazzo, ha detto la D del Cagliari, sicuramente mal consigliato dal proprio agente, ha lasciato il ritiro mancando di rispetto al gruppo e ai tifosi rossoblù. E intanto Gianfranco Zola torna in azzurro ed entra nel Club Italia con il ruolo di coordinatore dei progetti delle attività giovanili, lo ha annunciato il presidente della Federcalcio Malagò. Sabato alle 20:30 alla Domus si giocherà Cagliari in Nizza per la seconda edizione del trofeo Gigi Riva, e oggi la manifestazione sarà presentata nella sala Giorgio Pisano in piazza L'Unione Sarda alle 20:30 sabato su Radiolina, la radiocronaca di Lele Casini e gli interventi a bordo campo di Andrea Secchi. Ed è tutto per l'informazione regionale. A tutti voi all'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
1: Edizione straordinaria da Globo, l'evento più atteso della stagione è arrivato, c'è lo svuota tutto.
2: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia.
3: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati. Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto.
4: In Sardegna, Globo è a Cagliari in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
5: Ehi Sardegna, è tempo di

0: aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
1: L'estate di Barisardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Hunt, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
2: Il segreto delle estati più belle?

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
2: Parliamo della clinica rigenerativa Dea Salus, si occupa di medicina e chirurgia estetica. Ricordiamo che tutti gli episodi della rubrica Ricordati Unica sono disponibili su radiolina.it e quest'oggi parliamo di nuove tecnologie per la rigenerazione dei tessuti e rimodellamento corporeo. Siamo con la dottoressa Silvia Giuntini, medico estetico, ben trovata su Radiolina.
3: Grazie mille, buonasera a tutti.
2: Allora, a un certo punto della vita la pelle del corpo non è più soda come prima e non è solo una questione di chili. Quali sono le cause della perdita di tono e compattezza?
3: Hai perfettamente ragione, la bilancia spesso non c'entra. La perdita di tono, la lassità cutanea sono un processo multifattoriale che va ben oltre il peso corporeo. Fondamentalmente le cause sono tre. Uno è l'invecchiamento biologico, quindi dai 25 ai 30 anni si va incontro ad una riduzione della componente collagenica dei tessuti. Il secondo fattore è sicuramente la genetica e infine di fondamentale importanza è anche lo stile di vita di ciascuno di noi, quindi uno sbalzo di peso repentino, una gravidanza, un'alimentazione povera di proteine, la sedentarietà e soprattutto l'esposizione solare non protetta vanno ad accelerare drasticamente la degradazione delle fibre elastiche.
2: Ecco, voi in clinica utilizzate una nuova tecnologia di nuova generazione per l'appunto, di cosa si tratta?
3: Allora, in clinica utilizziamo un macchinario che consiste in una radiofrequenza endodermica, una tecnologia brevettata per induzione termica sottocutanea denominata Attiva, che fondamentalmente va a risvegliare i fibroblasti, che sono delle celluline che sono presenti a livello del derma di ciascuno di noi. All'estremità della canula che viene utilizzata per effettuare il trattamento viene messo un calore che è mirato e controllato e questo calore va ad indurre una contrazione immediata delle fibre di collagene esistenti, quindi con un effetto proprio tightening visibili da subito, e va a stimolare soprattutto i fibroblasti nel tempo a produrre nuovo collagene ed elastina.
2: Sentiamo spesso parlare, soprattutto in estate, di soluzioni per sciogliere il grasso. Cosa proponete voi di Dea Salus e soprattutto sono davvero efficaci?
3: Sì, assolutamente sono efficaci, ma solo se utilizzati con la giusta indicazione medica. Il grande malinteso è che vengono utilizzate e proposte queste tecnologie come un'alternativa alla chirurgia o come le bacchette magiche per dimagrire, ma non è così. Fondamentalmente utilizziamo la combinazione di tre dispositivi rappresentati dalla criolipolisi, la radiofrequenza e la carbositerapia. In breve, la carbositerapia è eccezionale soprattutto per il microcircolo e per la cellulite edematosa. La criolipolisi funziona benissimo soprattutto nel grasso localizzato applicabile, ad esempio quel fastidioso rotolino che c'è nel basso addome che non se ne va via anche se facciamo la dieta. E infine la radiofrequenza mi permette anche di agire sulla compattezza della pelle. E il vero segreto è quello di combinare questi tre trattamenti perché l'effetto migliore si ha con la sinergia. Infatti in medicina estetica l'effetto 1 più 1 fa 3 è effettivamente una realtà.
2: Cosa deve aspettarsi davvero il paziente?
3: Allora, il paziente deve aspettarsi un miglioramento globale della qualità del tessuto e un rimodellamento delle forme, quindi la pelle risulterà più compatta al tatto, i contorni saranno più definiti e i tessuti meno pesanti verso il basso. Quindi sicuramente in prima visita la cosa fondamentale è l'ascolto del paziente, quindi è seguito da un esame obiettivo rigoroso, capire e fargli capire soprattutto che la medicina estetica è un percorso per cui richiede costanza, uno stile di vita sano a casa e una corretta idratazione.
2: Dottoressa Giuntini, qual è il limite della medicina estetica?
3: Riconoscere questo limite è sicuramente l'atto più importante che io possa fare. I percorsi di medicina estetica danno risultati eccellenti quando la lassità è da lieve a moderata e quando ancora il tessuto ha una buona capacità di risposta elastica. Il confine viene superato quando ci troviamo di fronte ad un vero e proprio grembiule addominale post-bariatrico, ad una diastasi dei muscoli retti, ad uno svuotamento dermoepidermico per un dimagrimento eccessivo. Per me essere un medico serio significa dire al paziente: qui la medicina estetica può fare pochissimo, il risultato non varrebbe il suo investimento economico ed emotivo motivo per cui in questo caso è il percorso corretto per lei la chirurgia plastica, quindi una addominoplastica o un liftica, quindi una addominoplastica o un lifting delle cosce o delle braccia. Molto spesso poi la medicina estetica interviene in un secondo momento per ottimizzare e mantenere i risultati della chirurgia stessa.
2: Perfetto, noi ricordiamo ovviamente per maggiori informazioni la clinica Dea Salus vi aspetta a Cagliari in via Peretti 1 e poi tutte le info anche su clinicadeasalus.it. Ringraziamo la dottoressa Silvia Giuntini.

0: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
1: Ad agosto, l'evento che unisce tradizioni, degustazioni, appuntamenti culturali e laboratori gastronomici. Il 12 agosto ti aspettiamo in Serzili per la sagra dei Scoccoeddas.
2: Ardis, fino al 16 agosto, offerte di buon Ferragosto. Alcuni esempi, birra Ichnusa, lattina da 50 centilitri, 99 centesimi. Gamberi argentini categoria L1, 2 kg, 21,90 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
3: La Proloco di Ollastra, in collaborazione con il Comune, organizza domenica 9 agosto un

0: Sono le 11 e 29 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom ITER di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
4: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
5: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 6 al 9 agosto, come lo zafferano Monreale in confezione da 3 bustine a 2,59 €. Il prosecco DOC Santa Margherita da 750 ml a 4,99 €. E nei punti vendita aderenti, nel reparto macelleria, troverai gli straccetti di bovino a 1,69 € netto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità e iscriviti al servizio WhatsApp per ricevere le offerte sul tuo smartphone.

0: Da Coop sei tu.
1: Ad agosto, l'evento che unisce tradizioni, degustazioni, appuntamenti culturali e laboratori gastronomici. Il 12 agosto ti aspettiamo in Serzili per la sagra dei Scoccoeddas.
2: Il tutto fuori di divani e divani by Natuzzi continua. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta ora e li paghi da gennaio a interessi zero. Fino al 31 agosto in tutti i negozi divani e divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
3: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sda Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Mille Vaganti, un progetto inclusivo dove le miniere diventano spazi di rigenerazione sociale, creando competenze e futuro. Un percorso che mette al centro le persone, valorizza talenti e trasforma bisogni in opportunità di crescita e autonomia. Formazione, lavoro e comunità si uniscono per ridare vita al territorio e nuove chance a chi ci vive. Mille Vaganti, il cambiamento che parte dalle persone. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
2: Da Per Dormire trovi i doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
3: Per Dormire, design for wellness.
4: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
5: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
6: Ad agosto, l'evento che unisce tradizioni, degustazioni, appuntamenti culturali e laboratori gastronomici. Il 12 agosto ti aspettiamo in Serzili per la sagra dei Scoccoeddas.
7: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
8: Radiolina Meteo.
9: Un saluto agli amici di Radiolina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Quadro meteorologico invariato sulla Sardegna, ancora molto caldo, un po' di variabilità.

0: sui settori interni sardi nel corso del pomeriggio, ma le temperature la faranno da padrona, temperature massime che si porteranno anche vicine ai 40 gradi sulle zone interne, qualche grado in meno lungo le coste, ma afa sempre accentuata, anzi in forte aumento. Ventilazione in aumento con mari a tratti mossi. E tutto, maggiori dettagli sull'app gratuita di 3B Meteo.
1: Il segreto delle estati più belle? Gavì.

0: Sono le 11 e 53 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: È morto questa mattina a Pavana, il suo paese sull'Appennino pistoiese, Francesco Guccini. Il cantautore che ha segnato con la sua musica più generazioni aveva 86 anni. Nel rispetto delle sue volontà, hanno fatto sapere, le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni in forma strettamente privata. La famiglia, nel chiedere che questo momento di dolore possa essere vissuto nella più stretta intimità, ringrazia tutti coloro che si uniranno al suo lutto con affetto, discrezione e rispetto. Per permettere a chi ha amato Guccini di ricordarlo e salutarlo, verrà organizzata una cerimonia commemorativa nel mese di settembre.
3: Omicidio nel carcere di Prato. Dopo una colluttazione in cella fra reclusi, è stato trovato ucciso in una camera di sicurezza un detenuto di 32 anni della Nigeria. Il medico legale gli ha riscontrato un trauma cranico causato da un corpo contundente ed emorragia dal naso. Il decesso risale a ieri sera. Alla cella, nella sezione riservata agli autori dei reati sessuali, la vittima la divideva con altri tre detenuti. La procura di Prato indaga per omicidio preterintenzionale.
4: Siamo agli esteri. L'Iran e l'Oman hanno raggiunto un accordo sulle nuove rotte di transito per le navi nello stretto di Hormuz, sul quale entrambi i paesi si affacciano. Non è ancora un'intesa definitiva e non significa che la strategica striscia d'acqua sarà automaticamente riaperta e priva di rischi, ma è un passo importante che potrebbe portare ad un nuovo periodo di tregua. L'Iran precisa che i negoziati in corso sono solo con l'Oman e non con gli Stati Uniti su Hormuz, anche se Teheran ha ricevuto messaggi dagli Stati Uniti sulla disponibilità a tornare agli impegni precedenti. Intanto su Truth Donald Trump smentisce le rivelazioni di alcuni media sulla ridotta disponibilità di missili a causa della guerra in Iran. Abbiamo molte munizioni, scrive, puniremo i divulgatori traditori.
3: Papa Leone ad Assisi: ai cristiani sarà sempre più chiesto di diventare operatori di pace all'interno di società tentate di strumentalizzare la religione nella contrapposizione delle identità, dice Prevost nell'incontro con i giovani a Santa Maria degli Angeli per l'anno francescano. Poi esorta ad allargare la mente e il cuore al di là di paure indotte dalla cattiva informazione e dai muri del pregiudizio per sottrarsi alla cultura della potenza. Da San Francesco aggiunge: imparate la radicalità evangelica che all'opposto del fondamentalismo non rende ciechi e violenti ma sensibili, attenti e quindi umili, accoglienti verso tutti.
4: L'antitrust multa per 2,675 milioni di euro in tutto Bird, Dot e Lime, tre società di bike sharing e affitto di monopattini, per aver ostacolato la fruizione dei pacchetti di corse gratuite riservati agli abbonati al trasporto pubblico locale di Roma. L'autorità garante della concorrenza e del mercato ha concluso così, si legge in una nota, le istruttorie avviate a novembre 2025 nei confronti dei tre operatori autorizzati a svolgere il servizio di micromobilità nel territorio del Comune di Roma per il periodo 2023-2026.
3: La produzione industriale dell'Italia in calo a giugno. L'Istat stima che l'indice diminuisca dell'1% rispetto a maggio e dello 0,6% su base annua. Nella media del secondo trimestre si registra una crescita del livello della produzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre del 2026. La flessione mensile diffusa ai principali raggruppamenti di industrie con l'esclusione dell'energia. Su base annua il calo è marcato nei beni di consumo, mentre l'energia e i beni strumentali registrano una crescita moderata, commenta l'Istituto di Statistica.
4: È tutto, a più tardi.
5: Radio Lina, Radio Notizie.
6: Una buona giornata da Virginia Devoto e dalla redazione del telegiornale di Videolina. Due emergenze in volo e altrettanti rientri all'aeroporto di Fiumicino in un solo giorno per l'aereo di Aero Italia diretto a Cagliari. In entrambi i casi la rotta è stata invertita pochi minuti dopo il decollo, l'ultimo nella notte con il volo che avrebbe dovuto raggiungere Cagliari alle 23.20, decollato alle 22.50 da Fiumicino, è tornato indietro. Non è chiaro se per un altro guasto, rabbia a bordo e poi passeggeri a terra. Brozzu, senza aria condizionata in quasi tutto l'ospedale, bloccate anche le scale mobili. Il problema emerso martedì sera, a ieri non era stato ancora risolto, con reparti, pazienti e lavoratori al caldo. La CGIL attacca, l'azienda dia spiegazioni. Continua il braccio di ferro tra Sebastiano Esposito e il Cagliari. Dopo aver lasciato il ritiro di Ponte di Legno, l'attaccante non si è presentato alla ripresa degli allenamenti al Cry Sport Center

0: Sarà presentata nella sala Giorgio Pisano in piazza L'Unione Sarda alle 20.30 sabato su Radiolina, la radiocronaca di Lele Casini e gli interventi a bordo campo di Andrea Secchi. Ed è tutto per l'informazione regionale, a tutti voi all'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
1: Da Per Dormire trovi doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
2: Per Dormire, design for wellness.
3: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
4: Per la revisione di auto, moto e veicoli industriali scegli Non Stop. Esperienza e professionalità a Quartus Sant'Elena in via Pirastu 37. www.centrorevisioninonstop.it.
5: Devi vendere o acquistare casa? Affidati agli esperti del settore. Con oltre 30 anni di esperienza, Carmen e Angelo Fausto Loi si uniscono a Grimaldi Immobiliare, mantenendo la professionalità e l'affidabilità di sempre. Grimaldi Immobiliare. Info allo 070 66 0002 o su grimaldicagliari.it.
6: Color Sard, il colore che dà valore ai tuoi progetti. Pitture, vernici e prodotti professionali per interni ed esterni. Ti aspettiamo ad Assemini, zona industriale Macchiareddu. Chiamalo 070 24 70 41. PoliM, creazioni in polistirolo su misura per edilizia, imballaggi, allestimenti e cake design. Ti aspettiamo a Sestu. Chiamalo 070 23 10 268.
7: Radiolina presenta la conferenza stampa di presentazione del secondo trofeo Gigi Riva.
8: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Stefano Birocchi. Le grandi dirette del gruppo editoriale L'Unione Sarda è appena iniziata nella sala multimediale Giorgio Pisano, proprio nella sede dell'Unione Sarda, la presentazione della seconda edizione del trofeo Gigi Riva, l'amichevole di sabato fra Cagliari e Nizza. Padrone di casa Mariangela Lampis e Lele Casini, presenti anche il capitano del Cagliari De Iola, Muzzi del settore giovanile, Nicola Riva. Vi ricordo che adesso la sentiremo in diretta su Radiolina, la potete vedere anche in video su unionesarda.it, sul live streaming e sull'Unione TV al canale 12. Allora diamo la linea ai colleghi Mariangela Lampis e Lele Casini nello studio della sala multimediale Giorgio Pisano dell'Unione Sarda.
9: Come ormai da abitudine, guarda caso francese, come l'anno scorso che era il Saint-Étienne, quest'anno il Nizza, squadra di Ligue 1 della Serie A francese. Poi entreremo nell'ottica della partita, ma prima chiaramente dobbiamo fare un po' gli onori di casa e poi anche presentare un po' di ospiti, oltre che l'evento.
10: Onorare appunto senza la retorica, senza scadere nella retorica, anche se oggi sarà un po' difficile, ti chiediamo già scusa. Partiamo dall'uomo che ci ospita, la sala Giorgio Pisano, nella sede dell'Unione Sarda, e allora i nostri saluti però attraverso le parole del nostro direttore generale dell'Unione Sarda, Lia Serrelli, che invitiamo a venire qua con noi. Lia, buongiorno, un legame strettissimo.
11: Buongiorno.
10: Con il Cagliari Calcio, l'azienda che ha raccontato in tutti questi anni i trionfi connessi a Gigi Riva, ma ovviamente non solo. Buongiorno.
12: Buongiorno, benvenuti a tutti, anche a casa ovviamente. Per noi è un onore poter partecipare a questo secondo trofeo, abbiamo partecipato anche al primo, non solo per il legame che Gigi Riva aveva con la nostra terra, con la Sardegna, ma perché speriamo che queste iniziative possano essere veicolo dei valori che lui ha insegnato e ha giocato nel suo sport, quindi la lealtà, l'umiltà, proprio l'essere sportivi, uno sport sano. Insomma, ci auguriamo che questi eventi riescano a trasmettere anche alle nuove generazioni questi valori che non sono più tanto scontati. Lui li rappresentava, ha giocato con questi valori stretti nel cuore e nei piedi, e quindi noi non possiamo non raccontare anche le cose positive della nostra terra. Quindi un grande campione, ma soprattutto grandi valori per le nuove generazioni.
9: Non tutti sanno che Gigi Riva, l'aveva svelato in un'intervista a Radiolina, era stato per un mini periodo nel consiglio di amministrazione di Radiolina. Immaginati più, torniamo indietro veramente di tantissimi anni. Non era molto felice in generale della situazione, perché lui non si faceva, diciamo così, non si metteva in

0: luce troppo. Certo. Questa cosa era uscita fuori proprio durante un'intervista a Radiolina per un compleanno in Radiolina.
1: E intanto ricordiamo che siamo in diretta su unionesarda.it, su Unione TV. Il battesimo, diciamo la verità, di Unione TV era avvenuto proprio lo scorso anno in occasione del primo trofeo Gigi Riva.
0: E anche su Radiolina.
2: Siamo in diretta anche su Radiolina, certo. Ovviamente. Sì, proprio l'anno scorso la prima diretta della nostra nuova TV, della TV dell'Unione Sarda, al canale 12, avvenne proprio in occasione della prima edizione del trofeo Gigi Riva e fu per noi un grande onore. Ripeto, grazie a tutti, grazie al Cagliari Calcio per averci voluto ancora una volta e per consentirci insomma di fare quello che è il nostro lavoro, e raccontare la Sardegna tutti i giorni H24 con tutti i nostri media.
1: Aneddoti e racconti lì a qualche rivelazione, poco, te la chiederemo se puoi restare ancora, sì, ancora con noi. Intanto abbiamo fatto riferimento ai valori fortissimi, ovviamente noi un po' ci appigliamo anche alla figura leggendaria del mito, al nostro eroe omerico, e allora lo facciamo con Stefano Melis, che chiamiamo sempre qua. Stefano, buongiorno, direttore generale del Cagliari Calcio e amministratore delegato. Stefano, subito si siede e si accomoda.
0: No, attimo, ok, la tiro al... il microfono.
1: E allora ci possiamo, Stefano, insomma, subito acclimatare per parlare ovviamente della grande ispirazione che arriva da parte della leggenda che svetta. Una volta che si va alla Domus è necessario passare davanti all'effigie del patrono laico della Sardegna.
3: Sì, intanto buongiorno a tutti, grazie ovviamente in prima battuta al gruppo Unione Sarda per averci insomma anche quest'anno accompagnato in questo evento a cui teniamo tantissimo, grazie al pubblico in studio e ovviamente a chi ci segue anche da casa. L'avete un po' toccato le parole chiave già nella premessa, andando a citare quello che è un po' la prerogativa, un po' quello che è un po' la prerogativa, un po' quello delle intenzioni del club di Cagliari Calcio in questo evento, quello di andare a ricordare quello che per noi è molto di più di un grande campione, di una leggenda, ma è un riferimento sicuramente clamoroso e straordinario per quello che ha rappresentato sul campo. Ma sappiamo ormai anche tutti che lo è per quello che ha rappresentato fuori dal terreno di gioco, perché una persona che si è legata indissolubilmente ai nostri colori e anche a quelli della nazionale, di cui a tutt'oggi ancora recordman per il numero di gol, e ci dà ulteriore orgoglio e lustro, ma soprattutto proprio perché è stato depositario dei valori che noi riconosciamo essere fondamentali per il nostro club sicuramente, ma crediamo per tutto il mondo dello sport, il mondo del calcio. E quindi, pur consapevoli e noi stessi ci siamo interrogati spesso della sua insomma ritrosia, un po' del suo rifiutare in qualche maniera il riflettore, il palcoscenico, allo stesso tempo abbiamo pensato che si poteva trovare un equilibrio perché questa sua immagine, rispettandola in tutto ciò che ci aveva lasciato, insegnato, potesse fungere proprio da esempio per tutto questo filone. Siamo arrivati alla seconda edizione, speriamo ovviamente, l'auspicio che sia la seconda di tantissime, perché questo è il desiderio che abbiamo per il futuro.
0: Volevo chiedere, siccome oltre al ruolo societario c'è il tifoso del Cagliari, Stefano Melis. L'età siamo, credo, simili, credo che non hai vissuto l'anno dello scudetto. A quanti anni avresti rinunciato di vita per essere quel giorno lì?
3: Oh, che domanda difficile.
0: No, perché io sono pronto a rinunciare per tornare indietro nel tempo.
3: Mi piacerebbe molto, ecco, ci fosse questo meccanismo, questa macchina del tempo, ecco, non so se riuscirei a tanti anni, però sicuramente, ecco, mi siederei volentieri al tavolo, magari proprio per la mia professionalità, per il mio primo reale lavoro, cercare di strappare l'accordo migliore, perché insomma io nasco 9 anni dopo quel straordinario, incredibile, magico e storico scudetto. Mi nutro già nel mio piccolo dei racconti di Nicola, del figlio, della famiglia, di tutte le leggende che lo hanno accompagnato, lo hanno vissuto e hanno contribuito a portare la Sardegna fuori dai confini dell'isola, nell'Italia, nel mondo. Ecco, viverlo in prima persona credo che sarebbe qualcosa di unico, e vi dico solo, per rendere l'idea, che mentre lo dico veramente mi vengono i brividi, quindi penso fosse qualcosa davvero di incredibile.
1: Il nostro Lele sogna la radiocronaca ideale, è così Lele, vero?
0: Sarebbe stato bello.

0: Sarebbe stato
1: però dovevo dare un po' più di anni a quel punto, dovevo essere un po' più grande.
0: Adesso facciamo invece riferimento a quello che è la genesi del suo arrivo, perché il mito nasce sì da una situazione anche di travaglio e anche dal primo impatto con la città di Cagliari, ma noi sentiamo direttamente le parole di Gigi Riva.
1: La prima clip.
2: Il video che era una cosa abbastanza triste, perché Almas allora tutto buio, tanto che un mio compagno di squadra Longo, che era venuto a prendermi all'aeroporto, ha precisato subito che Cagliari non era quella. E poi dal vecchio hotel Jolly si vedevano le luci in lontananza di San Rocco. Io pensavo che quella fosse l'inizio dell'Africa, ignorantemente, diciamo che avevo 17-18 anni, ero un po' spaventato, mi sono beccato una sberla del mio allenatore di allora e mi ha dato così.
1: Racconti e ricordi, io mi ricordo il giorno che mancò il mito nella nostra diretta su Radiolina, era un racconto dietro l'altro di tanti tifosi, ognuno aveva un racconto, il suo Gigi Riva l'avevamo intitolato. Direttore, cosa mi dice del ricordo di Gigi Riva?
3: Di quel giorno?
1: Personale.
3: Ah, personale, no. Domandona, parliamo del giorno della diretta.
1: Sì?
3: Allora, personale... sono i racconti che mi ha fatto mio padre e poi tutte le cose che chiaramente si è sempre visto, abbiamo trasmesso, raccontato, quindi io sin da piccola mio padre mi portava sempre allo stadio, quindi lo sport è sempre stato un mio punto di riferimento e mi scuso con Nicola se lo dico, però quando vedo Gigi Riva un po' penso a mio padre, perché è un uomo umile, un uomo autentico, un uomo di grandi valori, ma allo stesso tempo schivo e riservato in una maniera incredibile e in più anche severo, e io lo immagino anche severo, duro, perché gli uomini di altri tempi erano, è arrivata la brutta notizia, io ho visto il direttore Emanuele con una serie di giornalisti che si sono accerchiati e erano muti, che guardava veramente una profonda tristezza, cioè si

0: insegnati dello sport, dell'amore per lo sport. Io credo di non essere, poche volte sono mancata alla partita del Cagliari quando ero piccola, adesso non ci vado più, però insomma con mio padre che poi portava tutti i suoi cuginetti allo, tutti i miei cuginetti allo stadio, eravamo una squadra anche noi incredibile, e lui ci raccontava anche in macchina appunto aneddoti di sport vero, di valori veri. Forse non lo frequentiamo più anche perché appunto i valori sono un po' cambiati, e questo dispiace. Speriamo che queste occasioni e la figura di Gigi, che era prima riservata, oggi invece la stiamo raccontando, non so se lui sarà contento, però sicuramente se serve per trasmettere questi valori alle nuove generazioni, per continuare a parlarne, a raccontarle, e se il nostro gruppo può servire a questo, ben venga, e credo che anche lui sia felice.
1: Mariangela, se sei d'accordo, sì, a proposito dei valori, io chiamerei, ringraziando Massimo Pirasi in regia, la seconda clip che riguarda proprio Gigi Riva, perché si unisce molto bene al discorso.
2: Ho sostenuto e ho detto, creandomi anche mille antipatie da parte dei giornalisti, che poi sono quelli che hanno interesse ad avere certi personaggi, non stanno a guardare se sono più o meno corretti, l'importante è riabilitarli. Io sono stato uno di quelli che ho detto che chi è stato coinvolto nel calcio, nel calcio scommesso, doveva essere squalificato la vita, perché il calcio si era malato di una brutta malattia, e noi l'abbiamo curata all'italiana, cioè l'abbiamo curata male. Perché a volte certe cose si possono capire quando coinvolgono magari dei giocatori di squadre minori, dove magari non hanno uno stipendio in grado di mantenere la famiglia. Quando toccano invece gente che è a un certo livello, io dico che io ho sostenuto, creandomi antipatia, ripeto, che dovevano essere squalificati a vita. Ma non per voler male a nessuno, perché si è creata una situazione che doveva essere curata nel modo migliore per non ricaderci più. Cioè, con questa medicina sicuramente avremo pulito, ripulito il calcio.
3: E allora abbiamo un piccolo break e poi riprenderemo dalla sala multimediale dell'Unione Sarda con la presentazione della seconda edizione Trofeo Gigi Riva. Tra poco.
4: Secondo Trofeo Gigi Riva.
5: Color Sard, il colore che dà valore ai tuoi progetti. Pitture, vernici e prodotti professionali per interni ed esterni. Ti aspettiamo ad Assemini, zona industriale Macchiareddu. Chiama lo 070 24 70 41. PoliM, creazioni in polistirolo su misura per edilizia, imballaggi, allestimenti e cake design. Ti aspettiamo a Sestu. Chiamalo 070 23 10 268.
6: Da Per Dormire trovi i doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
7: Per Dormire, design for wellness.
8: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
9: Devi vendere o acquistare casa? Affidati agli esperti del settore. Con oltre 30 anni di esperienza, Carmen e Angelo Faustoloi si uniscono a Grimaldi Immobiliare, mantenendo la professionalità e l'affidabilità di sempre. Grimaldi Immobiliare. Info allo 070 66 00 02 o su grimaldicagliari.it.
10: Per la revisione di auto, moto e veicoli industriali scegli Non Stop. Esperienza e professionalità a Quartus Antelena in via Pirastu 37. www.centrorevisioninonstop.it.
11: Radiolina estate.
4: Secondo Trofeo Gigi Riva.
3: E allora ridiamo subito la linea alla sala multimediale dell'Unione Sarda per la presentazione del trofeo Gigi Riva. Adesso sta parlando l'amministratore delegato Stefano Melis.
12: Adesso non voglio tornare su attualità o discorsi attuali, ecco. Mi voglio ricollegare semplicemente al fatto di quanto sia importante tenere a mente di come il motore di questo sport, del nostro calcio, passi soprattutto verso la passione della gente. Ecco, quello che il grande Gigi ci aveva lasciato era sicuramente questo binomio tra calcio, giocato, reale e suo modo di porsi fuori dal campo. E credo che quando noi riusciamo a seguirlo, seguirlo il più possibile, ad avere ben chiaro questo, abbiamo fatto il nostro dovere.
1: L'ultima battuta, flash, la gente, parlavi della gente. E parliamo dello stadio. L'augurio è di farlo il prima possibile lo stadio e di portare il trofeo Gigi Riva il prima possibile nel nuovo stadio intitolato a Gigi Riva.
12: Senza dubbio, ecco, quello sarebbe un po' un chiudere il cerchio. Avere finalmente nello stadio dedicato a Gigi anche la possibilità di dare uno spettacolo, un comfort, è veramente un pacchetto in qualche maniera degno.

0: dei nostri tempi sarebbe sicuramente l'auspicio più bello. Ai piccoli passi ci stiamo avvicinando, è un percorso tortuoso, lungo, l'abbiamo visto, 10 anni addirittura di più su questo progetto. Anche qui mi rifaccio un pochino alle nostre parole, alla nota della settimana scorsa in cui abbiamo espresso sicuramente soddisfazione per questo passo del pubblico interesse espresso dal Consiglio Comunale. Noi come proponente di un'opera pubblica di questa portata però lo prendiamo con il solito pragmatismo, no? Anche questo l'ho detto, credo, l'ho detto ieri, lo rimarco, perché siamo consapevoli che è un passo importante, ma ce ne sono degli altri adesso a fare. Ci aspettiamo un imminente bando internazionale al quale potrà partecipare chiunque si aggiudicherà questa importante responsabilità di realizzare un'opera di questa portata. Ecco, speriamo lo possa fare in tempi brevi, quindi sì, l'auspicio magari che si inizino finalmente i lavori nell'arco del prossimo anno, il 2027, e poi il prima possibile possiamo tutti goderci uno spettacolo a tinte rosso blu.
1: Inter che verrà ovviamente raccontato sulle pagine dell'Unione, raccontato dal TG di Vidolina, da Radiolina, che però, lo chiediamo a Lia Serrelli, sarà presente anche per la narrazione della gara di sabato, un programma denso, abbiamo anticipato, poi entreremo nel merito anche di quello che prevede questo programma del trofeo.
2: Assolutamente sì, poi insomma lo annunciamo insieme, anche quest'anno Radiolina sarà la radio ufficiale del Cagliari Calcio.
1: Non si può autocitare,
2: quindi lo dico io, esatto. Sempre con Lele Casini. Il dopo partita invece novità, ci sarà il giovanissimo Roberto Carta a condurlo, e poi insomma tutta la squadra dello sport quest'anno rinnovata con a capo Lorenzo Piras, sempre Riccardo Spignesi, Gagini, Melis, insomma racconteremo e cercheremo di raccontare sempre meglio il Cagliari Calcio e lo sport in generale.
1: E sul palco ieri a Pula abbiamo visto anche il nostro Alberto Masu, che continua a seguire appunto con le sue cronache puntuali il Cagliari ovviamente e non solo. Allora, quindi ci siamo,
2: Stefano. Confermato anche Luca Carcassi?
0: Se proprio dobbiamo.
2: Quindi insomma la formazione la sentiremo sempre dalla voce di Radiolina.
1: Adesso, prima di salutarci, ancora un po' di Amarcord sentimentale, concedetecelo, andiamo a sentire quello che era uno dei primi brani che aveva conosciuto, che ascoltava Gigi dalla mamma, poi entriamo nel merito. Allora andiamo a sentire la clip, lo stornello del marinaio.
3: E se vi serve una mano, mi rimetto questa.

0: Sono queste le immagini, abbiamo annunciato lo suonello del marinaio, magari lo sentiremo in un altro momento. Ringraziamo Lia Serreli per essere stata qua con noi, Stefano Melis. Adesso andiamo a dare voce, ha fatto riferimento appunto alla figura paterna, allora chiamiamo qua sì. Con noi Lele.
1: Sì, Nicola Riva. Non ho bisogno di grandi presentazioni perché...
0: Perfetto. Ti puoi già accomodare direttamente, Nicola? Sì. Prego, prego.
1: Il microfono è là, Nicola. Hai visto l'introduzione? Non è mai banale, anche tuo padre non era banale, però è sempre difficile non cadere nel banale. Per un tuo pensiero.
2: Buongiorno a tutti. Funziona? Sì. Sì. Sì, no, non è mai banale, per me non è mai banale neanche vedere immagini, è sempre un'emozione. Quindi grazie per questa bella presentazione. Siamo qua, ho visto che ci sono i suoi compagni di squadra, che per me è sempre un piacere vedere.
1: Tra poco c'è una bella sorpresa. Fra poco
0: gliela faremo anche noi perché non possiamo non chiamarli qua con noi per un saluto.
1: Fra poco
0: scoprirete, per chi non lo vedesse ancora, di chi stiamo parlando. Nicola, prego, Club Ambassador e tu stesso però stai portando avanti quello che è l'amore verso il rossoblù e il legame strettissimo con il territorio. Cagliari l'abbiamo raccontato anche ieri, sì, i tifosi vanno a seguire il Cagliari, ma anche il Cagliari quando può va dai tifosi.
2: Ma sì, assolutamente. Io sono un tifoso del Cagliari sfegatato, ora sono l'ambasciatore del club, è una cosa naturale, quasi naturale, sono felicissimo di questo ruolo. So quanto sono importanti i tifosi, la manifestazione di ieri è stata bellissima, si è respirato finalmente valori, quelli che il Cagliari Calcio ama, quindi si è parlato, si parla del trofeo Gigi Riva, quindi penso che si chiuda anche un cerchio con questa partita di sabato. Per noi la cosa importante sono i colori della maglia, i valori, come ha detto il nostro direttore. È bello che ci sia la seconda edizione del trofeo Gigi Riva, perché poi io...
0: Si creerà una serialità, Nicola, preparati.
2: Ma speriamo, come l'auspicio è quello di farlo un giorno all'interno dello stadio Gigi Riva, quella sarebbe la cosa più bella. No, ma dicevo, da bambino io il momento più bello per me era quando il Cagliari faceva la prima amichevole a Cagliari, perché c'era il precampionato e poi la prima volta. Ecco, adesso dare un nome a questa prima volta davanti ai tifosi, si chiama Trofeo Gigi Riva, penso che non ci sia cosa più bella.
1: Credo che sia perfetta. L'amore per la Sardegna era totale di tuo padre, ma amava particolarmente l'entroterra, quei paesi che magari non erano nella considerazione generale in Italia, non a caso, lui stravedeva magari per la parte barbaricina più che magari la Costa Smeralda.
2: Assolutamente sì. Sì, l'amore per la Sardegna, io credo che non saremmo qua a parlare di Gigi Riva ancora, del trofeo Gigi Riva, se non avesse lasciato qualcosa a livello valoriale importante, cioè non è stato un semplice giocatore di calcio, ma insomma, il suo amore per il Cagliari e per la Sardegna è andato molto oltre, quindi se siamo qui è per questo soprattutto. Sì, amava più l'entroterra perché si avvicinava di più al suo carattere, perché il barbaricino è insomma è l'impronta caratteriale sarda doc, e lui aveva molti tratti del carattere del Sardegna.
1: A proposito di Barbagia?
0: L'ospitalità sincera anche, e allora un pezzetto di Barbagia che la rappresenta, appunto, che accoglieva anche Gigi Riva, con il quale appunto si era creata una stretta connessione anche un po' all'insegna dell'identità. Qua con noi allora lo chiamiamo Roberto Sau, che è project manager di Autunno in Barbagia, che rappresenta proprio la sintesi dell'accoglienza dei paesi della Barbagia. Benvenuto. Grazie. Che fanno rete per accogliere tutti noi, e il legame con il nome di Gigi Riva è molto stretto, molto più stretto anche di quello che si possa immaginare, al di là appunto del legame che lo stesso Luigi aveva con i territori, i profondi territori. Esempio di accoglienza schietta e sincera. La sincerità deve essere un tratto ovviamente che accomuna questi territori, tutta la Sardegna, chiaramente al nome di Gigi Riva.
3: Sì, grazie per l'invito. Gigi Riva arriva in Sardegna in un momento molto particolare, arriva negli anni 60 e Mi piace pensare che porti a termine un percorso evolutivo che porta la Sardegna a un livello di, come dire, di riscatto. Ho letto prima fuori qui un articolo dell'Informatore del lunedì che tratta proprio tutta la dimensione valoriale di quegli anni. Arriva nel momento in cui la Sardegna si tinge di modernità. Sono gli anni nei quali si passa dal dismettere i vecchi mobili artigianali per mettere le cucine componibili in formica. Sono aspetti simpatici a pensarci dopo tanto tempo, ma sono anni di profondi cambiamenti, sono anni nei quali si passa dall'abbandonare gli infissi in legno e mettere quelli in alluminio, sono gli anni nei quali si parla sempre meno sardo e sempre più italiano. Sono anni nei quali si tenta di passare dai paesi alle città. La stessa città di Nuoro credo che tra il 1960 e il 1980 raddoppi il numero degli abitanti. Gigi Riva interviene e porta, accompagna la Sardegna nella modernità e riesce a regalare ai sardi il sogno della modernità. Vince il campionato e traghetta quindi la Sardegna in una dimensione nuova che la pone allo stesso livello di città Firenze, come Roma, come Torino, che sistematicamente dominavano il campionato. Dopo, diciamo, una ventina d'anni, un gruppo di amministratori molto lungimiranti della Camera di Commercio di Nuoro si arriva a costruire un nuovo modo di pensare la promozione territoriale, la valorizzazione dei territori dell'interno. Questi amministratori, accompagnati anche da due studiosi di marketing territoriale, se non sbaglio si chiamavano Cipolline e Garavaglia, elaborano un format nuovo di promozione basato su quei valori di cui parlavamo prima, sui valori antecedenti, sulle radici valoriali della Sardegna dell'interno, e nasce così un format che prende il nome di Cortes Apertas e viene battezzato e testato a Oliena ben 30 anni fa. Quest'anno Oliena fa il trentennale di Cortes Apertas.
1: E poi c'è il 25ennale di Antonio in Barbagio, giusto?
3: Sì. Nella sua temporale tra il 96 e il 2001 si contagia positivamente questo circuito e cresce, e quindi è necessario cambiare il nome e costruire una marca ombrello capace di contenere tutti i comuni dell'interno, e nasce così il brand Autunno in Barbagia.
0: Che poi il legame con Nuoro è molto stretto, perché sono tantissimi tifosi che si spostano dalla Barbagia per sostenere il Cagliari, i murales dedicati a Gigi Riva, ad esempio il caso di Lodine,
1: che non è così
0: in trasferta, sostenendo dei costi. Nicola si fa portavoce anche di quelli che sono i sacrifici che fanno tutti i tifosi, quindi è un legame davvero strettissimo, un connubio che continua a mantenersi fra il territorio appunto e il tifo rossoblù.
3: Sì, credo che proprio la dimensione valoriale sia l'elemento fondante di questo questo connubio, perché mi piace pensare al calcio non soltanto come evento sportivo, ma anche come evento educativo basato sulla collaborazione, sul gioco di squadra, sul rispetto delle regole e soprattutto su quella capacità bellissima che è il calcio di legare le comunità al territorio. Non è un caso che tutti i paesi hanno una propria squadra di calcio. Questi valori ovviamente li ritroviamo poi all'interno del circuito, perché le comunità sono i reali protagonisti dell'evento.
0: Portavoce di valori preziosi però le sono anche due figure, ha fatto riferimento Sau, il project manager di Autunno in Barbagia, allo scudetto, e allora li chiamiamo?
1: Ma c'è bisogno di presentarli?
0: Rivoluzioniamo la scaletta,
1: sì,
0: non ci sarebbe bisogno di presentarli, quindi li facciamo avvicinare e poi secondo me gli applausi scattano in automatico.
1: Noi ci alziamo perché è doveroso, prego. Dai, se no non si alza.
0: Allora, Beppe Tomasini. La piazzata dovevamo farvela, Beppe, Roberto Copparoni,
1: la carambata, eccola
0: Lele.
1: Qua, vabbè, Mario Bruniera, il
0: prego,
1: Thomas,
0: venite
1: Domasini,
0: al centro, affollate,
1: Roberto Copparoni,
0: affollate
1: sì, forse
0: parte,
1: qua,
0: la parte centrale.
1: In mezzo è meglio, dai.
0: Le rubo il microfono.
1: Eccoci
0: questa
1: qua.
0: Narrazione ovviamente è legata alla figa, eccoci qua. Non si può prescindere anche dal vostro contributo, voi stessi ovviamente lasciate un'eredità molto molto pesante con i valori di un tempo e continuate a rappresentare.
4: Più che il sottoscritto, loro due,
0: abbiamo
4: che sono
0: il 70,
4: i campioni
0: qua
4: d'Italia, che hanno dato questo lustro a questa regione, a questa città, a questo calcio che una volta era con i valori veramente importanti, e io da sardo continuo sempre a ringraziarli, anche se ho giocato poi anche con loro, ma essendo sardo il valore che loro hanno dato e il contributo che hanno dato perché la Sardegna si affacciasse all'Italia, perché eravamo veramente considerati un po' una regione abbastanza così di serie B, e con loro invece abbiamo avuto la possibilità di emergere, no? Abbiamo messo un po' la testa in alto, e quindi io vi ringrazio ancora. Poi parlare di Gigi, cosa si può dire? Io sono arrivato che ero un ragazzino, avevo 16 anni, e il primo impatto che ho avuto con Gigi è stato il ristorante Corallo. Loro erano già schierati a tavola per fare colazione, perché giocava nella partita in Coppa Italia, e il primo impatto l'ho avuto con Gigi. E mi presento, io dico: buongiorno, buonasera signori, sono... Lui mi guarda e mi dice: ma che signore in cielo, io sono Gigi, lui è Beppe, lui è Thomas, lui è Domingo, lui è Nico. Cioè, quindi praticamente
0: sulla terraferma.
4: Sì, sì, sì, sì. E quindi avevo 16 anni, mi ha praticamente così, mi ha fatto rompere il ghiaccio, e quindi niente, quindi da lì e poi è partito tutta una serie di situazioni che mi hanno piano piano avvicinato alla prima squadra, grazie anche a Gigi, perché ogni tanto mi chiamava dal campo delle Saline per sostituire un po' e dare una mano a Reginato, perché Albertosi dopo 5 minuti andava via, e quindi mi ha contribuito chiaramente a farmi crescere, perché è stata una palestra per me, insomma, i tiri di Riva non erano mica semplici, e quindi mi ha aiutato. Uscivo dal campo sempre con le mani molto gonfie e andavo sotto la redda per rinfrescarli un po', però è stata una cosa bella. E poi Gigi l'ho frequentato anche successivamente, a livello anche personale, quindi è stato per me un fratello maggiore. Io penso che per lui fossi stato un fratello minore.
5: Bella. Con la testimonianza di Coparoni, i valori del Cagliari, i valori dello sport, ci fermiamo un attimo, abbiamo un breve break, poi ancora la presentazione del trofeo Gigi Riva.
6: Secondo trofeo Gigi Riva. Sono le 12:33 minuti. La preparazione per campionato del Cagliari continua e arriva il primo appuntamento davanti al pubblico della Domus in occasione del secondo trofeo Gigi Riva. Sabato 8 agosto segui con noi la radiocronaca a cura di Lele Casini con Andrea Secchi. Dalle 20 il prepartita e dalle 20:45 la radiocronaca di Cagliari Nizza, solo su Radiolina.
7: Devi vendere o acquistare casa? Affidati agli esperti del settore. Con oltre 30 anni di esperienza, Carmen e Angelo Faustoloi si uniscono a Grimaldi Immobiliare, mantenendo la professionalità e l'affidabilità di sempre. Grimaldi Immobiliare. Info allo 070 66 0002 o su grimaldicagliari.it. Per la revisione di auto, moto e veicoli industriali scegli Non Stop. Esperienza e professionalità a Quartus Antelena in via Pirastu 37. www.centrorevisioninonstop.it. Poli M, creazioni in polistirolo su misura.

0: 070 24 70 41. Radiolina.
1: Secondo trofeo Gigi Riva.
2: Ed eccoci ancora in diretta per dare subito la linea alla sala Giorgio Pisano dell'Unione Sarda per la presentazione del trofeo Gigi Riva sul filo della memoria in questo passaggio. Sentiamo subito.
3: Rosa 25, 30, 40 giocatori.
4: Era un altro calcio, c'era altro. Adesso non dico che ci sia serietà, ma noi eravamo in collegio, eravamo 6-7 in foresteria, mangiavamo a mezzogiorno.
5: Meglio non raccontare tutto.
6: Io sapevo
5: tutto,
6: che
5: tutto,
6: saremmo scaduti nella foresteria. Se,
3: meglio non raccontare tutto.
6: Chi conosce i racconti della foresteria?
4: Perciò poi, però uno scudetto in Sardegna è come 10 a Torino, Milano, perché nessuno ci dava credito. L'anno prima che siamo arrivati secondi potevamo vincere anche l'anno prima.
3: Dice qualcuno che
4: Franchi stava diventando presidente dell'UEFA e qualche vantaggio l'ha avuto, questo bisogna dirlo, non è che bisogna dirlo.
3: E poi salutiamo i tifosi della Fiorentina.
4: Salutiamo i tifosi della Fiorentina, qui c'è un, è nato nel vivaio della Fiorentina, però Mario è così, tu sì, hai vissuto, sì, perciò. Poi l'anno dopo. Esatto, conta. Poi l'anno dopo con Gigi all'avanguardia abbiamo vinto lo scudetto che vale 10 scudetti di Milan, Inter, Torino.
6: Cosa vi avrebbe raccontato però Nicola del rapporto con i compagni di squadra, del rapporto di fratellanza?
7: Ecco appunto, non erano compagni di squadra, esatto. Perché erano una famiglia. Già. Anche perché se non si creano determinati rapporti familiari non si vince uno scudetto. E invece loro hanno fatto una cosa incredibile. E poi papà, per come era caratterialmente, se non fosse stato nel suo habitat giusto, con le persone giuste, non sarebbe mai stato Gigi Riva. Sicuramente è merito a loro se c'è questo mito poi di Gigi Riva.
6: Assolutamente.
3: Io volevo fare una domanda a Roberto Sao, il project manager di Aspen. Le tappe sono 33 su 32 comuni, perché Nuoro c'è anche l'Ollove, che è un bellissimo borgo assolutamente da visitare. Ci dica qualcosina in più. Il microfono di Nicola.
8: Dunque, quest'anno portiamo a termine un'attività progettuale iniziata lo scorso anno. Attività progettuale iniziata lo scorso anno, Tunnel Barbagia diventa un evento decisamente più accessibile. Ci stiamo preoccupando di migliorare l'accessibilità a chi è meno fortunato, a chi ha problemi di mobilità, ma anche problemi sensoriali. È un aspetto che ci piace sottolineare perché viene spesso trascurato. Nell'evoluzione del circuito, insomma, è una tappa per noi molto importante.
6: E ci saremo, ovviamente, saremo presenti. Ricordiamo il calendario, che cosa prevede, quando si inizia?
8: Si inizia a settembre, il primo fine settimana di settembre, si arriva fino a metà dicembre. Abbiamo anche da segnalare l'ingresso di un nuovo comune, che è il comune di Seulo, quest'anno, che è la prima volta che aderisce al circuito.
6: Nicola, invece adesso torniamo a quello che è stato il primo trofeo Gigi Riva dello scorso anno. Abbiamo detto che questo trofeo apre quella che è la stagione, perché si tratterà della quarta amichevole che il Cagliari giocherà, però della prima alla Domus, e quindi una sorta di inaugurazione in grande stile. Abbiamo fatto riferimento alla necessità di conciliare il tributo pubblico, e allora il momento di grande esplosione di appoggio si vivrà nel luogo che appunto Gigi Riva amerebbe, che è allo stadio, che si celebrerà questo sabato contro il Nizza. Però il ricordo va anche alla gara contro il Saint-Étienne, perché lo scorso anno si è giocato appunto contro i francesi, che evocano una serie di ricordi, tra cui anche una gara meravigliosa giocata da Babbo.
7: Sì, ma come ho detto, è bello che si possa ripetere l'evento dell'anno scorso, perché credo che si sia creato un bell'ambiente. E poi ecco, come hai detto tu, quello che conta è la partita di calcio, quella che piaceva a papà. Il Saint-Étienne rappresentava qualcosa di importantissimo, perché è la prima volta che giocavano una partita in casa di Coppa dei Campioni, perché io ancora adesso, quando ci penso che il Cagliari ha fatto la Coppa dei Campioni, qualche brivido mi viene, e ne avrebbe potuto fare credo anche di più. Quindi sì, è un bel momento. Come ho detto prima, la gente...
6: Vediamo infatti, primo trionfo europeo, le pagine storiche dell'Unione Sarda, l'ISRL, insomma, abbiamo fatto riferimento a tutto il lavoro.
3: Visto anche le pagine dell'inserto dell'anno scorso, dedicato proprio al primo trofeo.
7: Ecco, papà mi diceva che in quest'anno qua...
6: La volontà di vincere conta più dell'esperienza, leggiamo insieme.
7: L'anno dopo lo scudetto, questo è dopo lo scudetto, chiaramente, lui era nel momento migliore della sua carriera, nel senso della sua forma.

0: fisica, e quel Cagliari avrebbe rivinto lo scudetto molto più semplicemente rispetto al primo, perché non dimentichiamo che avevamo vinto 3-1 in casa dell'Inter alla seconda giornata e poi l'Inter vinse quello scudetto lì. Quindi bello che si possa domani cioè il ritrovo della prima squadra davanti ai propri tifosi, e come ho detto prima, adesso questo primo incontro ha un nome e si chiama Trofeo Gigi Riva. Speriamo di poterne fare tanti altri.
1: Allora, prima di salutare i nostri ospiti, andiamo a vedere il contributo dello scorso anno, appunto, sul Trofeo Gigi Riva del 2025, la gara contro le Saint-Étienne, le cronache e una Domus festosa. È stato talmente bello che si replica quest'anno e chissà, forse anche il prossimo anno, però vediamo insieme il contributo, che è una sintesi delle emozioni dello scorso anno.
2: La clip 6.

0: meritata
1: come doveva andare con Capitan Pavoletti, gli storici scudettati Reginato, Tomasini e Bruniera a sollevare il primo trofeo dedicato a Gigi Riva, vinto dal Cagliari grazie all'1-0 sul Saint-Étienne con la rete di Adopò. Tutti contenti alla Domus, perché quella con i biancoverdi, che tra una settimana inizieranno il loro campionato, la seconda divisione francese, era molto più di una semplice amichevole. Anche per questo Pisacani ha messo in campo una formazione che tanto si avvicina a quella titolare. Un Cagliari con Mina e Luperto, coppia centrale di una difesa a 4, e davanti il terzetto formato da Luvumbo, Piccoli e Felici. All'11° l'omaggio al bomber, perché c'è solo un Gigi Riva, e al 20° con un piattone mancino all'incrocio, e non poteva che essere così, ci pensava Adopò a sbloccarla. Il Cagliari, finché le gambe hanno tenuto, ha cercato la pressione alta e la verticalizzazione immediata, rischiando poco o niente dalle parti di Caprile.
2: Questo trofeo, considerata la portata della memoria, il valore di Gigi Riva, c'era forse anche qualche motivo in più per portarsi a casa questo trofeo.
3: Un gol bello, di sinistro, come Gigi Riva a cui ha dedicato il torneo.
4: Non sono al suo livello, però se in campo sei più concentrato, mi è venuto così e è andata bene. Siamo molto contenti perché è vero che è una partita in più per le gambe, per preparare il campionato, però era una partita importante perché era anche per Gigi Riva, che ci tenevamo a vincere, anche davanti alla nostra tifoseria.
2: Vince dunque il Cagliari, questa prima edizione del trofeo Gigi Riva, vince 1-0 contro il Saint-Étienne. Non è il 3-0 di quel 16 settembre 1970, ma è comunque un modo per ricordare il grande Gigi Riva. E in questi giorni abbiamo sentito di manifestazioni di affetto, quelle di Buffon, di Gattuso, le tre partite, le parole di Pavoletti che ricordò la telefonata di Riva a Ranieri prima di Bari Cagliari, sappiamo come andò a finire.
0: Scorsa stagione dello scorso trofeo, il primo trofeo, il gol di Adopò con il mancino, giusto per stare in tema. Hai visto che chi ha toccato ha fatto l'assist, poi gli chiediamo se era volontario o meno, è il nuovo capitano delle Cagliari,
5: potrebbe essere fra noi, allora lo chiamiamo, è arrivato reduce dagli allenamenti, Alessandro, reduce dall'abbraccio di piazza di ieri, ciao Alessandro.
6: Ciao Ale.
5: Ti sei rivolto direttamente anche ai ragazzi, ai piccolini che ti hanno rivolto delle domande, insomma hai parlato ieri a tutto il pubblico, che abbraccio è stato appunto quello di ieri sera, partiamo da qua.
6: È stata una bella emozione, una bella sensazione, bello vedere tutta la nostra gente fare il tifo per noi ed essere sempre così calorosi nei nostri confronti, quello che è il nostro compito è cercare di ripagarli al meglio.
0: Io ho una domanda sulle statistiche, perché non è stato facile, credo di aver cannato qualcosa, però ci provo, perché il primo capitano sardo ufficiale, perché c'è una lista di quelli ufficiali, poi gli altri che hanno vestito la fascia, perché magari non c'era il Pavoletti come l'anno scorso e la vestivate tu, Caprile, Zappa, e poi però ci sono anche tutti gli altri sardi che hanno vestito per almeno una volta la fascia, non è stato per niente facile. Il primo è stato Serra di Migni, poi ci sono stati giocatori tipo Gigi Piras, poi Zola, Matteoli prima di lui, e poi ci sono stati quelli che l'hanno vestita perché mancava forse il titolare, sono stati tanti, Pisano, Murru, molti sono stati i tuoi compagni di squadra, Sau, Cossu, Deiola, adesso però il titolare è Alessandro Deiola, senza dimenticarci Barella, in ordine di tempo.
6: Ma hai detto tutti i giocatori
5: con questa cannellata.
6: Ma sicuramente non ero andato a guardare un po' tutte le statistiche, diciamo che mi sono soffermato più a guardare e a pensare magari quest'estate a chi ho vissuto con la fascia da capitano, come Daniele Conti, come Andrea Cossu, come Checco quando l'ha indossata, come tutti i compagni di squadra che ho avuto e che ho avuto la fortuna di apprendere qualcosa. Ho cercato di immagazzinare quello che di positivo c'è stato in ognuno di loro, per cercare di mettermi nel miglior modo possibile nelle condizioni per svolgere questo ruolo nella maniera migliore che posso. Quello che posso cercare di fare è continuare a migliorarmi sempre, a prescindere da quello che è il mio ruolo, ed essere di grande aiuto e di grande impegno per i compagni, per la squadra e per la società.
0: Sì, qualcuno me lo sarò dimenticato, chiedo già scusa di qualche capitano che è sardo, che non è stato menzionato oggi, però li ricordiamo tutti. Siccome sei stanco, perché hai fatto allenamento...
6: No. Un po' di energia ce l'ho ancora.
0: Però ti chiediamo di sederti così.
5: Resta con noi.
0: Perché tu sei il nuovo capitano del Cagliari ufficiale, però c'è.
7: Ok, approfittiamo di questo momento per dare la linea alla regia, poi torniamo subito per la presentazione del trofeo Gigi Riva.
8: Secondo trofeo Gigi

0: Sono onorato di fare anche il secondo memorial in onore di Riva. E ti dico che ho la stessa emozione dello scorso anno, perché è veramente qualcosa che poi rimane per tutta la vita, per cui aver fatto i primi due memorial Gigi Riva mi riempie di orgoglio e mi spinge sempre a fare meglio per far sì che possano essere 3-4, per cui sono felice.
1: Alessandro De Ghiola, nuovo capitano delle Cagliari, Pisacane, che comunque è stato un leader. Ecco, la fascia da capitano quanto cambia? Poi lo chiedo anche a Roberto Muzzi, perché puoi essere leader in campo, puoi anche non averla quella fascia.
2: Sì, penso che indossare la fascia sia semplicemente una formalità della gara. Quello che è il vero ruolo, secondo me, del capitano, o comunque del leader, è il rappresentare e dare l'esempio tutti i giorni ai tuoi compagni di squadra, dargli sostegno, starli vicino nei momenti di difficoltà, prenderti a volte carico anche delle responsabilità che magari a loro pesano. Quindi penso che sia più questo il ruolo del vero leader e del vero capitano, piuttosto che indossare la fascia da capitano. E penso che in questa squadra ce ne siano diversi che hanno questo compito e che si possono identificare benissimo come capitani tranquillamente.
1: Roberto Muzzi, ok, va bene anche quello, sì, se no c'era anche a fianco. Poi c'è anche il nomignolo che è nato nella maglia, non solo il nome,
3: sempre
1: cognome.
3: Mario Manca. questo sarà il nome, no, ma sotto accordo con Ale, cioè, sa, il capitano silenzioso, il capitano che è quello che rispetta tutte le regole, fa rispettare le regole, ma sempre credibili verso il gruppo. La fascia, per esempio, c'era la Roma che c'era Totti con la fascia, invece De Rossi era il vero capitano, perché era un capitano silenzioso. Però sono d'accordo con Ale, mettere la fascia non vuol dire essere capitano. Essere capitano vuol dire fare rispettare i valori, fare rispettare la maglia e fare rispettare le regole anche ai giovani.
1: Alessandro De Iola, molti lo notano perché sono allo stadio molto presto. Sono due cose, oltre all'allenamento, che è il primo che entra sempre, anche in ritiro il primo che entra in campo è Alessandro De Iola, da un po' di anni a questa parte è così, non so se poi sia scaramanzia o semplicemente che dia la carica a tutti gli altri. L'altra cosa è l'immagine appena arrivi allo stadio, perché tu arrivi anche davanti a Mr. Pisacane e fai una cosa che chiaramente è legata a Gigi Riva.
2: Sì, da quando è stato messo il poster davanti al nostro ingresso, io arrivo e lo tocco e faccio il segno della croce e ho anche lo stesso poster, ce l'ho attaccato al mio posto. Sì, diciamo che è una scaramanzia l'arrivare ed entrare prima degli altri, però è anche una scaramanzia poi entrare per ultimo all'ingresso in campo, quindi io aspetto sempre che escano tutti per poi uscire io.
1: Però devi andare, quest'anno devi andare per primo.
2: No, a prescindere, anche quando ero capitano l'anno scorso uscivo per ultimo, aspettavo sempre che uscissero tutti e poi uscivo io.
4: Cosa che farai anche sabato, questo sabato?
2: Assolutamente sì, l'ho fatto anche nelle precedenti amichevoli, quindi è una cosa mia, è un mio rituale.
4: Il programma di sabato, sì, poi okay. Tra poco ci arriviamo.
1: Esatto, perché sabato chiaramente c'è la partita, ma c'è un ampio programma dalle 18:30, lo stadio sarà aperto, ci saranno artisti sardi, ci sarà il DJ set di Radiolina con Manuel Cozzolino, con Luca Carcassi, poi ci sarà chiaramente la radiocronaca su Radiolina a partire dalle 20 col prepartita, con Andrea Secchi a bordo campo. Non è una cosa usuale avere a disposizione la possibilità di avere il bordo campo nella radiocronaca, perché per questioni di diritti chiaramente durante il campionato non si può, quindi lo sfrutteremo al massimo, Andrea, per farci raccontare che animo c'è in panchina. Forse non tutto potrà dire, però vedremo cosa succederà. E poi chiaramente la festa continuerà anche dopo la partita.
4: L'esibizione di Zip, di Luna, sì. Melis, che sono degli artisti, esatto, sardi, ovviamente a supporto del tifo rossoblu, con una regia occulta. Lui non vuole mai essere citato, però lo facciamo.
1: Lo fai tu, perché così paghi pegno tu.
4: Leggiamo alcuni suoi passaggi curati da Giorgio Pizzianti, appunto, che è il regista occulto di questa

0: meravigliosa manifestazione. Lui aveva scritto per le pagine dell'Unione Sarda il trofeo Gigi Riva, che da oggi porta il suo nome, il riferimento era al trofeo dello scorso anno. Non è solo un omaggio sportivo, Alessandro, è un memoriale, appunto, racconta Pizzianti, un riconoscimento che va oltre il campo alla dignità, alla lealtà e alla fedeltà, appunto, che sono i valori che abbiamo evocato. È la vita di quel bambino venuto dal silenzio, eroe immortale di un intero popolo, e forse alla fine quel Dio che gli scrisse un'infanzia difficile è lo stesso Dio che lo ha reso immortale. Insomma, queste le parole di Giorgio, che sono eloquenti. Giorgio, perdonaci, il tempo sta per terminare.
1: Sì, un flash con Roberto Muzzi.
0: E anche poi con il nostro direttore Emanuele De Sì, per il saluto finale e l'ultima intervista che è stata rilasciata
1: al nostro
0: direttore nel 2016.
1: Andiamo all'attualità. Come vede Alessandro De Iola centrale difensivo?
2: Molto bene, molto bene. Ha detto, è un ruolo che lui già faceva nel settore giovanile. E ci sta lavorando, sta facendo molto bene, ma un ragazzo intelligente, deve migliorare tecnicamente, ancora giovane, no scherzo, no, però molto bene, molto bene. Lui c'ha la testa per fare il difensore, sta lavorando tanto e questa è una cosa positiva per noi.
0: Mentre chiamiamo il nostro direttore Emanuele Dessi, però il ruolo del capitano ce l'ha rivelato ieri il collega Alberto Masu, che abbiamo sentito ha curato la cronaca dello scorso anno del trofeo, anche quella di dare qualche soprannome ai nuovi arrivati. Alessandro, il microfono è così? E allora, quali sono questi soprannomi?
3: Più o meno, dai, non è solo il ruolo del capitano, ma è il ruolo del gruppo, che abbiamo la fortuna di avere un gruppo veramente sano.
0: Per onorare anche l'ironia di Gigi Riva, perché non abbiamo fatto riferimento anche a quella componente fondamentale, anche l'ironia è necessaria.
3: No, certo, certo, assolutamente, però ci tengo a precisare che è un gruppo sì giovane, però con dei grandi valori, con grande rispetto del lavoro, sanno quando si può scherzare, quando si deve lavorare, quindi questo gli fa onore ed è un valore aggiunto per noi, quindi anche a livello di soprannomi diciamo che ci si diverte, dai.
0: E Google Translate chi è?
3: Google Translate è romano.
1: Sì, anche
3: quindi quando bisogna, se avete bisogno di qualcosa ci pensa il romano, non c'è problema.
0: Non abbiamo bisogno di traduzioni per salutare col direttore Emanuele Dessis, ci fa la mano e allora ci salutiamo così. Con il passaggio dell'intervista, appunto,
1: l'ultima intervista.
0: Ringraziamo davvero di cuore
1: Iola, Roberto Muzzi, grazie.
0: I nostri ospiti, grazie. Un abbraccio a tutti voi, ci perdonerà Gigi Riva per questo momento. Un po' di retorica, forse ci ha accompagnati oggi. L'ultima intervista a Gigi Riva, sabato il trofeo. Grazie Lele, grazie
1: a te,
0: di
1: Maria. Ciao.
0: Ti ascolteremo.
4: Arrivano i 72 anni. Io ho il privilegio di farti gli auguri da parte di tutti i tifosi, sono milioni che nel mondo hanno apprezzato e apprezzano ancora Gigi Riva. Cosa ti senti di dir loro, di dire no?
5: Ma mi fa piacere perché quando soprattutto ti riconoscono valido come persona, più che come calciatore, e allora è un punto di partenza valido che vale di più del gol che hai fatto. Che tu hai fatto, se ti giudicano una persona seria, una persona per bene, ecco, questo è un aspetto della gente.
4: Gigi, grazie per questa intervista.
5: Ciao,
4: grazie.
6: E con questa intervista, con questo contributo, si conclude la presentazione del trofeo Gigi Riva nella sala multimediale dell'Unione Sarda. Ricordo l'appuntamento quindi con la sfida con il Nizza, che si svolgerà sabato alle 20.30, naturalmente con la radiocronaca seguiremo in diretta con Lele Casini e Andrea Secchi a bordo campo. Ci fermiamo per un altro breve break, poi ancora in studio per la strambata di quest'oggi.
7: Radiolina ha presentato la conferenza stampa di presentazione del secondo trofeo Gigi Riva.
8: Sono le 13:00.
9: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
10: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
9: Anche per i mobili della cucina?
10: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
9: Chissà quanto costa, però.
10: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
9: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
10: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
11: Bentrovati dalla redazione.
12: È morto questa mattina a Pavana, il suo paese sull'Appennino pistoiese, Francesco Guccini, il cantautore che ha segnato con la sua musica più generazioni, aveva 86 anni. Nel rispetto delle sue volontà, hanno fatto sapere, le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni in forma strettamente privata. La famiglia, nel chiedere che questo momento di dolore possa essere vissuto nella più stretta intimità, ringrazia tutti coloro che si uniranno al suo lutto con affetto, discrezione e rispetto. Per permettere a chi ha amato Guccini di ricordarlo e salutarlo, verrà organizzata una cerimonia commemorativa nel mese di settembre.
11: Omicidio nel carcere di Prato. Dopo una colluttazione in cella fra reclusi, è stato trovato ucciso in una camera di sicurezza un detenuto di 32 anni della Nigeria. Il medico legale gli ha riscontrato un trauma cranico causato da un corpo contundente ed emorragia dal naso. Il decesso risale a ieri sera. La cella è nella sezione riservata agli autori degli atti sessuali. La vittima la divideva con altri 3 detenuti. La procura di Prato indaga per omicidio preterintenzionale.
12: Siamo agli esteri. L'Iran e l'Oman hanno raggiunto un accordo sulle nuove rotte di transito per le navi nello stretto di Hormuz, sul quale entrambi i paesi si affacciano. Non è ancora un'intesa definitiva e non significa che la strategica striscia d'acqua sarà automaticamente riaperta e priva di rischi, ma è un passo importante che potrebbe portare ad un nuovo periodo di tregua. L'Iran precisa che i negoziati in corso sono solo con l'Oman e non con gli Stati Uniti su Hormuz, anche se Teheran ha ricevuto messaggi dagli Stati Uniti sulla disponibilità a tornare agli impegni precedenti. Intanto su Truth Donald Trump smentisce le rivelazioni di alcuni media sulla ridotta disponibilità di missili a causa della guerra in Iran. Abbiamo molte munizioni, scrive, puniremo i divulgatori traditori.
11: Papa Leone ad Assisi: ai cristiani sarà sempre più chiesto di diventare operatori di pace all'interno di società tentate di strumentalizzare la religione nella contrapposizione delle identità, dice Prevost nell'incontro con i giovani a Santa Maria degli Angeli per l'anno francescano. Poi esorta ad allargare la mente e il cuore al di là di paure indotte dalla cattiva informazione e dai muri del pregiudizio per sottrarsi alla cultura della potenza. Da San Francesco aggiunge: imparate la radicalità evangelica, che all'opposto del fondamentalismo non rende ciechi e violenti ma sensibili, attenti e quindi umili, accoglienti verso tutti.
12: L'antitrust multa per 2,675 milioni di euro in tutto Bird, Dot e Lime, 3 società di bike sharing e affitto di monopattini, per aver ostacolato la fruizione dei pacchetti di corse gratuite riservati agli abbonati al trasporto pubblico locale di Roma. L'autorità garante della concorrenza e del mercato ha concluso così, si legge in una nota, le istruttorie avviate a novembre 2025 nei confronti dei 3 operatori autorizzati a svolgere il servizio di micromobilità nel territorio del Comune di Roma per il periodo 2023-2000 del Comune di Roma per il periodo 2023-2026.
11: La produzione industriale dell'Italia in calo a giugno. L'Istat stima che l'indice diminuisca dell'1% rispetto a maggio e dello 0,6% su base annua. Nella media del secondo trimestre si registra una crescita del livello della produzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre del 2026. La pressione mensile diffusa ai principali raggruppamenti in industrie con l'esclusione dell'energia. Su base annua il calo è marcato nei beni di consumo, mentre l'energia e i beni strumentali registrano una crescita moderata, commenta l'Istituto di Statistica.
12: È tutto, a più tardi.
13: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
14: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
15: Radiolina, Radio Notizie.
16: Un saluto a tutti da Valentina Caruso, dalla redazione sportiva. Calcio, il Cagliari ha ricevuto ieri sera l'abbraccio di circa

0: 1000 persone a Pula durante la presentazione ufficiale della squadra. Fabio Pisacane ha ringraziato il pubblico. Vogliamo ripagare sul campo tutta questa passione. Anche il capitano De Iola ha rilanciato le ambizioni rosso-blu. Oggi la squadra sosterrà una doppia seduta, poi si preparerà per il trofeo Gigi Riva di sabato contro il Nizza. Ed è in corso nella sede dell'Unione Sarda la presentazione della seconda edizione del trofeo Gigi Riva, in programma sabato alla Unipol Domus con la sfida tra Cagliari e Nizza. Partecipano tra gli altri il capitano Alessandro De Iola, Roberto Muzzi e Nicola Riva. L'evento è trasmesso in diretta su unionesarda.it e l'Unione TV. E non si placa la polemica sul caso Esposito. Ieri sera ha parlato a Videolina Stefano Melis, amministratore delegato del Cagliari. Melis ha parlato di essere stato molto sorpreso e deluso da Esposito. Avevamo presentato una proposta importante che lo avrebbe reso tra i più pagati della rosa, ha spiegato. Ha accusato il giocatore di aver mancato di rispetto alla squadra, al tecnico e ai tifosi, confermando che sul mercato il club prenderà in considerazione soltanto offerte adeguate. Passiamo alla promozione. Mario Fadda, il nuovo allenatore del Budusol, l'ex giocatore di Torres, Spal e Olbia, ha già ottenuto risultati importanti in panchina, vincendo la Coppa Italia di eccellenza e i playoff con l'Ossese. Incarna i valori di determinazione, identità e appartenenza, ha sottolineato la società. Nello staff anche Gianni Mari e Tore Fancello. Chiudiamo con la scherma. Valentina Vezzali ha celebrato il movimento schermistico italiano, definendolo una roccaforte dello sport nazionale. L'ex campionessa ha ricordato che i risultati nascono dal lavoro quotidiano di società e maestri. Talento e sacrificio ci permettono di restare al vertice e guarda anche alla Sardegna, destinata ad ospitare nei prossimi anni nuove competizioni internazionali. È tutto, un saluto a Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radio Lina.
1: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
2: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
3: Vi racconto un segreto. Il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
4: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
5: PAN, sardi come voi.
6: Ehi Sardegna, è tempo di

0: chilometro 10.500, fronte Pittarello. Aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
1: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.
2: Radiolina presenta La Strambata.
3: Ed eccoci ancora in studio, Stefano Birocchi con voi per questa parte di mattinata insieme, e dobbiamo aprire una finestra su una notizia che ci rattrista molto. È mancato a 86 anni Francesco Guccini, uno dei personaggi più amati e ascoltati della cosiddetta stagione dell'impegno per il cantautorato italiano. Noi siamo collegati con un caro collega, Giacomo Serreli. Ben trovato, Giacomo.
4: Qua, ciao.
3: E ti sentiamo un po' lontano, prova a avvicinare il telefono, vediamo se riusciamo a migliorare l'audio. Insomma, Giacomo, caro collega, lo dicevo, volto storico di Videolina, ma anche voce storica di Radiolina, sono famosi i programmi dei primi anni 70 curati da Giacomo, che ha competenza in tantissime cose, ma anche una enorme passione per la musica. Pietre miliari alcune sue opere scritte, che rimarranno davvero a documentare la storia della musica in Sardegna. Ecco, Giacomo, non possiamo parlare di una vera e propria Sardegna gucciniana nei suoi testi, ma il rapporto di Francesco Guccini è proprio con l'isola, è proprio nei suoi concerti, nelle sue visite. Stiamo trasmettendo in onda sul telegiornale di Videolina proprio uno stralcio di una tua intervista in occasione di un concerto, pensate, al dopolavoro ferroviario dei primi anni 80, è così?
4: Sì, evidentemente quella era stata anche una delle prime apparizioni importanti di Francesco Guccini dalle nostre parti, ma da resto anche nell'isola Francesco ha sempre avuto un grande seguito di appassionati. Quel concerto ne fu una dimostrazione, anche se poi ha avuto modo di tenere altri concerti successivamente. Credo che l'ultimo a Cagliari risalga forse ai primi anni di questo nuovo millennio, insomma degli anni 2000, tra l'altro un concerto che fu anche documentato con la produzione di un DVD che diventa veramente un documento importante, insomma, per tutti noi. Certo, il legame è stato forte da parte di Francesco, anche per questioni, voglio dire, extra musicali. Non sono mancate le sue apparizioni nell'isola molti anni fa in contesti di convegni, anche nell'ambito del sistema bibliotecario, perché Francesco aveva anche un collegamento con quel tipo di attività. Ma credo che poi possiamo sottolineare così in maniera molto telegrafica anche il suo contributo al progetto dei Tenori di Mionelli, quando rimisero in piedi il famoso inno sardo Procurare Moderare, registrandolo integralmente, affidando alcune parti di alcune strofe proprio anche la voce di Francesco, insomma.
3: Ecco, che ricordo personale hai? Tu l'hai incrociato qualche volta, insomma, anche in occasione di questa intervista che stiamo trasmettendo.
4: Beh, ecco, è tornato a galla questo ricordo molto lontano, insomma, di quel concerto. Io, tra l'altro, ero alle mie prime esperienze di carattere giornalistica, però credo che intanto di quel contatto porto con me il ricordo di una persona assolutamente affabile, assolutamente alla mano, sempre molto ben disposta nel raccontare le sue sensazioni e messaggi che portava attraverso le sue canzoni, che sono diventate un po' una colonna sonora importante soprattutto per generazioni come la mia, insomma.
3: Molte grazie, Giacomo, per questa tua testimonianza, un grande abbraccio, a presto. E noi vogliamo salutare Guccini con uno dei suoi brani più conosciuti, L'Avvelenata.
5: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni, credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato e accetto il crucifisso.

0: La strambata su Radiolina. Dal 3 al 9 agosto, da Iperpan e Superpan, c'è il sottocosto freschi. Alcuni esempi? Formaggio grana padano DOP a letto, 99 centesimi. Melone retato al chilo, 1,29 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
1: Pan. Da Per Dormire trovi i doppi saldi, con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
2: Per dormire. Design for wellness.
3: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Sono le 3. Il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
6: La Faradda di Licandareri, il 14 agosto a Sassari. Tradizione viva, patrimonio dell'umanità. Un evento unico che unisce festa e devozione con la rete delle feste delle grandi macchine a spalla. Patrimonio culturale immateriale UNESCO.
7: Nasce nella Terra del Sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
8: Lunedì 3 e 10 agosto, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport, due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.

13:19, ancora Stefano Birocchi con voi per la strambata. Tra poco potremo ascoltare direttamente dalla prima pagina dell'Unione Sarda, che troviamo oggi in edicola, il caffè scorretto per un pugno di voti a firma di Tacitus. Ma adesso c'è ancora la musica, è LB1.

Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 6 agosto 2026, per un pugno di voti a cura di Tacitus. 10 anni fa scrissi: arrendiamoci, accogliamoli, accettiamo le loro idee, sostituiamole alle nostre. Meno cupole, più minareti. Meno chiese, più moschee. Meno Vangelo, più Corano. Niente vino, niente cibi impuri. Releghiamo le donne dentro un burka, nel focolare domestico, e battiamole se osano ribellarsi. Meno codici laici, più sharia. Al posto del crocefisso mettiamo la mezzaluna. Abbattiamo i simulacri. Cristiani, veliamo le opere d'arte. Continuiamo a sconsacrare le nostre feste religiose e i relativi simboli. Digiuniamo nei giorni del Ramadan. Placchiamoli, assecondiamoli. Psichicamente sono più forti di noi. Loro sono pronti al sacrificio supremo, credono di trovare nella morte salvezza e beatitudine. Noi amiamo la vita e non siamo disposti a sacrificarla nemmeno per una causa giusta. La loro forza scaturisce dalla fede, dal fanatismo religioso, dall'orgoglio di appartenenza, dalla voglia sfrenata di conquista. Questa esortazione alla resa fu una provocazione. Un invito alla reazione di fronte a un fenomeno montante e pericoloso. Dopo 10 anni qualcosa è cambiato, ma solo a nostro danno. Oggi gli islamici perseguono più che mai l'obiettivo di cancellare la nostra cultura e i nostri valori. L'estrema sinistra rossa, verde, togata, eccitata da una lotta politica insensata e suicida, ne giustifica e accetta comportamenti e pretese. Per forse un pugno di voti. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: risposta sei tu.
1: La strambata su Radiolina.
2: Sono le 13 e 28 minuti.
3: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom ITER di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
5: La Proloco di Ollastra in collaborazione con il Comune organizza domenica 9 agosto Ollastra in Mirto. Con degustazione di Malloreddus, maialetto arrosto, dolci e mirto. E la festa continua con A Ballare.
6: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
7: Ad agosto, l'evento che unisce tradizioni, degustazioni, appuntamenti culturali e laboratori gastronomici. Il 12 agosto ti aspettiamo in Serzili per la sagra dei Scocco Eddas.
8: Ehi Sardegna, è tempo di

0: un blackout prolungato circa 12-13 ore alla Marina, con disagi per i residenti, ma soprattutto anche per le tantissime attività commerciali, ricettive, i ristoranti costretti a chiudere con enormi danni, e una preoccupazione che monta perché il problema è il sovraccarico dovuto al gran caldo. Noi ne parliamo con Pamela Solinas, coordinatrice provinciale della FIEPET Pubblici Esercizi di Confesercenti. Ben trovata Pamela.
1: Sì, buongiorno, buongiorno Stefano.
0: Pamela, tu sei anche un esercente, naturalmente una ristoratrice con una importante attività commerciale proprio al centro della Marina, nel cuore. Intanto, com'è la situazione? È tornata alla normalità?
1: Allora sì, la situazione è tornata alla normalità, anche se chiaramente abbiamo ancora il gruppo elettrogeno messo a disposizione, insomma, in piazza Sant'Eulalia, perché il problema comunque della cabina elettrica pare insomma un po' più lungo da risolvere, perché naturalmente c'è un problema di temperature, di sovraccarico, insomma è un problema da risolvere, speriamo quanto prima. Comunque diciamo che la situazione è tornata alla normalità, però sempre con l'angoscia che possa capitare un nuovo blackout da un momento all'altro.
0: Certo.
1: Naturalmente.
0: Ecco, quindi raccontiamo cosa è successo. Intanto la corrente è mancata martedì sera.
1: È mancata martedì sera, intorno alle 9 di sera. Moltissime attività chiaramente hanno dovuto chiudere, perché insomma si è aspettato quella ventina di minuti, mezz'ora che potesse reggere insomma anche l'impianto di condizionamento dei ristoranti, però oltre insomma quei 20 minuti non è stato possibile aspettare, per cui le attività hanno dovuto chiudere. E il problema è che il blackout si è prolungato per 13 ore, quindi in realtà poi la corrente è rientrata alle 10 e mezza dell'indomani.
0: Ecco, ricordiamo per chi non lo sapesse che il quartiere della Marina a Cagliari rappresenta proprio uno dei principali poli commerciali turistici della città. Nel periodo estivo,
1: insomma,
0: ne parliamo, con
1: proprio
0: un afflusso di visitatori che raggiunge davvero i livelli più alti dell'anno. Insomma, Cagliari in quel quartiere si trasforma in una sorta di piccola Barcellona, insomma, con tante persone, per fortuna. Ecco, però ecco,
1: certo,
0: il danno è stato enorme proprio per questo motivo, no?
1: Beh, il danno è stato enorme per quanto riguarda l'aspetto, diciamo, della ristorazione, perché si è dovuto chiudere la serata, per cui i clienti accomodati ai tavoli, in fila ad aspettare di accomodarsi, quelli prenotati hanno dovuto rinunciare, per cui quello proprio è stato. Poi il problema chiaramente per esempio per quanto riguarda anche i B&B, vari B&B che sono rimasti appunto senza energia elettrica, con i turisti che chiaramente dentro una casa senza l'aria condizionata non è stato

0: Esattamente, però da alcune volte comunque da quelle 3-4 ore che comunque si è persa la serata.
1: Ecco, quindi possiamo parlare di un fenomeno in aumento. Voi proponete, insomma, fate alcuni appelli, insomma, a chi di dovere. Ne parleremo tra pochissimo. Pamela, adesso abbiamo un piccolo break musicale. Resta con noi. Talk to you.

0: Le preoccupazioni dopo il blackout prolungato alla Marina di Cagliari, cuore nevralgico delle attività commerciali e turistiche in questo periodo per la città, circa 13 ore senza corrente con dei danni enormi soprattutto per gli esercenti, per gli esercizi commerciali. Siamo collegati con Pamela Solinas, coordinatrice provinciale della FIEPET Pubblici Esercizi di Esercenti. Appunto, allora Pamela, dicevamo, insomma, 13 ore di blackout, cosa significano per un ristoratore? Quali danni avete avuto?
1: Allora, per chiaramente l'attività, essendo chiusa, si è persa la serata, diciamo, in corso. Quindi chiaramente quello che noi chiediamo è che prima di tutto che venga rimodernata la rete elettrica nei quartieri più popolati, più popolosi, soprattutto dove c'è un'affluenza turistica. È una rete che è pensata 30 anni fa, 40 anni fa, e che ora non può supportare assolutamente l'aumento, insomma, delle attività commerciali, dei B&B, eccetera. E poi comunque un riconoscimento del danno economico. Questo a un certo punto comincia a diventare una richiesta importante, perché si tratta una volta, ogni tanto, ok, però se è qualcosa che si ripete in un modo continuo e soprattutto tutti gli anni, cioè, è una perdita importante.
0: Certo, perché peraltro, intanto le perdite dirette proprio... Il deperimento, no, delle merci, del fresco, no, allora, insomma, e poi i mancati incassi.
1: Non abbiamo i clienti, l'incasso della serata, certo. Quello è perso proprio, non per una nostra decisione. E poi comunque con blackout prolungato di questo genere, chiaramente bisogna anche avere un'attenzione sugli alimenti, perché

0: che è vero che i frighi tengono, ma queste temperature di 40, 45 gradi, 50 gradi nelle cucine, quelli è veramente un problema. Cioè abbiamo la frutta, la verdura, le carni, il pesce, insomma, quindi diventa faticoso anche tenere queste merci, diciamo, in un luogo fresco, ecco, dopo 13 ore. Tutti quanti abbiamo un frigorifero in casa, anche a casa mia è mancata l'energia elettrica per appunto nella stessa giornata, e ho dovuto buttare delle cose. Quindi, insomma, bisogna comunque incominciare a preoccuparci, ecco, per la situazione.
1: Certo, anche perché abbiamo parlato di un fenomeno in aumento, adesso c'è la soluzione tampone di un generatore vicino alla cabina elettrica, però è evidente che il sistema non regge per una città che in quel quartiere sta davvero crescendo, e quindi col gran caldo c'è una richiesta enorme di energia per i condizionatori, per i frigo, i freezer alla massima potenza, ed è inaccettabile appunto che un quartiere così strategico abbia questo problema. Quindi servono davvero, voi le chiedete come Confcommercio, soluzioni strutturali immediate.
0: Sì, cioè è importante, anche altri, naturalmente è esteso anche ad altri quartieri, come per esempio lo Stampace Alto. Negli ultimi 3-4 anni c'è stata una proliferazione di attività commerciali che hanno una richiesta di potenza energetica importante, quindi stiamo parlando magari di quei 20-30 kW che ogni attività richiede, e che naturalmente vanno a incidere su queste cabine, che sono depotenziate, cioè no, evidentemente è da migliorare il sistema, ecco.
1: Naturalmente, allora l'appello l'abbiamo lanciato, continueremo a seguire questa vicenda sperando che, insomma, il caldo un po' allenti la presa, così saremo anche
0: quello
1: un pochino più tranquilli. Molte grazie Pamela Solinas, a presto.
2: La strambata su Radiolina. Il segreto delle estati più belle?

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Hard Dis, fino al 16 agosto, offerte di buon Ferragosto. Alcuni esempi: birra Ichnusa, lattina da 50 centilitri, 99 centesimi. Gamberi argentini categoria L1, 2 kg, 21,90 euro. Scarica l'app Hard Dis e scopri tutte le offerte del volantino. Hard Dis, buono anche nel prezzo.
2: Mine Vaganti, una comunità che partecipa, cresce insieme e si riconosce nei valori di solidarietà e responsabilità. È un percorso che unisce esperienze e competenze di persone, associazioni e istituzioni per nuove opportunità, perché essere comunità significa condividere, sostenersi e procedere insieme. La forza di una comunità si misura da come apre nuove possibilità per tutti. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
3: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
4: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
3: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
4: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
3: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
5: Ehi Sardegna, è tempo di sa

0: chilometro 10.500, fronte Pittarello. Aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
1: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.
2: Radiolina, meteo.
3: Un saluto agli amici di Radiolina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Quadro meteorologico invariato sulla Sardegna, ancora molto caldo, un po' di variabilità sui settori interni sardi nel corso del pomeriggio, ma le temperature la faranno da padrona, temperature massime che si porteranno anche vicine ai 40 gradi sulle zone interne, qualche grado in meno lungo le coste, ma afa sempre accentuata, anzi in forte aumento. Ventilazione in aumento con mari a tratti mossi. E tutto, maggiori dettagli sull'app gratuita di 3B Meteo.
4: Il segreto delle estati più belle? Gavi

Stefano Bidocchi ancora in studio con voi, tra poco con Enzo Asuni per i social trend, ma adesso abbiamo ancora la musica, c'è Blanco, Los Angeles.

0: 13:50, ultimi minuti per la strambata di quest'oggi, come sempre dedicata ai social trend con il nostro social media manager Enzo Asuni. Ben trovato Enzo, allora quali nuove oggi?
1: Buongiorno Stefano Birocchi, buongiorno a chi ci ascolta. Allora, a chi ci segue, chi ci ascolta su Radio Lina, piacciono molto le liste. Abbiamo notato che sul sito, quando facciamo liste su posti da visitare eccetera eccetera, siamo seguitissimi, sfioriamo 1000 visualizzazioni. Allora, proprio per questo, visto che si sta avvicinando la settimana di Ferragosto, io starò in ferie un po' per venirmi incontro e cercare di capire quali spiagge andare a vedere in questo periodo appunto di vacanze, ho deciso di fare la stessa cosa anche per chi ci ascolta. Tu innanzitutto cosa farai la settimana di Ferragosto? Sarai qui oppure?
0: Questa è una bella domanda. Credo che sarò in zona Alghero, perché okay, io ho sempre il cartellino da timbrare ad Alghero, perché mia moglie è algherese, quindi okay, andiamo qualche giorno. Sì.
1: Beh, ti sei scelto un posto brutto.

0: insomma.
1: No, beh, sì, mi accontento.
0: Esatto. Allora, proprio per stare su quella zona, comunque a nord la prima spiaggia che sicuramente è da vedere è la Pelosa Stintino, una delle più fotografate sicuramente del Mediterraneo, sabbia finissima e bianca, e solitamente
1: a numero chiuso,
0: quindi bisogna prenotare, e solitamente ricordiamo anche che la troviamo nelle classifiche mondiali delle spiagge più belle appunto a livello globale. Al secondo posto troviamo Cala Mariolu, quindi Ogliastra, zona di Baunei, seguita da Cala Golorizze, anche queste due sono tra le spiagge sempre in classifica tra le più belle del mondo. E poi troviamo alla quarta posizione Tuerredda, nella zona di Teulada, è sicuramente una delle più amate dal sud Sardegna. Ciò che a me piace di Tuerredda è che in mezzo a delle spiagge con dei colori molto caldi, quindi sabbia dorata eccetera, è un po' come se l'avessero rubata Villa Simius e posizionata lì
1: che
0: nel
1: bianca,
0: territorio.
1: Esatto. E anche quella però a numero chiuso, quindi
0: anche
1: se
0: quella
1: volete
0: numero
1: andare
0: chiuso.
1: Dovete attrezzarvi e prenotare con un minimo di anticipo.
0: Esatto. A numero aperto invece abbiamo Porto Giunco a Villa Simius, qui c'è anche una bellissima laguna da cui poter scorgere i fenicotteri rosa. Poi abbiamo Calabrandin, che è a San Teodoro, conosciuta come la Tahiti della Sardegna, si cammina a chilometri praticamente per fare un tuffo, chilometri a riva ovviamente, sabbia chiarissima e fondali bassi, quindi sicuramente anche molto idonea a famiglie con bambini piccoli, secondo me.
1: Certo.
0: Ci può stare Isaruta, Sacabras.
1: Ah, che bella. Con i chicchi
0: di quarzo.
1: Di quarzo,
0: di quarzo. E anche
1: lì è bello spiaggiarsi proprio come una, nel mio caso, un capodoglio sul bagnasciuga e farsi massaggiare da questi chicchi, è una sensazione bellissima.
0: Tra l'altro adesso ce ne sono anche 47 kg di chicchi in più, visto
1: ecco,
0: che l'acqua con gli hanno anche riportati.
1: Sì, dopo 50 anni di...
0: Esatto.
1: Permanenza milanese, credo.
0: Esatto. Io sono stato molto sfortunato con Isaruta, ci sono stato solo due volte, entrambe le volte l'ho beccata tipo in una giornata di super pioggia, quindi mi piacerebbe...
1: No, bisogna andare.
0: Sì.
1: Sì.
0: Molto bella anche con la pioggia, tra l'altro. Poi abbiamo Piscinas, dune di sabbia tra le più alte d'Europa, qualcuno lo definisce anche il deserto più grande del Mediterraneo.
1: Sì, dune di 60 metri di altezza, insomma.
0: Esatto.
1: I cervi sardi, tra l'altro, che sono facilissimi da vedere lì perché scorrazzano.
0: Ma li vedi anche in città quelli, secondo me.
1: Più cinghiali ultimamente.
0: Esatto.
1: Sì.
0: Quindi tra le dune più alte d'Europa è sicuramente un posto spettacolare da fotografare, eccetera eccetera, mette ideale sicuramente per chi ama le spiagge selvagge. Poi abbiamo Cala Domestica a Bugerru, un'antica insenatura mineraria, anche questa molto suggestiva, secondo me una delle spiagge assolutamente da vedere. E poi per tornare alla zona di Chia, la posizione numero 10 abbiamo Sugiudeu, una delle mie preferite, e qua torniamo appunto ai colori caldi che dicevamo prima in zona, sembra quasi di essere in Africa a livello di colori, a me piace molto infatti quella zona di...
1: C'è l'imbarazzo della scelta, davvero, insomma, le spiagge, anche al di là di quelle più famose, abbiamo alcune calette strepitose,
0: sì,
1: davvero in ogni angolo della nostra meravigliosa isola, che in questo periodo naturalmente dà il meglio di sé. Allora, grazie Enzo Azzune, abbiamo terminato la strambata anche per quest'oggi. Vi ricordo che tra pochissimo potrete ascoltare direttamente dalla prima pagina dell'Unione Sarda in edicola il commento, l'intervento di Ciriaco Offeddu, la corsa verso l'euro digitale, tutto da ascoltare. La strambata torna domani puntuale alle 12.30. Un saluto da Manuel Cozzolino e da Stefano Birocchi.
2: Radiolina ha presentato La strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 13:58.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma

0: Fermato dai carabinieri subito dopo il fatto. Secondo quanto si apprende ad allertare, il 112 sarebbe stata la zia, che vive all'estero, che aveva ricevuto la telefonata proprio dal ragazzo dopo aver commesso il fatto. Il 25enne studia e vive a Roma e si trovava in paese per qualche giorno di vacanza estiva. Non si conosce al momento il movente dell'omicidio.
1: C'è anche la vendetta personale tra le ipotesi seguite dagli investigatori sull'allarme bomba che ieri ha portato all'evacuazione di 6 centri commerciali a Milano e provincia. L'attenzione si concentra sul numero di cellulare riportato in chiaro nell'email di rivendicazione. Gli investigatori hanno già individuato il titolare dell'utenza telefonica. Secondo indiscrezioni, l'uomo avrebbe riferito di ritenere possibile una ripicca nei suoi confronti. Sia l'intestatario della linea, sia la persona che la utilizza sono stati ascoltati dagli inquirenti e hanno fornito la loro versione dei fatti. Progressivamente alcuni dei 6 centri commerciali stanno riaprendo al pubblico, in altri sono ancora in corso gli accertamenti.
0: Il caldo continua a non dare tregua e oggi raggiunge il suo apice con 27 città da Bolino Rosso, il numero più alto registrato dall'inizio dell'estate. Per la prima volta nel 2026 tutti i principali centri urbani monitorati dal Ministero della Salute sono dunque al massimo livello di allerta. Venerdì 7 agosto le città in allerta rossa scenderanno a 26 con Bolzano, che tornerà al Bolino Giallo. Secondo le previsioni, aria meno calda e temporali potrebbero interessare il nord tra domenica e lunedì. Per il centro-sud invece bisognerà attendere oltre Ferragosto.
1: Dall'estero è stata raggiunta l'intesa tra l'Iran e l'Oman sulle regole per il passaggio dallo stretto di Hormuz. A confermarlo è stata una fonte di primo piano ai canali Al-Arabiya e Al-Dat. Manca però ancora l'approvazione del Consiglio di Sicurezza Nazionale iraniano. L'accordo, secondo la fonte, è valido per il momento 60 giorni. Prevede che le navi in entrata a Hormuz utilizzino la corsia di navigazione più vicina all'Iran, mentre le navi che lasciano lo stretto useranno la rotta più vicina all'Oman. Non saranno imposti pedaggi alle navi in transito.
0: Lo sport, il futuro di Leao resta uno dei punti di domanda più interessanti di questa sessione di calciomercato estivo del Milan. Il club rossonero, ritenendo la proposta insufficiente nelle ultime ore, ha rifiutato un'offerta da 30 milioni più 5 di bonus da parte del Galatasaray, interessato al cartellino dell'attaccante portoghese. In attesa di sviluppi, Leao ha raggiunto i compagni in ritiro lo scorso 29 luglio a Perth.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Radio Lina, Radio Notizie.
3: Una buona giornata da Veronica Fadde e dalla redazione del TG di Videolina. Bentornati a questa nuova edizione del giornale radio. Ieri due rientri a Fiumicino in poche ore per lo stesso aereo Aeroitalia diretto a Cagliari. In entrambi i casi problemi alla pressurizzazione, con i piloti costretti a rientrare a Fiumicino per ben due volte in un giorno. L'atterraggio, dicono da Aeroitalia, è avvenuto regolarmente e in totale sicurezza. Bird strike per il Boeing, slitta al ritorno dei Demonios dal Libano, impatto con un volatile per l'aereo che avrebbe dovuto riportare i primi 70 sassarini in Sardegna, necessari i controlli di sicurezza. Alghero, dopo un anno di lavori e superati alcuni problemi tecnici, è stato riaperto il viadotto Calicuno, che collega la città catalana a Fertilia, aeroporto e spiagge. Ora l'adeguamento del Calic 2. Lula, scudo per l'Einstein Telescope, il paese si ribella e lo Stato rafforza la sua presenza. In mattinata è stato convocato in prefettura Nuoro il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Si pensano misure straordinarie di controllo e presidio del territorio dopo l'attentato di Lula ai due ricercatori. Ormai è scontro aperto tra il Cagliari ed Esposito dopo le dichiarazioni di fuoco del DG Rossoblu Melis, che ha parlato di estorsione da parte dell'agente del giocatore. Intanto sul mercato il DS Accardi attende l'ok per Maldini, accelera sull'esterno Aurelio e frena su Carlos. Presentata nella sala Giorgio Pisano in piazza L'Unione Sarda la seconda edizione del trofeo dedicato a Gigi Riva, in programma sabato alle 20.30 alla Domus, con la gara tra il Cagliari e Nizza. Sabato dalle 20.30 in diretta su Radiolina, Radio Cronaca di Lele Casini e interventi da bordo campo di Andrea Secchi. Ed è tutto per l'informazione regionale, a tutti voi una buona giornata.
4: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
5: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari.

0: Centro Commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il Centro Commerciale dei Cagliaritani.
1: 65esima Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna, a Mogoro, dal 18 luglio al 13 settembre, aperta ogni giorno dalle 10 alle 21. Visita www.fierartigianatosardegna.it per pianificare la tua visita.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da zero a 100. Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue con tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Vieni a scoprirla da Autobahn. Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari. Il tutto fuori di divani e divani by Natuzzi continua. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta ora e li paghi da gennaio a interessi zero. Fino al 31 agosto in tutti i negozi divani e divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it. Previa approvazione di Agos S.p.A.
6: Sabato 8 agosto, il Cagliari sfida il Nizza, nella seconda edizione del Trofeo Gigi Riva. A partire dalle 18.30, musica, emozioni e grande calcio ti aspettano all'Unipol Domus con il DJ set di Radiolina e tante sorprese nel prepartita. Una serata speciale per rendere omaggio alla leggenda e vivere insieme la prima gara casalinga della stagione. Biglietti disponibili su Ticket One.
7: Ad agosto, l'evento che unisce tradizioni, degustazioni, appuntamenti culturali e laboratori gastronomici. Il 12 agosto ti aspettiamo in Serzili per la sagra dei Scocco Eddas.
8: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
9: Bentrovati all'appuntamento con l'intervento dell'Unione Sarda del 6 agosto 2026. La corsa verso l'euro digitale, a cura di Ciriaco Feddu, manager e scrittore. La corsa verso l'euro digitale sta prendendo velocità. E questo è un male che pagheremo in termini di disservizi. Il male minore, ormai tutti viviamo di disservizi più o meno gravi, ma soprattutto di perdita di importanti gradi di libertà. Rileviamo intanto che una banca centrale, e la BCE nella fattispecie, nasce con due compiti principali. Governare la politica monetaria significa decidere quanta moneta circola nel sistema e a quale costo. Fissare i tassi di interesse, intervenire con strumenti straordinari come l'acquisto di titoli di Stato, eccetera. E vigilare sulla stabilità finanziaria, cioè sorvegliare che le banche siano solide, che non assumano rischi eccessivi, che non ci siano bolle speculative, eccetera. Sono compiti vitali che richiedono una vigilanza continua e interventi ad hoc, al massimo livello della complessità finanziaria. Non confondibili con la gestione quotidiana dei clienti e delle transazioni finanziarie. Quest'ultima è una macchina di diverso genere, strutturata per gestire 24 ore al giorno per 365 giorni all'anno, massivi numeri di transazioni e clienti. Non è un caso che a un certo punto le banche stesse abbiano demandato i sistemi di pagamento a operatori terzi. Ciò senza che i clienti abbiano sottoscritto alcun contratto con questi soggetti. A chi scrive, per dire, arriva un estratto conto da un operatore terzo, pur non avendo firmato nulla se non con la banca. Di fatto un rapporto imposto, non scelto, con operatori diventati nel frattempo potenti quanto le banche stesse. I nostri pagamenti con carta o bancomat subiscono infatti, senza che ce ne accorgiamo, filtri molteplici da parte degli istituti di credito e da parte degli operatori di settore. Ho subito, nel corso dei miei viaggi per il mondo, decine di blocchi dei pagamenti, spesso in maniera drammatica, ricordo una volta a Shanghai, perché il sistema, non al corrente dei miei voli, giudicava sospetta l'ultima richiesta fatta. Alla difficoltà esistente di prelevare i propri soldi dalle banche si aggiunge oggi lo sbarramento creato dagli operatori terzi. Per la BCE, gestire un euro digitale significa rapportarsi direttamente con centinaia di milioni di cittadini, ciascuno con un conto, un'app, un problema di assistenza clienti, quando la carta non funziona, un tentativo di frode da bloccare in tempo reale, una galassia di transazioni giornaliere. È il passaggio da un mestiere rivolto principalmente a banche e istituzioni a uno che possiamo definire retail verso il singolo cittadino. Sono due culture aziendali, due tipi di infrastruttura e due scale operative completamente diverse. Si dirà, la BCE farà come fanno le banche, delegherà a operatori specializzati. Certo, ma dovranno essere operatori capaci di gestire flussi e transazioni decine, se non centinaia di volte superiori a quelli attuali. Stiamo parlando di una macchina che richiede tecnologia al più alto livello, sicurezza informatica, continuità operativa e capacità di intervento praticamente istantanea, che non esiste per i volumi previsti dall'euro digitale. Chi gestirà questa macchina? In ogni caso, nonostante la delega sull'operatività, la responsabilità prima rimarrebbe in capo alla BCE, che non possiede oggi queste competenze. Jamie Dimon, presidente di JP Morgan, che movimenta tra i 2 e i 3.000 miliardi di dollari al giorno in formato digitale, alla domanda se l'Europa sia pronta a un euro digitale, ha risposto con un tranchant: buona fortuna. Immaginiamo per un momento di non avere più contanti. Ogni piccolo pagamento, il caffè, il giornale, 2 euro di beneficenza, eccetera, sarebbe effettuato digitalmente. Noi non avremmo più il possesso dei nostri soldi. Stringhe digitali in una nuvola e qualcuno che decide come e a chi riconoscere gli interessi di deposito. Ma solamente dei diritti di spesa, facilmente manovrabili da chi avrebbe il potere di gestirli. Le domande su il caso peggiore si sprecano. Cosa succede se il sistema si impalla oppure è hackerato dalla potenza vicina? Se una deriva autoritaria, magari finanziaria, si impossessa delle chiavi del sistema? Se il nostro diritto di spesa si restringe geograficamente per importo, tipologia di prodotti e servizi, destinatari e fornitori? Sarebbe ancora logico parlare di libertà in assenza di moneta? Di scelta? Era l'intervento dell'Unione Sarda a cura di Ciriaco Feddu. L'intervento vi attende tutti i giorni in edicola con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: 31, chilometro 10.500, fronte Pittarello. Aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Sono le 3, il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
2: Nei supermercati Coop di Sardegna fare la spesa non è mai stato così conveniente. Scopri subito gli spesotti Coop, la linea di prodotti con la qualità Coop a prezzi super convenienti. Come la bevanda alla frutta Ace, spesotti, da 1,5 litro a 1,69 euro. La pancetta affumicata a cubetti spesotti, da 200 grammi a 1,99 euro. E il tonno spesotti al naturale, da 160 grammi a 1,39 euro. Supermercati Coop di Sardegna. La spesa conveniente, nella tua isola di qualità. La Coop sei tu.
3: Oh no, stanno tornando le zanzare.
4: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
5: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
4: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
5: 070 22 240.
6: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
7: Venerdì 7 agosto con l'Unione Sarda torna l'Unione Speciale. I misteri e le leggende della Sardegna. Dall'Accavadora alle Guaritrici, dal Malocchio alle Domus de Janas. Un viaggio tra i misteri più affascinanti della Sardegna. In edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Sono le 14 e 31 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Sara di Olina.
1: Tua casa.
2: Sara di Olina, so sonoro da sa terra nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.
3: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
3: Ah, e allora scialla.
5: Scialla, scialla.
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Vieni a scoprirla da Autobahn. Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari. Industriale di Elmas, Cagliari.
7: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 6 al 9 agosto. Come il cocco da bere a 3,59 euro al pezzo. Il pecorino Sepi, l'ovile di Gavoi a 1,89 euro letto. E nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai le polpette di bovino e suino a 1,19 euro letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità con l'app Just It, scegliendo la consegna a domicilio oppure ritirando la spesa in punto vendita. La Coop sei tu.
8: L'estate di Barisardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Hunt, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it. Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
9: Il tutto fuori di divani e divani by Natuzzi continua. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta ora e li paghi da gennaio a interessi zero. Fino al 31 agosto in tutti i negozi divani e divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos SPA.
10: How much cost?

0: Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
1: Unione Cult.
2: Unione Cult.
1: Unione Cult. Il salotto culturale dell'Unione Sarda su Radiolina.
3: Unione Cult, buon pomeriggio a tutti in questo caldo, caldissimo giovedì. Fabio Leoni con me in regia, mi sa che stiamo sfiorando i 41 gradi lì fuori. E allora, come non parlare di gossip? Ma il gossip oggi, lo sapete, è un concetto totalmente ridefinito. Cronaca rosa, scandali sessuali, retroscena, politici ed economici si mescolano insieme. Il potere si racconta con ironia dissacrante e cinismo. Insieme a me il maestro indiscusso Gabriele Parpiglia.
4: Buonasera a tutti, buon pomeriggio a tutti, fa caldissimo da voi, da me no perché sono in montagna, però posso dire io ascolto molto, ho soppesato ogni parola che hai detto e la definizione che hai dato del gossip oggi è esattamente quella che hai detto, è quello, è un mix di tante cose dove la parola gossip forse è quella che forse meno c'entra rispetto ai fatti che poi vengono narrati.
3: E che tu così bene attraverso la tua newsletter

0: rubati, finito ancora oggi in un'inchiesta aperta. Il caso Stefano De Martino con il video 8 rubato in casa con la sua fidanzata, anche lì un'inchiesta ancora aperta. Quindi stiamo parlando di gossip? No, stiamo parlando della cronaca che si intreccia al gossip. E anche questa volta, quest'estate, l'unico argomento che possiamo definirlo, declinarlo verso il gossip, ha come protagonista l'imprenditore Leonardo Del Vecchio, ma per un fatto drammatico, tragico, no? Ovvero la contesa della bambina che ha avuto insieme alla ex compagna, e quindi non moglie, che va sottolineato, Sara Soldati. E questa storia l'ho seguita in modo molto preciso e attento, perché ne ho letto le carte, che è la cosa principale che in teoria, Francesca,
1: bisogna fare
0: quando,
1: certo.
0: Bisogna fare quando, certo. Quando non stai dicendo se uno si è fidanzato con un altro, o se uno ha tradito un altro, o se uno è in dolce attesa, ma è una cosa che devi fare quando stai toccando degli argomenti con dati sensibili.
1: Anche perché, Gabriele, ricordiamolo al nostro pubblico, Del Vecchio stiamo parlando di uno dei numeri uno al mondo, uno dei più grossi imprenditori, viene da una famiglia super blasonata, basta citare Luxottica, quindi non stiamo veramente parlando, no, di un gioco.
0: No, aggiungi Luxottica, aggiungi Meta, aggiungi suoi impegni nell'editoria, aggiungi l'acquisto di Fiuggi, il risanamento della società, aggiungi l'acquisto dei locali di Flavio Briatore del marchio Twiga. Quindi, cioè, stiamo parlando comunque di una persona che è data a lavorare a XXX mila famiglie. Però questo, sai, cioè, non fa rumore, non fa notizia. Fa notizia invece scrivere che ha rapito la figlia, fa notizia scrivere che navigava in acque lontano come un bandito, no? Come se fosse il bel René Vanazzasca dei tempi, che gigioneggiava lungo e largo col suo yacht fregandosene di tutto e tutti, perché io sono Del Vecchio. Però e comunque lo hanno scritto, questo lo hanno scritto, quando poi tu ti giri e dici guardate che non è così, bisogna fare attenzione, non è così, neanche se c'è un giudice che dice che quando viene presentata una denuncia, questa persona viene immediatamente indagata senza le indagini. Magari a volte noi facciamo delle indagini e siamo avanti rispetto alla procura, perché succede. E infatti, difatti, cosa è successo?
1: La denuncia, Gabriele, parte proprio qua, dalla Cosa Smeralda.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì. Ma difatti cos'è successo? È successo che al porto in Costa Smeralda la bambina, nel momento in cui la madre l'ha richiesta, con i legali che si sono parlati forse in modo un po' troppo rumoroso, è stata restituita tra le braccia della madre, con dolore del padre che voleva trascorrere il tempo con la bambina, previ accordi già stabiliti. Accordi, attenzione, dove qui lo dico per la prima volta, dove in precedenza diciamo che la Soldati, e quindi sto parlando prima di questo fatto, per diciamo far vedere la figlia al compagno, era stata fatta una richiesta con un contenzioso economico molto alto. E lì tu ti chiedi, è interesse della bambina o no? Però non voglio andare avanti perché questa storia può avere un lieto fine, proprio per questo non voglio andare avanti. Infatti io per primo ho detto andate calmi, frenate i titoli, perché le cose non stanno così. La bambina torna alla madre, cosa succede? La madre viene ricoverata in ospedale per un motivo ancora sconosciuto, si è parlato forse di un'intossicazione, da quello che mi risulta. Però chi è che si è presentato in ospedale con i fiori a trovare la madre e la bambina? Il bandito, il vigliacco, il fuggitivo Del Vecchio. Allora qui io ti dico, quei titoli erano giusti? Quei titoli
1: anche perché
0: erano,
1: Gabriele,
0: corretti?
1: Stiamo parlando di titoli come Del Vecchio ha rapito la figlia in Costa Smeralda, quindi
0: sì, peccato che poi Del Vecchio era in ospedale con a portare i fiori alla mamma e alla figlia, e poi a stare tutto il pomeriggio con la figlia, e questa cosa lo sto dicendo in anteprima, con la figlia e con la mamma, quindi la suocera tra virgolette della Soldati, e ancora ora mi risulta che siano insieme come un nucleo che sta cercando di recuperare un rapporto e di evitare di finire su tutte le pagine dei giornali con ripicche sommosse popolari da parte dei giornalisti inquieti.
1: Anche perché poi la bambina è veramente piccolina, quindi ha bisogno
0: di rispetto.
1: Di rispetto e di una rete familiare che la protegga, e non certo di finire lui in pasto. Ma non sono neanche giornali, parliamo poi moltissimo, questo succede

0: sui social, dove, come tu hai giustamente sottolineato, chi lavora non ha neanche i titoli per farlo, ma vuole anche fare 4 like.
1: Hai ragione, e poi soprattutto ci sono i titoli per simpatia e antipatia, che è una cosa che non esiste, che proprio non esiste, cioè, però noi viviamo dentro questa roba qua, ed è scorretto.
0: Assolutamente scorretto, e poi ricordiamolo, ma a noi non piace il gossip che fa male, a noi non piacciono, come giustamente sottolineato tu inizio di trasmissione, quel gossip che si mescola alla cronaca giudiziaria, perché abbiamo parlato di Raubovo, di Stefano De Martino, non erano certo pettegolezzi da ridere o pettegolezzi da raccontare sotto l'ombrellone, erano veramente dei casi che poi sono
1: ma
0: finiti.
1: Ma anche questo
0: e
1: del
0: anche
1: vecchio,
0: assolutamente
1: no?
0: Questo di Del Vecchio. Gabriele, noi ci ascoltiamo insieme a Achille Lauro, Comuni Immortali, che a me piace tanto, e poi continuiamo, perché la tua newsletter anche questa settimana è più ricca che mai.

0: Unione Cult.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
3: La Proloco di Ollastra in collaborazione con il Comune organizza domenica 9 agosto Ollastra in Mirto. Con degustazione di Malloreddus, maialetto arrosto, dolci e mirto. E la festa continua con A Ballare.
4: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
5: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
4: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
5: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
4: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
5: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
6: Ehi Sardegna, è tempo di...

0: aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
1: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
2: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.
3: Radiolina, meteo.
4: Un saluto agli amici di Radiolina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Quadro meteorologico invariato sulla Sardegna, ancora molto caldo, un po' di variabilità sui settori interni sardi nel corso del pomeriggio, ma le temperature la faranno da padrona, temperature massime che si porteranno anche vicine ai 40 gradi sulle zone interne, qualche grado in meno lungo le coste, ma afa sempre accentuata, anzi in forte aumento. Ventilazione in aumento con mari a tratti mossi. E tutto, maggiori dettagli sull'app gratuita di 3B Meteo.
5: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
6: Radiolina. Unione Cult.
7: Unione Calda, ancora insieme in diretta su Radiolina dagli studi di Piazza l'Unione Sarda a Cagliari, e invece lassù dalla cima della montagna Gabriele Parpiglia.
8: No, mi fa piacere ascoltare Achille Lauro, che ho sentito poco tempo fa. Devi sapere che lui doveva fare uno show in prima serata di due puntate su Rai 1, e parallelamente c'è un progetto per la scrittura di un suo film. E parallelamente c'ha gli stadi, e parallelamente c'ha anche il lancio della linea, ha avuto il lancio della linea, sua linea di moda, sì. Di moda. Quindi alla fine ha deciso di far slittare lo show che aveva scritto per la Rai, ma lo farà sicuro, secondo me, 2027. E al suo posto è stato, le due puntate sono state affidate a Saldavinci. Cioè, Achille Lauro, Saldavinci, due mondi completamente opposti.
7: Però questo dimostra, no, la grande concretezza anche di Achille Lauro, che dice: devo fare bene tutto, non posso fare tutto insieme. Mi piace molto. Grande insegnamento.
8: È uno che ha detto, comunque ha rifiutato, lui ha rifiutato un contratto come uomo immagine Sky, quindi dinanzi nel momento in cui lui ha deciso di lasciare X Factor, Sky aveva proposto di diventare volto Sky, quindi praticamente fai finta, chiamiamolo un assegno in bianco, e lui ha detto no perché è uno che accetta i progetti, non un caso raro, non per denaro, ma perché sa che quei progetti li può portare a termine.
7: E forse oggi, Gabriele, la vera libertà è poter dire no, eh?
8: Assolutamente sì, assolutamente sì.
7: È anche un uomo talmente libero che può dire tutti i no che desidera, è il super campione del mondo Jannik Sinner.
8: Oh, da Sinner sta venendo una... Innanzitutto ho scoperto che c'è una sorta di... che tu tocchi degli argomenti e c'è una sorta di setta che ti viene addosso, che non sono gli haters, non sono i tifosi, sono i tuoi colleghi, proprio lei è una parola,
7: esatto.
8: Sono i giornalisti, cioè praticamente io vengo a scoprire che Sinner sposta la partenza per andare in America, e perché deve fare la partenza per andare in America, e perché deve fare una visita urgente al fisichino di Milano, lo scrivo, non hai idea di quello che non mi hanno come ti permetti, non rompete le palle a Sinner, però poi loro hanno preso la mia notizia, tutti, perché nessuno sapeva dove fosse. Io ho le immagini, pensa, dei colleghi che sono dei più importanti quotidiani sportivi italiani, che sono andati nel luogo che io ho indicato, dove Sinner si trovava per essere visitato, lì fuori mentre cercavano il dottor Melegati, che il fisiatra tornato appositamente, come ho scritto io, come ho detto io, per questa visita d'urgenza al ginocchio, e loro cercavano ancora Sinner quando Sinner era già andato via. E quando io, mentre sto parlando con te, guardo le foto di Sinner dentro il fisioclinic con due ragazze bionde che lavorano lì, un ragazzo con gli occhiali che fanno parte dello staff che gli hanno portato la colazione, che non le pubblico per questioni di rispetto delle mie fonti, e potevo tranquillamente fare il figo e dire te, ecco. E soprattutto stanotte la notizia che nessuno si aspettava, che chiaramente ho lanciato proprio poco fa, ovvero che venerdì ci sarà un'altra visita. Venerdì Sinner, che sarebbe dovuto partire venerdì, ha spostato la partenza domenica per gli States, però ci sarà un altro controllo. E attenzione, un controllo quando sappiamo che la clinica giovedì, domani, ovvero alle 3:30, chiuderà, quindi aprirà venerdì solo per Sinner. Chiaramente, lanciando la notizia, io ora non so se la visita la faranno lì o la faranno a Monte Carlo, perché ci saranno tutti gli avvoltoi, certo, del mondo, però come mi hanno insegnato non esiste il frigorifero delle notizie, quindi valutando il fatto che l'avrebbe potuto scrivere qualcun altro, l'ho scritta prima che la scrivesse qualcun altro.
7: Però hai ragione, c'è sempre grande invidia intorno invece a chi lavora. No, è successo, guarda, anche Francesca, qua a Gabriele, a Porto idea. Raffaele, perché Sinner ha comprato casa per cercare di fuggire un po' dai riflettori sempre puntati e godersi qualche giorno d'estate insieme alla sua nuova compagna. Beh, anche lì la fila di paparazzi che l'hanno seguito addirittura, o di finti giornalisti che l'hanno seguito addirittura sin dentro un supermercato.
8: Sì. Non bello questo, finché ti limiti a dare le notizie è una cosa, non è che, non è che se Maradona si infortunava o se oggi Lukaku si infortuna non lo dice, o Cristiano Ronaldo, Messi, se c'è un problema lo racconti, è cronaca, punto, stop. C'è poco in giro, e quel poco che c'è lo trasformi nella rabbia di dover arrivare primo sulla notizia a costo di far del male alla notizia stessa o a chi lavora su di essa, come me in questo caso.
7: Ma perché poi le notizie vanno trattate in un certo modo, troppa informazione finta in questo nostro periodo storico. Ho avuto l'altro giorno qua in collegamento un fotografo che tu conosci molto bene, Riccardo Frezza.
8: Ho visto che ha fatto una mostra, se non sbaglio.
7: Un libro. L'ha presentato, sì, un libro, poi anche con una mostra di tutti i suoi scatti, l'ha presentato in Costa Smeralda proprio nei giorni scorsi, e anche lui mi racconta questo, come ormai tutti pensano di essere fotografi, tutti pensano di essere giornalisti solo perché hanno un telefonino in mano, invece il gossip, ma non parliamo di grossi, parliamo di cronaca, è davvero un'altra cosa.
8: È vero, verissimo.
7: E allora la newsletter di Gabriele Parpiglia da leggere, precisa e puntuale come sempre. È anche divertente però, Gabriele, perché noi oggi abbiamo parlato un po' di cronaca giudiziaria, abbiamo parlato dei problemi di Sinner, però insomma quello che tu scrivi è anche sempre ci dà sempre anche tanto divertimento in queste giornate estive. Io vorrei chiudere facendoti una domanda. Tra poco è sabato, e pare che Ronaldo e Giorgina si sposino.
8: Guarda, ho chiesto a una persona, non te lo dico in privato perché è che conosciamo entrambi,
7: posso solo immaginare se fosse vero.
8: E mi ha detto: guarda, si sposeranno, ma tranquillo che la comunicazione verrà fatta successivamente con dei nei loro profili Instagram congiunti, con una comunicazione già
7: a nozze avvenute, no?

0: Sì, hanno già venute, hanno già venute. Sì. Quindi si sposeranno. La data non mi risulta che sia quella, ma in ogni caso non credo che la sapremo mai, perché comunque lui nella sua Madeira, in Portogallo è una divinità, no? E quindi avrà protezioni ovunque, altro che telefonini o droni, non ci sarà nessuna possibilità. Sono convinto di dirti che il matrimonio noi lo scopriremo con un post pubblicato in un determinato orario, ma un post condiviso da Giorgina e Cristiano Ronaldo.
1: E io allora spero di averti poi di nuovo con me per commentare insieme questo post che arriverà
0: Condiviso
1: dopo, esatto,
0: d'amore.
1: condiviso d'amore, pieno d'amore che arriverà dopo il matrimonio. Gabriele Parpiglia, grazie per essere stato con me questo pomeriggio, ma grazie soprattutto per la grande generosità e l'amicizia che regali sempre qui a Radio Libertà.
0: Grazie a te, grazie a tutti voi di cuore. Grazie.
1: Grazie Gabriele, a te un buon pomeriggio anche al mio Fabio Leoni, come sempre in regia, e a tutti voi che ci ascoltate, continuate ad ascoltarci anche durante questo agosto, e domani in edicola troverete in regalo, come di consueto, un nuovo numero dell'Unione Estate, tutto da leggere. A giovedì prossimo.
2: Encore un dimanche qui s'achève.

0: Unione Cult. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
1: Sono le 15:00.
2: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
3: Ti serve una pergola bioclimatica.
4: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
3: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
4: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
3: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
4: Perfetto, andiamo da Cifadda.
5: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Il mondo della musica è in lutto. Si è spento questo.

0: Torino, l'ex poliziotto arrestato per l'omicidio di Abderrahim Mansouri, il pusher 28enne ucciso con un colpo di pistola alla testa nel bosco di Rogoredo il 26 gennaio scorso. Durante l'interrogatorio di questa mattina di fronte al PM, che gli ha contestato anche la premeditazione, Cinturino avrebbe condiviso la nullità dell'interrogatorio eccepita dai suoi difensori e non ha risposto alle domande.
1: Sarebbe stato in videochiamata con l'ex fidanzata, l'uomo di 35 anni che nella scorsa notte si è dato fuoco nella sua automobile davanti a casa della donna Cinisello Balsamo, comune che si trova in provincia di Milano. Stando a quanto riferito lei, avrebbe raccontato alle forze dell'ordine che il 35enne avrebbe avuto alcuni atteggiamenti persecutori nei suoi confronti, atti che non avrebbe mai denunciato ma che stavano andando avanti da circa un anno.
0: Nessi Guerra, l'italiana bloccata da oltre 2 anni in Egitto con la figlia dopo essere fuggita dalle violenze dell'ex marito, denuncia che la situazione che sta vivendo è ancora completamente bloccata. Oggi afferma: c'è stata l'udienza per l'affido della figlia, ma il giudice già tempo fa aveva detto che non voleva esprimersi su questo caso. Stamattina, afferma ancora Nessi Guerra, anche se dovevamo depositare dei documenti importanti, non ha voluto sentire nulla, rinviato a ottobre, dicendo che ci penserà il nuovo giudice. Intanto l'ex marito continua a minacciarla e perseguitarla.
1: Dall'estero almeno 300 bambini sarebbero stati uccisi a Gaza nei 300 giorni trascorsi dall'annuncio del cessate il fuoco nell'ottobre 2025. Ciò equivale ad una media di un bambino al giorno, nonostante l'accordo per la sospensione delle operazioni militari e il pieno accesso degli aiuti umanitari e dei soccorsi risalga quasi 10 mesi fa. Intanto è stata raggiunta l'intesa tra l'Iran e l'Oman sulle regole per il passaggio dallo stretto di Hormuz. Manca però ancora l'approvazione del Consiglio di Sicurezza Nazionale iraniano.
0: Lo sport: saranno 2 gli azzurri nella finale della piattaforma maschile agli europei di tuffi a Parigi. Simone Conte conferma le attese della vigilia, insieme a lui ci sarà anche Romano Wang, che all'esordio assoluto in manifestazione continentale riesce a centrare l'accesso alla finale. L'appuntamento è in programma stasera alle 19.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio, l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Radio Lina, Radio Notizie.
5: Una buona giornata da Veronica Fadde e dalla redazione del TG di Videolina. Bentornati a questa nuova edizione del giornale radio. Ieri 2 rientri a Fiumicino in poche ore per lo stesso aereo Aeroitalia diretto a Cagliari. In entrambi i casi problemi alla pressurizzazione, con i piloti costretti a rientrare a Fiumicino per ben 2 volte in un giorno. L'atterraggio, dicono da Aeroitalia, è avvenuto regolarmente e in totale sicurezza. Bird strike per il Boeing, slitta al ritorno dei Demonios dal Libano, impatto con un volatile per l'aereo che avrebbe dovuto riportare i primi 70 sassarini in Sardegna, necessari i controlli di sicurezza. Alghero, dopo un anno di lavori e superati alcuni problemi tecnici, è stato riaperto il viadotto Calicuno, che collega la città catalana a Fertilia, aeroporto e spiagge, ora l'adeguamento del Calic 2. Lula, scudo per l'Einstein Telescope, il paese si ribella e lo Stato rafforza la sua presenza. In mattinata è stato convocato in prefettura Nuoro il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Si pensano misure straordinarie di controllo e presidio del territorio dopo l'attentato di Lula ai 2 ricercatori. Ormai è scontro aperto tra il Cagliari ed Esposito dopo le dichiarazioni di fuoco del DG Rossoblu Melis, che ha parlato di estorsione da parte dell'agente del giocatore. Intanto sul mercato il DS Accardi attende l'ok per Maldini, accelera sull'esterno Aurelio e frena su Carlos. Presentata nella sala Giorgio Pisano in piazza L'Unione Sarda la seconda edizione del trofeo dedicato a Gigi Riva, in programma sabato alle 20.30 alla Domus, con la gara tra il Cagliari e Nizza. Sabato dalle 20.30 in diretta su Radiolina, Radio Cronaca di Lele Casini e interventi da bordo campo di Andrea Secchi. Ed è tutto per l'informazione regionale, a tutti voi una buona giornata.
6: Edizione straordinaria! Da Global, l'evento più atteso della stagione, è arrivato! Cielo,

0: svuota tutto!
1: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
0: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
2: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
3: Da Per Dormire trovi doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
4: Per Dormire, design for wellness.
5: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
6: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
7: La Proloco di Ollastra in collaborazione con il Comune organizza domenica 9 agosto Ollastra in Mirto. Con degustazione di Malloreddus, maialetto arrosto, dolci e mirto. E la festa continua con A Ballare.
8: Venerdì 7 agosto con l'Unione Sarda torna l'Unione Speciale. I misteri e le leggende della Sardegna. Dall'Accabadora alle Guaritrici, dal Malocchio alle Domus de Janas. Un viaggio tra i misteri più affascinanti della Sardegna. In edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: così dura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
1: Oh no, stanno tornando le zanzare.
2: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
3: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità, con reti innovative anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
4: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
3: 070 22 240.
5: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
6: Sono le 3. Il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero. Aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gianni Nicola Boero.
7: Sabato 8 agosto il Cagliari sfida il Nizza nella seconda edizione del Trofeo Gigi Riva. A partire dalle 18.30 musica, emozioni e grande calcio ti aspettano all'Unipol Domus con il DJ set di Radiolina e tante sorprese nel prepartita. Una serata speciale per rendere omaggio alla leggenda e vivere insieme la prima gara casalinga della stagione. Biglietti disponibili su Ticket One.
8: Ad agosto, l'evento che unisce tradizioni, degustazioni, appuntamenti culturali e laboratori gastronomici. Il 12 agosto ti aspettiamo in Serzili per la sagra dei Scocco Eddas.
9: Venerdì 7 agosto con l'Unione Sarda torna l'Unione Speciale. I misteri e le leggende della Sardegna. Dall'Accabadora alle Guaritrici, dal Malocchio alle Domus de Janas. Un viaggio tra i misteri più affascinanti della Sardegna. In edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Sono le 15 e 31 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
4: Sono le 3, il mal di denti ti sveglia, l'antidolorifico non funziona.

0: Ripeto, 800-125-828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Giannicola Boero.
1: Ehi Sardegna, è tempo di...

0: chilometro 10.500, Fronte Pittarello. Aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
1: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
2: Ad agosto, l'evento che unisce tradizioni, degustazioni, appuntamenti culturali e laboratori gastronomici. Il 12 agosto ti aspettiamo in Serzili per la sagra dei Scoccoeddas.
3: Sabato 8 agosto, il Cagliari sfida il Nizza nella seconda edizione del Trofeo Gigi Riva. A partire dalle 18.30, musica, emozioni e grande calcio ti aspettano all'Unipol Domus con il DJ set di Radiolina e tante sorprese nel prepartita. Una serata speciale per rendere omaggio alla leggenda e vivere insieme la prima gara casalinga della stagione. Biglietti disponibili su Ticket One.
4: Lunedì 3 e 10 agosto, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport, due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.
5: Subito.

Buongiorno e bentrovati per questa nuova edizione del TG di Videolina, subito i titoli del nostro sommario. Pronte misure straordinarie per controllo e presidio del territorio dopo l'attentato di Lula e danni dei due ricercatori, convocato a Nuoro il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. Superati una serie di problemi tecnici, riaperto il viadotto Calic che collega Alghero all'aeroporto e alle spiagge del territorio. I lavori durati un anno. Iglesias pronta alla bonifica dei siti minerari, ottenuto dal comune un maxi finanziamento da 110 milioni di euro. Il sindaco Usai è l'opera pubblica più grande nella storia della città. Sempre di più i ventenni che tentano l'avventura nel campo della ristorazione, quasi il 10% dei proprietari nell'isola è under 30, ma c'è troppa burocrazia. Mentre il Cagliari si prepara alla seconda edizione del Gigi Riva, sabato alla Domus contro il Nizza, ormai è scontro aperto tra il club ed Esposito e sul mercato rosso-blu vicini all'esterno Aurelio. E dunque c'è la cronaca in apertura di questa nuova edizione pomeridiana del TG di Videolina, perché alla luce dell'attentato di Lula e danni i due ricercatori dell'Einstein Telescope, in mattinata è stato convocato il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza a Nuoro. Subito il servizio del nostro Gianfranco.

0: perché un simile gesto? Sono le domande di un primo cittadino incredulo, sono le domande di un'intera comunità che aveva apprezzato assai la discrezione e la delicatezza di una coppia con la passione per la ricerca. Sì, Carlo Giunchi e Spina Cianetti si erano integrati benissimo nella quotidianità lulese.
1: Persone talmente educate, talmente delicate, non hanno mai fatto uno sgarbo.
0: Stima reciproca, queste le parole dei due ricercatori dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, lette dall'assessora Teresa Loi.
2: A Lula abbiamo trascorso due settimane molto intense, con tanto lavoro di galleria, accompagnato da tante relazioni sociali e nuove amicizie.
0: Ora vi è un solo obiettivo: difendere il sogno Einstein Telescope in tutti i modi.
3: Pensare alla Luna per riuscire a raggiungere degli obiettivi, dei risultati. Ecco, poi forse qui ce li abbiamo già portata di mano. Non è più la Luna, ma è quella cosa che Lula ha saputo costruire e mettere a disposizione generosamente per il resto del territorio della Sardegna.
4: Importante novità per Alghero, perché è stato riaperto il viadotto che collega la città catalana all'aeroporto e alle spiagge. Franco Ferrando.
5: Un anno di chiusura al traffico, fine lavori prevista a febbraio, posticipata dopo lo stop di alcuni mesi perché il cantiere ricadeva in area tutelata. Il viadotto Calic 1 lungo la cosiddetta variante del Calic nella statale 291, collegamento rapido ad Alghero per l'aeroporto Fertilia, il Mario, le Borgate, è stato riaperto. Intervento reso necessario dallo stato del viadotto lungo 150 metri, fortemente deteriorato nelle strutture, è stato demolito e ricostruito, costo poco più di 5 milioni.
6: La particolarità è che questo intervento è stato realizzato in un ambiente molto, diciamo, pregiato dal punto di vista naturalistico e quindi con numerosi vincoli imposti dall'assessorato all'ambiente. È stata necessaria la demolizione e ricostruzione perché erano già presenti delle limitazioni di carico, delle limitazioni di sezione e in ossequio alle linee guida ministeriali non si poteva fare altro che demolirlo e ricostruire.
5: La riapertura appena in tempo nel clou della stagione turistica.
7: Ma sì, è un'opera intanto importantissima perché la sicurezza prima di tutto. Era necessario fare questo intervento secondo quanto previsto da ANAS. È bene che riapra per questo proseguo della stagione.
5: Presto lo stesso intervento sarà necessario per il Calic 2.
6: Calic 2 è nelle stesse condizioni in cui abbiamo trovato il Calic 1, infatti l'intervento di demolizione e ricostruzione del Calic 2 è programmato per il prossimo, diciamo, periodo invernale.
4: Ottenuto dal comune di Iglesias un maxi finanziamento, oltre 100 milioni di euro, per le bonifiche dei siti minerali. Il servizio è di Alessandro Caltabiano.
8: È la più grande bonifica mineraria della storia di Iglesias, un'opera che segna una nuova fase della vita della città, con 110 milioni di euro complessivi messi a disposizione dal Just Transition Fund per il recupero di 4 delle aree minerarie più compromesse del Sulcis Iglesiente.
9: È stato pubblicato il bando da 60 milioni di euro corrispondente al primo lotto da 60 milioni di euro corrispondente al primo lotto di lavori che interesserà la zona di Campopisano, di bacini sterili, e che avrà il compito proprio di asportare completamente il materiale inquinante per essere conferito in un sito di raccolta apposito. Senza ombra di dubbio l'opera pubblica più grande che la nostra città abbia mai visto.
8: La prima fase dei lavori prevede la rimozione di oltre 1.200.000 metri cubi di sterili minerari da diverse aree del circondario, non soltanto nell'ottica di una bonifica di quelle aree, ma anche di sostenere la crescita restituendole alla comunità per generare sviluppo.
10: È un ottimo segnale se allarghiamo lo sguardo alla scala regionale. Con oltre 9.000 ettari di siti minerari dismessi e 10.000 interessati da inquinamento di origine industriale, la prospettiva di restituire naturalità ed equilibri ecologici ad aree interessate da fenomeni di sfruttamento così importante è una prospettiva concreta.
11: Oltre ad avere un territorio inquinato da anni, viviamo anche un periodo di problemi legati all'occupazione, quindi questo aspetto, oltre a sanare l'ambiente, serve anche a creare un

0: compreso tra Punta Bados e Capoferro, di competenza dell'ufficio circondariale marittimo di Golfo Aranci. Qui sono stati sequestrati altri lettini e ombrelloni abusivi e sono stati liberati circa 350 metri quadrati di spiaggia, con sanzioni amministrative per oltre 28.000 euro. In vista di Ferragosto, i controlli saranno ulteriormente rafforzati.
1: Slitta di 24 ore il ritorno dal Libano dei primi 70 militari della Brigata Sassari che sarebbero dovuti rientrare in Sardegna dopo 5 mesi di missioni UNIFIL nel sud del paese. Il rinvio, secondo quanto si apprende, sarebbe stato causato da un bird strike, ossia l'impatto con un volatile del Boeing sul quale avrebbero dovuto volare i Demonios. Il volo è stato quindi riprogrammato per domani. Ora una breve pausa, tra poco la seconda parte del nostro TG.
2: La preparazione per campionato del Cagliari continua e arriva il primo appuntamento davanti al pubblico della Domus in occasione del secondo trofeo Gigi Riva. Sabato 8 agosto segui con noi la Radio Cronaca a cura di Lele Casini con Andrea Secchi. Dalle 20 il prepartita e dalle 20.45 la Radio Cronaca di Cagliari Nizza, solo su Radio Lina.
1: Aumentano i ventenni che tentano l'avventura nel campo della ristorazione come proprietari. Vediamo.
3: L'idea è nata con il mio socio Sandro, da cui ho iniziato a lavorare quando avevo 18 anni, e per espanderci abbiamo deciso di scegliere il capoluogo della Sardegna.
4: Io ho lavorato sempre nel settore della ristorazione come dipendente. Poi con questo mio amico abbiamo avuto la possibilità di scendere a Cagliari e lui, avendo un'azienda agricola, portiamo i prodotti della sua azienda nel nostro ristorante. Siamo aperti poco più di 3 mesi.
5: Salvatore Lado ha 23 anni, originario di Bonorva. Mattia Cone, anche gli 23enne, invece di Fonni. Entrambi sono proprietari di un ristorante a Cagliari e sono diversi gli under 30 che hanno scelto di tentare l'avventura in proprio. Ora sfiorano complessivamente il 10%.
6: È una bellissima fotografia che noi continuiamo a portare avanti e oggi abbiamo un punto percentuale in più sui under 35. È una trasformazione che dà sicuramente l'importanza a quello che è la nostra professionalità e la voglia dei giovani di mettersi in gioco.
5: Spesso arrivano da paesi dell'interno, si scommette sul futuro, anche se non è una strada facilissima.
3: La clientela varia in base alla stagione, in estate magari un po' più turistica, mentre nella bassa stagione è più una clientela locale. Noi preferiamo la clientela locale perché non è un mordi e fuggi come i turisti, ma è una clientela con la quale fai una chiacchierata.
4: Per iniziare un'attività adesso è molto dura, c'è un sacco di burocrazia, un sacco di tasse, è difficile. Però, come si dice, chi non risica non rosica.
1: A 12 anni dalla nascita, nuovi progetti per far crescere il parco di Tepilora. Ce ne parla Graziano Cano.
7: Il parco ha bisogno di promuovere nuovamente tutti i servizi, di creare servizi alternativi e importanti del parco, e promuovere il territorio, dare voce a tutto quello che il territorio ci offre come alternativa turistica da tutta l'ambientale sostenibilità che abbiamo per il parco.
8: Manager turistico da 2 mesi e sindaco di Torpè è subito eletto alla guida del parco regionale di Tepilora, strumento sul quale dal 2014 i comuni di Posada, Bittilo e Torpè hanno deciso di investire per creare nuovo sviluppo locale, progetti di crescita e valorizzazione territoriale, ad iniziare da artigianato e agroalimentare. In vetrina quest'estate in vari mercatini i primi a Brunello e Torpeda la prossima settimana, ma è soprattutto all'enorme serbatoio di turisti della costa orientale che si guarda per far conoscere e crescere in maniera sostenibile la grande area protetta.
7: Il territorio da Orosei a Bodoni ha 500-600 strutture fra B&B, hotel, la civiltà è cresciuta parecchio. La mole di turisti che sta arrivando avrà già un'immagine iniziale di qualità territoriale diversa da quello che si aspettano solamente al mare e alla costa. Dobbiamo utilizzare la crescita e fare in modo che il parco sia l'inizio di una differenza di qualità territoriale impostata sul turismo alternativo al mare e alla tutela ambientale.
1: Erano stati rubati 30 anni fa, ma queste pietre alla fine sono tornate nella spiaggia di Porto Rotondo. Sentiamo il servizio di Giampaolo Cuccuro.
9: Li hanno presi a manciate come ricordi di una vacanza da sogno trascorsa in Sardegna. Sono i souvenir che i vacanzieri raccolgono sull'arenile. E a Porto Rotondo le spiagge delle alghe e dei sassi sono note per la grande abbondanza di ciottoli presenti

0: sulla sabbia e in mare. Quel carico trafugato dai litorali della nostra isola è ritornato finalmente a dimora. È stata l'Associazione Nazionale Tutela Ecosistema a farsene carico e a riportarli dove devono stare.
1: Questo signore che in forma anonima ci ha voluto restituire circa 7-8 kg di ciottoli è un grande esempio per tutte le persone che amano la Sardegna e che si devono ricordare che comunque sia va rispettata e quello che è consentito portarsi via dalla Sardegna, oltre che le fotografie, un bellissimo ricordo nel cuore, sono un bel cannonà, un bel vermentino, formaggio, sughero e quant'altro. È un esempio per tutti e speriamo che tantissime persone lo seguano e tantissime persone evitino di portar via i nostri beni.
0: Una storia che risale a più di 30 anni fa e che ha avuto un epilogo positivo. La natura ha riavuto indietro ciò che le appartiene.
1: Servivano per fare una vetrina di un'attività commerciale del continente. E grazie a un amico che gli sono stati consegnati in forma anonima, ce li ha dati e oggi l'Associazione Nazionale è qui per riposizionare il tutto e lanciare questo bellissimo messaggio. Tutelare l'ambiente e tutelare tutto ciò che rende la Sardegna un posto unico nel mondo.
2: Ora spazio ad alcuni comunicati commerciali, tra poco la terza parte del nostro TG.
3: Minevaganti costruisce cittadinanza attiva coinvolgendo persone, associazioni e istituzioni in un percorso che mette in rete energie, competenze e relazioni per rafforzare appartenenza e responsabilità. Perché essere comunità significa partecipare, contribuire e sentirsi parte di qualcosa di più grande, la cui forza si misura dalle nuove possibilità aperte a tutti. Minevaganti, costruire il futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
4: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
5: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
4: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
5: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
4: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
5: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
6: Ad agosto, l'evento che unisce tradizioni, degustazioni, appuntamenti culturali e laboratori gastronomici. Il 12 agosto ti aspettiamo in Serzili per la sagra dei Scoccoeddas.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: La Faradda di Licandareri, il 14 agosto a Sassari. Tradizione viva, patrimonio dell'umanità. Un evento unico che unisce festa e devozione con la rete delle feste delle grandi macchine a spalla. Patrimonio culturale immateriale UNESCO.
9: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
10: Radiolina, meteo.
11: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radiolina. Nelle prossime ore contesto stabile sulla Sardegna, una serata che vedrà cieli sereni e tersi e con il caldo che si farà sentire sia di sera che nelle ore notturne. E per la giornata di venerdì rimane ben saldo l'anticiclone africano sull'isola. Garantirà tanto sole con cieli sereni e tersi e con temperature massime diurne in generale comprese fra i 33 e i 37 gradi. Lieve calo termico localmente poi nel corso del weekend. Con questo è tutto. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
12: Il segreto delle estati più belle?

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Sassari già in clima faradda, ieri la sfilata dei mini candelieri, servizio è curato da Franco Ferrando.
2: La festa è grande per i piccoli candelieri nell'edizione record per partecipazione, entusiasmo delle protagoniste e dei protagonisti, del pubblico, tamburi, balli, applausi dalla partenza a Porta Sant'Antonio fino all'arrivo a Santa Maria di Betlem, percorso classico per una manifestazione che dal via al conto alla rovescia verso la Farada.
3: Quest'anno abbiamo 21 piccoli candelieri e circa 300 bambini e più del 10% sono bambine. Quindi è festa grandissima, direi che dopo 29 anni dall'inizio di questa tradizione sono stati fatti dei passi da gigante.
2: Non è soltanto una sfilata dedicata ai più piccoli, è una scuola di identità, memoria, appartenenza.
4: Diciamo che è un'edizione importante perché tutto è organizzato nel rispetto della tradizione del 14 agosto. Si cerca di educare questi giovani ragazzi che in un futuro prossimo prenderanno parte al 14 agosto. Come sta avvenendo tutt'oggi, tanti, diversi, sia capicandeliere che portatori provengono dai piccoli candelieri.
1: Cordoglio anche in Sardegna per la morte di Francesco Guccini. Lo ricordiamo con questo servizio realizzato da Giacomo Serreri, dedicato a un concerto al Ferroviario di Cagliari nei primi anni Ottanta. Vediamo.
5: La notte è quieta, senza rumore, c'è solo il suono.
6: 17 anni dopo l'esordio di Folk Beat numero 1, Francesco Guccini dimostra ancora di essere una delle più vive ed efficaci realtà del panorama musicale strano. La conferma è avuta ieri notte a Ferroviario Cagliari per l'ultimo concerto del breve tour Lano, dell'autore emiliano. Qualche migliaio di infreddi spettatori, gli immancabili Abusì, hanno seguito due ore concerto nel quale Guccini ha posto diversi brani tratti dalla sua ultima fatica, intitolata semplicemente Guccini, e molte delle sue più classiche posizioni. Da I Morte di SF ad Auschwitz, dal vecchio e il bambino ad Un altro giorno è andato, sino alla polemica all'avvelenata e alla immancabile esclusiva alla locomotiva, è stato un ripercorrere un quinquennio di attività indubbiamente dato il segno a un patrimonio italiano.
5: Cadranno i secoli, gli dèi dèi, cadranno flori, cadranno regni, ne resteranno di uomini segni, ma ora capisco il mio non capire.
1: Domani in omaggio con i Sarda Luciale, i misteri, leggende, tradizioni sarde, anticipazione con il collega Paolo Paolini.
7: Domani, omaggio con l'Unione Sarda, un certo di 8 pagine sulle leggende, misteri e lezioni della Sardegna. All'interno i lettori trovano gli approfondimenti sulla capola, sulla guaritrice di monti, sui nuraghi, sui pozzi sacri, sul malocchio e sulla medicina dell'occhio praticate in centinaia della Sardegna. E poi si parla ancora di fantasmi, delle creature della notte inventate nelle leggende per tenere i bambini. Tutto raccontato ai giornalisti dell'Unione Sarda, domani le edicole fisiche e in quelle digitali.
1: Ora una breve pausa, ci terrà tra poco sport.
8: Prima contatto con Violina. Vuoi conoscere meglio il nostro dove seguirci computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rieni in contatto con Radiolina Ital.
1: Ormai guerra aperta tra il Cagliari e Deposito, dopo le dichiarazioni di fuoco del DG Rosso-Blu Mess sul mercato, sono nuovi obiettivi per quanto riguarda il club del presente Giulini per Tommaso.
9: Ho formalizzato un'offerta importante adeguata al suo contratto, era una nostra liberalità e invece ci siamo ritrovati in qualcosa che assomigliava probabilmente di più a un'estorsione.
10: Nel giorno della festa di Pula, con la presentazione della squadra dei tifosi, a sparare i fuochi d'artificio ci ha pensato il direttore generale del Cagliari, Stefano Melis. Nel mirino, manco a dirlo, Sebastiano Esposito e il suo agente Mario Giuffredi, che davanti al termine estorsione ha già preannunciato denuncia alle autorità competenti. Frattura insanabile con il mercato che per ora non vede piste troppo convinte, anche perché
9: il Cagliari è un club serio che quindi si riserverà di valutare qualsivoglia offerta se sia congrua con il valore tecnico del giocatore.
10: Nel frattempo il DS Accardi lavora per definire con l'Atalanta l'arrivo di Daniel Maldini con la formula del prestito con diritto di riscatto. In difesa, per offrire un'alternativa a Obert e lasciar recuperare senza fretta Idrissi, piace l'esterno dello Spezia Aurelio, che potrebbe arrivare in Sardegna in uno scambio con Di Paolo. Infine, frenata su Kevin Carlos. Il Nizza non accetta il prestito con diritto di riscatto e allora il Cagliari torna a valutare le alternative.
1: Presentata questa mattina nella sala Giorgio Pisano in piazza L'Unione Sarda la seconda edizione del trofeo Gigi Riva. Sabato alla Domus alle 20:30 si giocherà a Cagliari-Nizza. Tanti gli ospiti presenti nella kermesse condotta da Mariangela Lampis e Lele Casini, tra gli altri Nicola Riva e Alessandro De Iola, intervistati per noi da Alberto Masu.
10: Anche sabato ci sarà sicuramente tanta gente, il ricordo è sempre vivissimo. Quanto aiuta Nicola sentire questo affetto nei confronti di tuo papà?
7: Guarda, tantissimo. Io non smetto mai di andare in paesi che gli dedicano qualche cosa, quindi questo

0: trofeo Gigi Riva. È vero che comunque stiamo parlando di mio papà che non c'è più, però il ricordo è come se lui ci fosse sempre, in ogni cosa. Io continuo a incontrare persone che mi raccontano un aneddoto, una storia diversa che io non conosco, quindi la storia di Gigi Riva del Cagliari spero che non finisca, perché non è solamente una storia di calcio, come dico sempre, ma è una storia ormai di forti valori e della Sardegna.
1: È un'amichevole con la Colnizia, però quanto ci tenete a sollevare il trofeo sabato sera?
2: È un'amichevole, tra virgolette, una partita che ci prepara a quella che sarà poi la stagione ufficiale, e quindi dobbiamo iniziare, come abbiamo fatto nelle altre amichevoli, a costruire la nostra mentalità, a costruire la nostra identità. Quindi anche sabato cercheremo di dare tutti noi stessi per cercare di portare a casa il risultato, a prescindere da chi abbiamo davanti. Ci teniamo a far bene perché è la prima davanti ai nostri tifosi, la prima uscita davanti ai nostri tifosi, quindi vogliamo far bene, e poi soprattutto perché comunque è il memorial di Gigi e vogliamo rendergli onore.
3: È tutto per quanto riguarda questa edizione del TG di Videolina, un saluto da parte mia ma anche da parte di Beppe Passavanti e Francesco Lattuca in regia.

0: Sono le 16:01.
1: Giardino, terrazza e giornate al mare, l'estate vola.
2: E quei lavoretti di casa restano sempre lì.
1: Quindi?
2: Quindi andiamo da Cifadda. Fino al 30 agosto ci sono i saldi estivi, tanti sconti incredibili per vivere alla grande l'estate all'aperto e sistemare quei piccoli lavori rimandati.
1: Quindi estate fuori e casa più in ordine.
2: Esatto, passa in negozio o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: In apertura agli esteri è virale sui social un appello a tentare un nuovo ingresso di massa a Ceuta il 15 agosto. Una vera e propria campagna che invita i migranti a provare un nuovo accesso nelle enclave marocchine che secondo gli 007 spagnoli è pienamente credibile. Il Centro Nazionale dell'Intelligence, come riferito dal sito internazionale locale, ritiene che un nuovo ingresso di massa sia davvero possibile, anche se la data indicata nell'appello potrebbe cambiare. Per i servizi segreti gli organizzatori potrebbero infatti decidere di anticipare il giorno per sfruttare l'effetto sorpresa dopo l'ampia eco mediatica suscitata dai social.
3: Lutto nel mondo della musica. Francesco Guccini si è spento questa mattina circondato dall'affetto della famiglia a Pavana, luogo dove aveva scelto di vivere lontano dai riflettori dopo il ritiro dalle scene. Aveva 86 anni. Guccini è stato uno degli intellettuali e cantautori più importanti della cultura italiana del secondo Novecento, una voce che per oltre 50 anni ha intrecciato musica, letteratura, impegno civile. La famiglia ha annunciato che, come da volontà del cantautore, i funerali si svolgeranno in forma privata nei prossimi giorni, mentre in settembre è prevista una cerimonia pubblica per permettere a chi lo ha amato di salutarlo.
4: Giuseppe Pippo Marchioro è morto a Cesena all'età di 90 anni. Lo storico allenatore ha legato il proprio nome ad alcune delle pagine più importanti del calcio italiano. Alla guida della Reggiana dal 1988 al 1994 conquistò infatti la prima storica promozione in Serie A del club, centrando poi anche la successiva salvezza nella massima categoria. Nella stagione 1975-76 invece portò il Cesena al sesto posto in Serie A, risultato che valse la qualificazione alla Coppa UEFA. I funerali di Marchioro saranno celebrati sabato alle 10 nella chiesa della Madonna delle Rose a Cesena.
3: L'ex sciatore azzurro Peter Rungaldier è stato iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio stradale. Si tratta di un atto dovuto disposto dalla procura di Trento nell'ambito dell'inchiesta sull'incidente avvenuto il 23 giugno scorso sulla strada del Passo Sella nel territorio comunale di Canazzei. Secondo la ricostruzione, Rungaldier era alla guida della sua moto quando si è scontrato frontalmente con la bicicletta della blogger tedesca Laura Victoria Hartig, che si trovava in Trentino per il viaggio di nozze insieme al marito. La donna è morta il 12 luglio in seguito alle gravi ferite riportate nell'incidente.
4: Il caldo continua a non dare tregua e oggi raggiunge il suo apice con 27 città da bollino rosso, il numero più alto registrato dall'inizio dell'estate. Per la prima volta nel 2026 tutti i principali centri urbani monitorati dal Ministero della Salute sono al massimo livello di allerta. Domani le città in allerta rossa scenderanno a 26 con Bolzano che tornerà al bollino giallo. Secondo le previsioni, aria meno calda e temporali potrebbero interessare il nord tra domenica e lunedì. Per il centro-sud invece bisognerà attendere oltre Ferragosto.
3: Siamo al tennis, comincia a entrare nella fase calda del Masters 1000 di Montreal. Si giocano infatti i primi incontri del terzo turno con due azzurri in campo. Nel tardo pomeriggio Luciano Darderi, 19 del seeding, aprirà il programma contro il cinese Sang, numero 281 del circuito. Poi nella notte italiana sarà la volta di Lorenzo Musetti, numero 11, che affronterà lo spagnolo Odar, numero 20.
4: E con questo è tutto, più tardi.
5: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
6: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
7: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
6: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
8: In Sardegna, Globo e a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
9: Ehi Sardegna, è tempo di saldi! Da Diva Salotti, sconti fino al 60% su divani e poltrone di qualità, in pronta consegna. Diva Salotti, la più grande esposizione di divani in Sardegna. Ex strada statale 131, chilometro 10.500, fronte Pittarello. Aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
10: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
11: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
10: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
11: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
10: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
11: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
12: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
13: Venerdì 7 agosto con l'Unione Sarda torna l'Unione Speciale. I misteri e le leggende della Sardegna. Dall'Accabadora alle Guaritrici, dal Malocchio alle Domus de Janas. Un viaggio tra i misteri più affascinanti della Sardegna. In edicola e sull'app L'Unione Digital.
14: Nei supermercati Coop di Sardegna fare la spesa non è mai stato così conveniente. Scopri subito gli spesotti Coop, la linea di prodotti con la qualità Coop a prezzi super convenienti. Come la bevanda alla frutta Ace, spesotti, da 1,5 litro a 1,69 euro. La pancetta affumicata a cubetti spesotti, da 200 grammi a 1,99 euro. E il tonno spesotti al naturale, da 160 grammi a 1,39 euro. Supermercati Coop di Sardegna. La spesa conveniente, nella tua isola di qualità. La Coop sei tu.
15: L'estate di Barisardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Ant, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
9: Ehi Sardegna, è tempo di sal-

0: chilometro 10.500, Fronte Pittarello. Aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
1: Sabato 8 agosto, il Cagliari sfida il Nizza, nella seconda edizione del Trofeo Gigi Riva. A partire dalle 18.30, musica, emozioni e grande calcio ti aspettano all'Unipol Domus con il DJ set di Radiolina e tante sorprese nel prepartita. Una serata speciale per rendere omaggio alla leggenda e vivere insieme la prima gara casalinga della stagione. Biglietti disponibili su Ticket One.
2: Lunedì 3 e 10 agosto, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport, due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.

Turris de Ferru è il titolo del brano che il cantatore Tonio Pani, in collaborazione con il rapper Sensei, ha voluto dedicare alla questione della transizione energetica in Sardegna. Un momento di riflessione con dedica speciale al paesaggio, alla storia e all'ambiente dell'isola.

0: Energia rinnovabile sì, sfregio del territorio no. Nella canzone di Tonio Pani e Sensei, l'appello a non riempire l'isola di pale eoliche. Il video che accompagna il brano porta la firma del regista Andrea Fenu.
1: Gli Yanas si formarono a Seneghe e inizialmente furono un gruppo esclusivamente vocale. Qui li ascoltiamo sotto la direzione di Antonio Lotta in Sugarruden.

0: Testo di Gino Marielli e musiche di Nicola Nite e Massimo Sestu. Era Dentro le parole, il brano appena ascoltato da Ita Zenda.
1: San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul. Boogie's in my soul.
2: Sono le 16 e 28 minuti.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno.

0: qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Vieni a scoprirla da Autobahn!
6: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
7: Da Per Dormire trovi i doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
8: Per Dormire, design for wellness.
9: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
10: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 6 al 9 agosto, come lo zafferano Monreale in confezione da 3 bustine a 2,59 euro, il prosecco DOC Santa Margherita da 750 ml a 4,99 euro, e nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai gli straccetti di bovino a 1,69 euro netto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità e iscriviti al servizio WhatsApp per ricevere le offerte sul tuo smartphone. La Coop sei tu.
11: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
12: Sara Diolina. Il sonus de sa terra nostra.
13: Il testo del brano Batteros sa sardidade non este jogu è stato ideato e scritto dall'attore Alessandro Pili e cantato con i Karma ed Elio. Un racconto sulla lunga storia dei quattro mori, dalla tradizione sardo-iberica fino all'indipendentismo di Emilio Lussu.

Ma sta storia com'è andata? E sorbattero sto ranaviere. Cussa carta e cussu logo, sventolante, che renarrere.

0: L'autore del testo ha spiegato che il fine ultimo del brano Batteros, Sasardidade no esse jogo, è quello di raggiungere più persone possibili in modo che nell'ascolto i sardi e non possano rileggere la storia e comprendere il vero significato della bandiera dei quattro mori.
1: Uno dei primi successi degli olbiesi Corda Setcannas è stato certamente Su Falchittu, brano travolgente che invita al ballo. Ha raggiunto l'obiettivo anche tra il pubblico cubano, quando lo proposero dal palco di Ignos, allestito a La Habana il 31 ottobre del 1998.

0: Era Su Falchittu dei Cordas e Cannas, inserita in chiusura dell'ampia sintesi televisiva che fu realizzata per Icnos il 31 ottobre del 1998 a La Habana sotto il caldo sole dei Caraibi.
1: Sestue è un brano con testo di Paolo Pillonca che Piero Marras incise nell'album Funtana Frisca nel 1985. Lo ascoltiamo nell'interpretazione che il cantautore nurese ne fece con Andrea Parodi, ospiti di Sardegna Canta.

0: ascoltato anche Gianluca Corona alla chitarra, in questa versione di Sestue, eseguita da Piero Marras e Andrea Parodi.
1: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Ardis, fino al 16 agosto, offerte di buon Ferragosto. Alcuni esempi: birra Ichnusa, lattina da 50 centilitri, 99 centesimi. Gamberi argentini categoria L1, 2 kg, 21,90 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
3: Ehi Sardegna, è tempo di

0: 31, chilometro 10.500, fronte Pittarello. Aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
1: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
2: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari, in Vico dei 1011 e San Luri, in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
3: Scopri il programma WES, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
4: Radiolina, meteo.
5: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radiolina. Nelle prossime ore contesto stabile sulla Sardegna, una serata che vedrà cieli sereni e tersi e con il caldo che si farà sentire sia di sera che nelle ore notturne. E per la giornata di venerdì rimane ben saldo l'anticiclone africano sull'isola, garantirà tanto sole con cieli sereni e tersi e con temperature massime diurne in generale comprese fra i 33 e i 37 gradi. Lieve calo termico localmente poi nel corso del weekend. Con questo è tutto. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
6: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
7: Sara Diolina. I sonus de sa terra nostra.
8: I Tirese, già componente dei Zenia, Vannichessa ha debuttato nel 1997 con un suo album. Camineras è il brano che ascoltiamo, dava il titolo all'intero lavoro.

0: del 1993. Gli De Nora hanno avuto in pratica il loro debutto dal vivo sul palco di Ignos a Seo nel 1997, e in quell'occasione avevano eseguito anche questo brano, Batu.
1: San Radio Lima. I sonus sa terra nostra.
2: Sono le 17 e 0 minuti.
3: Serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
4: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cirada.
3: Comodo, ritiri e consigli direttamente in negozio.
4: Rapido, ritiri in pochi minuti.
3: Ecco niente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
4: Ci fa sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fede.
3: Servizio noleggio attrezzi Cirada. Scopri di più in negozio su cirada.com o sulla nuova.
5: Infatti dalla redazione.
6: È morto oggi Francesco Gucci, aveva 86 anni, a renderlo noto la famiglia che ha annunciato che i funerali si svolgeranno in forma privata nei prossimi giorni, mentre a settembre è prevista una cerimonia pubblica per permettere a chi lo ha amato di salutarlo. Guccini è stato principe di canzone d'autore saldamente ancorato alle prime matrici culturali e con un'ovazione da poeta con brani entrati nella memoria collettiva che è un'espressione di impegno politico e sociale, oltre artistico.
5: È stato arrestato e portato in carcere con l'accusa di omicidio volontario il 25enne che ha ucciso e martellato nonna Gilda Giuseppe, di 39 anni, casa dal Tico, comune in provincia di Chieti. Il giovane Alessandro Carnucci è stato fermato dai carabinieri subito dopo il fatto. Secondo quanto si rende ad allegare, il 102 sarebbe stata una zia che vive all'estero e che aveva ricevuto la telefonata proprio dal ragazzo dopo aver messo il fatto. Il 25enne studia e vive come si trovava in paese per qualche giorno di vacanza estiva. Non si conosce al momento il momento dell'omicidio.
6: Dall'estero è virale sui social un appello a tentare un nuovo ingresso di massa a Ceuta il 15 agosto. Una vera e propria campagna che invita i migranti a provare un nuovo accesso nelle clave maroccane e che, secondo gli 07 spagnoli, è pienamente credibile. Il Centro Nazionale di Intelligence, come riferito dal sito di informazione locale, ritiene che un nuovo ingresso di massa sia davvero possibile, anche se la data indicata nell'appello potrebbe cambiare. Per i servizi segreti, infatti, gli organizzatori potrebbero decidere di anticipare il giorno per sfruttare l'atto sorpresa dopo l'ampico mediatica suscita dai social.
5: Un'intesa che potrebbe segnare l'inizio di nuova tregua, ma che resta appesa Penconi. Iran e Oman hanno raggiunto un accordo sulle nuove rotte di transito per le navi nello studio Hormuz, la strategica striscia d'acqua su cui entrambi i paesi si affacciano. Presto una dichiarazione congiunta se non si intromette parti terze. Il messaggio Teheran a Washington, accusata di salutare l'intesa che poteva portare ad una tregua. L'Iran nega infatti di stare negoziando al momento con gli Stati Uniti sullo stretto di Hormuz, ma solo con un in forma strettamente bilaterale.
6: Anthony Fauci, l'infettivologo responsabile del piano americano contro la pandemia di Covid-19, è stato dichiarato colpevole di oltraggio al congresso da una commissione del Senato. La scorsa settimana Fauci sarebbe appellato moltissime volte al quinto emendamento per non rispondere sul suo ruolo nella pandemia durante un'audizione. La mozione è passata con 8 voti a favore e 7 contrari, ora arriva un'indagine penale.
5: Torniamo in Italia. L'antitrust multe 2.675.000 euro Bird, Dot e Lime, ha ostacolato la fruizione di pacchetti corse gratuite e riservate agli abbonati al trasporto pubblico locale di Roma. L'autorità garante della concorrenza e del mercato, si legge una nota, concluso le istruttorie avviate a novembre 2025 nei confronti dei tre operatori autorizzati a svolgere servizio di micromobilità e bike pattini elettrici nel territorio del comune di Roma per il periodo 2023-2026.
6: È tutto, a più tardi.
7: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo leggo i prezzi TOC di Tecnomat. Tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
8: Ad esempio il generatore Mosa 2200 Watt, motore a 4 tempi, è a solo 199,90 euro. Mini condizioni in negozio Tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno com.
9: Radiolina, Radio Zio.
10: Una giornata da Veronica Fadde, redazione del TG di Vidolina, bentati a questa edizione di Nale Radio. I due rientri a Fiumicino in poche ore per lo stesso aeroitalia diretto a Cagliari. In entrambi i casi, problemi alla pressurizzazione con i piloti stretti a rientrare a Fiumicino per ben due voli in un giorno. L'atterraggio di Condaritalia è venuto regolarmente in totale sicurezza. Bird-like per il Boeing, slitta il ritorno di Monos dal Libano e impatto un volatile per l'aereo che avrebbe dovuto riportare i primi 70 sassarini in Sardegna, necessari i controlli di sicurezza. Al ghetto dopo

0: Una lavori e superati alcuni problemi tecnici e sto riaperri la via d'Otto Calicuno che collega la città catana a Fertilia, aeroporto e spiagge. Ora l'adeguamento del Calic 2. Pula scudo l'Einstein Telescope, il paese si ribella e lo Stato rafforza sua presenza. In Tinata è stato convocato in prefettura a Nuoro il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Si usano misure ordinarie, controllo e presidio del territorio con l'attentato di Lula ai due ricercatori. Ormai è scontro aperto tra il CAI ed Esposito dopo le dichiarazioni di fuoco del DD Rosso Blu Melis, che ha parlato di estorsione da parte del giocatore. Intanto sul mercato il DS Accardi attende l'ok per Marlini e accelera sull'esterno Aurelio e frena Carlos. Presentata la sala Giorgio Pisano, piazza L'Unione Arda, la seconda edizione del feo dedicato a Gigi Rivain, sabato alle 20.30 alla Domus con la gara tra il Cagli e Nizza. Sabato alle 20.30 diretta su Radina, Radio Conoca di Lele Casini e interventi da bordo campo di Andrea Secchi. Ed è tutto per l'informazione regionale, a tutti voi una buona giornata.
1: Edizione straordinaria, da Global, più atteso da stagione, è arrivato, c'è lo svuota tutto!

0: frutto.
1: In Sardegna, logo e a Cali, in via De Valentani, a Sari, zona Preda, ad Oia, zona Riotto, a Carbonia Nazionale, fianco Bricada, e a Tisano, Ion, angolo del porto.
2: Vi racconto un segreto. Il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
3: Allegresa, il nostro segreto della felicità, da condividere con voi.
4: Par, sardi con voi.
5: Timasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza, consegne in tutta l'Ardegna. Visita il sito www.tomasiaprefabbricati.it o chiama numero 0783-72190.
6: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza, crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Da Bocconi School of Management, il suo 24 ore professionale. Lui's Business School, esclusivi corsi di formazione con Università di Cagliari. Un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complicità in semplicità. Scopri di più su programmaus.usarda.it.
7: Radio Smeralda, Radio Lina, in diretta dalla Costa Smeralda.
8: Ed eccoci qua, buona giovedì cari amici, siamo in diretta dal centro commerciale Olbia. Io sono Cristian Asara, traghetto fino alle 18.30 con tante notizie, tante storie da raccontarvi. La nostra migliore musica, parliamo da Francesco Gani e la sua Summer Fun.

0: Van Halen Jump dal 1983, sto qui a Radio Insegna, alle 17:18 minuti, siamo sempre live dal centro commerciale Olbia Mare, io sono Chris Zara, sta con noi perché tra poco aggiorniamo l'Olbia con ultime notizie dell'azione di Messata.it.
1: Radio Sgalla.
2: Dal 3 al 9 agosto, da Iperpan e Superpan, sotto costo rischi. A miei esempi, formaggio Granadano DOP letto, 99 centesimi. Melone tato al chilo, euro e 22 centesimi. Scarica al supermercato Pan e scopri tutti i vantaggi e offerte. Pan, sardi come voi. Le offerte. Pan, sardi come voi.
3: Inequivocabilmente Pan.
4: L'estate di Barisardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Ant, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
5: Ehi Sardegna, è tempo di sal-

0: 21, chilometro 10.500, fronte Pittarello. Aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. 65esima Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna, a Mogoro, dal 18 luglio al 13 settembre, aperta ogni giorno dalle 10 alle 21. Visita www.fierartigianatosardegna.it per pianificare la tua visita.
2: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

0: I pinguini su Radiolina con la nuova Sorry, scusa, lo sento. Ancora ben ritrovati cari amici, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Io sono Cristian Asara e adesso aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie dalla redazione di unionesarda.it. Ci aspetta Luigi Frigoli. Ciao Luigi, ti ascoltiamo.
1: Buonasera Cristian e buonasera a tutti gli ascoltatori. Oggi in primo piano su unionesarda.it parliamo innanzitutto dell'operazione condotta da polizia e direzione antimafia che ha sgominato una organizzazione criminale specializzata nel traffico di droga e soprattutto di migranti sull'asse Algeria-Sardegna-Francia. 8 le misure cautelari nei confronti di altrettante persone accusate di aver fatto parte del sodalizio che dietro pagamento organizzava traversate di migranti occupandosi anche della contraffazione dei documenti. Uno dei presunti capi è stato fermato nel Cagliaritano. E poi parliamo di meteo un po' pazzo almeno per quanto riguarda la Sardegna. La Protezione Civile ha infatti diramato una doppia allerta per il pomeriggio e la serata di oggi per il rischio di temporali, mentre domani l'avviso riguarda il ritorno delle temperature elevate. Nella giornata di venerdì le temperature massime avranno picchi intorno ai 40 gradi, localizzati in particolare nel Basso Campidano e nella città metropolitana di Cagliari. Città metropolitana di Cagliari contrassegnata anche nella giornata di sabato dal bollino rosso nel consueto bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute. Per la cronaca andiamo a Oristano, dove sono stati registrati altri 2 casi di West Nile, ovvero la febbre del Nilo trasmessa dalle zanzare. Si tratta di una persona di 50 anni e di un 78enne. Il primo, dopo le cure all'ospedale, è stato già dimesso, mentre il secondo è ancora ricoverato e monitorato dai medici. Salgono così a 6 i casi complessivi di quest'anno. Sempre per la cronaca, tragedia a Porto Palmas, dove una donna sassarese di 70 anni ha perso la vita dopo essere precipitata da una scogliera. La donna era insieme al figlio e al nipote quando ha perso l'equilibrio ed è caduta e purtroppo poi si sono rivelati inutili i soccorsi. Per gli spettacoli, cordoglio anche in Sardegna per la morte di Francesco Guccini, il grande cantautore scomparso all'età di 86 anni. Su unionesarda.it lo ricordiamo e ricordiamo anche i suoi concerti in Sardegna, il primo a Cagliari nel 1975 e l'ultimo a Carbonia nel 2011, prima del ritiro dalle scene. Per lo sport, infine, è stata presentata oggi a Cagliari, nella sala multimediale dell'Unione Sarda, la seconda edizione del trofeo Gigi Riva, un'amichevole da non perdere fra Cagliari e Nizza, in programma sabato alle 20.30 alla Unipol Domus, una sfida in omaggio al grande compianto Rombo di Tuono, campionissimo del Cagliari dello Scudetto, che rappresenta anche un buon test per i rossoblù in vista dell'inizio del campionato.
0: E allora grazie mille a Luigi Frigoli, ti auguro una buona serata e ci sentiamo presto.

0: Playtime Coldplay, canzone che riteschiamo dal 2015 qua sulla Free Radio in Sardegna, Radio Lina. State con noi perché tra pochissimo parliamo di eventi. Che eventi nella nostra isola?
1: Radio Smeralda.
2: Sono le 17 e 30 minuti.
3: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: La preparazione per campionato del Cagliari continua e arriva il primo appuntamento davanti al pubblico della Domus in occasione del secondo trofeo Gigi Riva. Sabato 8 agosto segui con noi la radiocronaca a cura di Lele Casini con Andrea Secchi. Dalle 20 il prepartita e dalle 20.45 la radiocronaca di Cagliari Nizza, solo su Radio Lina.
5: No, stanno tornando le zanzare.
6: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
7: Il riparo sicuro si chiama Secchi Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
6: Secchi Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10.

0: Sestu
1: 070 22 240.
2: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose: tradizioni, natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Il tutto fuori di divani e divani by Natuzzi continua. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta ora e li paghi da gennaio a interessi zero. Fino al 31 agosto in tutti i negozi divani e divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
5: Sabato 8 agosto, il Cagliari sfida il Nizza, nella seconda edizione del Trofeo Gigi Riva. A partire dalle 18.30, musica, emozioni e grande calcio ti aspettano all'Unipol Domus con il DJ set di Radiolina e tante sorprese nel prepartita. Una serata speciale per rendere omaggio alla leggenda e vivere insieme la prima gara casalinga della stagione. Biglietti disponibili su Ticket One.
6: Venerdì 7 agosto con l'Unione Sarda torna l'Unione Speciale. I misteri e le leggende della Sardegna. Dall'Accabadora alle Guaritrici, dal Malocchio alle Domus de Janas. Un viaggio tra i misteri più affascinanti della Sardegna. In edicola e sull'app L'Unione Digital.

Canto d'amore, Angelina Mango, Marco Mengoni nel nostro giovedì sera alle 17.37 in questo istante. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Io sono Cristian Asara. Beh, si apre la settimana di Ferragosto, ovviamente non questa, la prossima, però comunque arrivano grossi nomi della musica internazionale. E giovedì 13 agosto il Twiga di Porto Cervo, che è l'ex billionaire per intenderci, diventa la cornice di un appuntamento unico, perché c'è la collaborazione con Heaven Miami, che è l'ultra club della Florida, noto per il suo format che è aperto praticamente 24 ore su 24, ospiterà la data di un fantastico producer e DJ che è Diplo. Per rendervi conto, lui ha collaborato con Beyoncé, Madonna, Justin Bieber, Bad Bunny, e la sua presenza sicuramente garantisce un'esperienza musicale di altissimo profilo, integrata da un progetto che richiama sicuramente lo stile di questo club, che è aperto effettivamente 24 ore su 24. Quindi l'appuntamento è per questo il 13 agosto, proprio a ridosso di Ferragosto, e sicuramente porterà la sua bellissima musica. Lui tra l'altro è il co-founder dei Major Lazer, sì, questo gruppo che a noi piace veramente tanto, e quindi noi li ascoltiamo con questo pezzo del 2015, Lean On, su Radio B.

0: in quella di domenica 16 agosto al Fibici. A proposito di Fibici, arriverà un altro grande artista, c'è un cartellone veramente incredibile di uno dei locali sicuramente più belli della nostra isola, ma ne parliamo tra poco.
1: Radio Smeralda.
2: Ad agosto, l'evento che unisce tradizioni, degustazioni, appuntamenti culturali e laboratori gastronomici. Il 12 agosto ti aspettiamo in Serzili per la Sagra dei Scoccoeddas.
3: Da Per Dormire trovi doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
4: Per Dormire. Design for Wellness.
5: Il postor Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
6: Mine Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva e attenta alle persone. Un percorso che centra relazioni, ascolto, partecipazione, valorizzando ogni persona in spazi di incontro per crescere insieme. Perché il benessere nasce quando ognuno si sente accolto, riconosciuto, attivo nella comunità. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
7: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
8: La Proloco di Ollastra in collaborazione con il Comune organizza domenica 9 agosto Ollastra in Mirto. Con degustazione di Malloreddus, maialetto arrosto, dolci e mirto. E la festa continua con A Ballare.
9: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it.
10: Radiolina, meteo.
11: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radiolina. Nelle prossime ore contesto stabile sulla Sardegna, una serata che vedrà cieli sereni e tersi e con il caldo che si farà sentire sia di sera che nelle ore notturne. E per la giornata di venerdì rimane ben saldo l'anticiclone africano sull'isola, garantirà tanto sole con cieli sereni e tersi e con temperature massime diurne in generale comprese fra i 33 e i 37 gradi. Lieve calo termico localmente poi nel corso del weekend. Con questo è tutto. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
12: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: curare la salute la tela più intensa, cortando al contempo il minor sacrificio possibile ai diritti fondamentali.
1: Emergenza di sismo ai Piflegrei, ministro della protezione civile Musumeci, nel corso di un'informativa portato alla Camera del terremoto magnitudo 4.7 del 31 luglio che ha colpito una campa 53 edifici inagibili, 395 abitazioni sgomberate, 955 controlli di vigili di fuoco ancora da eseguire. Inoltre, spiega Musumeci, le 1.182 chieste di verifica presentate ai vigili del fuoco sono state eseguite solo 227. Per accelerare le azioni è stato rafforzato il presidio con altre 36 squadre. Il bilancio aggiornato parla anche di 7 edifici commerciali danneggiati, 13 edifici scolastici inagibili e 14 chiese chiuse in attesa di sopralluogo.
0: Luce del mondo della musica, Francesco Gucci si è spento questa mattina circondato dall'affetto dei cari a Pavana, luogo dove aveva scelto di vivere lontano dai riflettori dopo il tiro dalle scie. Aveva 86 anni. Cini è stato uno dei intellettuali e cantautori più importanti della cultura italiana del secondo novecento, una voce che per oltre 50 anni ha intrecciato musica, letteratura e impegno civile. La famiglia ha annunciato che, come da volontà del cantautore, i funerali si svolgeranno in forma privata nei prossimi giorni, mentre in settembre è prevista una cerimonia pubblica per permettere a chi lo ha amato di salutarlo.
1: Non c'è fatta il ragazzo di 17 di Trento che il primo agosto si è tuffato da un pontile a Jesolo andando a sbattere violentemente la testa sul fondale. Dopo giorni di agonia il giovane è morto nelle scure, era sottorale veneziano per trascorrere qualche giorno di vacanza.
0: Durante la celebrazione dell'81 anniversario del bombardamento atomico americano su Hiroshima, la premier giapponese Kaiki ha dichiarato: il ricordo continua ad ammonirci a noi che viviamo il presente, quanto fragili possano essere la vita e la dignità umana e quanto preziosi alla pace. Takaiki poi ha aggiunto: la devastazione causata dalle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki e l'incibile sofferenza patita così tante persone non devono ripetersi.
1: Lo sport, il calcio, segue lo scontro tra la UEFA e la FIFA, un Gianni Infantino al centro delle polemiche. Il peccato pubblicato nelle scorse ore dal massimo organismo del calcio mondiale non ha cambiato la posizione della federazione europea guidata da Seferin, ancora intenzionata dunque a boicottare i tornei della FIFA. La posizione resta inviata perché quest'ultima, pur avendo ammesso l'errore in merito al progetto di privatizzazione dei mondiali, ha ribadito pieno sostegno ad Infantino.
0: È tutto, a tardi.
2: Radiolina, Radio Tizio. Buonasera, bentornati da Luca Neri. In apertura c'è la cronaca: Sassari, precipita dalla scogliera a Porto Fals, morta una donna. Il figlio ha tentato di reggerla dopo perdita di equilibrio, ma è stato tutto inutile, caduta, l'esta fatale. Traffico di clandestini smantellato, l'organizzazione Insegna provava attraversate veloci e trasporto di droga. A Caputo d'Izio, un residente asilo si era stabilito nella zona di Cari, isola, centrale nella contraffazione dei documenti, infiltrati anche a loro insaputa i centri di agenza sardo. Allerta per temporali in mezzo a Sardegna, domani 40 gradi anche a Cagliari nelle locali costiere. In alcune parti dell'isola pioggia interromperà per poco la fauna di questi giorni, ma domani le massime saranno altissime anche in riva al mare. Strada aereo ancora di pressurizzazione nel nuovo tratto di emergenza. Disagi ieri sulla rotta Roma-Cagliari, tutti costretti a arrivare a Fiumicino ben due volte al giorno. Italia, tutto nella massima sicurezza. La West Nile dilaga nell'Ottanese, l'asilo numero 5 ha comunicato due nuovi contagi. Il primo, del cura del San Martino, è stato già dimesso, mentre il secondo è ancora ricoverato costantemente in monitor dei medici. Salgono così 6 i casi complessivi quest'anno. Presentata nella Sergio Pisano, grazie all'Unione Sala, la seconda edizione del trofeo Deato agiva in programma sabato alle 20.30 alla Domus, con la gara tra il Cagliari e il Nizza. Sabato alle 20.30 sarà anche la diretta su Radio con la radio anche di Lele Casini e l'intervento a bordo campo di Andrea Secchi. E intanto sul mercato è sempre più vicino Daniel Maldini, sarà un partito con di riscatto che dovrà diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Volano gli stracci da club e Sebastiano Esposito, le parole della Melis ieri a Violina, ci siamo trovati di fronte, ha detto, a cosa di sì, un tentativo di opzione. È tutto per questa edizione del nostro giornale radio, saluto da Luca Neri, grazie per aver seguito e un buon ascolto su Radiolina.
3: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
4: Scopri la tua all'Università degli Studi di Cagliari.
3: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
4: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
3: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
4: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscrivi.
5: Dis, fino al 16 agosto, orte di buon costo. Alcuni esempi: birra e crisa, latte da 50 centilitri, 99 centesimi, gamberi argenti categoria L1 2 kg, 21,90 euro. Scala la Pardis e scopri le offerte del plantino. Pardis, buono anche nel pso.
6: Sono le 3, mal di denti ti sveglia, antidolorifico non funziona. Chiama Boer, aperti tutto agosto, Cagliari, 24 anni di odontoiatria.

fatto. Tanti artisti nazionali sono sparsi per i vari locali della Cosmeralda, Beach, abbiamo visto anche il Quiga. Comunque, ritornando agli artisti italiani che salì sul palco, 13 agosto Gisacchile Lauro, Braschie, Clara, Dito la Piaga, Maratei e Boss, il 14 agosto Anna, Kid Yugi, Noi Marcos, Shiva e tanti altri, e poi il 15 agosto, la notte Ferragosto, porta sul palco alcuni tra gli artisti più ascoltati sicuramente dalle classifiche italiane, super attuali come per esempio E Basta, che manca lui sempre. Ci sarà anche Alice per la seconda volta, secondo anno, Erna, poi saranno ovviamente dal Ferrari di Sanremo, Samurai J e Saif, quindi sicuramente una bella cartellina di

0: Dislike Maroon 5 dal 2004 su Lina nel nostro giovedì. Ancora ben ritrovati. Le 18:07 minuti, state con noi perché poco andremo insieme quello che leggeremo domani sul primo quotidiano della nostra isola, Luglio.
1: Radio Sberata.
2: Vi racconto un segreto. Il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. Proprio felicità.
3: Allegresa, il nostro segreto della felicità. A dividere con voi.
4: Sali come voi.
5: In Sardegna è tempo di

0: 1 chilometro 10500 Fronte Pinello. Aperto tutto il mese di agosto, anche domenica pomeriggio.
1: Nasce nell'era del sole, ricca di fascino e azione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante con semi. Esperienza gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
2: Scopri il programma S, siti essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Inflazione, corone digital e il sole di 4 ore. Segna stampa e newsletter specializzate. Accesso alle di vendita via online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più, lo storytelling, il racconto d'azienda, nei canali del gruppo, per trasmettere la complessità in semplicità.

0: Radio Smeralda termina qua, io sono Cristian Aslas e vi ritorno in diretta domani a partire dalle 17, sempre live dal centro sociale di Amare, vi auguro un'ottima serata con Radiolina. Ciao a tutti.
1: Radio Smeralda. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast, su Unione Digita, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 18 e 28 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Sara di Olina, so sonoro da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.
3: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 6 al 9 agosto. Come il cocco da bere a 3,59 euro al pezzo. Il pecorino Sepi, l'ovile di Gavoi a 1,89 euro letto. E nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai le polpette di bovino e suino a 1,19 euro letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità con l'app Just It, scegliendo la consegna a domicilio oppure ritirando la spesa in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
5: Il tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi continua. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta ora e li paghi da gennaio a interessi zero. Fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
6: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
7: Gentile ascoltatore, ma anche gentile ascoltatrice di questo nuovo disco dei Sarrazza, la prossima traccia, purtroppo, non ha nulla di interessante da comunicare. È una canzone senza messaggio, che non è consigliabile ascoltare. Pertanto ti invito gentilmente a

0: Dal 3 al 9 agosto, da Iperpan e Superpan c'hai sotto costo freschi. Alcuni esempi: formaggio grana padano DOP a letto, 99 centesimi. Melone retato al chilo, 1,29 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
1: Pan. Ehi Sardegna, è tempo di saldi! Da Diva Salotti, sconti fino al 60% su divani e poltrone di qualità, in pronta consegna. Diva Salotti, la più grande esposizione di divani in Sardegna. Ex strada statale 131, chilometro 10500, fronte Pittarello. Aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
2: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.

0: Cagliari sfida il Nizza nella seconda edizione del Trofeo Gigi Riva. A partire dalle 18.30, musica, emozioni e grande calcio ti aspettano all'Unipol Domus con il DJ set di Radiolina e tante sorprese nel prepartita. Una serata speciale per rendere omaggio alla leggenda e vivere insieme la prima gara casalinga della stagione. Biglietti disponibili su Ticket One.
1: Venerdì 7 agosto con l'Unione Sarda torna l'Unione Speciale. I misteri e le leggende della Sardegna. Dall'Accabadora alle Guaritrici, dal Malocchio alle Domus de Janas. Un viaggio tra i misteri più affascinanti della Sardegna. In edicola e sull'app L'Unione Digital. Radiolina. Meteo.
2: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radiolina. Nelle prossime ore contesto stabile sulla Sardegna, una serata che vedrà cieli sereni e tersi e con il caldo che si farà sentire sia di sera che nelle ore notturne. E per la giornata di venerdì rimane ben saldo l'anticiclone africano sull'isola, garantirà tanto sole con cieli sereni e tersi e con temperature massime diurne in generale comprese fra i 33 e i 37 gradi. Lieve calo termico localmente poi nel corso del weekend. Con questo è tutto. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
3: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Sono le 18 e 59 minuti.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Apriamo con la cronaca. La procura di Sion ha respinto la richiesta dell'Italia di costituzione di parte civile nell'inchiesta sul rogo di Crans Montana, in cui sono morti 6 ragazzi italiani tra i 40 totali e 14 sono rimasti feriti. La decisione, secondo quanto emerge dal dossier dell'inchiesta depositata oggi, è stata comunicata il 23 luglio scorso. Secondo i magistrati svizzeri, né la cittadinanza italiana di diverse vittime né i costi sostenuti dalla Repubblica Italiana per prestare assistenza ai propri cittadini vittime dei fatti perseguiti sono idonei a conferire la qualità di parte lesa.
3: Un uomo di 42 anni è stato trovato privo di vita all'interno della propria abitazione nel centro di Avellino. L'allarme è stato lanciato dal padre, che ha trovato il figlio privo di sensi all'interno dell'appartamento. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, oltre al procuratore della Repubblica, il sostituto procuratore che segue le indagini e il medico legale. Indagini dunque adesso in corso.
4: Non ce l'ha fatta il ragazzo di 17 anni di Trento che il 1 agosto si è tuffato da un pontile a Jesolo, Venezia, andando a sbattere violentemente con la testa sul fondale. Dopo giorni di agonia, il giovane è morto nelle scorse ore. Era sul litorale veneziano per trascorrere qualche giorno di vacanza.
3: E una ragazza di 14 anni della Repubblica Ceca è morta durante un'escursione sul confine tra Alto Adige e Trentino. Secondo le prime informazioni, la turista straniera stava percorrendo un sentiero nei pressi del rifugio Torre di Pisa quando è scivolata e precipitata per una cinquantina di metri. La salma è stata poi recuperata dall'elicottero.
4: È morto oggi Francesco Guccini, aveva 86 anni. A renderlo noto la famiglia, che ha anche annunciato che i funerali si svolgeranno in forma privata nei prossimi giorni, mentre a settembre è prevista una cerimonia pubblica per permettere a chi lo ha amato di salutarlo. Guccini è stato principe della canzone d'autore, saldamente ancorato alle proprie matrici culturali e con una vocazione da poeta, con brani entrati nella memoria collettiva che sono espressione di impegno politico e sociale, oltre che artistico.
3: La politica, l'ex presidente del Consiglio e leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte ha tenuto la sua audizione nella commissione d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dal Covid-19. A distanza di oltre 6 anni dall'inizio dell'emergenza si è tornati a parlare delle tante decisioni prese durante quel periodo, decisioni che comunque non preoccupano Conte, che ha affermato: non avevo nulla da nascondere, non ho nulla da nascondere, non ho fatto niente di illecito, ha detto il leader 5 Stelle.
4: In chiusura allo sport, Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini conquistano la medaglia d'oro nel sincro 3 metri, dominando dall'inizio alla fine. Pellacani chiude un europeo da leggenda, per lei 5 ori in altrettante gare. L'Italia è sempre più in testa al medagliere degli europei di nuoto in corso a Parigi. In totale al momento sono 19 le medaglie, 7 ori, 4 argenti e 8 bronzi.
3: È tutto, grazie per averci seguito.
0: Radio Lina, Radio Notizie.
5: Buonasera, bentornati da Luca Neri. In apertura c'è la cronaca. A Sastri precipita dalla scogliera Porto Palmas, morta una donna. Il figlio ha tentato di sorreggerla dopo una perdita di equilibrio, ma è stato tutto inutile. La caduta l'è stata fatale. Traffico di clandestini smantellato in un'organizzazione in Sardegna, progettava traversate veloci e trasporto di droga. A capo del sodalizio un richiedente asilo che si era stabilito nella zona di Cagliari, isola centrale nella contraffazione dei documenti, infiltrati anche a loro insaputa i centri di accoglienza sardi. Allerta per temporali estivi in mezza Sardegna, ma domani 40 gradi anche a Cagliari e nelle località costiere. In alcune parti dell'isola qualche pioggia interromperà per poco l'afa opprimente di questi giorni, ma domani le massime saranno altissime anche in riva al mare. Stesso aereo, ancora problemi di pressurizzazione e nuovo atterraggio di emergenza. Disagi ieri sera sulla rotta Roma-Cagliari. Piloti costretti a rientrare a Fiumicino per ben Cagliari. Piloti costretti a rientrare a Fiumicino per ben 2 volte in un giorno. Aero Italia, tutto nella massima sicurezza. La West Nile dilaga nell'Oristanese. La ASL numero 5 ha appena comunicato 2 nuovi contagi. Il primo, dopo le cure al San Martino, è stato già dimesso, mentre il secondo è ancora ricoverato e costantemente monitorato dai medici. Salgono così a 6 i casi complessivi di quest'anno. Presentata nella sala Giorgio Pisano in piazza l'Unione Sarda, la seconda edizione del trofeo dedicato a Gigi Riva, in programma sabato alle 20.30 alla Domus, con la gara tra il Cagliari e il Nizza. Sabato alle 20.30 ci sarà anche la diretta su Radiolina, con la radiocronaca di Lele Casini e gli interventi da bordo campo di Andrea Secchi. E intanto sul mercato è sempre più vicino Daniel Maldini. Sarà un prestito con diritto di riscatto che potrà diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Volano ancora gli stracci tra il club e Sebastiano Esposito. Le parole della Di Melis ieri a Videolina: ci siamo trovati di fronte, ha detto, a qualcosa di simile.

0: tentativo di estorsione. È tutto per questa edizione del nostro giornale radio. Un saluto da Luca Neri, grazie per averci seguito, vi auguriamo un buon ascolto su Radiolina.
1: Vi racconto un segreto. Il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
2: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
3: Pan, sardi come voi.
4: Ehi Sardegna, è tempo di saldi. Da Diva Salotti, sconti fino al 60% su divani e

0: aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
1: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
2: Lunedì 3 e 10 agosto, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Sarda, trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.
3: Giovedì 6 agosto, un saluto dal GR Salute e Benessere da Francesca Balestrieri. Essere genitori significa proteggere, accompagnare, guidare, significa anche preoccuparsi, spesso molto, di ciò che può andare storto. Una delusione a scuola, un conflitto con gli amici, un errore, una scelta sbagliata, una frustrazione difficile da gestire. Il desiderio di evitare ai figli dolore e insuccessi è naturale. Il problema nasce quando la protezione diventa presenza costante, controllo o continuo, intervento immediato. È il fenomeno noto come genitorialità elicottero, genitori che sorvolano sulla vita dei figli, pronti a intervenire per prevenire ostacoli, risolvere problemi, orientare decisioni e ridurre al minimo il rischio di fallimento. Le intenzioni, nella maggior parte dei casi, sono buone, ma quando un bambino non ha spazio per provare, sbagliare e riparare, può avere meno occasioni per allenare autonomia, regolazione emotiva e capacità di affrontare le difficoltà. Se c'è un argomento capace di mettere in crisi gli studenti delle scuole medie è quello delle frazioni. Eppure la soluzione al terrore del denominatore comune potrebbe non trovarsi tra le pagine di un libro di matematica, ma sul pavimento della palestra scolastica. Un innovativo studio europeo ha dimostrato che unire la pallacanestro alle lezioni di matematica non solo è possibile, ma migliora drasticamente l'apprendimento dei ragazzi tra gli 11 e i 13 anni. Il tutto senza aggiungere nemmeno un minuto all'orario scolastico complessivo. Le ricerche scientifiche e i dati statistici lo confermano. Rispetto al passato, viviamo di più, abbiamo più tempo. Per dirla in termini più tecnici, l'ago della bilancia, della medicina, della cosmesi, della scienza dell'alimentazione e di tutto ciò che concorre allo studio del buon funzionamento del nostro organismo si è spostato, avendo come focus non più la lifespan e quindi la durata della vita, ma la health span e quindi la durata della vita in buona salute. In una sola parola, longevity, quell'approccio ormai dominante ogni campo del benessere della persona che mira per l'appunto a trovare la chiave giusta per vivere non solo più a lungo ma anche meglio. Prima di salutarci una piccola curiosità, l'acqua frizzante è semplicemente acqua addizionata con anidride carbonica, ha zero calorie, non fa ingrassare, non provoca la cellulite e a livello cellulare idrata esattamente come quella naturale. Per ora è tutto, grazie per l'attenzione e un saluto dal GR Salute e Benessere.

0: Dal 3 al 9 agosto, da Iperpan e Superpan c'hai sottocosto freschi. Alcuni esempi: formaggio grana padano DOP a letto, 99 centesimi. Melone retato al chilo, 1,29 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
1: Pan. Da Per Dormire trovi i doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
2: Per dormire, design for wellness.
3: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
4: Sabato 8 agosto il Cagliari sfida il Nizza nella seconda edizione del Trofeo Gigi Riva. A partire dalle 18.30 musica, emozioni e grande calcio ti aspettano all'Unipol Domus con il DJ set di Radiolina e tante sorprese nel prepartita. Una serata speciale per rendere omaggio alla leggenda e vivere insieme la prima gara casalinga della stagione. Biglietti disponibili su Ticket One.
5: Venerdì 7 agosto con l'Unione Sarda torna l'Unione Speciale. I misteri e le leggende della Sardegna. Dall'Accabadora alle Guaritrici, dal Malocchio alle Domus de Janas. Un viaggio tra i misteri più affascinanti della Sardegna. In edicola e sull'app L'Unione Digital.

trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.

0: Sono le 19 e 30 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Il tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi continua. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta ora e li paghi da gennaio a interessi zero. Fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
6: Nei supermercati Coop di Sardegna fare la spesa non è mai stato così conveniente. Scopri subito gli spesotti Coop, la linea di prodotti con la qualità Coop a prezzi super convenienti. Come la bevanda alla frutta Ace, spesotti, da 1,5 litro a 1,69 euro. La pancetta affumicata cubetti spesotti, da 200 grammi a 1,99 euro. E il tonno spesotti al naturale, da 160 grammi a 1,39 euro. Supermercati Coop di Sardegna. La spesa conveniente, nella tua isola di qualità. La Coop sei tu.
7: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

0: aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
1: La Proloco di Ollastra, in collaborazione con il Comune, organizza domenica 9 agosto Ollastra in Mirto. Con degustazione di Malloreddus, maialetto arrosto, dolci e mirto. E la festa continua con A Ballare.
2: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
3: Ad agosto l'evento che unisce tradizioni. Ad agosto l'evento che unisce tradizioni, degustazioni, appuntamenti culturali e laboratori gastronomici. Il 12 agosto ti aspettiamo in Serzili per la sagra dei Scoccoeddas.
4: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
5: Radiolina, meteo.
6: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e agli amici di Radiolina. Nelle prossime ore contesto stabile sulla Sardegna, una serata che vedrà cieli sereni e tersi e con il caldo che si farà sentire sia di sera che nelle ore notturne. E per la giornata di venerdì rimane ben saldo l'anticiclone africano sull'isola. Garantirà tanto sole con cieli sereni e tersi e con temperature massime diurne in generale comprese fra i 33 e i 37 gradi. Lieve calo termico localmente poi nel corso del weekend. Con questo è tutto. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
7: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Sono le 19 e 59 minuti.
1: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
2: Ti serve una pergola bioclimatica.
3: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
2: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
3: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
2: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Perfetto, andiamo da Cifadda.
4: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Apriamo con la cronaca. La Procura di Sion ha respinto la richiesta dell'Italia di costituzione di parte civile nell'inchiesta sul rogo di Crans Montana, in cui sono morti 6 ragazzi italiani tra i 40 totali e 14 sono rimasti feriti. La decisione, secondo quanto emerge dal dossier dell'inchiesta depositata oggi, è stata comunicata il 23 luglio scorso. Secondo i magistrati svizzeri, né la cittadinanza italiana di diverse vittime né i costi sostenuti dalla Repubblica Italiana per prestare assistenza ai propri cittadini vittime dei fatti perseguiti sono idonei a conferire la qualità di parte lesa.
5: Un uomo di 42 anni è stato trovato privo di vita all'interno della propria abitazione nel centro di Avellino. L'allarme è stato lanciato dal padre, che ha trovato il figlio privo di sensi all'interno dell'appartamento. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, oltre al procuratore della Repubblica, il sostituto procuratore che segue le indagini e il medico legale. Indagini dunque adesso in corso.
6: Non ce l'ha fatta il ragazzo di 17 anni di Trento che il 1 agosto si è tuffato da un pontile a Jesolo, Venezia, andando a sbattere violentemente con la testa sul fondale. Dopo giorni di agonia, il giovane è morto nelle scorse ore. Era sul litorale veneziano per trascorrere qualche giorno di vacanza.
5: E una ragazza di 14 anni della Repubblica Ceca è morta durante un'escursione sul confine tra Alto Adige e Trentino. Secondo le prime informazioni, la turista straniera stava percorrendo un sentiero nei pressi del rifugio Torre di Pisa quando è scivolata e precipitata per una cinquantina di metri. La salma è stata poi recuperata dall'elicottero.
6: È morto oggi Francesco Guccini, aveva 86 anni. A renderlo noto la famiglia, che ha anche annunciato che i funerali si svolgeranno in forma privata nei prossimi giorni, mentre a settembre è prevista una cerimonia pubblica per permettere a chi lo ha amato di salutarlo. Guccini è stato principe della canzone d'autore, saldamente ancorato alle proprie matrici culturali e con una vocazione da poeta, con brani entrati nella memoria collettiva che sono espressione di impegno politico e sociale, oltre che artistico.
5: La politica, l'ex presidente del Consiglio e leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte ha tenuto la sua audizione nella commissione d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dal Covid-19. A distanza di oltre 6 anni dall'inizio dell'emergenza si è tornati a parlare delle tante decisioni prese durante quel periodo, decisioni che comunque non preoccupano Conte, che ha affermato: non avevo nulla da nascondere, non ho nulla da nascondere, non ho fatto niente di illecito, ha detto il leader 5 Stelle.
6: In chiusura allo sport, Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini conquistano la medaglia d'oro nel sincro 3 metri, dominando dall'inizio alla fine. Pellacani chiude un europeo da leggenda, per lei 5 ori in altrettante gare. L'Italia è sempre più in testa al medagliere degli europei di nuoto in corso a Parigi. In totale al momento sono 19 le medaglie, 7 ori, 4 argenti e 8 bronzi.
5: È tutto, grazie per averci seguito.
0: Radio Lina, Radio Notizie.
7: Una buona serata da Veronica Fadda e dalla redazione di Videolina. Bentornati in questa nuova edizione del giornale radio. Sassari precipita dalla scogliera a Porto Palmas, morta una donna. Il figlio ha tentato di sorreggerla dopo una perdita di equilibrio, ma è stato tutto inutile. La caduta le è stata fatale. Traffico di clandestini, smantellata un'organizzazione in Sardegna, progettava traversate veloci e trasporto di droga. A capo del sodalizio un richiedente asilo che si era stabilito nella zona di Cagliari. L'isola centrale nella contraffazione dei documenti, infiltrati anche a loro insaputa, i centri d'accoglienza sardi. Il virus della febbre del Nilo in alcune zanzare catturate all'orto botanico di Cagliari e al cimitero di San Michele. La rilevazione dal monitoraggio realizzato dall'Istituto Zooprofilattico Regionale e il Centro Antinsetti della città metropolitana di Cagliari. L'ASL 8 non si sa casi umani, avviati interventi di disinfestazione. Il cimitero di San Michele domani resterà chiuso fino alle 16 con sospensione di funerali e tumulazioni. Chiuso anche l'orto botanico. Allerta per temporali estivi in mezza Sardegna, ma domani 40 gradi anche a Cagliari e nelle località costiere. In alcune parti dell'isola qualche pioggia interromperà per poco l'afa opprimente di questi giorni, ma domani le massime saranno altissime anche in riva al mare. Presentata nella sala Giorgio Pisano in piazza all'Unione Sarda, la seconda edizione del trofeo dedicato a Gigi Riva, in programma sabato alle 20.30 alla Domus con la gara tra il Cagliari e Nizza. Sabato dalle 20.30 in diretta su Radiolina, la radiocronaca di Lele Casini e interventi da bordo campo di Andrea Secchi. Intanto sul mercato è sempre più vicino Daniel Maldini, sarà un prestito con diritto di riscatto che potrà diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Volano ancora gli stracci tra il club e Sebastiano Esposito, le parole della D. Melis ieri a Videolina: ci siamo trovati di fronte, ha detto, a qualcosa di simile a un tentativo di estorsione. E per l'informazione regionale è tutto, buona serata.
8: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 6 al 9 agosto, come lo zafferano Monreale in confezione da 3 bustine a 2,59 euro, il prosecco DOC Santa Margherita da 750 ml a 4,99 euro, e nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai gli straccetti di bovino a 1,69 euro netto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità e iscriviti al servizio WhatsApp per ricevere le offerte sul tuo smartphone. La Coop sei tu.
9: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
10: Sabato 8 agosto, il Cagliari sfida il Nizza nella seconda edizione del trofeo Gigi Riva. A partire dalle 18.30, musica, emozioni e grande calcio ti aspettano all'Unipol Domus con il DJ set di Radiolina e tante sorprese nel prepartita. Una serata speciale per rendere omaggio alla leggenda e vivere insieme la prima gara casalinga della stagione. Biglietti disponibili su Ticket One.
11: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
12: Radiolina, estate. Unione Cult.
13: Unione Cult.
12: Unione Cult, il salotto culturale dell'Unione Sarda su Radiolina.
14: Unione Cult, buon pomeriggio a tutti in questo caldo, caldissimo giovedì. Fabio Leoni con me in regia, mi sa che stiamo sfiorando i 41 gradi lì fuori. E allora, come non parlare di gossip? Ma il gossip oggi, lo sapete, è un concetto totalmente ridefinito. Cronaca rosa, scandali sessuali, retroscena, politici ed economici si mescolano insieme. Il potere si racconta con ironia dissacrante e cinismo. Insieme a me il maestro indiscusso Gabriele Parpiglia.
15: Buonasera a tutti, buon pomeriggio a tutti, fa caldissimo da voi, da me no perché sono in montagna, però posso dire io ascolto molto, ho soppesato ogni parola che hai detto, e la definizione che hai dato del gossip oggi è esattamente quella che hai detto, è quello, è un mix di tante cose dove la parola gossip forse è quella che forse meno c'entra rispetto ai fatti che poi vengono narrati.
14: E che tu così bene, attraverso la tua newsletter, giorno dopo giorno riesci a fare. Perché il gossip non è più, no, come negli anni Ottanta, no. Guardare quei giornali patinati e vedere la foto di un bacio rubato. È totalmente diverso. In quest'estate, Gabriele, comunque molto avara di bei pettegolezzi da ombrellone, ce n'è uno invece, forse il gossip più grosso, che parte proprio dalla nostra Costa Smeralda.
15: Sarò brevissimo, faccio un riassunto perché bisogna partire dall'anno scorso, nel senso che nel 2025 l'estate del 2025 è stata caratterizzata da due, chiamiamoli, gossip. I gossip non erano perché avevano attualità e cronaca e inchieste, ovvero il caso Raul Bova, frutto non di una paparazzata ma di audio rubati, finito ancora oggi in un'inchiesta aperta, il caso Stefano De Martino con il video 8 rubato in casa con la sua fidanzata, anche lì un'inchiesta ancora aperta. Quindi stiamo parlando di gossip? No. Stiamo parlando della cronaca che si intreccia al gossip. Anche questa volta, quest'estate, l'unico argomento se possiamo definirlo, declinarlo verso il gossip, ha come protagonista l'imprenditore Leonardo Del Vecchio, ma per un fatto drammatico, tragico, no? Ovvero la contesa della bambina che ha avuto insieme alla Epagna, e quindi non moglie, che va sottolineato, Sara Soldati. E questa storia l'ho seguita in modo molto preciso e attento, perché ne ho letto le carte, che è la cosa principale che in teoria, Francesca,
14: bisogna fare,
15: quando,
14: certo.
15: Bisogna fare quando, certo. Quando non stai dicendo se uno si è fidanzato con un altro, o se uno ha tradito un altro, o se uno è in dolce attesa, ma è una cosa che devi fare quando stai toccando degli argomenti con dati sensibili.
14: Anche perché, Gabriele, ricordiamolo al nostro pubblico, Del Vecchio stiamo parlando di uno dei numeri uno al mondo, uno dei più grossi imprenditori, viene da una famiglia super blasonata, basta citare Luxottica, quindi non stiamo veramente parlando, no, di un gioco.
15: No, aggiungi Luxottica, aggiungi Meta, aggiungi i suoi impegni nell'editoria, aggiungi l'acquisto di Fiugi, il risanamento della società, aggiungi l'acquisto dei locali di Flavio Briatore, Briatore del marchio Twiga. Quindi, cioè, stiamo parlando comunque di una persona che è data a lavorare a XXX mila famiglie. Però questo, sai, cioè, non fa rumore, non fa notizia. Fa notizia invece scrivere che ha rapito la figlia, fa notizia scrivere che navigava in acque lontano come un bandito, no? Come se fosse il bel René Valanzasca dei tempi, che gigioneggiava lungo e largo col suo yacht fregandosene di tutto e tutti, perché io sono Del Vecchio. Però e comunque lo hanno scritto quando poi tu ti giri e dici guardate che non è così, bisogna fare attenzione, non è così neanche se c'è un giudice che dice che quando viene presentata una denuncia questa persona viene immediatamente indagata senza le indagini. Magari a volte noi facciamo delle indagini e siamo avanti rispetto alla procura, perché succede. E infatti, cosa è successo?
14: La denuncia, Gabriele, parte proprio qua, dalla Cosa Smeralda.
15: Assolutamente sì. Ma di fatti cosa è successo? È successo che al porto in Costa Smeralda la bambina, nel momento in cui la madre l'ha richiesta, con i legali che si sono parlati forse in modo un po' troppo rumoroso, è stata restituita tra le braccia della madre, con dolore del padre che voleva trascorrere il tempo con la bambina, previ accordi già stabiliti. Accordi, attenzione, dove qui lo dico per la prima volta, dove in precedenza diciamo che la Soldati, e quindi sto parlando prima di questo fatto, per diciamo far vedere la figlia al compagno, era stata fatta una richiesta con un contenzioso economico molto alto, e lì tu ti chiedi, è interesse della bambina o no? Però non voglio andare avanti perché questa storia può avere un lieto fine, proprio per questo non voglio andare avanti. Infatti io per primo ho detto andate calmi, frenate i titoli, perché le cose non stanno così. La bambina torna alla madre, cosa succede? La madre viene ricoverata in ospedale per un motivo ancora sconosciuto, si è parlato forse di un'intossicazione, da quello che mi risulta. Però chi è che si è presentato in ospedale con i fiori a trovare la madre e la bambina? Il bandito, il vigliacco, il fuggitivo Del Vecchio. Allora qui io ti dico, quei titoli erano giusti? Quei titoli
14: anche perché
15: erano,
14: Gabriele,
15: corretti?
14: Stiamo parlando di titoli come Del Vecchio ha rapito la figlia in Costa Smeralda, quindi
15: sì, peccato che poi Del Vecchio era in ospedale con a portare i fiori alla mamma e alla figlia, e poi a stare tutto il pomeriggio con la figlia, e questa cosa che sto dicendo in anteprima, con la figlia e con la mamma, quindi la suocera tra virgolette della Soldati, e ancora ora mi risulta che siano insieme come un nucleo che sta cercando di recuperare un rapporto e di evitare di finire su tutte le pagine dei giornali con ripicche sommosse popolari da parte dei giornalisti inquieti.
14: Anche perché poi la bambina è veramente piccolina, quindi ha bisogno
15: di rispetto.
14: Di rispetto e di una rete familiare che la protegga, e non certo di finire lui in pasto. Ma non sono neanche giornali, parliamo poi moltissimo, questo succede sui social, dove, come tu hai giustamente sottolineato, chi lavora non ha neanche i titoli per farlo, ma vuole acchiappare 4 like.
15: Hai ragione, e poi soprattutto ci sono i titoli per simpatia e antipatia, che è una cosa che non esiste, che proprio non esiste, cioè, però noi viviamo dentro questa roba qua,
14: viviamo,
15: ed è scorretto.
14: Assolutamente scorretto, e poi ricordiamolo, a noi non piace il gossip che fa male, a noi non piacciono, come giustamente sottolineato tu inizio di trasmissione, quel gossip che si mescola alla cronaca giudiziaria, perché abbiamo parlato di Raubova o di Stefano De Martino, non erano certo pettegolezzi da ridere o pettegolezzi da raccontare sotto l'ombrellone, erano veramente dei casi che poi sono
15: finiti. Ma anche questo
14: e
15: del
14: anche
15: vecchio,
14: assolutamente
15: no?
14: Questo di Del Vecchio. Gabriele, noi ci ascoltiamo insieme Achille Lauro, Comuni Immortali, che a me piace tanto, e poi continuiamo perché la tua newsletter anche questa settimana è più ricca che mai.

0: Unione Cult.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: L'estate di Bari Sardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Hunt, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
3: 8 agosto, il Cagliari sfida il Nizza nella seconda edizione del Trofeo Gigi Riva. A partire dalle 18.30, musica, emozioni e grande calcio ti aspettano all'Unipol Domus con il DJ set di Radiolina e tante sorprese nel prepartita. Una serata speciale per rendere omaggio alla leggenda e vivere insieme la prima gara casalinga della stagione. Biglietti disponibili su Ticket One.
4: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
0: Radio Lina. Unione Cult.
5: Unione Cult ancora insieme in diretta su Radio Lina dagli studi di Piazza l'Unione Sarda a Cagliari e invece lassù dalla cima della montagna Gabriele Parpiglia.
6: No, mi fa piacere ascoltare Achille Lauro che ho sentito poco tempo fa. Devi sapere che lui doveva fare uno show in prima serata di 2 puntate su Rai 1 e parallelamente c'è un progetto per la scrittura di un suo film. E parallelamente c'ha gli stadi, e parallelamente c'ha anche il lancio della linea. Ha avuto il lancio della linea, sua linea di moda, sì. Di moda. Quindi alla fine ha deciso di far slittare lo show che aveva scritto per la Rai, ma lo farà sicuramente, secondo me, 2027. E al suo posto è stato le 2 puntate sono state affidate a Saldavinci. Cioè, Achille Lauro, Saldavinci, due mondi completamente opposti.
5: Due mondi completamente opposti, però questo dimostra, no, la grande concretezza anche di Achille Lauro, che dice: devo fare bene tutto, non posso fare tutto insieme. Mi piace molto. Grande insegnamento.
6: È uno che ha detto, comunque ha rifiutato, lui ha rifiutato un contratto come uomo

0: immagine Sky, quindi dinanzi nel momento in cui lui ha deciso di lasciare X Factor, Sky aveva proposto di diventare volto Sky, quindi praticamente fai finta, chiamiamolo un assegno in bianco, e lui ha detto no, e lui ha detto no perché è uno che accetta i progetti, non un caso raro, non per denaro, ma perché sa che quei progetti li può portare a termine.
1: E forse oggi, Gabriele, la vera libertà è poter dire no, eh?
0: Assolutamente sì, assolutamente sì.
1: È anche un uomo talmente libero che può dire tutti i no che desidera, è il super campione del mondo Jannik Sinner.
0: Oh, Tudor Sinner sta venendo. Innanzitutto ho scoperto che c'è una sorta di, che tu tocchi degli argomenti e c'è una sorta di setta che ti viene addosso, che non sono gli haters, non sono i tifosi, sono i tuoi colleghi, proprio lei è una parola,
1: esatto.
0: Sono i giornalisti, cioè praticamente io vengo a scoprire che Sinner sposta la partenza per andare in America e perché deve fare una visita urgente al Fisichini di Milano, lo scrivo. Non hai idea di quello che non mi hanno come ti permetti, non rompete le palle a Sine, però poi loro hanno preso la mia notizia, tutti, perché nessuno sapeva dove fosse. Io ho le immagini, pensa, dei colleghi che sono dei più importanti quotidiani sportivi italiani che sono andati nel luogo che io ho indicato, dove Sinner si trovava per essere visitato, lì fuori mentre cercavano il dottor Melegati, che il fisiatra tornato appositamente, come ho scritto io, come ho detto io, per questa visita d'urgenza al ginocchio, e loro cercavano ancora Sinner quando Sinner era già andato via, e quando io, mentre sto parlando con te, guardo le foto di Sinner dentro il fisioclinic con due ragazze bionde che lavorano lì, un ragazzo con gli occhiali che fanno parte dello staff che gli hanno portato la colazione, che non le pubblico per questioni di rispetto delle mie fonti, e potevo tranquillamente fare il figo e dire te, ecco, e soprattutto stanotte la notizia che nessuno si aspettava, che chiaramente ho lanciato proprio poco fa, ovvero che venerdì ci sarà un'altra visita, venerdì Sinner che sarebbe dovuto partire venerdì ha spostato la partenza domenica per gli States, però ci sarà un altro controllo, e attenzione, un controllo quando sappiamo che la clinica giovedì domani, ovvero alle 3:30 chiuderà, quindi aprirà venerdì solo per Sinner. Chiaramente, lanciando la notizia, io ora non so se la visita la faranno lì o la faranno a Monte Carlo, perché ci saranno tutti gli avvoltoi, certo, del mondo, però come mi hanno insegnato non esiste il frigorifero delle notizie, quindi valutando il fatto che l'avrebbe potuto scrivere qualcun altro, l'ho scritta prima che la scrivesse qualcun altro.
1: Però hai ragione, c'è sempre grande invidia intorno invece a chi lavora. No, è successo,
0: guarda,
1: anche
0: Francesca,
1: qua a Gabriele a Porto
0: idea.
1: Rafael, perché Sinner ha comprato casa per cercare di fuggire un po' dai riflettori sempre puntati e godersi qualche giorno d'estate insieme alla sua nuova compagna. Beh, anche lì la fila di paparazzi che l'hanno seguito addirittura, o di finti giornalisti che l'hanno seguito addirittura sin dentro un supermercato.
0: Sì. Non bello questo finché ti limiti a dare le notizie, è una cosa, non è che tu sai che se Maradona si infortunava o se oggi Lukaku si infortuna non lo dice, o Cristiano Ronaldo, Messi, se c'è un problema lo racconti, è cronaca, punto, stop. C'è poco in giro e quel poco che c'è lo trasformi nella rabbia di dover arrivare primo sulla notizia a costo di far del male alla notizia. Notizia stessa o a chi lavora su di essa, come me in questo caso.
1: Ma perché poi le notizie vanno trattate in un certo modo, è troppa informazione finta in questo nostro periodo storico. Ho avuto l'altro giorno qua in collegamento un fotografo che tu conosci molto bene, Riccardo Frezza.
0: Ho visto che ha fatto una mostra, se non sbaglio.
1: Un libro. Presentato, sì, un libro, poi anche con una mostra di tutti i suoi scatti, l'ha presentato in Costa Smeralda proprio nei giorni scorsi, e anche lui mi racconta questo, come ormai tutti pensano di essere fotografi, tutti pensano di essere giornalisti solo perché hanno un telefonino in mano, invece il gossip, ma non parliamo di grossi, parliamo di cronaca, è davvero un'altra cosa.
0: È vero, è verissimo.
1: E allora la newsletter di Gabriele Parpini.

0: Piglia da leggere, precisa e puntuale come sempre. È anche divertente però, Gabriele, perché noi oggi abbiamo parlato un po' di cronaca giudiziaria, abbiamo parlato dei problemi di Sinner, però insomma quello che tu scrivi è anche sempre ci dà sempre anche tanto divertimento in queste giornate estive. Io vorrei chiudere facendoti una domanda. Tra poco sì. È sabato, beh, e pare che Ronaldo e Giorgina si sposino.
1: Guarda, io allora perché ho chiesto a una persona, non te lo dico in privato perché è che conosciamo entrambi,
0: ho chiesto se fosse vero.
1: E mi ha detto: guarda, si sposeranno, ma tranquillo che la comunicazione verrà fatta successivamente con dei nei loro profili Instagram congiunti, con una comunicazione già
0: a nozze avvenute.
1: Quindi si sposeranno, la data non mi risulta che sia quella, ma in ogni caso non credo che la sapremo mai, perché comunque lui nella sua Madeira, in Portogallo è una divinità, no? E quindi avrà protezioni ovunque, altro che telefonini o droni, non ci sarà nessuna possibilità. Sono convinto di dirti che il matrimonio noi lo scopriremo con un post pubblicato in un determinato orario, ma un post condiviso da Giorgina e Cristiano Ronaldo.
0: E io allora spero di averti poi di nuovo con me per commentare insieme questo post che arriverà
1: condiviso
0: dopo.
1: D'amore.
0: Esatto, condiviso d'amore, pieno d'amore, che arriverà dopo il matrimonio. Gabriele Parpiglia, grazie per essere stato con me questo pomeriggio, ma grazie soprattutto per la grande generosità e l'amicizia che regali sempre qui a Radio Libera.
1: Grazie a te, grazie a tutti voi di cuore. Grazie.
0: Grazie Gabriele, a te un buon pomeriggio anche al mio Fabio Leoni, come sempre in regia, e a tutti voi che ci ascoltate, ad ascoltarci anche durante questo agosto. E domani in edicola troverete in regalo, come di consueto, un nuovo numero dell'Unione Estate, tutto da leggere. A giovedì prossimo.

0: Sono le 20 e 30 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma.

0: e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
2: Ardis, fino al 16 agosto, offerte di buon Ferragosto. Alcuni esempi: birra Ichnusa, lattina da 50 centilitri, 99 centesimi. Gamberi argentini categoria L1, 2 kg, 21,90 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
3: La Faradda di Licandareri, il 14 agosto a Sassari. Tradizione viva, patrimonio dell'umanità. Un evento unico che unisce festa e devozione con la rete delle feste delle grandi macchine a spalla. Patrimonio culturale immateriale UNESCO.
4: Sabato 8 agosto, il Cagliari sfida il Nizza nella seconda edizione del Trofeo Gigi Riva. A partire dalle 18.30, musica, emozioni e grande calcio ti aspettano all'Unipol Domus con il DJ set di Radiolina e tante sorprese nel prepartita. Una serata speciale per rendere omaggio alla leggenda e vivere insieme la prima gara casalinga della stagione. Biglietti disponibili su Ticket One.
5: Lunedì 3 e 10 agosto, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport, due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.

Sole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei occhi.

0: aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
1: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
0: Sabato 8 agosto, il Cagliari sfida il Nizza, nella seconda edizione del Trofeo Gigi Riva. A partire dalle 18.30, musica, emozioni e grande calcio ti aspettano all'Unipol Domus con il DJ set di Radiolina e tante sorprese nel prepartita. Una serata speciale per rendere omaggio alla leggenda e vivere insieme la prima gara casalinga della stagione. Biglietti disponibili su Ticket One.
2: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale.

Editoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it. programmaus.unionesarda.it.

0: Sono le 20:59.
1: Tra giardino, terrazza e giornate al mare, l'estate vola.
2: E quei lavoretti di casa restano sempre lì.
1: Quindi?
2: Quindi andiamo da Cifadda. Fino al 30 agosto ci sono i saldi estivi, tanti sconti incredibili per vivere alla grande l'estate all'aperto e sistemare quei piccoli lavori rimandati.
1: Quindi estate fuori e casa più in ordine.
2: Esatto, passa in negozio o visita cifadda.com.
3: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Quest'estate.
6: È un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal produttore J.J. Abrams.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: E dal regista di It Follows.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
14: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: La preparazione precampionato del Cagliari continua e arriva il primo appuntamento davanti al pubblico della Domus in occasione del secondo trofeo Gigi Riva. Sabato 8 agosto segui con noi la radiocronaca a cura di Lele Casini con Andrea Secchi. Dalle 20 il prepartita e dalle 20:45 la radiocronaca di Cagliari Nizza, solo su Radiolina.
16: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
17: Lunedì 3 e 10 agosto, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport, due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola

Una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
2: Subito.

0: Buonasera, bentornati, sono le 19, prima edizione serale del telegiornale di Figliolina, che iniziamo come sempre dal nostro sommario. Tragedia a Porto Palmas, nel Sassaresi una turista campana scivola sulla scarpata e precipita su una scogliera 20 metri sotto. 6 anni fa nello stesso punto perse la vita una 59enne. Smantellata un'organizzazione criminale specializzata nel traffico di clandestini tra l'Algeria e la Sardegna. Arrestate 8 persone, il capo della banda un richiedente asilo che si era stabilito nel Cagliaritano. Pronte misure straordinarie per controllo e presidio del territorio dopo l'attentato di Lula ai danni di 2 ricercatori. Convocato a Nuoro il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. Anche tra Olbia, Arzachena e Golfo Aranci, operazione della Guardia Costiera sulle occupazioni abusive in spiaggia, liberati oltre 1300 quadri di aree nide. Il Cagliari si prepara alla seconda edizione del trofeo Gigi Riva. Sabato la Domus c'è il Nizza. Capitan De Iola, giocheremo come se fosse una gara ufficiale. C'è la cronaca in apertura del nostro telegiornale con la tragedia avvenuta nel Sassarese, precisamente a Porto Palmas, vicino all'Argentiera. È morta una turista di 71 anni precipitata da una scogliera. Sentiamo Franco Ferrando.
1: È morta dopo essere precipitata da una scogliera lungo i sentieri sopra la spiaggia della Frana a Porto Palmas, vicino all'Argentiera. Con lei c'erano figlio e nipote. Il giovane, 34 anni, ha tentato di afferrare la madre, ma la donna, Angela Plebe, 71 anni, originaria della Campania, amante dell'isola dove veniva spesso, è caduta a 20 metri sotto. È stato dato l'allarme. Quando il personale sanitario del 118 ha raggiunto il luogo dell'incidente, la donna era ancora viva e cosciente, ma mentre era in arrivo le soccorso, le condizioni di Angela Plebe si sono aggravate per le lesioni interne. Il figlio, che ha provato a trattenerla, ha riportato alcune ferite lievi. Non è la prima tragedia che accade lungo i sentieri stretti della zona, da cui si ammirano splendidi panorami, ma dove il terreno è particolarmente friabile e scivoloso. Nel luglio del 2020, quasi nello stesso punto e con le stesse modalità, perse la vita Maria Paola Ghisu, 59 anni, originaria della borgata di Palmadula, ma residente da tempo a Padova, dove lavorava in ospedale.
0: Parliamo adesso dell'operazione Phantom. Organizzavano viaggi clandestini e progettavano traffici di droga. Smantellata una rete tra Algeria, Sardegna e Francia con 11 fermi. Sentiamo Stefano Birocchi.
2: Un asse tra Algeria, Sardegna e Francia per organizzare traversate clandestine con una rete logistica pronta a estendere gli affari anche al traffico di droga. È il quadro ricostruito dalla DDA di Cagliari e dalla polizia nell'operazione Phantom. Oltre 100 agenti sono entrati in azione all'alba per eseguire 11 fermi disposti dalla procura antimafia. Al vertice del gruppo, secondo gli investigatori, un cittadino algerino richiedente asilo che da tempo si era trasferito nel Cagliaritano. Avrebbe coordinato il reclutamento dei migranti e degli scafisti, pagamenti e partenze da El Cala, città algerina vicina al confine con la Tunisia. Almeno 5 le traversate verso le coste meridionali della Sardegna ricostruite dall'indagine avviata a febbraio. Costo del viaggio di circa 2.500 euro a migrante. Nell'isola la rete avrebbe garantito accoglienza e documenti falsi, compresi i modelli C3, i documenti utilizzati per formalizzare la domanda di protezione internazionale, alterati e venduti a circa 150 euro. Gli investigatori ipotizzano infiltrazioni nelle strutture di accoglienza, ma precisano che i gestori dei centri sono estranei alla vicenda. A Marsiglia operava invece uno dei presunti finanziatori. L'organizzazione aveva già acquistato i gommoni ad alte prestazioni Phantom con i quali progettava una rotta dalla Sardegna all'isola tunisina di La Galit per imbarcare i migranti. Con gli stessi mezzi, secondo gli inquirenti, l'organizzazione stava pianificando

0: di importare dalla Spagna almeno 500 kg di hashish e 10 di cocaina.
1: Il virus della febbre del Nilo in alcune zanzare catturate all'orto botanico di Cagliari e al cimitero di San Michele. La rilevazione del monitoraggio realizzato dall'Istituto Zooprofilattico Regionale e il centro antinsetti della città metropolitana di Cagliari. L'ASL numero 8 spiega non si segnalano casi umani. Intanto sono stati avviati interventi di disinfestazione. Il cimitero di San Michele domani resterà chiuso sino alle 16 con sospensione di funerali e tumulazioni. Chiuso anche l'orto botanico. E dopo l'attentato di Lula in mattinata è stato convocato a Nuoro il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Ce ne parla Gianfranco Locci.
2: Lula non è questo, Lula è altro. Sono testimone di una comunità laboriosa, sempre pronta ad offrire il proprio contributo per ricercare e costruire il bene di tutti.
3: Questo è il pensiero condiviso dopo il Consiglio Comunale straordinario di Lula. Ecco perché in mattinata a Nuoro è stato convocato in prefettura in tutta fretta il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. La padrona di casa, Alessandra Nigro, ha riunito attorno allo stesso tavolo i vertici delle forze dell'ordine. Si studiano importanti misure di controllo e presidio del territorio dopo l'attentato ai due ricercatori sabato notte. Uno scudo per ET.
4: Perché io vi dico una cosa, se l'avessero fatto a me non l'avrei sentita come l'hanno fatta questi, ma veramente ve lo dico di cuore. Perché un paese che è sempre stato ospitale, itanato, itemelitano.
3: Cosa hanno fatto? Perché un simile gesto? Sono le domande di un primo cittadino incredulo, sono le domande di un'intera comunità che aveva apprezzato assai la discrezione e la delicatezza di una coppia con la passione per la ricerca. Sì, Carlo Giunchi e Spina Cianetti si erano integrati benissimo nella quotidianità lulese.
4: Persone talmente educate, talmente delicate, non hanno mai fatto uno sgarbo.
3: Stima reciproca, queste le parole dei due ricercatori dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, lette dall'assessora Teresa Loi.
5: A Lula abbiamo trascorso due settimane molto intense, con tanto lavoro di galleria, accompagnato da tante relazioni sociali e nuove amicizie.
1: Occupazioni abusive del demanio marittimo, oltre 1300 metri quadri di spiaggia libera sono stati restituiti alla collettività tra Olbia, Arzachena, Golfo Aranci. Il servizio è firmato da Silvio Ru.
6: Abbiamo riscontrato due occupazioni abusive di pubblico demanio marittimo, una nel territorio comunale di Olbia, esattamente a spiaggia delle Saline, e una nel territorio comunale di Arzachena, nella spiaggia di Lisciaruia.
7: Circa 1000 metri quadrati di spiaggia libera sono stati restituiti alla collettività. Lettini, ombrelloni, tavoli da spiaggia, ma anche fioriere, divani, poltrone, dehors e strutture metalliche amovibili. È quanto è stato sequestrato dalla Guardia Costiera durante i controlli sul demanio marittimo tra Olbia e Arzachena.
6: Di conseguenza abbiamo sequestrato queste attrezzature e abbiamo provveduto a denunciare gli esercenti alla Procura della Repubblica per occupazione abusiva di demanio marittimo.
7: Una seconda operazione è stata condotta nel tratto compreso tra Punta Bados e Capoferro, di competenza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci. Qui sono stati sequestrati altri lettini e ombrelloni abusivi e sono stati liberati circa 350 metri quadrati di spiaggia, con sanzioni amministrative per oltre 28.000 euro. Nel corso della stagione, la Guardia Costiera ha riscontrato altre violazioni.
6: Anche la mancanza del bagnino, che è un presidio fondamentale nonché obbligatorio. In più aumentano anche i fenomeni di abbandono di attrezzature della spiaggia già la sera prima, cosa ovviamente vietata, quindi anche in quel caso le attrezzature vengono sequestrate e rimosse.
1: Sono le 19:08 minuti, c'è la pubblicità, torniamo tra poco con la seconda parte del TG.
8: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
1: Il comune di Iglesias ha ottenuto un maxi finanziamento da 110 milioni di euro per la bonifica di quattro aree fortemente compromesse dal punto di vista ambientale. Sentiamo il servizio di Alessandro Caltabiano.
9: È la più grande bonifica mineraria della storia di Iglesias, un'opera che segna una nuova fase della vita della città, con 110 milioni di euro complessivi messi a disposizione dal Just Transition Fund per il recupero di quattro delle aree minerarie più compromesse del Sulcis Iglesiente.
10: È stato pubblicato il bando da 60 milioni di euro corrispondente al primo lotto di lavori che interesserà la zona di Campopisano, dei bacini sterili, e che avrà il compito proprio di asportare completamente il materiale inquinante per essere conferito in un sito di raccolta apposito. Senza ombra di dubbio l'opera

0: pubblica più grande che la nostra città abbia mai visto.
1: La prima fase dei lavori prevede la rimozione di oltre 1.200.000 metri cubi di sterili minerari da diverse aree del circondario, non soltanto nell'ottica di una bonifica di quelle aree, ma anche di sostenere la crescita restituendole alla comunità per generare sviluppo.
2: È un ottimo segnale se allarghiamo lo sguardo alla scala regionale. Con oltre

0: Un anno di chiusura al traffico, fine lavori prevista a febbraio, posticipata dopo lo stop di alcuni mesi perché il cantiere ricadeva in area tutelata. Il viadotto Calic 1 lungo la cosiddetta variante del Calic nella statale 291, collegamento rapido ad Alghero per l'aeroporto Fertilia, il Mario, le Borgate, è stato riaperto. Intervento reso necessario dallo stato del viadotto lungo 150 metri, fortemente deteriorato nelle strutture. È stato demolito e ricostruito, costo poco più di 5 milioni.
1: La particolarità è che questo intervento è stato realizzato in un ambiente molto, diciamo, pregiato dal punto di vista naturalistico e quindi con numerosi vincoli imposti dall'assessorato all'ambiente. È stato necessaria la demolizione e ricostruzione perché erano già presenti delle limitazioni di carico, delle limitazioni di sezione e in ossequio alle linee guida ministeriali non si poteva fare altro che demolirlo e ricostruire.
0: La riapertura appena in tempo nel clou della stagione turistica.
2: Ma sì, è un'opera intanto importantissima perché la sicurezza prima di tutto. Era necessario fare questo intervento secondo quanto previsto da ANAS. È bene che riapra per questo proseguo della stagione.
0: Presto lo stesso intervento sarà necessario per il Calic 2.
1: Calic 2 è nelle stesse condizioni in cui abbiamo trovato il Calic 1. Infatti l'intervento di demolizione e ricostruzione del Calic 2 è programmato per il prossimo, diciamo, periodo invernale.
3: Sempre più ventenni che tentano l'avventura nel campo della ristorazione. Basti pensare che gli under 30 sfiorano addirittura il 10%. Sentiamo Andrea Secchi.
4: L'idea è nata con il mio socio Sandro, da cui ho iniziato a lavorare quando avevo 18 anni, e per espanderci abbiamo deciso di scegliere il capoluogo della Sardegna.
5: Io ho lavorato sempre nel settore della ristorazione come dipendente. Poi con questo mio amico abbiamo avuto la possibilità di scendere a Cagliari, e lui, avendo un'azienda agricola, portiamo i prodotti della sua azienda nel nostro ristorante. Siamo aperti poco più di 3 mesi.
6: Salvatore Lado ha 23 anni, originario di Bonorva. Mattia Cone, anch'egli 23enne, invece di Fonni. Entrambi sono proprietari di un ristorante a Cagliari e sono diversi gli under 30 che hanno scelto di tentare l'avventura in proprio. Ora sfiorano complessivamente il 10%.
7: È una bellissima fotografia che noi continuiamo a portare avanti e oggi abbiamo un punto percentuale in più sui under 35. È una trasformazione che dà sicuramente l'importanza a quello che è la nostra professionalità e la voglia dei giovani di mettersi in gioco.
6: Spesso arrivano da paesi dell'interno, si scommette sul futuro anche se non è una strada facilissima.
4: La clientela varia in base alla stagione, in estate magari un po' più turistica, mentre nella bassa stagione è più una clientela locale. Noi preferiamo la clientela locale perché non è un mordi e fuggi come i turisti, ma è una clientela con la quale fai una chiacchierata.
5: Per iniziare un'attività adesso è molto dura, c'è un sacco di burocrazia, un sacco di tasse, è difficile. Però, come si dice, chi non risica non rosica.
3: L'Unione è stata domani in edicola, le anticipazioni con Francesca Figus.
8: Buonasera a tutti, la Sardegna è al buio, il caldo soffocante mette a dura prova gli impianti elettrici, i blackout sono continui e i bar e i ristoranti fanno già la conta dei danni. E ancora febbre del Nilo e allarme a Cagliari, trovate zanzare positive, chiuso cimitero e orto botanico. E poi dopo l'aereo partito da Cagliari è rientrato 2 volte a Roma, pochi minuti dal decollo, scoppia la polemica. Negli spettacoli addio al grande, grandissimo Francesco Guccini e chiudiamo con lo sport, il calcio nel nome di Gigi Riva qui all'Unione Sarda, la grande presentazione della partita Cagliari-Nizza. Questo è molto altro, come sempre, sulle pagine del Primo Quotidiano della Sardegna, ci vediamo domani in edicola o se preferite sul vostro smartphone attraverso l'app Unione Digital e a tutti voi una buona serata.
3: Facciamo una pausa, torniamo tra poco.
9: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
10: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità.

0: qualità in semplicità.
1: La preparazione precampionato del Cagliari continua e arriva il primo appuntamento davanti al pubblico della Domus in occasione del secondo trofeo Gigi Riva. Sabato 8 agosto segui con noi la radiocronaca a cura di Lele Casini con Andrea Secchi. Dalle 20 il prepartita e dalle 20.45 la radiocronaca di Cagliari Nizza, solo su Radiolina. Ital.
2: Ieri due rientri a Fiumicino in poche ore per lo stesso aereo, Aero Italia, diretto a Cagliari. Sentiamo Stefano Birocchi.
3: Due anomalie all'impianto di pressurizzazione a distanza di poche ore sullo stesso aeromobile. È successo sulla Roma-Cagliari, dove due voli Aero Italia sono stati costretti a interrompere il viaggio e a rientrare a Fiumicino. L'ultimo episodio nella tarda serata, il volo diretto a Cagliari decollato alle 22.50 con 69 passeggeri a bordo, ha raggiunto quota 11.000 piedi prima di invertire la rotta e fare ritorno verso la pista. La compagnia conferma un problema all'impianto di pressurizzazione e precisa come l'atterraggio sia avvenuto in totale sicurezza. I viaggiatori sono stati trasferiti in albergo e riprotetti in mattinata sul volo delle 7. Ma lo stesso aereo era già rientrato a Fiumicino poche ore prima. Il volo delle 13.30 con 106 passeggeri, dopo aver raggiunto ancora gli 11.000 piedi, era sceso sotto quota 5.000 per poi invertire la rotta. Anche in quel caso Aero Italia ha riferito di un'anomalia alla pressurizzazione.
2: Cordoglio anche in Sardegna per la morte di Francesco Guccini, lo ricordiamo con questo servizio di Giacomo Serrelli dedicato a un suo concerto al Ferroviario di Cagliari nei primi anni Ottanta.
4: La notte è quieta, senza rumore, c'è solo il suono.
5: 17 anni dopo l'esordio di Folk Beat numero 1, Francesco Guccini dimostra ancora di essere una delle più vive ed efficaci realtà del panorama musicale nostrano. La conferma si è avuta ieri notte al Ferroviario di Cagliari per l'ultimo concerto del breve tour isolano del cantautore emiliano. Qualche migliaio di infreddoliti spettatori e gli immancabili abusivi hanno seguito due ore di concerto nel quale Guccini ha proposto diversi brani tratti dalla sua ultima fatica, intitolata semplicemente Guccini, e molte delle sue più classiche composizioni. Da In morte di SF ad Auschwitz, da Il vecchio e il bambino ad Un altro giorno è andato, sino alla polemica L'avvelenata e alla immancabile e conclusiva La locomotiva, è stato un ripercorrere un quindicennio di attività che ha indubbiamente lasciato il segno nel patrimonio italiano.

0: Domani in omaggio con l'Unione Sarda, lo speciale Misteri, leggende e tradizioni sarde e un'anticipazione con Paolo Paolini.
1: Domani in omaggio con l'Unione Sarda un inserto di 8 pagine sulle leggende, i misteri e le tradizioni della Sardegna. All'interno i lettori troveranno gli approfondimenti sulla Cabadora, sulla guaritrice di Monti, sui nuraghi, sui pozzi sacri, sul malocchio e sulla medicina dell'occhio praticate in centinaia di paesi della Sardegna. E poi si parlerà ancora di fantasmi, delle creature della notte inventate nelle leggende per tenere buoni bambini. Tutto raccontato dai giornalisti dell'Unione Sarda, domani nelle edicole fisiche e in quelle digitali.
0: Tra poco c'è lo sport nell'ultima parte del nostro TG dopo la pubblicità.
2: Sara di Olina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.
0: Ripartiamo con lo sport, ormai scontro aperto tra il Cagliari e Sebastiano Esposito dopo le dichiarazioni della scorsa serata del DG Melis. Intanto sul mercato il DSA Cardi attende l'ok per Maldini. Sentiamo Alberto Massu.
3: Abbiamo formalizzato un'offerta importante per adeguare il suo contratto. Era una nostra liberalità e invece ci siamo ritrovati in qualcosa che assomigliava probabilmente di più a un'estorsione.
4: Nel giorno della festa di Pula, con la presentazione della squadra ai tifosi, a sparare i fuochi d'artificio ci ha pensato il direttore generale del Cagliari, Stefano Melis. Nel mirino, manco a dirlo, Sebastiano Esposito e il suo agente Mario Giuffredi, che davanti al termine estorsione ha già preannunciato denuncia alle autorità competenti. Frattura insanabile con il mercato che per ora non vede piste troppo convinte, anche perché
3: il Cagliari è un club serio che quindi si riserverà di valutare qualsivoglia offerta se sia congrua con il valore tecnico del giocatore.
4: Nel frattempo il DSA Cardi lavora per definire con l'Atalanta l'arrivo di Daniel Maldini con la formula del prestito con diritto di riscatto. In difesa, per offrire un'alternativa a Obert e lasciar recuperare senza fretta Idrissi, piace l'esterno dello Spezia Aurelio, che potrebbe arrivare in Sardegna in uno scambio con Di Paolo. Infine, frenata su Kevin Carlos. Il Nizza non accetta il prestito con diritto di riscatto e allora il Cagliari torna a valutare le alternative.
0: È stata presentata questa mattina nella sala Giorgio Pisano dell'Unione Sarda la seconda edizione del trofeo Gigi Riva, che si giocherà sabato alle Domus alle 20.30 con la sfida tra Cagliari e Nizza, e tra gli ospiti anche Nicola Riva e Alessandro De Iola, intervistati da Alberto Massu.
5: Anche sabato ci sarà sicuramente tanta gente, il ricordo è sempre vivissimo. Quanto aiuta Nicola sentire questo affetto nei confronti di tuo papà?
6: Guarda, tantissimo. Io non smetto mai di andare in paesi che gli dedicano qualche cosa. Quindi questo è il trofeo Gigi Riva. È vero che comunque stiamo parlando di mio papà che non c'è più, però il ricordo è come se lui ci fosse sempre. In ogni cosa io continuo a incontrare persone che mi raccontano un aneddoto, una storia diversa che io non conosco. Quindi la storia di Gigi Riva del Cagliari spero che non finisca, perché non è solamente una storia di calcio, come dico sempre, ma è una storia ormai di forti valori e della Sardegna.
5: È un'amichevole con la Colnizza, però quanto ci tenete a sollevare il trofeo sabato sera?
7: È un'amichevole, tra virgolette, è una partita che ci prepara a quella che sarà poi la stagione ufficiale. E quindi dobbiamo iniziare come abbiamo fatto negli altri amichevoli a costruire la nostra mentalità, a costruire la nostra identità. Quindi anche sabato cercheremo di dare tutti noi stessi per cercare di portare a casa il risultato a prescindere da chi abbiamo davanti. Ci teniamo a far bene perché è la prima davanti ai nostri tifosi, la prima uscita davanti ai nostri tifosi, quindi vogliamo far bene e poi soprattutto perché comunque è il memorial di Gigi e vogliamo rendergli onore.
0: Bene, è tutto per questa edizione del nostro telegiornale che torna tra poco alle 19.30 ancora in diretta. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Buona serata.

0: de sa terra nostra.
1: Brillante e istrionica interprete, Rossella Faa ha esaltato l'uso del campidanese nelle sue canzoni. Questa che ascoltiamo si intitola Maria Farranca.

0: superau. Abbiamo ascoltato Maria Farranca dal disco Sighi Sighi del 2012 di Rossella Faa. Abbiamo ascoltato Emanuele Garau accompagnato da Valentino Serra alla chitarra, con Mattia Murru alla percussione e bortone e Pierpaolo Cardia all'organo.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Quest'estate
9: è un dinosauro quello.
10: Oh mio Dio, correte!
8: Dal regista di It Follows.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
12: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
13: Dobbiamo sopravvivere.
8: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
14: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
8: La fine di Oak Street. Al cinema.
3: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
16: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
17: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
18: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
19: Da Per Dormire trovi i doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
2: Per Dormire. Design for wellness.
5: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
14: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
20: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
21: Nel 1974 Maria Carta incideva il suo secondo album, Delirio. Vi compariva anche questo brano, diventato poi un suo classico, Dilli Riende. La ascoltiamo nella versione da lei proposta nel programma Album.
22: Thank you.

0: C'erano anche Lorenzo Pietrandrea e Franco Giuffrida alle chitarre ad accompagnare Maria Carta nel brano che abbiamo ascoltato, Dilli Riende.
1: Già componente dei Zenia, l'ittirese Vanni Chessa debutta nel 1997 con un suo album solista dal sapore autarchico che fa leva sulle sonorità più profonde del patrimonio sardo. Si intitola Camineras e questo è il brano omonimo, eseguito anche con l'innesto di un gruppo a tenore di ittiri.

0: era Vanni Chessa, registrato a Setilo nel 1997 in occasione della sua esibizione ad Icnos con il brano Camineras.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: I Nemos hanno orientato le loro sonorità persino verso il country, ma sono capaci di rielaborare brani originariamente appannaggio di gruppi a tenore. È il caso di Peus de Sucane, cantato in logudorese, dove si fondono motivi di una ballata medievale con i ritmi del ballo campidanese.

0: Da Inemus abbiamo ascoltato Peus de Sugani, brano ripreso Peus de Sugani, brano ripreso dal Torio Nur il 2010 e riproposto al Festival delle Leoneddas nel 2022 a Villa Buzzo.
1: Maria Giovanna Cherchi, apprezzata e popolarissima cantante bolotana, mostra di cimentarsi in disinvoltura nei retori più diversi. Questa è una particolare versione di un non meno popolare brano della tradizione religiosa Setti Spadas de Dore.
2: Provi su

0: Sono le 22 e 30 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
3: Sardegna, è tempo di

0: aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
1: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
2: Sarra Diolina. I sonus dessa terra nostra.
3: Il cantante originario di Stintino, Beppe Dettori, ha sempre sperimentato nuove soluzioni vocali nella creazione dei suoi brani. Qui lo ascoltiamo in brincare, cioè saltare.

0: de sa terra nostra.
1: Nel 2019 il tour dei Tazenda è stato battezzato Amaios, come una delle canzoni prodotte in quell'anno, nella quale si alternano parti cantate in italiano e sardo tra Gigi Camedda e Nicola Lite. Lo ascoltiamo.

sai il tuo buongiorno e non sai come sto. Se sarà un giorno di festa o cos'altro sarà.

0: sopra di noi.
1: Da Itazenda abbiamo ascoltato Amajus.
2: I fratelli Anna Maria e Giovanni Puggioni di Berchidda hanno cominciato a calcare i palchi dell'isola nel 1978, ottenendo subito una vastissima popolarità come Duo Puggioni. Qui eseguono dal vivo una Ninna Nanna che incisero nel loro primo LP nel 1981.

0: Era Anni Nia dalla voce di Anna Maria Pugioni, accompagnata alla chitarra dal fratello Giovanni.
1: Sono le 3, il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gianni Nicola Boero.
2: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
3: San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
4: Tra i tanti ospiti nei dischi degli Stentales figura anche Pierangelo Bertoli. Canta in sardo nel brano Promissas, che ascoltiamo.

0: Pierangelo Bertoli firmò un brano per gli Stentales in un loro disco del 2004. Qui lo abbiamo ascoltato in Promissas.
1: Cinque musicisti nuoresi dediti alla musica acustica hanno formato nel 1990 i Raimi, parola che in lingua quechua significa festa, e nella loro produzione mescolano elementi della tradizione sarda con quella andina, suonando anche charango, quena e sikus. Qui propongono un brano firmato da Tonino Puddu e da loro arrangiato, Sas cosas bellas de Sugoro.
2: Malala.

0: Erano i Nuoresi Raimi, da una loro apparizione alla seconda edizione di Icnos, a Sedilo nel 1994, con Sas cosas bellas de su coro.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Un brano degli inizi della carriera solista di Elena Ledda, Morti Candu Bolis, compariva nel suo primo album del 1979.

0: Sono le 23 e 3 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Rimani in contatto dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
4: Classicamente

0: Classicamente Radiolina.
1: Sono le 23 e 30 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina. Classico.

0: Classicamente Radiolina.
1: È mezzanotte e un minuto.
2: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto: pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
3: Ma stai leggendo un catalogo?
2: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
3: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale.
2: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
3: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
4: Saluta a tutti da Elena Ledda. Sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.

radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'Isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: È mezzanotte e 28 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it. Subito.

0: Tornati in questa edizione della notte del telegiornale di Vidolina, che iniziamo ai nostri titoli principali. Tragedia a Porto Palmas, nel Sassarese una turista campana scivola sulla scarpata e precipita su una scogliera 20 metri sotto. 6 anni fa nello stesso punto perse la vita una 59enne. Smantellata l'organizzazione criminale specializzata nel traffico di clandestini tra l'Algeria e la Sardegna, arrestate 8 persone, il capo della banda, un richiedente asilo che si era stabilito nel Cagliaritano. Pronte misure straordinarie per controllo e presidio del territorio dopo l'attentato di Lula ai danni dei 2 ricercatori. Convocato a Nuoro il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. Anche tra Olbers e Chena e Golfo Aranci, operazione della Guardia Costiera sulle occupazioni abusive in spiaggia, liberati oltre 1300 metri quadri di arenile. Cagliari si prepara alla seconda edizione del trofeo Gigi Riva. Sabato alla Domus c'è il Nizza, Capitan degli Ola, giocheremo come se fosse una gara ufficiale. In apertura la tragedia di questa mattina avvenuta nella Nurra, precisamente a Porto Palmas, vicino all'Argentiera, dove è morta una turista di 71 anni precipitata da una scogliera. I dettagli nel servizio di Franco Ferrando.
1: È morta dopo essere precipitata da una scogliera lungo i sentieri sopra la spiaggia della Frana a Porto Palmas, vicino all'Argentiera. Con lei c'erano figlio e nipote. Il giovane, 34 anni, ha tentato di afferrare la madre, ma la donna, Angela Plebe, 71 anni, originaria della Campania, amante dell'isola dove veniva spesso, è caduta 20 metri sotto. È stato dato l'allarme. Quando il personale sanitario del 118 ha raggiunto il luogo dell'incidente, la donna era ancora viva e cosciente, ma mentre era in arrivo l'elisoccorso, le condizioni di Angela Plebe si sono aggravate per le lesioni interne. Il figlio, che ha provato a trattenerla, ha riportato alcune ferite lievi. Non è la prima tragedia che accade lungo i sentieri stretti della zona, da cui si ammirano splendidi panorami, ma dove il terreno è particolarmente friabile e scivoloso. Nel luglio del 2020, quasi nello stesso punto e con le stesse modalità, perse la vita Maria Paola Ghisu, 59 anni, originaria della borgata di Palmadula, ma residente da tempo a Padova, dove lavorava in ospedale.
0: Organizzavano viaggi clandestini e progettavano traffici di droga. È scattata così l'operazione Phantom, che ha smantellato una rete tra Algeria, Sardegna e Francia, con 11 fermi. Sentiamo Stefano Birocchi.
2: Un asse tra Algeria, Sardegna e Francia per organizzare traversate clandestine con una rete logistica pronta a estendere gli affari anche al traffico di droga. È il quadro ricostruito dalla DDA di Cagliari e dalla polizia nell'operazione Phantom. Oltre 100 agenti sono entrati in azione all'alba per eseguire 11 fermi disposti dalla procura antimafia. Al vertice del gruppo, secondo gli investigatori, un cittadino algerino richiedente asilo che da tempo si era trasferito nel Cagliaritano. Avrebbe coordinato il reclutamento dei migranti e degli scafisti, pagamenti e partenze da El Cala, città algerina vicina al confine con la Tunisia. Almeno 5 le traversate verso le coste meridionali della Sardegna ricostruite dall'indagine avviata a febbraio. Costo del viaggio di circa 2.500 euro a migrante. Nell'isola la rete avrebbe garantito accoglienza e documenti falsi, compresi i modelli C3, i documenti utilizzati per formalizzare la domanda di protezione internazionale, alterati e venduti a circa 150 euro. Gli investigatori ipotizzano infiltrazioni nelle strutture di accoglienza, ma precisano che i gestori dei centri sono estranei alla vicenda. A Marsiglia operava invece uno dei presunti finanziatori. L'organizzazione aveva già acquistato i gommoni ad alte prestazioni Phantom, con i quali progettava una rotta dalla Sardegna all'isola tunisina di La Galite per imbarcare i migranti. Con gli stessi mezzi, secondo gli inquirenti, l'organizzazione stava pianificando di importare dalla Spagna almeno 500 kg di hashish e 10 di cocaina.
0: Il virus della febbre del Nilo in alcune zanzare catturate all'orto botanico di Cagliari, al cimitero di San Michele. La rilevazione dal monitoraggio realizzato dall'Istituto Zooprofilattico Regionale, il centro antinsetti della città metropolitana di Cagliari. L'ASL numero 8 ha dichiarato non si segnalano casi umani e intanto sono stati avviati interventi di disinfestazione. Il cimitero di San Michele infatti domani resterà chiuso sino alle 16, con sospensione di funerali e tumulazioni. Chiuso anche l'orto botanico. E dopo l'attentato a Lula i 2 ricercatori a Nuoro, è stato convocato in mattinata in prefettura il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Sentiamo Gianfranco Locci.
3: Nel Lula non è questo, Lula è altro. Sono testimone di una comunità laboriosa, sempre pronta ad offrire il proprio contributo per ricercare e costruire il bene di tutti.
4: Questo è il pensiero condiviso dopo il Consiglio Comunale straordinario di Lula. Ecco perché in mattinata a Nuoro è stato convocato in prefettura in tutta fretta il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. La padrona di casa, Alessandra Nigro, ha riunito attorno allo stesso tavolo i vertici delle forze dell'ordine. Si studiano importanti misure di controllo e presidio del territorio dopo l'attentato ai due ricercatori sabato notte. Uno scudo per ET.
5: Perché io vi dico una cosa, se l'avessero fatto a me non l'avrei sentita come l'hanno fatta questa, ma veramente, ve lo dico di cuore. Perché un paese che è sempre stato ospitale, itanato, itemelite.
4: Cosa hanno fatto? Perché un simile gesto? Sono le domande di un primo cittadino incredulo, sono le domande di un'intera comunità che aveva apprezzato assai la discrezione e la delicatezza di una coppia con la passione per la ricerca. Sì, Carlo Giunchi e Spina Cianetti si erano integrati benissimo nella quotidianità lulese.
5: Persone talmente educate, talmente delicate, non hanno mai fatto uno sgarbo.
4: Stima reciproca, queste le parole di due ricercatori dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, lette dall'assessora Teresa Loi.
6: A Lula abbiamo trascorso due settimane molto intense, con tanto lavoro di galleria, accompagnato da tante relazioni sociali e nuove amicizie.
0: Occupazioni abusive del demanio marittimo e oltre 1300 metri quadri di spiaggia libera restituiti alla collettività tra Olbia Arzachena e Golfo Aranci. Sentiamo Silvio Ru.
7: Abbiamo riscontrato due occupazioni abusive di pubblico demanio marittimo, una nel territorio comunale di Olbia, esattamente a spiaggia delle Saline, e una nel territorio comunale di Arzachena, nella spiaggia di Lisciaruia.
8: Circa 1000 metri quadrati di spiaggia libera sono stati restituiti alla collettività. Lettini, ombrelloni, tavoli da spiaggia, ma anche fioriere, divani, poltrone, dehors e strutture metalliche amovibili. È quanto è stato sequestrato dalla Guardia Costiera durante i controlli sul demanio marittimo tra Olbia e Arzachena.
7: Di conseguenza abbiamo sequestrato queste attrezzature e abbiamo provveduto a denunciare gli esercenti alla Procura della Repubblica per occupazione abusiva di demanio marittimo.
8: Una seconda operazione è stata condotta nel tratto compreso tra Punta Bados e Capoferro, di competenza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci. Qui sono stati sequestrati altri lettini e ombrelloni abusivi e sono stati liberati circa 350 metri quadrati di spiaggia, con sanzioni amministrative per oltre 28.000 euro. Nel corso della stagione, la Guardia Costiera ha riscontrato altre violazioni.
7: Anche la mancanza del bagnino, che è un presidio fondamentale nonché obbligatorio. In più aumentano anche i fenomeni di abbandono di attrezzature della spiaggia già la sera prima, cosa ovviamente vietata, quindi anche in quel caso le attrezzature vengono sequestrate e rimosse.
0: Ci fermiamo per la pubblicità, tra poco la seconda parte del TG.
9: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
10: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
0: Seconda parte di TG, ripartiamo da Iglesias, perché il comune ha ottenuto un maxi finanziamento da 110 milioni di euro per la bonifica di quattro aree fortemente compromesse dal punto di vista ambientale. Alessandro Caltabiano.
11: È la più grande bonifica mineraria della storia di Iglesias, un'opera che segna una nuova fase della vita della città, con 110 milioni di euro complessivi messi a disposizione dal Just Transition Fund per il recupero di quattro delle aree minerarie più compromesse del Sulcis iglesiente.
12: È stato pubblicato il bando da 60 milioni di euro corrispondente al primo lotto di lavori, che interesserà la zona di Campopisano, di bacini sterili, e che avrà il compito proprio di asportare completamente il materiale inquinante per essere conferito in un sito di raccolta apposito. Senza ombra di dubbio l'opera pubblica più grande che la nostra città abbia mai visto.
11: La prima fase dei lavori prevede la rimozione di oltre 1.200.000 metri cubi di sterili minerari da diverse aree del circondario, non soltanto nell'ottica delle aree, ma anche di sostenere la crescita restituendole alla comunità per generare sviluppo.
13: Ultimo segnale, se allarghiamo lo sguardo alla scala regionale. Oltre 9.000

0: di siti minerari dismessi e di città interessati al cambiamento di origine industriale. La prospettiva di restituire naturalità ed equilibri ecologici ad aree interessate a fenomeni di sfruttamento comportante una prospettiva concreta.
1: Oltre ad avere un territorio intatto da anni, hai vivuto un periodo di problemi dell'occupazione, quindi questo aspetto, oltre a sanare l'ambiente, serve anche a creare l'occupazione.
2: Ci troviamo ad Alghero, dopo i lavori e superati anche alcuni problemi tecnici, è stato riaperto il viadotto Carico 1, servizio Franco Ferrando.
3: Hanno di chiuso al traffico, fine lavori prevista a febbraio, posticipata dopo lo stop di alcuni mesi perché il cantiere cadeva aria tutelata. Il viadotto Calic 1 lungo la cosiddetta variante del Calic nella statale 291, collegamento rapido ad Alghero per Porto Ferria e il Mario Borgate, è stato riaperto. Intervento reso necessario dallo stato del viadotto lungo 150 metri, fortemente deteriorato nelle strutture, è stato demolito e ricostruito, costo poco più di 5 milioni.

0: altro che di lo ricostruire.
1: La riaptura appena in tempo nel clou della storia turistica.
2: Ma è un'opera tanto importantissima perché la sexta prima di tu era necessaria questo intento secondo quanto previsto da ANAS. Bene che riapra questo proseguo della stagione.
1: Presto il suo intervento sarà necessario per il Calic 2.
0: Calic 2 è stesse condizioni in cui abbiamo trovato il Calic 1. Infatti l'intervento di demolizione e costruzione del Calic 2 è programmato per il prossimo periodo invernale.
3: Voltiamo pagina, che sono sempre di più i ventenni che tentano l'avventura nel campo della ristorazione. Basti pensare che gli under 30 erano il 10%. Ce ne parla nel servizio Andrea Secchi.
4: L'idea è nata con il mio Sandro, che ho iniziato a lavorare quando avevo 18 anni, e per espanderci abbiamo deciso di scegliere il capo della Sardegna.
5: Io ho lavorato sempre nel settore della ristorazione come dipendente. Poi con questo mio amico abbiamo avuto la possibilità di scendere a Cari, e lui, avendo un'azienda agricola, mettiamo i punti della sua azienda nel nostro ristorante. Siamo per poco più di 13.
6: Salvatore Lado, 23 anni, originario di Bonorva. Mattia Coni, gli 23enne invece di Fonni. Entrambi sono proprietari di ristoranti a Cagliari e sono diversi gli under 30 che hanno scelto di dare l'avventura proprio. Ora sfida complessivamente il 10%.
7: È una bellissima fotografia che noi continuiamo a portare avanti, e oggi abbiamo un punto percentuale in più sui under 35. È una trasformazione che dà sicuramente l'importanza a quel che è la nostra prossimità, la voglia dei giovani in gioco.
6: Spessavano da paesi interni, si scommette sul futuro anche se non una strada facilissima.
4: La clientela varia in base alla stagione, in estate magari un po' più turistica, mentre nella bassa stagione è più una cliente locale. Noi preferiamo la clientela locale perché non è un mordi e furi come i turisti, ma è una clientela con la quale fa una carata.
5: Un'attività adesso è molto dura, c'è un po' di burocrazia, un sacco di tasse, è difficile. Però come si dice, che non resi non rosica.
3: L'unica cosa domani dico è il momento delle anticipazioni in Francesca.
8: Buonasera a tutti, la Sardegna è al buio, il caldo soffocante mette a dura prova impianti elettrici, blaut sono continui e i ristoranti fanno già a conta dei danni. E ancora febbre del Nilo e allarme a Cagliari, trovate zanzare positive, chiuso cimitero e orto botanico. E poi dopo l'aereo partito da Cagliari è rientrato due volte a Roma, pochi minuti dal decollo, scoppia la polemica. Nei spettacoli addio al grande, grandissimo Francesco Guccini. Chiudiamo con il calcio nel nome di Gigi Riva qui a Lione Sarda, la grande presentazione della partita cagliarinizia. Quanto altro come sempre sulle pagine del primo quotidiano della Sardegna, ci vediamo domani in edit o se perite sul vostro smartphone attraverso l'app di Digital. E tutti voi una buona serata.
3: E adesso c'è la partita, torniamo tra poco.
9: Rosolina Storie, storia della musica anni 50, 60 e 70. Radio Storie, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radio Lina.
3: Due rientri a

0: depressurizzazione precisa come l'atterraggio sia avvenuto in totale sicurezza. I viaggiatori sono stati trasferiti in albergo e riprotetti in mattinata sul volo delle 7. Ma lo stesso aereo era già rientrato a Fiumicino poche ore prima. Il volo delle 13.30 con 106 passeggeri, dopo aver raggiunto ancora gli 11.000 piedi, era sceso sotto quota 5.000 per poi invertire la rotta. Anche in quel caso Aero Italia ha riferito di un'anomalia alla pressurizzazione.
1: Cordoglio anche in Sardegna per la morte di Francesco Guccini, lo ricordiamo con questo servizio firmato da Giacomo Serrelli, dedicato a un suo concerto al ferroviario dei primi anni 80 a Cagliari. Lo vediamo.
2: La notte quieta, senza rumore, c'è solo il suono.
3: 17 anni dopo l'esordio di folk beat numero 1, Francesco Guccini dimostra ancora di essere una delle più vive ed efficaci realtà del panorama musicale nostrano. La conferma si è avuta ieri notte al Ferroviario di Cagliari per l'ultimo concerto del breve tour isolano del cantautore emiliano. Qualche migliaio di infreddoliti spettatori e gli immancabili abusivi hanno seguito due ore di concerto nel quale Guccini ha proposto diversi brani tratti dalla sua ultima fatica, intitolata semplicemente Guccini, e molte delle sue più classiche composizioni. Da In morte di SF ad Auschwitz, da Il vecchio e il bambino ad Un altro giorno è andato, sino alla polemica L'avvelenata e alla immancabile e conclusiva La locomotiva, è stato un ripercorrere un quindicennio di attività che ha indubbiamente lasciato il segno nel patrimonio italiano. Thank you.

0: Domani in omaggio con l'Unione Sarda lo speciale Misteri, Leggende e Tradizioni Sarde. Ci anticipa il contenuto Paolo Paolini.
1: Domani in omaggio con l'Unione Sarda un inserto di 8 pagine sulle leggende, i misteri e le tradizioni della Sardegna. All'interno i lettori troveranno gli approfondimenti sulla Cabadora, sulla guaritrice di Monti, sui nuraghi, sui pozzi sacri, sul malocchio e sulla medicina dell'occhio praticate in centinaia di paesi della Sardegna. E poi si parlerà ancora di fantasmi, delle creature della notte inventate nelle leggende per tenere buoni bambini. Tutto raccontato dai giornalisti dell'Unione Sarda, domani nelle edicole fisiche e in quelle digitali.
0: Adesso la pubblicità, tra poco lo sport nell'ultima parte del telegiornale.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
0: Lo sport, il Cagliari ormai scontro aperto tra la società e Sebastiano Esposito dopo le dichiarazioni di fuoco di ieri sera del DG rossoblu Stefano Melis, e intanto sul mercato il DS Accardi accelera per portare alla Corte di Pisa cane Daniel Maldini. Sentiamo Alberto Masu.
3: Abbiamo formalizzato un'offerta importante per adeguare il suo contratto, era una nostra liberalità e invece ci siamo ritrovati in qualcosa che assomigliava probabilmente di più a un'estorsione.
4: Nel giorno della festa di Pula, con la presentazione della squadra ai tifosi, a sparare i fuochi d'artificio ci ha pensato il direttore generale del Cagliari, Stefano Melis. Nel mirino, manco a dirlo, Sebastiano Esposito e il suo agente Mario Giuffredi, che davanti al termine estorsione ha già preannunciato denuncia alle autorità competenti. Frattura insanabile con il mercato che per ora non vede piste troppo convinte, anche perché
3: il Cagliari è un club serio che quindi si riserverà di valutare qualsivoglia offerta se sia congrua con il valore tecnico del giocatore.
4: Daniel Maldini con la formula del prestito con diritto di riscatto. In difesa, per offrire un'alternativa a Obert e lasciar recuperare senza fretta Idrissi, piace l'esterno dello Spezia Aurelio, che potrebbe arrivare in Sardegna in uno scambio con Di Paolo. Infine, frenata su Kevin Carlos. Il Nizza non accetta il prestito con diritto di riscatto e allora il Cagliari torna a valutare le alternative.
0: È stata presentata questa mattina nella sala Giorgio Pisano in piazza Unione Sarda la seconda edizione del trofeo Gigi Riva, con la partita tra Cagliari e Nizza di sabato alla Domus delle 20:30. Tra gli ospiti di questa presentazione anche Nicola Riva e Alessandro De Iola, intervistati da Alberto Masu.
5: Anche sabato ci sarà sicuramente tanta gente, il ricordo è sempre vivissimo. Quanto aiuta, Nicola, sentire questo affetto nei confronti di tuo papà?
6: Guarda, tantissimo. Io non smetto mai di andare in paesi che gli dedicano qualche cosa, quindi questo è il trofeo Gigi Riva. È vero che comunque stiamo parlando di mio papà che non c'è più, però il ricordo è come se lui ci fosse sempre, in ogni cosa. Io continuo a incontrare persone che mi raccontano un aneddoto, una storia diversa che io non conosco, quindi la storia di Gigi Riva del Cagliari è... spero che non finisca, perché non è solamente una storia di calcio, come dico sempre, ma è una storia ormai di forti valori e della Sardegna.
5: È un'amichevole quella con Nizza, però quanto ci tenete a sollevare il trofeo sabato sera?
7: È un'amichevole, è una partita che ci prepara a quella che sarà poi la stagione ufficiale. E quindi dobbiamo iniziare, come abbiamo fatto negli altri amichevoli, a costruire la nostra mentalità, a costruire la nostra identità. Quindi anche sabato cercheremo di dare tutti noi stessi per cercare di portare a casa il risultato, a prescindere da chi abbiamo davanti. E ci teniamo a far bene perché è la prima davanti ai nostri tifosi, la prima uscita davanti ai nostri tifosi, quindi vogliamo far bene, e poi soprattutto perché comunque è il memorial di Gigi e vogliamo rendergli onore.
0: Bene, tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale, grazie per essere stati in nostra compagnia, buonanotte.

0: I sonus de sa terra nostra.
1: Le voci di Emanuele Garau e di Sandra Ligas si incontrano in questa intensa interpretazione di Settispadas da un testo di Bonaventura Licheri del XVIII secolo.

C'erano anche il violino di Jörg Neubert e le percussioni di Giorgio Roberto Azzori in questa Sette Espadas, ascoltata da Emanuele Garau e Sandra Ligas.

0: è mezzanotte e 58 minuti.
1: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
2: Ti serve una pergola bioclimatica.
3: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
2: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
3: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
2: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Perfetto, andiamo da Cifadda.
4: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
5: Radio Lina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90 2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radio Lina.
6: Saluta a tutti su de Elena Ledda. Sa Radio Lina, i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6 e 4 di Amengiano, ai 4 e 4 di Apostibrangio e ai 10 e 4 di Assunotti. E su Dominico

0: a mesu di puru, in sa radiolina.
1: Giovedì 6 agosto, un saluto dal GR Salute e Benessere da Francesca Balestrieri. Essere genitori significa proteggere, accompagnare, guidare, significa anche preoccuparsi, spesso molto, di ciò che può andare storto. Una delusione a scuola, un conflitto con gli amici, un errore, una scelta sbagliata, una frustrazione difficile da gestire. Il desiderio di evitare ai figli dolore e insuccessi è naturale. Il problema nasce quando la protezione diventa presenza costante, controllo o continuo, intervento immediato. È il fenomeno noto come genitorialità elicottero, genitori che sorvolano sulla vita dei figli, pronti a intervenire per prevenire ostacoli, risolvere problemi, orientare decisioni e ridurre al minimo il rischio di fallimento. Le intenzioni, nella maggior parte dei casi, sono buone, ma quando un bambino non ha spazio per provare, sbagliare e riparare, può avere meno occasioni per allenare autonomia, regolazione emotiva e capacità di affrontare le difficoltà. Se c'è un argomento capace di mettere in crisi gli studenti delle scuole medie è quello delle frazioni. Eppure la soluzione al terrore del denominatore comune potrebbe non trovarsi tra le pagine di un libro di matematica, ma sul pavimento della palestra scolastica. Un innovativo studio europeo ha dimostrato che unire la pallacanestro alle lezioni di matematica non solo è possibile, ma migliora drasticamente l'apprendimento dei ragazzi tra gli 11 e i 13 anni. Il tutto senza aggiungere nemmeno un minuto all'orario scolastico complessivo. Le ricerche scientifiche e i dati statistici lo confermano. Rispetto al passato, viviamo di più, abbiamo più tempo. Per dirla in termini più tecnici, l'ago della bilancia della medicina, della cosmesi, della scienza dell'alimentazione e di tutto ciò che concorre allo studio del buon funzionamento del nostro organismo si è spostato, avendo come focus non più la lifespan e quindi la durata della vita, ma la health span e quindi la durata della vita in buona salute. In una sola parola, la longevity, quell'approccio ormai dominante ogni campo del benessere della persona che mira per l'appunto a trovare la chiave giusta per vivere non solo più a lungo ma anche meglio. Prima di salutarci una piccola curiosità, l'acqua frizzante è semplicemente acqua addizionata con anidride carbonica, ha zero calorie, non fa ingrassare, non provoca la cellulite e a livello cellulare idrata esattamente come quella naturale. Per ora è tutto, grazie per l'attenzione e un saluto dal GR Salute e Benessere.

0: de sa terra nostra.
1: Positive Massive Army è il titolo della canzone che stiamo per ascoltare dalla voce di Bujumannu all'anagrafe Simone Pireddu di Serramanna. È cantata parte in inglese e parte in sardo. È una sua dichiarazione d'amore a tutte le belle persone che lo hanno sostenuto nel suo percorso artistico.

0: La capacità di trasmettere forza, luce e felicità grazie alla propria carica di positività. Questo è il senso del brano che abbiamo ascoltato dalla voce di Buju Mannu.
1: Gianni Obili è nato ad Assolo, piccolo paese ai piedi della Giara. Nel 2005 ha prodotto un album con 13 brani di sua composizione, alcuni dei quali cantati in sardo. Lo ascoltiamo adesso in un classico del repertorio isolano, Non poto reposare.

0: Abbiamo ascoltato Non potto reposare nella versione del cantautore Gianni Obili, emigrato agli inizi degli anni Ottanta a Milano.
1: Un quadretto sui pettegolezzi delle donne nei paesi dell'isola, cui si aggiungono però anche gli uomini. Questo vuole essere Sasco Mares, il brano che ascoltiamo dalla voce di Cecilia Concas.

0: Era stato inciso originariamente nell'album Balla del 2011 questa Sasco Mares, eseguita dal vivo da Cecilia Concas a Baia Sardinia.
1: Puoi combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: È l'una e 28 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con Terni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
3: Radiolina presenta Caffè Corretto.
4: Buongiorno cari ascoltatori,
5: le 8 e 9 minuti di giovedì 6 agosto, Caffè Corretto con Matteo Vercelli e Fabio Leoni in regia. Prima di tutto vi auguro di trascorrere una buonissima giornata. Iniziamo questa parte di mattina insieme dalla rassegna stampa e in particolare dai quotidiani regionali, iniziando dall'Unione Sarda in edicola Oggi, che dedica il suo focus, l'apertura del giornale e le prime due pagine a quello che viene definito l'assalto alla Sardegna selvaggia. Travolti dal tam tam dei social, i sindaci non riescono a reggere l'urto, il caso delle piscine naturali a Sastidiosa, l'Ecomuseo controlla gli accessi all'interno, le due pagine, i servizi a firma di Alessandra Ragas, che racconta appunto quello che è un sono le piscine d'acqua dolce, il paradiso sotto assedio, in tanti alla ricerca di un tuffo lontano dal caos, ma l'invasione mette a rischio gli angoli più fragili, anche gli influencer frenano, meglio non esporre i siti. E poi Giorgio Ignazio Onano fa il punto su Sastidiosa, fa il pieno che di turisti, 20.000 presenze l'anno a Seul, il sindaco Murgia solidale con Usasai, tutela fondamentale. Dunque, e poi anche il punto su Sadari e altri posti veramente meravigliosi in Ogliastra. Tra l'altro c'è anche una bellissima carrellata di foto in queste due pagine appunto che l'Unione Sarda dedica su questo delicatissimo tema. E poi i sassarini tornano a casa, la missione dopo 5 mesi in Libano per l'ONU, nel servizio a firma di Giuseppe Deiana i dettagli su quello che è il ritorno a casa dei militari della Brigata Sassari, concluse le attività in Libano, passato il testimone alla Pozzuolo. Sempre dalla prima pagina poi dell'Unione Sarda, solo il titolo perché ne parleremo poi in maniera più approfondita con il collega Lele Casini, orgogliosi di questa maglia, pure abbraccia il nuovo Cagliari, Serie A caso Esposito la di Melis come un'estorsione, parole davvero molto dure che hanno già scatenato fortissime reazioni, ne parleremo appunto con il collega Lele Casini. E poi sempre dalla prima pagina dell'Unione Sarda, domani in omaggio con il giornale Lo Speciale, storia e leggende, l'isola dei misteri. Domani appunto in regalo i lettori dell'Unione Sarda troveranno al centro del giornale Lo Speciale misteri, leggende e tradizioni sarde, nuraghi, pozzi sacri, tombe di giganti, ma anche la guaritrice di Monte, la Cavadora, il Malocchio, insomma tutti i particolari misteri della Sardegna. E poi dalla prima pagina sempre dell'Unione Sarda il richiamo a quella che è la prima pagina dedicata alla cronaca di Cagliari e al caso di Via Roma, la beffa della passeggiata, Via Roma il pasticcio dei lavori, rete del gas dimenticata, nuovo intervento ZED, eredità del passato, il nuovo cantiere riduce la carreggiata e entra anche nella promenade inaugurata nel 2025 con il rischio appunto che si debbano fare degli interventi sui lavori invece già conclusi. E poi anche ora torna la vicenda traffico e viabilità, potature ad agosto nella strada per il mare, traffico in tilt e proteste in Viale Poetto. E sempre dalla cronaca di Cagliari anche si torna anche sulla vicenda di Via Falzarego con un immobile dichiarato inagibile parzialmente, cedimenti e proteste, chiusura per una buca vicino all'edificio, sgomberato martedì dei vigili del fuoco, l'emergenza in piena città. Uno sguardo anche alla prima pagina della Nuova Sardegna, turismo d'inverno, i voli ci sono, l'offerta no, questo il titolo di apertura. E poi anche la Nuova Sardegna Sardegna torna sulla Brigata Sassari, che ritorna oggi dal Libano per la fine della missione. Ora c'è Noemi, tu cosa fai questa sera? Stare con

0: mai più. Radiolina Caffè Corretto.
1: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it. Radiolina.
0: Caffè Corretto.
2: Nuovamente in diretta, Caffè Corretto di giovedì 6 agosto, sono le 8 e 19 minuti in questo esatto istante. Ancora un saluto da Matteo Vercelli e da Fabio Leoni in regia. Proseguiamo con la rassegna stampa, passando questa volta ai quotidiani nazionali e in particolare al Corriere della Sera. Vi anticipo che sulle prime pagine di tutti i quotidiani c'è il caso del Mastro. E bagarre in aula su Del Mastro, il titolo del Corriere della Sera. Roma chiederà all'Unione Europea di spendere 36 miliardi per energia e difesa. Safi Paletti della Lega. No alla Camera all'utilizzo della chat, protesta delle opposizioni. A pagina 2, nelle pagine interne, poi appunto tutte le novità sul caso Del Mastro, il sottosegretario alla giustizia per l'utilizzo delle chat, appunto tra il sottosegretario e il ristoratore Mauro Carroccia, poi arrestato come prestanome del clan senese. Del Mastro, tensione in aula dopo il no all'uso delle chat, respinta la richiesta dei PM, bagarre alla Camera, Schlein non citate più Borsellino. Un altro titolo dedicato a questo caso è politica e giustizia, e la procura ora pensa al ricorso alla Corte Costituzionale. La giornata raccontata appunto dal Corriere della Sera, la giornata in aula, deputati bendati e telefonini al cielo, il Parlamento vive un giorno da corrida. Questo appunto un altro titolo, e poi anche i personaggi che sono coinvolti in questa vicenda, dall'oste in cella all'ex sottosegretario, tutti i volti della saga dei messaggi su questo caso che coinvolge politica e giustizia. Sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera, anche il caldo record, mare a 32 gradi, il Po scende a quota meno 8,4 metri, allarme siccità, il Lago Maggiore è al minimo storico. Sempre Corriere della Sera in prima pagina, poi anche i dissapori all'interno del Campo Largo, mozione Filo Conte, psicodramma nel PD, Campo Largo spaccato sui fondi europei. E poi si torna anche sui conflitti, sulla guerra ovviamente, Lipsia, drone bomba trovato accanto ad un cargo ucraino, e a Hormuz intesa intanto Iran-Oman. Questo per quanto riguarda il Corriere della Sera. La Repubblica, come abbiamo detto, prima pagina dedicata anche in questo caso, il titolo di apertura dedicato sempre al caso Del Mastro, i segreti di Del Mastro, la destra vota contro la consegna ai PM delle chat dell'ex sottosegretario con il ristoratore di Camorra, il governo intanto chiede all'Unione Europea 35 miliardi per difesa ed energia, tensione nelle coalizioni sull'uso dei fondi. Questo il titolo principale appunto sulla Repubblica, che ritorna come abbiamo detto, come già fatto anche il Corriere in Germania, paura di drone esplosivo sul cargo per Kiev, attacco ibrido, e per il Medio Oriente invece Iran ma trova l'accordo su Hormuz. Questa un'altra notizia che sarà speriamo importante anche per le conseguenze sul caro benzina e gasolio che sta colpendo tutti, e sarà un tema che approfondiremo insieme con Caffè Corretto. La Stampa, due aperture con foto del Mass Chaos Iula e il giallo della bomba in Germania, e poi un'altra apertura centrale con il giorno caldo record, bollino rotto, tutte le città frana del Cervino, i ghiacciai in Italia si sciolgono a velocità doppia rispetto al passato. Il Megero, Del Mastro no all'uso delle chat per in aula, bocciata la richiesta di PM di Roma, il Movimento 5 Stelle svento cellulari, cioè non nominato più Borsellino, Nordio, Nefoninic, una vita. Poi estate da Inco, oggi la giornata del record caldo senza fine, Italia tutta rossa, mentre Libero e il Giornale puntano invece su un altro tema, con tutti i misteri della casa Conte. Questo è il titolo di apertura di Libero, la fine dell'immobile di proprietà di una ding della compagna, si è pagato da una società in debito con l'erario, mentre il Giornale Conte Mirino della NATO, ovviamente tematiche completamente diverse da quelle che sono state trattate, come abbiamo visto, in prima pagina dagli altri quotidiani. Ora c'è Irama con Cabana.

Irama Cabana, questo il brano musicale che abbiamo appena sentito, nuovamente in diretta con Caffè Corretto di giovedì 6 agosto, sono le 8:26 minuti, in diretta con Matteo Vercelli e in regia Fabio Leoni. Proseguiamo con la rassegna stampa, con le tematiche sportive, iniziando dalle pagine appunto dello sport dell'Unione Sarda, che dedica le sue due pagine di apertura al Cagliari e a diversi temi. Ovviamente non poteva purtroppo mancare ancora quello che è ormai il caso Esposito, però prima partiamo da

0: Casini, e sempre dalle pagine dello sport dell'Unione Sarda, purtroppo c'è ancora il caso Esposito, proprio il titolo del servizio sempre a firma di Fabiano Gaggini, caso Esposito, un tentativo di estorsione. Ai dettagli la trattativa con l'Atalanta per Maldini, accelerata con lo Spezia per Aurelio. Non si presenta da Seminello appunto Esposito, la società lo convoca per una visita medica, la di Melis, mancanza di rispetto e poi le parole durissime appunto col tentativo di estorsione che hanno già provocato anche la dura reazione del procuratore del calciatore al centro davvero di quello che è un tormentone che non sembra vedere per ora una via d'uscita. E poi c'era anche un richiamo in prima pagina, Zola ritorno in azzurro, Malagò lo nomina coordinatore dei giovani, Magic Box segue gli ingressi di Mancini e Ranieri, mi metto a disposizione, queste le sue parole dopo la nomina appunto di arrivata da Malagò. Gran colpo della Fiorentina invece per quanto riguarda il calciomercato delle altre, ecco Mastantuono, i Viola avranno in prestito l'argentino dal Real Madrid, Lukaku e il Napoli ai saluti, e Romero intanto si allontana dall'Inter. Sempre per il calcio, poi la pagina diciamo delle altre squadre regionali, con l'Olbia che purtroppo è fuori, mentre lì per l'Ilva sfuma il ripescaggio in Serie D. La Villa Cidrese Lusinese ha messo in eccellenza appunto al posto del Carbonia dei galluresi dell'Olbia che sono appunto fuori, ma sempre nelle pagine dell'Unione Sarda c'è anche la battaglia giudiziaria sportiva che prepara appunto l'Olbia, ma i bianchi preparano il ricorso, la società non ci sta e preannuncia battaglia legale. I Maddalenini intanto penalizzati da dei tornei giovanili non previsti in Sardegna, Antiochense e Fondi in promozione, poi il Tris in amichevole sul campo dell'Ossese da parte della Torres e gli accoppiamenti con la Coppa al via appunto la Coppa, il primo turno da domenica 30 agosto, dunque si va sul serio con la Coppa Italia di eccellenza e il primo turno poi della Coppa Italia di promozione. E poi per gli altri sport vi segnalo l'apertura dedicata alla scherma con Carlo Alberto Melis e l'intervista a Valentina Vezzali, Italia al top con il talento e il lavoro, la fuoriclasse in Sardegna, io ho avuto l'esempio della Trillini e ho trasmesso il mio, i segreti della disciplina che non tradisce mai, raccontati dall'Olimpionica che ha l'Academy a Santa Margherita. Questi il tema principale degli sport, delle pagine sportive dell'Unione Sarda, che poi chiaramente dedica anche tanti articoli e foto all'atletica, agli europei di nuoto e al tennis. Uno sguardo al volo sulla Gazzetta dello Sport, la prima pagina, il derby estivo di Marco Gol verso il rinnovo, ci metto la firma, protagonista anche ieri, l'Inter vuole blindarlo, pari del Milan con Kunku su rigore dopo appunto il gol di Marco, e Amorim lo promuove, queste le parole del tecnico Rieco Leao, mi prendo il Milan, queste le notizie sulla Gazzetta dello Sport, anche sul Corriere e su Tutto Sport ovviamente molti temi sono dedicati al calcio mercato che ci accompagnerà ancora per diverse settimane. Ora c'è per noi il segnale orario.
1: Radiolina Caffè Corretto.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
1: Radiolina, estate. Caffè Corretto.
0: Ancora in diretta alle 8.34 minuti, giovedì 6 agosto, Caffè Corretto con Matteo Vercelli e Fabio Leoni in regia. Tra poco il primo ospite che è il collega Lele Casini per trattare dei vari argomenti legati al calcio e in particolare ovviamente al Cagliari, la presentazione ieri a Pula della squadra, il caso Esposito, la presentazione oggi del trofeo Gigi Riva e poi anche il ritorno di Zola in azzurro con la nomina coordinatore dei giovani. Saranno tanti temi che potremo trattare con il collega Lele Casini, probabilmente non riusciremo a farlo con tutti, ci proveremo. Subito dopo la musica, ora c'è Anna White Girl Wasted.

0: Eranna con White Girl Wasted, ora nuovamente in diretta con Caffè Corretto. Sono le 8:37 minuti di giovedì 6 agosto. Ancora un saluto da Matteo Vercelli, da Fabio Leoni in regia, e noi salutiamo anche Lele Casini. Ciao Lele, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora, davvero anche oggi tantissimi gli argomenti che possiamo trattare, vediamo se riusciamo a farlo con tutti. Iniziamo da quella che oggi è l'iniziativa proprio qui all'Unione Sarda, con la presentazione del trofeo Gigi Riva, che insomma ti vede anche protagonista, tuo nostro malgrado.
1: Sì, no, protagonista è una parola veramente grossa per quanto mi riguarda. Semplicemente mi affiancherò a Mariangela, che sarà veramente la vera protagonista, ma più che altro il protagonista è il trofeo Gigi, certo. Riva, il secondo trofeo Gigi Riva. Sabato, ricordiamo, culminerà questo evento con la partita tra il Cagliari e il Nizza. L'anno scorso è stato il Saint-Étienne, giusto per celebrare quella partita di Champions, quel doppio turno di Champions vittorioso per il Cagliari nella sua prima Coppa dei Campioni, più che Champions. Questa volta invece un'altra squadra francese della Ligue 1, l'anno scorso non ha fatto bene, però chiaramente una squadra di caratura europea, visto che negli ultimi anni, prima dell'ultima stagione, aveva disputato anche le coppe europee. Quindi c'è molta attesa, soprattutto perché è la prima alla Domus del Cagliari, nella Buffera Esposito. Quindi immagino che tu arriverai prima o poi anche a quell'argomento, perché continua la telenovela. Noi avevamo chiesto umilmente che si concludesse il prima possibile. Non siamo stati accontentati,
0: anzi,
1: ma qua si va al rilancio, va anche peggio, perché qua chiaramente dopo le carte adesso sono anche parole pesanti quelle della di Stefano Medis, che dovrebbe essere ospite anche oggi nella presentazione del trofeo Gigi Riva, assieme a Muzia, Nicola Riva e anche al capitano Alessandro De Iola, che saluto, ieri è stato sul palco di Pula assieme al nostro Alberto Masu per la presentazione della squadra.
0: Sì, oggi ricordiamola alle ore 12 proprio nella sala multimediale dell'Unione Sarda. Dunque Mariangela Lampis e il collega, appunto, Lele Casini avranno l'onore di presentare questo trofeo, che sarà trasmesso anche in diretta su Unione Sarda.it, su Unione TV al canale 12. Hai già detto tu, Esposito l'ho trattato ovviamente, perché purtroppo le parole della D hanno rilanciato nuovamente questo caso eterno, e probabilmente ci saranno anche conseguenze di altri
1: ci sarà. Ci sarà la replica sicura in qualche modo.
0: Sta già circolando e non è di quelle proprio.
1: È il silenzio, magari non è neanche una cosa da augurarsi, perché.

0: va a far presagire cose non positive. È chiaro che la situazione di Esposito, come dicevamo, da risolversi il prima possibile, non si risolverà a questo punto molto velocemente. L'augurio è che ci possa essere veramente una cessione il prima possibile a una cifra congrua che ritenga il Cagliari congrua e che vada bene anche al giocatore. Purtroppo però la situazione si è veramente avvelenata e quindi speriamo che si risolva, anche perché tutto questo un po' distrae dal calcio giocato. La stagione sta per iniziare.
1: Assolutamente, ieri come hai detto tu a Pula la presentazione della squadra, un bel bagno di folla, significa che comunque i tifosi come sempre dobbiamo dire sono davvero vicini alla squadra, belle parole sia da parte di Pisacane che anche di Caprile, mio figlio sarà sardo per sempre, insomma sono sempre parole che toccano il cuore dei tifosi rossoblù e che piacciono tanto.
0: Sì, anche perché lui, adesso non voglio fare paragoni chiaramente con altri giocatori della rosa, lui sul campo ha dimostrato realmente di essere una spanna sopra gli altri. Le richieste io credo che ci siano per lui, nello stesso tempo però lui ha sempre detto, senza avere neanche un dubbio sul fatto che lui rimane volentieri a Cagliari. Chiaro, se arrivare una squadra top club dove giocare titolare, ricordiamolo, allora a quel punto per lui la carriera potrebbe anche cambiare destinazione, se no sta benissimo a Cagliari, più volte ha sottolineato questo aspetto e noi gli crediamo.
1: Assolutamente. Dunque, Lele, buon proseguimento di mattinata. Tra poco, appunto, la presentazione del trofeo Gigi Riva qui nella sala multimediale dell'Unione SAR. Dunque, buon lavoro a te e anche alla collega di Videolina Mariangela Lampis.
0: A più tardi, grazie Matteo.
1: Grazie a te.

0: Radiolina Caffè Corretto. È l'una e 59 minuti.
1: Giardino, terrazza e giornate al mare, l'estate vola.
2: E quei lavoretti di casa restano sempre lì.
1: Quindi?
2: Quindi andiamo da Cifadda. Fino al 30 agosto ci sono i saldi estivi, tanti sconti incredibili per vivere alla grande l'estate all'aperto e sistemare quei piccoli lavori rimandati.
1: Quindi estate fuori e casa più in ordine.
2: Esatto, passa in negozio o visita cifadda.com.
3: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.